0: Purtroppo dobbiamo sottolinearlo, no? Facevamo una riflessione poc'anzi. In quel caso c'era stata la partita a porte chiuse per il Bisceglie e faccio questo passaggio per dirti che probabilmente la prima partita che il Taranto giocherà nel nuovo Iacovone la farà a porte chiuse.
1: Mi sembra, credo che sia
0: No,
1: palese.
0: è a sottolineare, diciamo, quanto purtroppo queste cose non portino proprio a nulla di buono, cioè a livello proprio pratico i risultati non portano a nulla di buono, se non al di là magari di aspetti societari, non sta a noi, no? A livello economico ovviamente c'è una perdita che è quella dell'incasso, però proprio a livello emozionale, cioè, però beh, ci dispiace onestamente.
1: No, ma chiaramente siamo dispiaciuti, ripeto, diventa davvero, davvero, davvero difficile, Giuseppe.
2: Sì, assolutamente, lo abbiamo detto anche in studio, Dario, abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo dato delle considerazioni perché è difficile adesso pensare da dove si possa ripartire a livello di squadra. Io dicevo che la base c'è soprattutto dal punto di vista dei tifosi, perché venerdì hai sottolineato giustamente che si è recuperato quel rapporto con le famiglie, con i bambini, frutto anche di un lavoro fatto con ordine nelle scuole e questo è fondamentale, non bisogna disperdere questo patrimonio. È da qui che si deve ripartire
1: Ma
2: anche.
1: diventa difficile, Giuseppe, diventa molto complicato però, perché poi il rapporto è frutto di risultati, il rapporto è frutto di fiducia, il rapporto è frutto di immagine. Quando l'immagine parla di una partita persa, di una promozione in Serie D sfumata e di quello che è accaduto nel post-gara, la fiducia viene meno, l'immagine delle famiglie allo stadio viene meno. Poi ripeto, noi ci siamo schierati apertamente nei confronti dei supporters del Taranto, nei confronti delle trasferte libere, l'abbiamo perorata la causa della libertà per i tifosi del Taranto. Viva Dio, oggi però abbiamo assistito a una scena che non può che essere assolutamente condannata. Lo facciamo con fermezza e continueremo a farlo. La prima dello stadio di Iacovone nel prossimo anno sarà certamente a porte chiuse. Intanto vedo che sta arrivando il direttore sportivo Danilo Pagni. Non so adesso se si fermerà prima con gli altri colleghi. Comunque cosa, a
2: Allora,
1: brevissimo arriverà il direttore.
2: sì, ok, Dario. Allora rimaniamo con te naturalmente. Se è già pronto il direttore, vediamo se si muove qualcosa. Eh sì, allora ci avviciniamo, ascoltiamo le dichiarazioni del direttore.
3: Scusate se vi ho fatto aspettare, però con la squadra c'è stato un incontro civilissimo e costruttivo con i tifosi.
4: Ecco, cosa vi hanno detto? Cosa è successo? Partiamo da qui.
3: Ti interessa subito dei tifosi?
4: Sono episodi di cronaca che abbiamo
3: Nessuna
4: raccontato.
3: cronaca, sono venuti i tifosi a parlarci in maniera civile perché oggi tutta Italia ha visto questo meraviglioso pubblico civile, corretto, coreografico.
4: Abbiamo visto anche i calci allo Iodice, cioè i pugni allo
3: No, io
4: Iodice.
3: non l'ho visto, questo lo stai dicendo tu. Io
4: No, l'abbiamo visto, abbiamo le
3: ti sto parlando del nostro incontro con i tifosi civile, costruttivo. Loro hanno rappresentato il loro grande dispiacere, ma in maniera civile. Gli ultras, i tifosi sono stati correttissimi, c'è stato un confronto gestito anche bene dalle forze dell'ordine. Quindi per me, se io, al di là di me, voglio dire, io ho sempre avuto un rapporto particolare con questa piazza. Sono stato molto in silenzio perché il mio era un silenzio di concentrazione e di rispetto, ma abbiamo lavorato tutti, siamo arrivati a fare due finali e non siamo stati bravi a vincerle. Quindi abbiamo fallito questo obiettivo, ma questo non significa che non ci abbiamo messo il massimo impegno, che la società, una società fantastica. Io forse sono l'unico direttore sportivo e generale nella storia del Taranto che ha lasciato soldi, ha fatto quello che ha fatto, è tornato in una situazione difficile, qualcuno mi ha dato il pazzo. Lo rifarei 100 volte perché ho visto gente straordinaria e una società fortissima. Purtroppo dobbiamo ammettere che abbiamo fallito l'obiettivo tecnico perché se perdi due finali non possiamo dire
5: E
3: cose
5: cosa
3: diverse.
5: succede adesso con la società? Perché c'è stata inevitabilmente questa invasione, questo momento di tensione nel dopogara e una sconfitta sportiva. Quali potrebbero essere le riflessioni?
3: Allora, intanto tu parli di invasione, ma io ripeto, ma lo dico veramente, con grande onestà, io ho visto qualcosa, ma
4: Direttore, se
3: non
4: vuole glielo
3: sono
4: racconto, se
3: argomentato.
4: vuole glielo raccontiamo noi quello che è successo perché l'abbiamo visto.
3: Ok, ma se io non l'ho visto, perché devo dire io?
5: Però
3: Cioè,
5: c'è stata
3: perché giù c'è
5: un'elezione.
3: stato un
5: No,
3: confronto
5: non
3: molto
5: stiamo parlando di questo,
3: sereno,
5: stiamo parlando di quello che è
3: però
5: successo in generale, della sconfitta e del dopo,
3: per
5: quindi ci
3: quanto
5: sarà una
3: riguarda
5: tensione.
3: l'invasione che voi avete definito, io penso che non sta a me dire determinate cose. Io mi attengo a

0: tifo che ci hanno dato in queste, soprattutto nelle ultime settimane, ne parla tutto l'Italia, e del confronto che c'è stato. Per quanto riguarda tecnicamente, ragazzi, se c'era una squadra che doveva vincere stasera siamo noi, però ci facciamo i fichi secchi, siamo pratici. Mi sembra autorete di Vukoia, è sbattuta la...
1: Direttore, si è capito poco, però quello...
2: Probabilmente sembra che un giocatore del Gladiator l'abbia presa con la nuca nel...
1: Sì. Giorgio.
0: Comunque, al di là, noi abbiamo dimostrato per gran parte della partita che li abbiamo stonati. Il loro portiere è stato il migliore in campo. Il fuorigioco, io non sono uno che si arrampica agli specchi, vorrei rivedere le immagini. Ho parlato con l'addetto all'arbitro, per me l'arbitro non è stato eccezionale. Ma accampare scuse, l'arbitro, l'autorete, in questo momento noi dobbiamo fare un mea culpa, nonostante abbiamo fatto un grandissimo lavoro.
3: E adesso che succede?
0: Succede, in settimana io ho appuntamento con i presidenti, per come li ho conosciuti, li ho ritrovati perché li conoscevo già, per come operano, ma non li ferma nessuno. Cioè, questo,
3: c'è speranza?
0: Questo non lo so, non ne ho le conoscenze per dirvi se il Taranto ha i requisiti o meno. Una cosa è certa, stiamo assistendo a livello nazionale di squadre di Serie C che giocano da 3-4 anni in campi non loro, sta succedendo di tutto e di più. Poi ci saranno le elezioni, c'è il Consiglio federale, quindi aspettiamo. Noi oggi non dobbiamo vendere fumo, e Pagni fumo non ne ha mai venduto. Quando ha sbagliato ha alzato il braccio, e quando ha fatto grandi cose è stato zitto. Quindi sono qui. Il mio silenzio è stato sempre un silenzio di concentrazione, che è coordinato con la società, una società che ci ha dato tutto e di più.
4: A proposito di questo, allora come lo spiegate questo fallimento?
0: Ma innanzitutto parte da lontano, perché voi che siete dei giornalisti abbastanza esperti, avete fatto calcio anche professionistico, quando il Taranto è partito dopo agosto non aveva neanche i palloni, le casacche e il campo, non aveva nulla, quindi chi ha iniziato ha avuto delle difficoltà oggettive. Quando sono arrivato io, anche se facciamo dei conti matematici, no? Perché sennò rischiamo di non dare elementi, pur battendo, faccio un esempio, lo Spinazzola che gli ha 18 calcio d'angoli a favore, pur vincendo con l'Acquaviva, pur vincendo con l'Union Bisceglie fuori casa, sto facendo proprio un ruolino super, la squadra di mister Danucci non sarebbe arrivata prima. Poi mi dite, avete affrontato una finale a Bisceglie non da grande squadra, siamo arrivati in una condizione fisica pessima, però non l'abbiamo approcciata bene, quindi non ci sono alibi. Alla finalissima playoff penso che ci siamo arrivati bene, perché abbiamo superato tutti i turni, il Canosa che ha fatto la squadra per vincere, l'abbiamo battuta, abbiamo superato il turno di Apice, a Gladiator se vincevamo non diceva niente nessuno, e oggi Karakiri. Ma ripeto, non ci sono attenuanti tecniche, ma la squadra ha fatto un ruolino importante che non è servito a nulla, perché perdendo due finali abbiamo vanificato tutto. Ma questo non significa che va tutto buttato e demonizzato. Per quanto mi riguarda faccio le analisi, i tifosi hanno detto che non vogliono vedere più nessuno, io ascolto e rispetto e trasferisco questa loro volontà alla proprietà, mi vedrò con la proprietà, che è una proprietà, ripeto, tanto mi conoscono tutti a livello nazionale, io non sono un tiragiacca, non parlo mai degli altri, questa è una società che può dare un futuro a Taranto. Poi la palla entra o non entra non dipende da Sebastiano o da Vito Ladisa, questo è poco ma sicuro.
3: Quindi il messaggio che darà la società è quello sia dei tifosi, ma c'è anche un messaggio personale di Danilo Pagni, un'analisi sportiva che stava facendo in questo momento, sembra quasi il passaggio su Danucci importante.
0: Ma Danucci ha fatto un ottimo lavoro, ha ritrovato una squadra decisamente più forte. Io, mi avete mai sentito parlare dei giocatori che c'erano prima? Vogliamo parlare degli under che abbiamo portato? Sanzò, Mastrangelo e lo stesso lituano, che ce lo hanno anche richiesto, sono degli under che hanno spostato gli equilibri in positivo, che ci hanno consentito di arrivare fino all'ultimo secondo a sperare di andare in D. Danucci ha allenato una squadra decisamente più forte, perché anche il primo Danucci, purtroppo, ma non per colpa del mister, qualche partita l'hanno persa e qualche partita l'hanno pareggiata. Poi c'è stato l'avvicendamento, è arrivato Panarelli, Panarelli è stato accontentato dalla società in tutto e per tutto. Con avete presente la lampada di Aladino? Lui aveva la lampada di Aladino, gli è andato male, è stato anche sfortunato, perché noi quando abbiamo perso a Polimnia, penso che, non lo so, c'è una maledizione, ma chiudiamo il discorso tecnicamente, noi non accambiamo scuse, abbiamo fallito l'obiettivo. Per quanto mi riguarda, io ho parlato sempre di futuro con la proprietà, l'ultima parola spetta a loro, sono loro i proprietari, sono loro le persone che hanno fatto un investimento. Ma io non ho nessun problema. Tu da quanti anni fai il giornalista? Da quanti anni sai? Io lo sai che ho lasciato 3 anni a Giove e me ne sono andato, più 2 anni di opzione.
3: Sì, ma la domanda è...
0: Danilo Pagni non sta in paradiso a dispetto dei santi, o all'inferno a dispetto dei diavoli, l'ho dimostrato con i fatti. Io ho un contratto, ma non mi attacco a qualcosa, io mi devo sentire voluto dalla proprietà. Fino ad oggi io... Posso dire che...
3: Vuoi rimanere?
0: Io
3: sono da più anni.
0: Tu magari che c'hai i capelli bianchi come me, per me Taranto è come se... Ma non lo dico per me, io sono felice quando sto a Taranto. Ma ho dimostrato con i vari presidenti che sto se ci sono le condizioni. Io con questa società mi trovo benissimo. Poi se loro sta a loro dire adesso, fare loro mossa.
5: Tu hai detto che comunque i tifosi hanno detto che non vogliono vedere più nessuno.
0: Sono arrabbiatissimi, però civili, voi mi avete fatto.
5: Però non è neanche giù corretto che comunque diano delle linee guida alla società, che deve essere la società che deve decidere chi deve restare.
0: Ma perché noi abbiamo detto sì.
5: Perché poi ripartire di nuovo da zero con un altro direttore sportivo, un altro allenatore, altri giocatori. Cioè, una base c'è, se rifai.
0: La base c'è, non possiamo dire che non è una squadra forte. Sicuramente abbiamo dei punti deboli. Sicuramente abbiamo dei punti deboli, ma non penso che abbiamo giocato contro dei Galacticus. Voi avete visto degli... Col Bisceglie, che è una grossa squadra, abbiamo vinto 5-1 in casa. Col Canosa 2 volte li abbiamo battuti. Cioè, mi sembra che non è che tutto da buttare. Che poi abbiamo fallito l'obiettivo, ahimè, lo racconteremo, abbiamo perso 2 finali.
2: Per caso la squadra ha percepito, forse è arrivata troppo carica, tesa alla sfida?
0: Caterina, se giochi nel Taranto e ti metti quella maglia, tu devi essere all'altezza di queste pressioni, se no non puoi fare il calciatore a Taranto. Io glielo dico sempre, Taranto è un altro sport. Io con voi ho fatto un campionato di C1 a salvarmi, e avevo giocatori, ve li ricordate, insomma, no? Mi giravo, guardavo Lima, guardavo Pastore, guardavo Fabio, Prosperi, Migliaccio, Dionigi, poi vogliamo parlare dei Corona, dei Magallanes, dei Correa, però adesso siamo in eccellenza con una squadra forte. Io infatti ai tifosi gliel'ho detto, un altro si sarebbe allineato in maniera diversa, ho detto voi avete tutte le ragioni di questo mondo a essere delusi tecnicamente, perché voi siete non una categoria, siete 3 categorie sopra, però non posso dire che questa è una squadra che non si è impegnata, che durante la settimana ha svaccato. Questo è un gruppo che ha lavorato in grandissime difficoltà, noi non abbiamo mai avuto una dimora. Qua, stando a Massafra, l'ultimo mese sembrava di vivere un mondo diverso. Non sono alibi, però io vi devo...
1: Direttore...
6: C'era nello spogliatoio la famiglia della Disa nel confronto con i tifosi?
0: Io, la famiglia della Disa era, come sempre, con tutta la famiglia a vedere la partita in tribuna, ci hanno messo sempre...
6: No, nello spogliatoio adesso c'era la famiglia della Disa con i tifosi?
0: Con i tifosi no, anche perché è avvenuto proprio tardissimo il confronto con i tifosi. E ripeto, perché non vorrei che venga distorto, è stato veramente, a me ha fatto, alcuni li ho rivisti dopo tanti anni, arrabbiati, e ne hanno tutte le ragioni, però è stato civile, forte, duro, ma è stato...
1: Direttore, al volo, anche altre squadre, no, si sono trovate in situazioni come il Taranto, che magari non avevano dimora, eccetera, quindi dice lei bene, quando, ad esempio, anche il Gladiator ha cambiato 3 stati quest'anno. Direttore, io sono d'accordo, sono d'accordo con lei quando
0: sto
1: viene
0: fatto. Sto parlando dei miei colleghi,
1: perfetto,
0: che mi hanno preceduto, che parlano sempre, fanno interviste, io non
1: perfetto,
0: ho mai parlato di
1: perfetto,
0: loro.
1: Direttore, io quello che dico è, oggi a noi c'è dispiaciuto vedere bambini piangere nuovamente dopo cambi di proprietà, cambi di giocatori, però sembra che questa maledizione playoff per Taranto continui. Cosa è mancato nel concreto a questa squadra per vincere una finale in casa davanti a 2500 persone?
0: Due finali. perché noi, io vedi come sono, secondo me gli manca un po' di pelo sullo stomaco a questa squadra, in gergo, malizia, furbizia, una squadra di grande qualità, non ci sono

0: molti mancini, però è una squadra forte, la nostra è una squadra forte. Però se abbiamo fallito due finali, evidentemente qualche lacuna l'abbiamo, se no stavamo parlando, adesso stavamo tutti a festeggiare, ma non è una squadra che mi ha dato problemi. A livello comportamentale, a volte ho letto delle situazioni che sono emerse all'esterno. Allora, se io dovessi dire quello che combinava Lima, questi sono degli angeli. Cioè, è una squadra che ha lavorato seri, ma io non lo dico perché loro a me non mi devono dare nulla. Anzi, hanno trovato in me una persona H24 sempre a disposizione, in tutto. Quindi io non è che dico questo per... Poi i tifosi non li vogliono più vedere, questo lo deciderà la proprietà e deciderà le linee guida.
1: Dovesse restare lei alla guida della direzione tecnica, quale sarebbe la posizione di Ciro D'Annunzio? È troppo prematuro adesso
0: È
1: magari?
0: prematuro, io intanto lo ringrazio perché io ho lavorato con lui che non l'ho mai conosciuto come allenatore, come giocatore invece ha giocato anche una squadra che ho costruito io con Piero Braglia a Castellammare, ma come allenatore non lo conoscevo né lui né tutto il suo staff. Stessa cosa con Panarelli, io ho lavorato con due allenatori che non conosco tecnicamente, però mi sono trovato bene, abbiamo avuto un bel rapporto, ho conosciuto una bella persona. Penso che lui meriti i miei complimenti per quello che ha fatto, poi da qui a dire altre cose penso che non sia il momento.
2: Dani, scusami, io non voglio insistere,
0: Tu
2: però
0: insisti sempre,
2: no,
0: per me puoi dire
2: però
0: quello che
2: è
0: vuoi.
2: anche giusto stigmatizzare quello che è successo. Tu non l'hai visto, noi l'abbiamo visto da su. Voi avete avuto anche un colloquio pacifico. Abbiamo visto uno stadio stupendo dall'inizio alla fine, e purtroppo quelle 30-40 persone hanno rovinato tutto. Se non cominciamo a stigmatizzare queste cose qua, la città non si educherà mai, e quei 30-40 continueranno a fare invasioni di campo e a dare calci allo Iolice, perché era una caccia al rosso-blu. Non possiamo fare finta che non sia successo niente.
0: Allora, cosa vuoi che ti risponda? Io non sto dicendo che no, non l'ho visto perché voglio essere omertoso. Io non l'ho vista questa cosa. Voi l'avete vista, la provate, ci saranno le persone preposte a giudicare questi comportamenti. Ma da quando io conosco il Taranto, io una cosa del genere non è mai successa.
2: È successo qualcosa a Manduria?
0: Ma che cosa è successo? Ma nessuno ha alzato le mani a nessuno a Manduria, che hanno qualcuno scavalcato, ma ripeto, questo è un argomento che a me non compete. Io vorrei chiudere questa serata dicendo innanzitutto ringraziando tutti i tifosi, tutti, la società e anche i ragazzi in parte, perché i ragazzi mi hanno dato tutto in base alle loro potenzialità. Sarei poco onesto intellettualmente se dicessi che questi ragazzi non mi hanno dato qualcosa. Ringrazio i collaboratori, mi sono ritrovato pure a lavorare con tanti collaboratori che non ho mai visto nella mia vita calcistica e me li sono ritrovati e mi sono trovato benissimo. Quindi secondo me siamo un bel gruppo di lavoro, si può migliorare sempre, è ovvio che dire che Taranto merita l'eccellenza è da pazzi, è da folli.
1: Direttore, vi aspettavate qualcosa in più dallo Iodice, che è stato il grandissimo colpo di questa stagione?
0: Ma Nicola, quando io ho saputo che Nicola aveva firmato qui, è stato un motivo che mi ha anche spinto, però se parliamo, perché dopo dobbiamo parlare tecnicamente, il giocatore è fortissimo, però se parliamo dello Iodice di Fasano, cioè non 10 anni fa, dello Iodice di Casarano e Altamura, che tra l'altro mio figlio ha giocato anche con lui e ho visto diverse partite, era un extraterrestre. Oggi ha dimostrato di essere sempre forte, ma poi bisogna entrare nel merito. Lui ha avuto problemi fisici, a volte anche il modo di giocare, faccio un esempio, no? Possono essere, però il ragazzo ha dato il massimo, gli vogliono bene tutti nello spogliatoio. Poi è ovvio che mi aspettavo 3-4 gol su azione in più, ma lui ha affaticato, però non l'avevo mai visto neanche fare le diagonali all'altra bandierina. No, Nicola Lo Iodice ha un altro anno di contratto, un giocatore forte, un giocatore importante, e poi si deciderà quello quando la società darà delle linee guida precise e finali, si faranno le valutazioni.
2: Però non ci hai detto se vuoi restare o meno.
0: No, no, ma io non me lo pongo proprio il problema, questo lo dovete chiedere alla Disa, io al di là del contratto che ho, ma...
2: Quanto tempo si è preso la famiglia la Disa?
0: Non lo so, non lo so perché non abbiamo avuto neanche il tempo di fermarci, cioè, penso che la delusione sia tanta, loro hanno investito non solo soldi ma anche sentimenti, sono venute le mogli, le famiglie, i dipendenti. Guardate che io quando sono venuto a fine novembre vi ho detto una cosa, ve la ridico adesso come quando vi ricordate Taranto Rimini che tutti acclamavate Giulio Cesare il liberatore, io vi dissi che massimo 2 anni e falliamo, così è stato, è storia, quindi io vi dico questa società è un'opportunità, ma lo sarà per Pagni, lo sarà per se dovesse venire un altro, questa è un'opportunità, è ovvio che c'è delusione, c'è tanta delusione, soprattutto da parte dei tifosi.
1: Giocare l'eccellenza nel nuovo Iacovone è forse la vera ferita in vista del futuro?
0: È un pugno nell'occhio, però che fai? Ti arrendi?
3: No, costruisci una squadra forte.
0: Fai godere, lo sapete quante squadre stanno festeggiando, quanti direttori sportivi, quanti giocatori stanno festeggiando, tutti, fino a 3-4 giorni fa, tutti pensavano che noi andassimo indietro, qualcuno tremava e qualcuno speculava, ho letto pure qualche intervista di qualcuno che parla di noi, ma noi parliamo mai di qualcuno?
3: Cioè, ovviamente ti riferisci a Righi.
0: No, io parlo in generale perché vi ho letto, vi seguo, il Taranto ha speso tanto, il Taranto paga quello, il Taranto fa quello, ma pensate a voi, non pensate sempre al Taranto, ma non è una persona, cioè tutti parlano del Taranto, tutti si vogliono divertire a dare giudizi sul Taranto, pensate a voi che portano pure male sti gufi, tutti parlano del Taranto. Il Taranto è una realtà storica, ha una storia, avrà un mega stadio, ha una società fortissima e lo so, in questo momento c'è chi gode perché non siamo andati in Serie D, ma può darsi che sarà, dobbiamo fare una curva in più, non lo so questo. Da parte mia avrete sempre il massimo.
2: In che senso una curva in più?
0: Abbiamo rimandato, stasera potevamo essere in Serie D, no?
2: Ah, certo. No, ho avuto l'impressione per un attimo che si dovesse continuare a giocare a Massafra.
0: No, Massafra non lo so questo, poi queste cose non sono molto a conoscenza di queste cose, però sicuramente a Massafra è stata pure un'opportunità, se ci pensiamo abbiamo trovato la disponibilità, quindi adesso là ci sarà un campo d'allenamento, lì anche gli spogliatoi, i magazzinieri, avanti, abbiamo avuto delle difficoltà, questo non c'entra che abbiamo fallito 2 finali, perché noi non abbiamo fallito 2, ma la squadra ha dato il massimo, ci hanno messo tutto il cuore, l'allenatore è stato bravo, lo staff, però adesso vediamo cosa succederà.
4: Grazie direttore. Noi a breve riprenderemo il collegamento qui dallo Stadio Italia per intervistare il mister Ciro Danucci. A voi.
5: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio per commentare le dichiarazioni del DS Danilo Pagni. Parto da te Salvatore perché sicuramente il direttore è stato un fiume in piena, ha toccato tanti temi in questa mini conferenza stampa, definiamola così, post gara. Non ha fatto capire di preciso le sue intenzioni per il futuro. Lascio a te le considerazioni, ecco, su questo sbotto da parte del DS.
6: Ma ti ringrazio perché come tifoso sinceramente credo che abbia acceso di più la tifoseria, abbia infastidito, non è il massimo della comunicazione che ci si aspetta da una società che aspira così tanto, ecco, pretendiamo un direttore sportivo che si ponga al pubblico specialmente in un momento così delicato, un po' come un padre verso un figlio che è una delusione, no? Cioè, certe volte siamo bravi a darci, come dire, dei grandi valori tecnici o professionali, ma io non ne ho visti, con tutto il rispetto. Ho visto una persona un po' in crisi, sempre con tanto rispetto, da tifoso me ne prendo la responsabilità personale, perché voglio dire, scendere in campo e parlare in questi termini, negando e mettendo in evidenza altre cose, distogliendo l'attenzione sul problema principale che è quello tecnico, e oggi credo che sia sceso in pubblico a parlare perché è comunque responsabile tecnico di questo progetto, non perché io voglia, come dire, la testa di qualcuno per forza, ma il modo in cui si è posto non è per niente da livello del Taranto Calcio. E quindi me ne prendo la responsabilità, voglio dire, bisogna parlare al tifoso e spiegargli cosa è successo, cosa non è successo, dove ha sbagliato, dove non ha sbagliato, ma ovviamente non vogliamo le risposte tutte oggi, ma sicuramente non in questo modo. Mi sembrava più qualcuno che si volesse attaccare a uno specchio per cercare di non perdere il contatto, ma la realtà ci dice tutt'altro.
5: Torniamo subito in diretta perché c'è Ciro Danucci, da Massafra.
7: Ma siamo dispiaciuti a dir poco, purtroppo
8: Abbiamo fatto secondo me anche un'ottima partita, abbiamo avuto tantissime occasioni per,

per andare sia in vantaggio prima, ma poi per andare anche in vantaggio dopo. Pali, due traverse, un gol annullato che è nettamente regolare. Secondo tempo il portiere ha fatto 4-5 interventi prodigiosi. Siamo qui a parlare di una sconfitta e purtroppo.

0: È stata ben condotta, abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo girato palla, abbiamo sì concluso poco, però se c'era una squadra che magari avrebbe meritato il vantaggio è sicuramente il Taranto. Oggi la partita l'avete vista tutti, abbiamo concesso comunque pochissimo su delle nostre disattenzioni e invece abbiamo creato tante palle gol, il portiere nel secondo tempo è stato strepitoso in 3-4 interventi, abbiamo preso due traverse, come dicevo prima il gol annullato, purtroppo quando nascono questo tipo di partite sono difficili da commentare, so che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
1: Senti Ciro,
0: Sì.
1: ha detto Farina che nel secondo tempo il Taranto ha approcciato benissimo, che c'è stato un momento in cui ha detto qua ne prendiamo non uno ma tre di gol, è mancata la stoccata vincente e poi lui ha detto ci siamo salvati grazie al cooling break.
0: Sì, abbiamo avuto quel periodo dall'inizio del secondo tempo fino a gran parte del secondo tempo dove avevamo un netto predominio, abbiamo calciato tante volte in porta, siamo arrivati anche facilmente al cross. È dura commentare questa partita, purtroppo il risultato dice che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però come dicevo prima. C'è stato un percorso molto importante, io potrei dirvi tante cose, potrei dirvi quello che ho trovato quando sono arrivato, ma non conta più niente ormai, oggi contava la partita, purtroppo l'abbiamo persa, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato tutto quello che dovevano dare, siamo stati molto sfortunati oggi.
2: Mister, come commentiamo gli episodi che sono accaduti subito dopo il triplice fischio e cosa è successo negli spogliatoi poco fa? Perché sono venuti dei tifosi a parlarvi.
0: Naturalmente sono episodi spiacevoli, sono venuti dei tifosi a parlare, naturalmente la delusione è tanta, la delusione loro è tanta, la nostra è ancora di più perché noi non ci dormiamo la notte per portare i risultati a casa, per cercare di fare tutto nel migliore dei modi, purtroppo come dicevo prima oggi il risultato è stato. Ci ha penalizzato anche troppo rispetto poi a quello che si era visto in campo, dove naturalmente avremmo meritato molto di più. Abbiamo anche spesso e volentieri degli arbitraggi un po' particolari perché, ripeto, il primo gol di Aguilera è nettamente dentro, tant'è che se vedete il fermo
1: Sì,
0: immagine quando
1: l'abbiamo
0: la
1: visto,
0: palla è
1: visto.
0: passata
1: L'abbiamo visto.
0: da un quarto d'ora, già lui sta ancora in gioco, quindi
1: Ma l'arbitro gli ha dato una spiegazione?
0: sono degli episodi naturalmente che in una finale pesano tantissimo perché. In una finale naturalmente gli episodi fanno la differenza e purtroppo non ci è andata bene con gli arbitraggi, poi giocavamo in casa, nel dubbio, non c'era dubbio perché era nettamente dentro, ma nel dubbio penso che un guardalinea ci pensa due volte, invece male.
2: Cosa fa adesso Ciro Danucci? Resta a Taranto e presto?
0: No, io sono naturalmente, guarda, ringrazio la proprietà per l'opportunità che mi ha dato nel guidare questa squadra, questo progetto, purtroppo c'è stato fra anche l'intermezzo dell'esonero quando sono rientrato. Io penso di aver fatto un ottimo lavoro sia da quando abbiamo cominciato che veramente non c'era un pallone, abbiamo comunque tenuto sempre la barra dritta, quando sono rientrato purtroppo la prima posizione era molto distante, abbiamo fatto una rincorsa incredibile, non era facile perché. Ho trovato anche un ambiente un po' particolare quando sono rientrato, però non ora naturalmente ci sarà da riflettere, faranno le valutazioni sul mio operato, su quello che ho fatto e poi naturalmente è giusto che si prendano il tempo giusto per decidere.
2: Grazie mister.
0: Grazie a voi.
3: Torniamo in studio, sempre se non abbiamo già adesso Dario. Sì, torniamo adesso in studio nel frattempo perché c'è tanto da commentare. Ti chiedo scusa Salvatore se ti ho interrotto prima, però c'era naturalmente mister Ciro
4: Ma
3: Danucci.
4: no, ma la
3: A te.
4: diretta è questa. Beh, resto dopo la partita persa in questo modo, resto ancora più deluso dalle dichiarazioni del direttore sportivo. Diciamo che non aiutano e non credo che possano aiutare neanche il futuro. Quindi voglio dire, alimentano i malumori per quanto mi riguarda. Riassumo così perché avrei dovuto dire tantissimo, ho anche dimenticato quello che ha detto Pagni. Quindi ho perso un attimino i ganci per collegarmi a quello che lui ha detto. Ma per me se analizziamo quello che ha detto Pagni, c'è tanto da andare a,

0: sottolineare, da evidenziare. L'unica cosa che credo che un tifoso voglia oggi è non sentire questo tipo di dichiarazioni, una presa di coscienza. Occorre con molta dignità, senza andare lì a parlare al microfono facendo un po' gli spavaldi. Tutto sommato, la partita l'abbiamo persa tutti, quindi non c'è nessuno che si deve reggere in niente, in nessun ruolo in questo momento, quindi non occorre questo tipo di atteggiamento. Questo è il mio modo di vedere, il calcio, è come se per qualcuno può dar fastidio, ecco, questo è il mio modo di esprimermi. Questo è quanto. Poi per quanto riguarda un allenatore che purtroppo perde, non potrà mai dirti che ha sbagliato qualcosa, no? Dovrà sempre trovare comunque le sue giustificazioni, perché ovviamente nessuno vuole perdere, non è che Danucci ha deciso di perdere la partita, avrà fatto le sue scelte in buona fede, e quindi questo è il risultato. Tutto qua. Dispiace per quello che è successo, e pensando a questo spero che lo Iacovone, che di barriere non ne ha, non ci porti ad altre scene del genere, che tanto temo, ecco.
1: Non so se abbiamo ancora Dario Galitelli e Cosimo Lenti in linea, non li dovremmo avere ancora, e allora torniamo naturalmente a parlare ancora di questo post-gara. Christian, un tuo pensiero sulle due dichiarazioni che abbiamo raccolto, sia dal DS Panni sia da Mister Ciro Danucci.
2: Mi riallaccio un attimo a Salvatore parlando del direttore. Il direttore, secondo me, ha forse frainteso il momento per poter parlare in un determinato modo, credo, non lo so. O se è proprio lui personalmente così, a livello caratteriale, diciamo, non è che lo conosca bene, magari l'ha operato sì del passato. Secondo me in questo momento servivano altri tipi di dichiarazioni per un attimino raffreddare il clima di delusione, di rabbia, di tristezza che purtroppo sovrasta la piazza, i tarantini. Quindi non riesco veramente a trovare un nesso logico proprio nel momento per questo tipo di dichiarazioni del direttore. Per quanto invece riguarda Mister Danucci, sicuramente sì, ha fatto un'analisi dove anche analizza anche gli episodi arbitrali, però in linea di massima, anche secondo me, soprattutto nella sua seconda parte di questa stagione divisa per lui, qui a Taranto, ha fatto sicuramente meglio, però oggi mi verrebbe da dire che quando si perde tutti. Non capisco, non magari delle scelte tattiche di gioco iniziali con quella mossa, soprattutto a centrocampo di incerti di cui discutevamo nel pre-partita. Poi analisi, ok, per carità, il calcio è di episodi, è fatto di episodi, dai quel gol annullato da Aguilera, 1-0 per noi, la partita magari prende un'altra fisionomia e quindi prenderebbe proprio un'altra proprio figura proprio, di giornata, proprio in sé per sé tutta l'intera posta in palio che c'è stata. Però spero magari ora la mia domanda, il mio dubbio, come credo che prenda tutta Taranto oggi, è sapere anche il parere, il giudizio anche dalla proprietà a questo punto, dopo aver sentito il direttore e il mister. Attenderemo, se non adesso, in questi giorni, cosa ne pensano la proprietà, la Disa.
1: Assolutamente. Angelo, per chiudere, una giornata difficile, da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista di quello che è successo nel post-gara, che ancora una
0: Certo,
1: volta,
0: certo.
1: ripeto, ci dissociamo apertamente da questo gesto sconsiderato di pochi, che rovinano sempre poi la parte bella del calcio, perché oggi c'è stato un grande pubblico, lo risottolineiamo ancora una volta allo Stadio Italia. È ovvio, ripeto, purtroppo parliamo di un risultato che non ha soddisfatto nessuno, e oggi ci ritroviamo qui a raccontare questo brutto epilogo. E quindi chiedo a te naturalmente un
0: Sì.
1: ultimo pensiero su
0: Al
1: questo
0: netto di tutti i
1: risultato.
0: discorsi resta la buona prestazione del Taranto, che comunque ce l'ha messa tutta, ed è l'unica frase che ho captato dalla lunga intervista senza risposte del pur rispettoso Pagni. Credimi, si è arrampicato sugli specchi, non ho capito il perché ha risposto alle domande glissandole oppure citando episodi che non avevano a che fare con l'attuale momento. Pessima comunicazione. Siamo tornati un po' alla vecchia presidenza che quando parlava metteva soltanto fuoco a cuocere. E sono rimasto molto deluso. In questo momento ci voleva una dichiarazione molto più solida.

0: sobria, accompagnata anche da una maggiore pacatezza nel rispondere, perché è apparso proprio
1: molto nervoso,
0: molto sì, nervoso, risentito, sì. E devo fare i complimenti a tutti coloro che lo hanno intervistato,
1: colleghi,
0: perché hanno fatto
1: sì.
0: domande ficcanti ai quali è stato risposto con una risposta proprio flemmatica, veramente da sagra del buonismo, ecco.
1: Perfetto, io ringrazio la squadra di Studio 100, la regia, la social media manager che è qui con noi in studio, Dario Gallitelli, Mimmo Frusi, Cosimo Lenti, tutti i nostri tecnici operatori che hanno dato davvero un grande supporto a questa finale, alle due finali, permettetemi, è stato veramente un onore commentare tutto questo con voi, un grazie particolare naturalmente anche all'editore Giovanni Semeraro, agli ospiti che sono stati qui in studio, a Cristian Spada, a Salvatore Conte e all'ottimo giornalista Angelo Leone. Io ringrazio davvero tutti voi per essere stati qui con noi, volevamo festeggiare, sì, anche nel nome di Cristian Cesario, permettetemi questo, volevamo festeggiare anche per lui, purtroppo non è stato possibile, e quindi davvero grazie per essere stati qui con noi, per aver seguito questa maratona, perché è stata effettivamente una maratona lunga, 4 ore. Io vi do appuntamento naturalmente ai prossimi impegni di Studio 100, restate connessi con noi, buona serata e buon proseguimento sui nostri canali ufficiali nella casa dei Tarantini.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors, Istituto di Vigilanza VIS, ITS Academy Mobilità, BCC di San Marzano di San Giuseppe.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
2: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirlo.
4: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me, voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8, forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Tra 20 giorni e il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
5: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? No,
4: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa. Che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il ladruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No. Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: È un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yeah.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Tu verrai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto. Un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa.

0: un avvenire lui.
1: Non mi sfottere.
0: E adesso lasciami lavorare.
1: Dove vuoi che vada?
0: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: honey, candle of ten, the candle of ten and me again. I'm leaving on the midnight train, oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train.
1: Un caffè e latte.
0: Honey, you can't love nine. Honey, you can't love nine. Can't love nine, I'm still you mine. I'm leaving on the midnight train, oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andare.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, Giorgio. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
4: Basta così.
1: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
6: Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
6: Chiedilo allo studente.
5: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista... Allinea tutti i clienti con la schiena aperta.

0: verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
0: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo.
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
1: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
2: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
2: Che hai? Devo parlarti. Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinare.

0: parti.
1: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
0: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.

0: che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
1: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Senti, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Powler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che

0: Ne sai, sei stata lei.
1: Di che parli, Jimmy?
2: Mia sorella era fidanzata con...
1: Coraggio, Paolo!
0: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
0: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
1: Sti là! Ci hai già dato abbastanza guai.
0: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
1: Sta zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
2: No, almeno non credo.
1: Non ne sei sicuro?
2: No, no.
1: L'ha detto a nessuno?
0: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
1: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
0: Ma che vai dicendo?
2: È inutile che menti, George.
1: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
0: Non voglio che le succeda niente.
2: Lascia fare a me adesso.
0: Io non voglio entrarci affatto.
2: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
0: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
2: D'accordo.
1: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George!
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
3: Lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Stai zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Fallo!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentati.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank. A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.

0: sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jim?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità allora, di uscire. Arrendetevi.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
4: Sembrate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
0: Quanti ce ne sono dentro?
5: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
5: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Centrale? Ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Ma sul serio, mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
3: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
2: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
2: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
1: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
3: Arrendetevi, siete completamente circondati.
2: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.

0: Diteglielo che non sono così.
1: E ditegli di non sparare più.
0: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Dio. Perdonami.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchia.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussò è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussò in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussò è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussò, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Domani alla messa della costa.

0: Castelli, com'è che si chiama?
1: Questa è?
2: No, quello...
1: Non lo so.
2: Ma è... Che
1: gira a destra, non ce la conosci.

Il signor italiano non si fa.

0: Cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
5: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
5: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
6: te?
3: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao, Hilde. Salve.
7: Ciao, Hilde.
2: Salve.
3: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
8: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
9: E la carta.
8: Un po' più sul mento.
6: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
6: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
8: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
8: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
10: Ehi, hey, Walter.
6: Ho da fare.
10: Oh, salve, ciao, Hilde. Che sta a sentire?
6: Che c'è? Ho freddo.
10: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
6: Cosa?
10: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
6: Telefono al governatore.
10: È impossibile.
6: E perché?
10: Perché è andato fuori a pesca.
6: E dove diavolo può essere andato a pesca?
10: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
6: E allora fa quello che ti ho detto.
10: Oh, già.
6: Chiamalo al telefono.
10: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
6: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
10: Cosa?
6: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna
10: da pesca. Non è possibile.
6: E perché no?
10: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
6: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
10: Oh, Walter, senti.
6: Vai, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano il loro dovere.
10: D'accordo.
6: Vuoi anche tu a prendere aria.
8: Ok, cara.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
6: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
6: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
5: Grazie.
6: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
6: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
6: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
6: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre,
6: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
6: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
6: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
6: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, è divorzio.

0: Mi servono proprio a questo.
1: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio, come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
0: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
1: Certo che ho ragione.
0: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
1: Oh, così va bene.
0: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
1: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
0: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
1: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
0: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
0: Quale
1: domestico.
0: Focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
0: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
0: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
0: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
0: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Se vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
0: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
0: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che t'ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa,
0: che ne dici? Ho già un impegno per il braccio.
1: Difficile?
0: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che puoi.
0: Lasciami le braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma.
0: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
0: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
0: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Hai un'offerta migliore.
0: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
0: No, non esagerare.
1: Te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
0: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
0: Ascolti,
1: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
0: Signori.
1: Va bene, come vuoi.
0: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
0: Ah, perché è così, Io avrei chiesto la tua mano.
1: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
0: Cavillano!
1: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
1: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
0: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
0: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
0: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
0: Non l'avrà mica fatta apposta.
1: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams. Se dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
0: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
0: No.
1: Hilde, devi aiutarmi.
0: Walter,
1: questa è una situazione
0: di
1: emergenza. Fattene tu, ho da fare!
0: Walter,
1: non puoi abbandonarmi,
0: prego,
1: così,
0: smettila.
1: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
0: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
0: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
0: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
0: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
1: e
0: faccia di bronzo.
1: 35, non un soldo di
0: più. Insomma, mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
0: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
0: bene,
1: al muro.
0: Bene, allora ti voglio far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
1: Di fidanzamento?
0: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
0: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non...

0: riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè, sentiamo.
0: Che ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire?

0: È possibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.
1: Ricco?
0: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di 5.000 dollari l'anno.
1: Che cosa fa?
0: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
0: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze massimali, morti,
0: e
1: infortuni,
0: catastrofi. E io invece mi
1: catastrofi.
0: Ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
0: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
0: No, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
0: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
0: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
0: Oh, come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin
1: ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora l'aspetta.
1: Oh, allora quando è così?
0: Si accomodi.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
1: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
1: mi
2: che
1: scusi
2: io non
1: molto.
2: Sono...
1: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
1: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin. E mi
3: no, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
1: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
1: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
1: E lui chi è?
3: Ah.
1: Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
1: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
1: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non
2: ma
1: accada più, mi raccomando.
2: Non avevo...
1: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
1: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
0: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
1: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagina.
1: Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
1: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
1: Devo portarvi a pranzo con me.
3: Non gliel'hai detto, Hilde?
4: No, per niente.
1: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te, Hilde.
0: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
1: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Ehi là, salve, Rod.
5: Sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
1: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
1: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
3: Lo stesso anche a me, grazie.
1: Ah, porta anche un po' di senape. Bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
1: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
1: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
0: Non adularmi, Walter.
1: Un'ottima professionista. Mi spiace molto.

0: fatto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti, se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
2: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
2: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
3: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle.
0: Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
2: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
2: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
2: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
2: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
2: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
2: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
2: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
2: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati. Bel colpo.
1: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
1: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
2: No, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce.
2: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti e spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
1: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Mancano soltanto 2 ore.
1: Sì, non abbiamo molto tempo, vero?
3: E con
1: Bruce?
3: Tutto quello che ho da fare. Non ci senti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
1: È solo acqua, asciugati.
0: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
3: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
5: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
2: Oh, beh, no, non è proprio così.
5: E allora com'è?
1: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta,
5: no,
0: almeno
5: mia
0: da...
5: madre, mia.
0: La
5: madre.
0: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
1: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
2: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns,
0: che c'è?
4: Telefono.
0: Per me?
4: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
2: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
1: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
2: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
1: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
6: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
1: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
1: Che succede, Walter?
0: L'affare è Williams.
2: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
1: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
2: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
1: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
2: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
1: Forse si potrebbe anche fare.
5: Che cosa vuoi dire, Hilde?

0: Deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
1: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
0: Va bene, d'accordo.
1: Quale sarebbe la tua idea, Hilda?
0: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
1: Sì?
0: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
1: Certo.
0: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
1: Sì, tu ce la farai, Hilda. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti. Quanto ci vorrà per l'intervista?
2: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderlo.
1: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
0: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona penna.
1: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
0: non
1: un essere che
0: romantico,
1: partecipi.
0: Su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
1: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto due gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
0: No, andiamo, Walt, se vuoi.
1: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
0: Smettila.
1: Smettere cosa?
0: Con questa storia.
1: Eh? Come?
0: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, hai vinto tu.
3: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto due gemelli?
0: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire, faccio una proposta d'affari a tutti.
0: No, non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un
0: non
1: giovane brillante.
0: Ascolto, Bruce, guarda, io come
1: guarda,
0: da un
1: cara,
0: tutti,
1: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
3: Oh no, neanche per
1: sogno,
3: non sfrutterò mai mia moglie per concludere
0: un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
1: $20,000.
0: 20?
1: $30,000.
0: Quanta è la commissione su una polizza di $30,000?
3: Oh, $1,000, ma...
0: Non è certo una somma da buttare via, Bruce,
3: non posso.
0: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
3: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
1: ma io non credo.
0: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce, facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
1: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
0: questo
1: un fiore.
0: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
1: Dimmi.
0: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
0: Sì, assegno garantito o niente intervista.
1: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
0: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
0: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
0: Niente, quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: Ma io non ho mai
0: Conosco
1: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al
0: Lo so, lo so.
1: Bruce, hai $10?
3: Ho appena...
0: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spiccio.
1: A te, allora.
0: Tocca a te, firmalo.
1: Va bene. Per la mancia.
0: Vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io.
4: Bene.
7: Wilcox, 3-400.
4: Quante? 2.
7: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
4: E una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
4: Allora,
7: alla stampa.
4: 5.
7: Un
5: Ci
7: momento.
5: Sto. Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
9: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: altri
5: 5.
8: Al momento la situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza
9: Vado.
8: Con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
10: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
0: Da qui direi di sì.
6: Oh, Hilde!
11: Come va da queste parti?
12: Salve, Salve, Eddie!
7: Ciao, lieto di rivederti.
12: Ciao, Mac.
11: Dove hai preso quel cappellino?
12: Mi è costato $10.
7: Ritorni al lavoro?
12: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
7: E che farai?
12: Beh, domani mi sposo.
11: Benissimo. Oh, davvero non me l'aspettavo.
8: Alle nozze.
12: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
7: Oh.
12: Come va, Murphy?
7: Ciao, Hilde.
11: Ma perché ti sposi, Hilde?
12: Questo non ti riguarda.
7: Ma si sta prendendo in giro.
12: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
7: Ah, perché 3?
12: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
11: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
12: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
11: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettacola sull'uscio di casa?
12: Tutta invidia.
7: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
12: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
7: È guasto, ogni tanto parte da solo.
13: Ma tanto che te ne importa.
11: Hai detto che hai chiuso.
12: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
11: Ah.
12: Che cos'è?
13: Prove per la festicciola di domattina.
7: Ti perdi un grande spettacolo.
12: Non mi interessa.
5: E digli di fare più piano.
13: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
14: E piantala!
12: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, nessuno.
11: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
12: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
12: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
7: Vuoi fare un giro, Hilde?
12: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
7: Se lo chiedi a noi, la risposta è no. Se lo chiedi ai periti, è sì.
12: Chi è che faceva?
13: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
12: Niente di suo?
13: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
11: Apro di 10.
12: E ne trovo un altro?
13: No, no.
5: Ci sto.
11: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
15: E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
13: Ci sto.
11: Anch'io. C'è altro, dottore?
16: No, basta così, signor Barnes.
11: È tutto a posto?
16: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
11: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
17: No, c'è solo un'altra cosa, Bruce.
16: Signori, arrivederci. Bene.
17: Salve, dottore, grazie.
11: Dottore, allora?
17: Chi è il beneficiario?
11: Scusa, come hai detto?
17: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
11: A Hilde, naturalmente.
17: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
11: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
17: perché
11: voi?
17: Perché sono io che devo pensare a lei.
11: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
17: Anch'io voglio essere indipendente.
11: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
17: Sì, certo.
11: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
17: Naturalmente, se la metti così.
11: E ricordati che le voglio bene anch'io.
17: Sì, comincio a rendermene conto.
11: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
17: Caripio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
11: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
13: Ehi, Walter.
11: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
13: Posso parlarti un attimo, scusa.
11: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
17: Sì, certo.
11: Su, dammelo.
17: Eccolo.
11: Garantito?
13: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi, però accidentaccio.
11: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
17: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
11: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
17: Sì, certamente.
11: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
17: Siediti, Bruce, prego.
11: Sì. È questione di un attimo, eh?
17: Grazie. e torno subito.
3: Ok.
17: Pronto? Sì, va bene, aspetta.
6: Sono Endicott. Hilda Gonda?
12: Grazie. Bene. Sono Hilda Johnson. Oh, salve, Bruce. Oh,
6: per una volta che abbiamo tre fan.
14: Cosa dovrei dire io?
12: Sì o no? Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
17: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
12: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
17: Nell'ufficio del signor Burns.
12: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
14: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
12: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
17: Altri 10.
12: Sì, sì, fallo subito.
17: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
6: Tutto regolare, Bruce?
17: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
6: Bene.
17: Io devo andare, però.
6: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
17: Oh, grazie.
6: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
17: no,
6: ho un sacco di impegni.
17: Anzi, grazie di tutto.
6: Scusa, come hai detto?
17: Ho detto grazie di tutto.
6: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
17: A presto.
12: Salve, Coli.
15: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
12: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
15: Niente
12: Williams.
15: Più interviste.
12: Perché no?
15: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
12: Sono soldi tuoi questi?
15: Veramente no.
12: $20.
15: Forse hai ragione.
12: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
15: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
12: 5 minuti. Salve, Williams.
18: Salve.
12: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
18: Certo, tanto non ho niente da fare.
12: La ringrazio.
18: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
12: Lei voleva uccidere quella gente?
18: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
12: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
18: Ho cercato di trovarne un altro.
12: Sì, ma come passava il tempo?
18: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
12: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
18: Lei vuol dire della gente che incontravo?
12: Sì.
18: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
12: non ascoltava
18: pensavo...
12: ciò che dicevano.
18: Certo.
12: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
18: Sì, c'era un tale che...
12: Di che cosa parlava?
18: Parlava della produzione per l'uso.
12: Produzione per l'uso?
18: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
12: Un'opinione sensata, no?
18: Era un buon parlatore, simpatico.
12: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
18: Non so esattamente.
12: Avrà pensato a qualcosa?
18: Beh...
12: Sarà stata la produzione per l'uso.
18: Ma non lo so, ero...
12: A che serve una rivoltella?
18: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
12: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
18: Può darsi.
12: Sembra ragionevole.
18: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
12: Ma certo.
18: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
12: Sì, è semplice.
18: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
12: No, assolutamente.
18: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
12: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
18: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
12: E il suo ritratto?
18: Sì, è molto bella, non è vero?
12: Sì.
15: Ora basta, Hilda.
12: Vengo. È tutto.
18: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
12: Addio, Williams. Buona fortuna.
19: Tre regine, signori miei.
20: È andata bene, eh?
19: Già.
21: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
20: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
19: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
20: Per ricatto.
19: Sicuro?
20: Sì. Cambiami un po'.
19: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
22: Cosa?
1: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
2: Pronti.
1: Non si vede un tubo qui dentro.
2: A te. Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
10: Ma
2: voi?
10: Non so, un certo Bruce.
21: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
2: Perché?
21: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
1: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
21: Fantastico.
10: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
22: Mi piacerebbe un posticino quieto.
1: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
10: Con due begli occhi azzurri.
21: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
1: Oh, guarda,
10: hai ragione.
1: È arrivato.
10: Salve, Molly.
1: Salve.
21: Ciao, Molly.
1: Ehi, Molly, come stai?
23: Cercavo proprio voi, canaglia.
1: Vieni a fare visita a Williams.
21: Dall'altra parte del
10: meglio
21: cortile.
10: Meglio che ti sbrighi, però.
22: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
23: Ma quanto siete spiritosi.
21: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
23: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
1: Puoi risparmiarti.
23: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
1: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
22: Di che ti lagni?
23: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
22: Ti sei divertito tu, ma...
23: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
22: Non era così,
10: da
22: forse.
10: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
23: Non è vero.
21: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
23: Ho incontrato William una sola volta nella mia vita.
21: Quante carte?
23: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
22: Dammene una.
23: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
21: Due.
23: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
21: Chi parla?
22: 26.
23: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
1: Questo ce l'hai già detto.
23: Quel poveretto.
21: Altri 10.
23: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
10: In suo favore.
23: Ecco perché mi perseguitate, perché William si è comportato bene.
10: Mettila,
23: con me, io l'ho dichiarato apertamente.
10: Questa la sala stampa,
1: non abbiamo da fare.
10: Tuo amico
21: ha una bella stanzetta.
10: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
23: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Che cos'è?
21: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
23: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
10: su,
23: anche dello spirito.
10: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
23: Lasciami
10: avanti,
23: stare.
0: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
23: Sono disumani.
0: Sono dei giornalisti.
23: Non hanno fatto che mentire. Hanno scritto soltanto
0: so,
23: delle menzogne.
0: Lo so.
23: Adesso non mi vogliono ascoltare. Perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto. Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Corpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione, ragazzi.
7: Eh? Come?
5: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
7: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri, questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
7: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
7: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
7: Birro.
8: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
9: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certamente
8: no, non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro
9: no,
3: di
9: Ben. Dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
8: No, io non ho mai rubato.
3: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
8: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non
8: nemici.
3: Credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
8: Ah, oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero, eh?
8: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
8: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Io. Oh.
8: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
8: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
8: C'era anche quella nostra foto alle Bermuda.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
10: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
11: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
10: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
10: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
10: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, accidenti, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasse ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
4: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
3: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
12: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
13: Ah, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
12: Non ne dubito.
13: Sempre a caccia di dichiarazioni.
12: Chi lo dice?
13: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
12: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
13: Certo, però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
12: vuol
13: che
12: dire magari con una foto assieme.
13: E ci stringiamo mano.
12: Ottima idea.
13: Non sono molto fotogenico.
12: Non importa,
13: però.
12: Quello che conta è la pubblicità.
13: Certamente.
14: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
13: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
12: Subito. Professor.
13: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
14: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
3: Ciao, Murphy.
15: Mandaci una cartolina.
12: Oh, ciao. Arrivederci.
3: Ciao.
12: Quando ti rivedremo, Hilde?
3: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
12: Auguri.
3: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione,

0: ricordatevi di il De Gonda.
1: Ma certo.
0: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti.
2: C'è un'evasione. Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
3: Attenti al cancello numero 2.
2: Chi è? Chi è scappato?
3: William!
4: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
2: Redazione!
4: Flash, William si è fuggito!
5: William, scrivi!
2: Poco fa! Non lo so, ti dico! E passami, Jack!
4: Mi sto andando! Su, Hit, vieni, presto!
0: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson! Walter, sono Hilde! William si è fuggito dal carcere! Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io!

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Ok.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con una bomba lacrimogena.
4: Murphy, la voglio fare una dichiarazione.
3: La bomba è improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per...
3: Howard Schuster, sì, lo sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
7: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
8: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
8: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
8: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
8: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
8: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce.

0: Bruce Baldwin.
1: Come lo riconosco?
0: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
1: Ah.
0: Me lo sistemi?
1: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
0: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare, quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
2: Sì?
0: Senti, mi servono immediatamente $440.
2: Ah, me basta anche molto meno.
0: Ma no, io intendo dollari falsi, dove li trovo?
2: Ah, quelli li ho io.
0: Oh, che coincidenza, e portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio, e auguri per la tua luna di miele.
3: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
4: Oh, Hilde, sei ancora qui?
3: No, sono in viaggio di nozze.
4: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
1: dalla stampa.
4: Da parte sua, il custode del carcere.
1: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
4: mutismo. Quando è fuggito,
1: cosa?
4: Williams veniva sottoposto...
1: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
5: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
1: Sì, ho capito tutto, aspetta.
4: Bene, fa pure come vuoi.
1: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
4: Ma ti
1: raccomando, Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
4: È giunta intanto
1: notizia. Walter, sei un...
4: Winston McGuire, ma ce
1: ma se c'era pochi secondi fa.
4: Negozio.
1: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
4: resta
1: giuro
4: in linea,
1: che lo
4: posso fare qualcosa per te.
1: Quanti soldi hai in tasca?
4: $1.30.
6: 72 cent.
4: Se ti servono.
1: No, compratevi delle gomme.
4: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
7: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio
4: di me. Onore, non
7: ha
4: niente da dire.
7: Visto lo sceriffo Arthur?
6: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
8: Qualche dichiarazione, vostro onore?
4: Tra mezz'ora chiudiamo.
7: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
6: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
4: Come è uscito?
6: Dove ha preso l'arma?
7: Un momento, ragazzi, state calmi.
4: Ci parli almeno delle elezioni.
8: Che effetto avrà questo sugli elettori?
7: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
6: Mamma mia!
9: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
4: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
8: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
9: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
4: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
7: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
8: Oh, ecco lo sceriffo!
7: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
9: È vero che si trovava nel tuo ufficio, dici la verità.
10: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
7: Quale rivolta?
11: Non ci sarà nessuna rivolta.
10: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
7: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
10: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
8: Scusate ragazzi, ma devo andare.
7: Aspetta,
8: non posso.
7: Un
8: chi ha organizzato la fuga?
9: I rossi forse?
8: No.
4: Tu allora?
8: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
9: Chi? Williams?
8: Avanti, parla. In Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
9: Perché non l'hai detto?
8: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
7: Solo andiamo nel mio ufficio.
8: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
7: No, sta a sentire.
12: Peter,
7: Fred,
12: hai chiuso.
8: Chiuso? Come sarebbe a dire?
12: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
8: Prego,
12: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
8: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
12: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
8: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
12: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
8: Che cosa vuole lei?
12: Cosa vuole?
13: Lei è lo sceriffo...
8: Sono io, che c'è?
13: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
12: Di cosa si tratta?
13: È il rinvio dell'esecuzione.
12: Come? Ecco.
14: Cosa?
13: Dell'esecuzione di Earl
12: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
14: Quanto mi avevano assicurato.
12: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti.
14: Chi era presente?

0: niente.
1: Nessuno, stava pescando.
0: Su, avanti, chiamano.
1: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
0: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tartaro.
2: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
1: Veramente io non lo conosco.
0: Ah, questa è una vera truffa.
2: Sta cercando di rovinarci.
0: Menzia Precos,
2: dobbiamo inventare qualcosa, che diciamo alla stampa?
0: Che grazie a te, qui la partita è ormai chiusa.
2: Oh, Fred.
0: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
2: Il telefono.
3: Pronto.
2: Sì, sono io, Hartwell.
3: Cosa?
2: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
3: Che c'è?
2: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa, è fatta.
0: Digli di restare in linea.
2: Sì, gliel'ho già detto, resta in linea.
0: Un momento, copri il microfono.
2: Copri il microfono.
0: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
1: Ma come no, non ricorda?
0: Aspetti,
1: sono entrato
0: un attimo,
1: credevo che
0: quanto
1: fosse,
0: prende la settimana?
1: E che lei invece fosse, eh?
0: Che stipendio ha?
1: $45.
2: Resta lì, non muoverti.
0: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
1: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
0: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
1: Dove?
0: Ufficio protocollo.
1: E così lavorerei al comune?
2: Sì, certo.
3: Sono in riunione.
1: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
0: Perché
1: mai.
0: Perché no?
1: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
0: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
1: No, non credo proprio.
0: Ma si può sapere perché?
1: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è, ho paura.
0: Ma
1: che
0: neanche
1: per
0: sogno,
1: allora...
0: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni conti.
2: Un po' di
0: sì,
2: pazienza.
0: Beh, che ne dice,
1: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
0: Non deve. Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
1: Ma sì, invece.
0: No, è stato bloccato dal traffico.
1: No,
0: purtroppo.
1: Ma che traffico?
0: Fingiamo
1: se non
0: che
1: ce n'era.
0: E ora vada e non si faccia vedere da
2: un momento.
1: Ma come faccio per il
0: lei
1: lavoro?
0: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
1: Pettibon, e lei
0: Pettibon?
1: Come?
0: Pettibon?
1: Anche lei?
0: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
1: Sì, anzi, andrò a riposare.
0: Vada a questo
1: po'.
0: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
2: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
1: Cos'è l'ufficio protocollo?
0: Domani le spiego tutto.
1: Ce la farò?
0: Senz'altro, è molto semplice.
1: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
0: Sistemeremo anche quella.
2: Mia moglie?
0: Sì, tutto quanto, vada.
2: Fred, Alfred è sempre al telefono.
0: Va bene, digli di sparare all'uomo.
2: Cosa?
0: Non hai sentito forse?
2: Ma c'è il rinvio e non
0: Dai,
2: possiamo.
0: Dai, fa come ti ho detto.
2: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parole.
0: $1,000 di premio.
2: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
4: Ciao, Hilde.
5: Senti, Iena, che non sei altro.
4: Cosa,
5: io ti... Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
4: Chi, io?
5: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
4: Parli forse di Wanda?
5: Esatto.
4: Non è la mia amichetta.
5: Sarebbe degna
4: comunque
5: di essere.
4: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
5: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
4: Ah,
5: ti conviene
4: io.
5: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
4: Certo, $400.
5: 440.
4: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
5: Sì, sulla faccia.
4: Ma che brutte maniere.
5: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
4: Il coso di chi?
5: Il portafoglio di Bruce, dai.
4: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
5: certo,
4: che sia più prudente.
5: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
4: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
5: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
0: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
5: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. È Hilde Johnson, vorrei...
6: Lascia il telefono.
5: Non importa.
6: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
5: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
6: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
5: Ecco, vedi che te lo ricordi.
6: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
5: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
6: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
5: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
6: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
5: Lo sapevo.
6: Aspetta, dove vai?
5: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
6: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
5: Non andavo a chiamare
6: nessuno.
5: Sì,
6: invece, perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò che mi vengano...
5: Oh, qua, dammi qua.
6: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
5: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
6: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
5: Sta zitto.
6: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
5: Basta,
6: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
5: Silenzio.
6: Vorrei che mi riprendessero. E...

0: mi impiccassero.
1: Non sarà così se continui a fare chiasso.
0: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
1: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
2: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
1: Cosa vuoi, Molly?
2: Devo trovare... Dove sono?
1: Sono fuori, sono usciti.
2: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
1: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da fare.
2: No, senti, so che l'hanno circondato. Lo uccideranno come un
1: cane. Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
2: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
1: E va bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
2: E dove abitava?
0: Non andarci, Molly.
1: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
3: Ciao, Molly.
2: Come sei arrivato qui?
3: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
1: Fate piano.
3: Tu mi credi, vero, Molly?
2: Certo che ti credo.
3: Grazie delle rose, erano bellissime.
2: Le ho scelte io, una per una.
4: Non voglio che ti riprendano.
3: Oh, non piangere, Molly.
1: Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
3: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza ha.
5: Ehi, chi è che ha chiuso?
2: È troppo tardi.
1: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
3: Ah, tanto che sei. Sì.
1: Troveremo il modo di farti uscire.
4: Poveretto,
1: su,
4: poveretto.
1: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
5: Ma insomma, volete aprire?
6: Aprite,
5: aprite, chi c'è?
6: Aprite.
1: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
5: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
6: Quella
5: no?
6: Che ci
1: va
6: fa
1: giù qui. A prendere dei sali,
5: ma
1: per
5: si
1: favore.
5: Ma si può sapere cosa?
6: Ma che ha?
1: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
5: Come ti senti, piccola?
2: Non molto bene.
6: Vuoi un po' d'acqua?
1: La prendo io.
5: Possiamo far niente?
2: No.
6: Non hai l'aria di star male.
5: Hai visto Williams per caso?
2: Ma che spiritoso.
6: Avanti, dov'è?
2: E lasciatemi in pace.
6: Ok, la redazione.
5: Beh, chiedevamo, no?
6: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
5: che
6: c'era.
5: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
1: Aspetto dei soldi da Burn.
5: Che casino qui, Murphy.
6: Dammi,
5: passami la redazione.
6: Va bene, ciao.
1: Qualche novità?
7: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
6: Come, dove? Merrill Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui. Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
5: Che lo faccia alzare.
7: Sarà una balla come le altre.
6: Nessuno vuole andarci?
1: Io devo restare qui, baderò il telefono.
6: Io ho già speso $2 di taxi.
5: No, io non ci vado più in giro.
6: Lascia perdere,
5: chi ha tirato le teglie?
1: Io, davano fastidio con le torce.
6: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
1: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
6: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra? Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
8: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
6: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
5: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
1: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
6: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
1: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
6: No, non mi passa neanche
1: ma
6: per la
1: ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
6: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
1: Ma quando mai? Io
5: Molly
1: che c'entro?
5: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
6: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
2: Io non gli ho dato niente.
6: E allora come l'ha avuta?
1: Ma lasciatela stare, insomma.
9: Hilde.
2: Signora Baldwin, mamma, mi
9: non
2: dispiace.
9: Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare
2: sta
9: e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
2: Sarò libera fra due minuti.
9: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
2: no,
9: e
2: mamma,
9: quell'assassino che hai preso.
6: Assassino
5: che vuol dire?
9: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
5: Un momento.
2: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
9: io
2: niente di simile.
9: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
2: Ma è ridicolo. Io non mi sono mai sognata di dire una cosa del
9: sì,
2: genere.
9: Sì, che l'ha detta.
2: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
5: E di un po' l'hai preso
2: ma
5: poi.
2: Ma è stata lei che ha fatto confusione.
5: Poi verità,
2: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove è Williams.
4: Basta ora!
2: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
6: Dov'è? Avanti.
2: Perché non la cercate?
6: Parla, Molly.
2: Parla? Volete che parli adesso?
6: Sicuro.
2: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
1: Non dirgli niente, Molly.
2: Lo so da sola ciò che devo fare.
6: Non impicciarti, Hilde.
2: Perché?

0: avete dato ascolto,
1: non
0: perché...
1: Non fare la commedia!
0: Non mettetemi le mani addosso! Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
2: Lascia perdere!
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile! Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie!
2: No! Chiamate un'ambulanza! Chiamate un'ambulanza! Ma è morta!
1: No, è ancora viva, si muove!
0: Walter, hai visto?
3: E Williams?
0: È saltata dalla finestra!
3: Sì, sì, ma dov'è Williams?
0: Non è morta però!
3: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
0: Williams, nello scrittoio! Meno male che non si è uccisa!
3: Come va?
4: Voglio uscire, non c'è...
3: Resisti, caro, resisti!
5: Lei chi è?
6: Che sta facendo?
5: Chi è questa?
0: La signora Baldwin, madre di Bruce.
6: Che sta facendo?
5: Zeta!
6: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
5: Caricatela sulle spalle e porta la fuori.
0: No,
5: non
0: Walter.
5: Tu! Lowey,
7: sì, capo.
5: Porta la signora in clinica da Mike.
7: Lowey Peluso, onoratissimo.
0: Ah, Walter!
5: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
0: Non puoi fare questo.
7: Cosa dico?
5: Dimmi che arteriosclerò.
0: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
5: Perché? Dove vorresti andare?
0: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
5: Ma come puoi prendertela per Bruce, che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
0: Piantala,
5: disertare?
0: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
5: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
0: Proprio quello che ho
5: bambola,
0: detto.
5: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
0: sì,
5: per te?
0: Sì, lo so.
5: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
0: Guarda che il contrario.
5: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere una amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
0: Sì.
5: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
0: loro. Li svergogneremo.
5: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
0: Hai ragione.
5: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
0: che vuoi che ti dica? Non
5: ma si può
0: pensato.
5: Sapere in che mondo vivi?
0: Hai detto bene, sarà un vero
5: certo,
0: trionfo.
5: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore
0: no,
5: a Hilde Johnson, onore.
0: Diamoci da fare.
5: Oh, così mi piace.
0: Che cosa ne facciamo di
5: lo
0: lui?
5: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
0: L'ultimo laggiù.
5: Ah.
0: Ma se lo porti fuori lo vedranno.
5: Non si arresta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
0: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
5: va
0: parti.
5: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
0: quante
5: a battere.
0: Quante cartelle vuoi?
5: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
0: Senti, Walter,
5: cosa?
0: Posso chiamare Iena il sindaco?
5: Chiamalo come vuoi.
0: E dire che sfrutta il personale del comune?
5: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto.
3: Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla.
5: Sì, Baccio Connor.
3: Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
5: Hilde?
3: Ma che diavolo fai qui tu?
0: Salve, Bruce.
3: Hilde. Che cosa?
5: No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
3: Hilde, devo solamente farti
0: Ehi,
3: una domanda.
0: Ma come sei uscito di prigione?
3: Non di certo col tuo...
5: Ehi, guarda che qui abbiamo
3: Senti,
5: da fare,
3: io non
5: molto
3: sto parlando
5: da fare.
3: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Holbein.
0: No.
5: Ma neanche con un milione
3: chissà
5: di
3: chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare cosa? I soldi alla polizia.
5: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
0: Gli spiegheremo tutto,
3: Bruce. Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
0: Se n'è andata.
5: Non ti sento,
3: Dani. E dove?
0: Da qualche parte.
5: No, taglialo, il corridoio polacco.
3: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
0: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
5: Ti dicevo di
3: non
5: tagliare il corridoio polacco.
3: Ha avuto i soldi?
0: No, ne andate via di corsa.
3: Sì, va bene, da lì a me, insomma.
0: Non importa,
3: ho capito che è meglio che faccia da me. E prendo
5: fare un po' zitti.
0: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e il denaro nel tuo portafoglio.
3: Il mio portafoglio?
5: È proprio lui.
3: Oh, succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
5: Gli stavo dando un'occhiata.
3: Hilde, ho deciso.
5: Allora, pronto, Duffy?
3: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
5: Sì, vai tranquillo.
3: Devi Hai sentito cosa tutta ho detto, la prima Hilde? Ho detto che prenderò il treno delle 9.
0: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
5: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
0: Sì, ecco, fammi favore.
3: Volevo soltanto
5: allora,
3: farti
5: ecco,
3: una domanda.
5: Questo è il pezzo
3: tu
5: di
3: non
5: Hilde.
3: Puoi venire col
0: Quando
3: un uomo.
0: Serve a me.
3: Ma che modi? Tu non puoi venire, vero?
5: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
3: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
5: Aspetta un momento.
3: Se mi hai amato, Hilde.
5: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
3: Stai zitto tu,
0: no, ma come
5: sei
0: posso
5: tu che
0: discuti?

0: colpa dei suoi
1: guai.
0: Sei
1: tu che devi stare staccarsi
0: da te.
1: Allora,
0: tutto ciò che rappresenti. Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
2: No, prenditelo e rimettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
0: Per un uomo come lui?
3: No, neanche per sogno. Ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
2: Tu non gli racconti niente. Quella è una spia.
0: Io non sono.

0: lo diresti, come? Non è questo il punto e tu
1: ma
0: lo sai.
1: Ma dimmelo subito,
2: il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere
0: umano. D'accordo, d'accordo, va bene, se questo che preferisci pensare.
1: Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei, sei come lui e tutti gli altri.
0: Certo, certo, sono proprio così.
1: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
0: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
1: Ma ti ho detto che
2: ho avuto anche più del necessario.
0: Un momento, come? Io voglio sapere solo una cosa.
1: Cioè?
0: Walter, sì? La prima moglie del sindaco, il nome?
1: Quella col porro sul naso?
0: Sì.
1: Fammi, dimmi.
2: Ah, il Dio, come? Non credo che tu mi abbia mai amato.
1: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
2: Se per caso cambi
1: volta.
2: Idea, guarda che io parto col treno delle
0: se
2: nove.
0: Vuoi, devi
1: aspetta un momento, resta in linea.
0: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro, ecco.
1: Bell'articolo, mi piace, Ilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Raffi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
0: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
1: Li terremo a bada.
3: Eccola, adesso c'è anche la luna.
1: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
4: Non molta.
1: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
0: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce?
0: Ah.
1: È uscito.
0: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
0: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata, sì? Colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
1: metri... è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale?
0: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
0: e
1: adesso...
0: E vabbè, lo riscrivo.
5: Chi è che ha chiuso la porta?
0: Oh, è Bensinger!
1: Ma che diavolo?
0: E quello è il suo scrittoio!
5: Ehi, aprite, per l'altro!
1: Come hai detto che si chiama?
0: Bensinger del Tribune!
1: Ah, il Tribune!
5: Chi c'è lì dentro?
6: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
6: noi.
1: Salve, Bensinger.
6: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero, Hilde?
0: Sì, sì.
6: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
6: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
6: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
6: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me?
6: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
6: Ma sul serio,
1: signor? Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
6: Bensinger?
1: Ah già, Mervyn, vero?
6: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
6: Ah, 75.
1: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
6: Senta allora, sì.
1: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
6: Sul tipo dei racconti di London?
1: Esatto.
6: Prendo dei miei libri nella scrivania.
1: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
6: Le sono molto grato, signor Burns.
1: Non c'è di che.
6: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
1: Lo terrò presente.
6: Au revoir, mon capitaine.
1: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
0: Spudorato imbroglione.
1: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
0: Intendevo te.
1: Io.
0: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
1: Che c'è?
0: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle nove.
1: Ah, in tal caso è già partito, su, avanti, non restare lì come una marmotta, finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Bacio Connor.
0: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
1: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
0: Io potevo essere su quel treno,
1: forza,
0: adesso
1: forza.
0: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
1: Sì,
0: una
1: ma adesso
0: idiota.
1: Che ti sei riposata,
0: se
1: rimettiti al lavoro,
0: le strade col mio nome, i monumenti.
1: Chi è?
7: Sono Lowey, capo.
1: Lowey. Porca miseria, che ti
0: dov'è
1: è successo?
0: Dov'è la signora Baldwin?
1: Che ne hai fatto?
0: Allora parla.
1: Ti hanno picchiato?
8: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
1: Non perderti in chiacchiere.
0: Dov'è la signora?
8: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
0: E la signora?
1: Si è fatta male, dimmi.
8: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
0: Ma la signora Baldwin?
1: Santo
8: quando
1: Dio.
8: Mi sono ripreso stavo già correndo lungo
0: la signora era con te?
8: Con me?
0: Non eravate su un taxi?
8: L'autista ci è rimasto secco.
1: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
8: Ma io che

0: Cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
1: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
0: Non credo che spifferà molto, non so se mi
2: spiego. Oh mio Dio, era morta.
1: Ehi, hai domandato a qualcuno?
0: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi spiego.
2: Morta, morta, oh, questa è la fine.
1: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
2: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
1: Beh, se ti ama sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
2: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
1: Guardami, Hilde.
2: Ti sto guardando, maledetta assassina.
1: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
2: Lowey, dov'è accaduto?
0: Western, angolo con la 31.
2: Io vado là.
1: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
3: Main 4227.
1: Chi? Ah, bacio, dove sei?
3: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
1: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
3: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
1: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
3: Nessuno?
1: Eh? Non sento.
3: Morningside.
1: Hai chi?
3: 469.
1: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
3: Community Hospital,
1: la. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Batch. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
3: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
1: Batch, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
3: E allora da un'occhiata.
1: Ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Batch dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci crederai, ma quel maledetto vestito...
3: Come?
1: Duffy!
3: Vuoi fare piano? Io non sento
1: Duffy!
3: Niente!
1: Duffy! Bell'aiuto mi date!
3: Nessuno!
1: Duffy!
3: Grazie!
1: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
3: Via Olimpia, 2-1-6!
0: Sì, capo!
1: Lowey, conto su di te!
0: Agli ordini,
1: ho
0: capo.
1: Bisogno di qualche giovanotto!
0: Che genere?
1: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
0: È importante?
1: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
0: E tu sei sempre il mio
1: E
0: capo.
1: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
0: Ci penso io, capo.
1: Ok,
0: puoi stare
1: non perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
2: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
1: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
2: Fa quello che vuoi.
1: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
2: Tutto questo non mi interessa.
1: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
2: Sì, come? Nessuno? Non importa.
1: Ehi, dammi una mano.
2: Non ci contare.
1: Mi rompo la spina dorsale.
2: Devo trovare la signora Bond.
1: Non aprire la porta.
2: Vado a Vittorio e poi vedremo.
4: Eccola qua.
2: Fermi,
4: aspetta un momento.
2: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
5: Mi stia a sentire, signora.
1: Ehi, lei.
5: Dice a me.
1: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
5: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
2: Ma lasciatemi andare,
5: ne dobbiamo parlare.
2: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
5: Buona questa.
1: Forse sta andando da Williams.
6: Aveva chiuso
7: e
6: la porta.
7: Stava parlando con Molly.
5: Lei sa dov'è?
2: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
5: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
2: però...
5: signora, e quindi l'avverto.
1: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
5: Di andare dove?
1: Fuori!
5: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
8: Un bel terzo grado,
1: certo.
8: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
5: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
2: Che cosa vuole che le dica?
5: Cosa ne sa di Williams?
2: Cosa ne sa di Williams?
5: Ma come vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio, la farò parlare io.
2: Non osate toccarmi, se non volete che mi fanno...
5: Attenti, ha una rivoltella.
2: È mia, prendila, Walter.
5: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
2: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
5: Non questa.
1: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
5: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
1: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
5: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
8: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
9: E Williams l'ha data a lei.
5: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
1: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
5: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
3: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo per apportarmi un piccolo magro.
8: Dove? Spiritosa, sceriffo, chieda a lui perché si trova.
5: Senta lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
1: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
3: Dovrebbe saperlo.
5: Johnson la dichiara in arresto.
3: Cosa?
5: E anche lei, Burns.
1: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
5: lo
1: facendo?
5: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
1: Lei non farà niente del genere.
5: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
3: No.
1: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
3: Avanti,

0: provi.
1: E lo farò. La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
0: Si può contare.
2: Ah, è così.
1: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
2: E va bene. Avanti, ragazzi.
1: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
2: E io corro il rischio. Procedete.
1: Mi arrendo.
3: Aprite questa porta.
0: Mamma! Oh,
4: dov'è
0: mamma?
4: Quel tale?
0: Che felicità, arrivederti.
4: Eccolo là, è responsabile di tutto.
2: Che storia è questa?
5: La signora qui dice che l'hanno rapita.
2: Cosa?
4: Mi hanno trascinata giù per le scale. Ma mi sei
2: un attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
4: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
1: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
4: E chi altro mai?
2: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
1: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
4: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
2: Ehi, fate venire subito il sindaco!
1: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
4: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
0: Mamma, guarda che è un po' matto,
4: sai. E le dirò di più.
2: Sì?
4: Le dirò perché l'hanno fatto.
1: No, sì. Le badi.
4: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
0: Ma che cosa? Dici, devi essere assolutamente
1: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda e lo sa anche.
2: Cos'è sta?
6: E lì dentro!
2: Redazione!
6: Pronto!
2: Sensazionale!
6: Dietro tutti quanti!
1: Ma se non ha la pistola!
2: Fuori la pistola!
0: Ma è innocuo!
2: Niente rischi, sparate sullo
0: la
2: scrittoio!
0: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
1: Come? Oddio, stia zitta, pollastra spennacchiata!
0: Voglio uscire!
2: Chiudete la
3: mamma! Come messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
2: Sì, ma che le prego?
7: Ehi, hey, Jack, sono pronto!
1: Hilde, chiama Duffy!
2: Fermatela!
1: Lei sta bleffando!
2: Allora, ragazzi, mirate al centro!
0: Non vorrà ammazzarlo!
2: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto!
6: Sì, è il momento!
2: Sei sotto tiro, William!
6: Attenti, ragazzi!
2: Non hai scampo!
6: È la fine!
2: Conto fino a
6: ci
2: tre!
6: Ci siamo! Uno, precedenza assoluta!
2: Due,
6: un secondo!
2: Tre, aprite! Vi ho preso, Williams!
8: Avanti, sparatemi!
2: Esci di lì!
6: William scatturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio!
2: Tiratelo fuori!
6: E è stato preso!
2: Niente scherzi, tu, eh!
9: È svenuto al momento della cattura!
6: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza!
9: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata!
1: Un imponente cordone di polizia!
9: Duffy, il monoposto ha consegnato Williams alle mani!
2: A questi due!
9: Il seguito a dopo!
6: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo!
7: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
6: Dove è finita la vecchia?
2: Oh, già,
6: è uscita!
2: È addio, chi
6: era quel ragazzo che era con lei? Chi era quel ragazzo?
1: Non dovrebbe essere un...
2: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
7: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
2: Ah, crede? Salve, Fred!
10: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
2: Che coppia, eh, sindaco?
10: Ti vedo un po' brutti, però.
2: Favoreggiamento sì? Aggravato e rapimento.
1: Bello lei.
2: Niente male.
0: Staremo
2: non risponde.
0: A vedere.
2: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
10: Bene, prevedo due annetti a testa per voi, figlioli
1: cari. Davvero?
0: Se crede di aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
10: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
1: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
2: Ma certo.
1: Serio? Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
0: Non è vero.
1: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
10: Stavolta
1: Post?
10: Stavolta non funziona.
6: Pronto, sono Hartwell.
1: Questo lo dice lei.
6: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
1: Lei rimarrà in carica ancora solo due giorni.
0: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
6: Sapete cosa farete?
0: Cosa?
6: Farete...
1: Non ci faccia stare.
6: Le scope in una prigione distante.
1: Le scope? Oh, quelle lo fa fare molto bene.
6: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
2: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
1: Duffy, chiama Leibovitz.
10: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
1: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
2: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
1: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
11: Ecco il rinvio!
2: Chi è lei? Vada fuori di qui!
11: Oh, non potete corrompermi! Mia
2: il
11: moglie
2: rinvio,
11: ha detto
2: se ne vada!
11: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No,
0: cosa?
11: Eccolo qui! Non voglio andare al protocollo!
2: Chi
11: mia
2: è
11: moglie ha detto!
2: Frank, buttalo fuori!
0: Ehi, no, un momento! Chi ha cercato di corromperla?
11: Non volevano prendere
2: è un pazzo!
1: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post!
2: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
6: L'uomo è un impostore!
2: Arrestato!
0: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
1: È un assassino!
2: Non
1: è
2: vero! Hai visto prima! Se raccontassi a mia
0: lei,
2: moglie
0: come che... come si chiama?
11: Petty Bone, Bone per gli amici!
1: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
0: parlando
1: con questo messaggio?
0: Con
11: certo, io! Cercarono subito di comprarmi!
0: E chi erano?
11: Quelli, loro!
2: Ah, sono tutte assurdità! Quest'uomo parla come un bambino!
1: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza!
11: L'innocenza.
10: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
0: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
10: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
1: E allora salviamo anche sua madre.
10: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
1: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
11: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
1: Troppo lontano.
11: Non era ancora la signora Pettibone,
1: no,
11: allora.
1: Io volevo
11: era soltanto
1: sapere,
11: la signorina Jones.
10: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito.

0: Evito di spargere del sangue.
1: E a noi risparmia le sparate, le tenga per le tribune, sindaco.
0: Pete, togli le manette ai miei amici.
1: Stavo per
0: è
1: farlo.
0: È inqualificabile, come tu abbia
1: è
0: potuto.
1: Impulsivo.
0: Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
2: Era mio dovere, niente di personale.
3: Grazie molte, sceriffo.
0: Come ha detto che è il suo nome?
4: Petty Bond da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
0: gran
4: mia
0: bella
4: moglie.
0: Donna.
4: Se non l'ha ancora vista.
0: È a posto però, no?
4: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
0: la
4: po'...
0: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibon. E fino a quando io sarò sindaco...
1: Cioè,
0: lei...
1: per altre 3 ore circa,
3: giusto
1: direi.
3: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
1: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
0: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
3: Chissà che ne dirà il governatore.
0: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
4: Sì, perfettamente, ha ragione.
0: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibon, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
4: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
0: Sarebbe orgogliosa, eh?
1: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
3: abbiamo
1: Post
3: corso un
1: di
3: gran
1: domani
3: brutto
1: mattina.
3: Rischio questa volta.
1: Passami da Pete.
3: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
1: Cosa? Ma cercatelo.
3: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
1: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
3: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata. Sì. Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
1: Sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
3: Ah, sì, certo.
1: Sì, forse hai ragione, il nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
3: Che vada dove?
1: Ma da Bruce, naturalmente.
3: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
1: coraggio,
3: il treno.
1: Coraggio, mandagli
3: delle 9.
1: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
3: Verità.
1: Ma perché non si fa
3: la
1: mettere un telefono anche lì?
3: Sono un po' confusa, Walter.
1: Muoviti, forse... Hilde.
3: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
1: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
3: Ma Walter,
1: è già abbastanza difficile.
3: Senti un attimo.
1: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
3: Ma chi farà il servizio?
1: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
3: Questa ormai è una cosa mia, è come
1: pronto?
3: Se...
1: Ah, Duffy, finalmente.
3: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
1: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
3: Perché?
1: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
3: Walter,
1: e che è quella che vuoi.
3: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno
1: no,
3: del mattino.
1: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai
3: fa.
1: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
3: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
3: Sono Hilda Johnson. Il 40°
1: Duffy.
3: Distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
5: Possesso di moneta falsa.
3: Possesso di moneta?
1: Scusa un momento, Duffy.
3: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
6: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
1: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
6: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
6: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
6: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh...
6: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato. Dì a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene. Ci sposiamo.
3: Oh, e la faremo questa volta alla luna
1: ma
3: di miele.
1: Ma certo.
3: Sì, vero.
1: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
3: Oh, dove?
1: Non lo sappiamo.
3: Andiamo,
1: dove andiamo?
3: Andiamo alle cascate del Niagara.
1: Cascate del Niagara.
3: Per 15 giorni.
1: Certo, mia cara,
3: grazie.
1: Te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany?
7: Beh,
8: lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere
3: a Hilda. Non importa se non se ne può fare a me.
8: Ok, Duffy.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella

0: scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco. Devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco. Devono conoscere le manovre di sostituzione delle vene da corpo estraneo. Se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita. E devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come

0: assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale: la dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità, devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato. sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento.

0: una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo. Un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a una paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde

0: all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde. Ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mal levata

da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida, il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino.

0: Il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti.

0: e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo il prossimo

0: soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che nonostante le difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si
0: niente. Allora
1: pensava.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati,

0: Perché sostanzialmente la finalità del legislatore della mule è proprio questa. Ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. laddove ciò non dovesse accadere.

0: indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra,

0: la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune

0: Scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

nasce Bugs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione serale del TG. Sono quasi concluse le operazioni di voto che si stanno svolgendo a Palazzo del Governo da questa mattina alle 8 per il rinnovo del Consiglio provinciale, 5 le liste dei candidati. E poi ancora parleremo dell'incontro di domani al MIMIT, i sindacati metalmeccanici convocati per fare il punto della situazione sulle trattative di vendita dell'ex-Ilva di Taranto. È ancora giornata conclusiva di Forum in Masseria, l'evento che si è svolto a Manduria e ha visto il giornalista Bruno Vespa dialogare con importanti personalità del mondo della politica e dell'economia. Tutto questo e molto altro nel nostro telegiornale. A tra poco.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
1: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
5: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

provincia oggi si vota per il rinnovo del consiglio, seggio aperto fino alle 20 per sindaci e consiglieri del territorio ionico, 5 le liste candidate. Ex Ilva domani incontro al Mimit con i sindacati per fare il punto sulle trattative di vendita. Si chiude forum in masseria oggi a

0: Manduria, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi e il ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Antonio Tajani. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Si chiuderanno alle ore 20 le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio provinciale in corso dalle 8 di questa mattina all'interno del seggio allestito in via Anfiteatro, sede della provincia. A votare, essendo votazioni di secondo livello, i sindaci e i consiglieri comunali della provincia ionica. Vediamo il servizio.
1: Si svolgono oggi dalle 8 alle 20 nell'unico seggio allestito in via Anfiteatro le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Come previsto dalla normativa vigente, non saranno i cittadini a esprimere il proprio voto, ma sindaci e consiglieri comunali dei comuni della provincia ionica. La consultazione si terrà attraverso il sistema del voto ponderato, che attribuisce a ciascun elettore un peso differente in base alla popolazione del comune di appartenenza. Non prenderanno parte alla votazione, per ragioni legate alle tempistiche elettorali, i rappresentanti dei 5 comuni che hanno eletto i nuovi sindaci nelle amministrative del 24 e 25 maggio, ovvero Manduria, Lizzano, Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. La presidenza della provincia invece non è in discussione. Il presidente Gianfranco Palmisano resterà infatti in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato quadriennale, mentre il consiglio provinciale viene rinnovato ogni 2 anni. La competizione si presenta particolarmente frammentata ed è stata accompagnata anche da alcune polemiche. 5 le liste in corsa per i seggi, nell'area del centro-sinistra, scissione tra lista Democratici e Progressisti, che riunisce PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Dall'altro si presenta Patto Ionico Riformisti ed Europeisti, una formazione civico-centrista vicina alle posizioni del sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Sul fronte opposto il centrodestra si presenta con 3 liste, prima Taranto, riconducibile all'area civica e alla Lega, a cui si aggiungono Forza Italia e Fratelli d'Italia.
0: Prima di passare ad altro, vi lasciamo proprio ad alcune immagini delle votazioni in corso in questo momento presso l'unico seggio allestito in via Anfiteatro, sede della provincia di Taranto. Come vedete, le 5 liste presenti e questo appunto il momento della votazione. Alle ore 20 poi terminerà tutto e si svolgerà immediatamente lo scrutinio. Noi ovviamente vi terremo aggiornati su quelli che sono i risultati. E ci spostiamo adesso a Manduria, dove è in corso la terza e ultima giornata di Forum in Masseria, l'evento che riunisce le personalità a livello nazionale del mondo politico ed economico a dialogare con il giornalista Bruno Vespa. Si è parlato anche dei giochi del Mediterraneo e dell'ex Silva di Taranto. Vediamo il servizio di Ilaria Lia.
2: Terza e ultima giornata del Forum Masseria, il format ideato da Bruno Vespa nella sua tenuta qui a Manduria. Giusto per ricapitolare quello che è successo ieri, tra i protagonisti c'è stato Francesco Lollobrigida, il ministro dell'Agricoltura, che nel suo intervento ha parlato delle misure che il governo intende intraprendere per il settore dell'olio d'oliva. In programma c'è il disegno di legge Coltiva Italia, che mette a disposizione 1 miliardo di euro per i settori strategici dell'agricoltura e 300 milioni di euro sono riservati al settore dell'olio d'oliva. Inoltre saranno attivate anche delle misure per contrastare la diffusione dell'olio contraffatto che viene dagli altri paesi. Nel suo intervento ha parlato anche di caporalato, sentiamo le sue parole.
3: Il nostro governo si è attivato per il contrasto al caporalato come non è stato fatto negli ultimi anni e abbiamo posto di nuovo tra i reati penali la somministrazione di lavoro illecito, che nel 2016 era stata depenalizzata, quindi agevolando un processo invece di espansione di questo fenomeno che non può essere tollerato. Non esiste il caporalato tollerabile. Chi approfitta delle persone fa 2 gravi cose. La prima ovviamente che le sfrutta e quindi è impensabile che possa continuare ad attuare questo tipo di attività. La seconda è che fa anche concorrenza sleale agli imprenditori che invece hanno costi molto elevati per rispettare le regole, quindi il sistema deve proteggere.
2: Ha parlato anche dei dazi e nonostante le difficoltà ha detto che il settore dell'enogastronomia italiano risulta abbastanza resiliente. Tra gli ospiti anche il ministro dello sport che ha parlato inevitabilmente dei mondiali di calcio che si stanno svolgendo in questo momento. momento, facendo riferimento poi alla battuta di Infantino, ritenendola una battuta infelice, e poi comunicato

0: che i due si sono sentiti e che si sentiranno nei prossimi giorni, ma il discorso principale è ovviamente ricaduto poi sui giochi del Mediterraneo.
1: Quanto riguarda i giochi del Mediterraneo, succede quello che ci siamo detti dal primo giorno, anche nelle giornate meno favorevoli, quelle di maggiore difficoltà, di qualche incomprensione, cioè che si vince insieme, che la squadra non è in maggioranza opposizione quando c'è una sfida di una nazione, una sfida di un territorio in modo specifico, ma che riguarda tutti, perché è l'immagine dell'Italia nel mondo, valeva per Milano Cortina, vale per i giochi del Mediterraneo. Le divisioni sono il frutto soltanto di un equivoco rispetto a quello che la politica deve fare, cioè andare nell'interesse di tutti. Quindi io con la stessa serenità dei momenti anche difficili mi avvicino a 69 giorni ai giochi, con la consapevolezza che ognuno sta facendo il massimo, il meglio e lo stiamo facendo tutti insieme.
0: Oggi è il giorno di Giuseppe Conte e di Gianmarco Mazzi, il ministro del turismo, e poi in conclusione il ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: E appunto, come anticipava la nostra Ilaria Lia, tra le personalità presenti all'evento nella giornata di oggi, anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni.
0: Cosa si aspetta per i giochi del Mediterraneo?
3: Ma credo che giochi. Allora, a me piace sempre definire, diciamo, la forma di turismo. Questo è il turismo dei grandi eventi che porta sempre ricchezza ai territori e normalmente lascia anche un'eredità importante perché i territori dove si svolgono eventi come può essere i giochi del Mediterraneo a Taranto, poi alla fine ne traggono beneficio anche nel futuro perché crescono in generale. È un turismo importantissimo, noi lo vediamo anche grazie alle Olimpiadi di Milano Cortina che hanno lasciato diciamo uno strascico, ha dato dei risultati importanti, ha aumentato la reputazione diciamo, dell'Italia, di quei territori nel mondo e quindi è un turismo assolutamente da sostenere. Mi piace sempre definire la forma di turismo perché io mi batto sul fatto che il turismo sia un'industria, quindi deve essere considerato un'industria, cosa che a volte non accade, perché anche in Europa, dato che ci sono alcuni paesi dei 27 che sono un po' meno interessati al turismo, non riusciamo a volte a inserire il turismo sui grandi documenti progettuali. E poi ricordiamo che non esiste il turismo in forma astratta, esistono i turismi, quindi le industrie dei turismi e ogni territorio deve seguire un po' proprio la vocazione del proprio territorio.
2: E restando in tema di economia locale, parliamo nuovamente del siderurgico tarantino, perché domani è atteso un nuovo incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I sindacati metalmeccanici sono stati infatti convocati al MIMIT per fare il punto sulla trattativa di vendita che vede fronteggiarsi il fondo Flex Group e Jindal Steel International. Entrambi hanno infatti presentato offerte vincolanti rispetto alle quali i commissari straordinari hanno chiesto chiarimenti e integrazioni. L'incontro avviene a pochi giorni dalla decisione della Cassazione che venerdì ha respinto il ricorso dell'azienda e confermato il sequestro dell'Alto Forno 1 di Taranto, spento a seguito di un incendio da maggio dello scorso anno. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha contestato questa scelta, un sequestro probatorio che dura da oltre un anno e un'anomalia, ha detto, sottolineando che lo stop ha recato danni all'azienda per oltre 2 miliardi di euro. Il governo ha inoltre ribadito l'impegno per salvare l'acciaieria. E come ci anticipava sempre la nostra Ilaria Lia da Forum in Masseria a Manduria, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato proprio dell'ex Ilva di Taranto. Vediamo.
4: In un contesto in cui non è stata assicurata la tutela congiunta del lavoro e della salute, bisognava evidentemente intervenire pesantemente e responsabilmente anche da parte dello Stato per assicurare la sostenibilità di una transizione energetica ed ecologica, perché ovviamente continuare a svolgere attività nel modo pregresso era assolutamente insostenibile. Ci abbiamo lavorato, poi purtroppo siamo caduti, siamo andati via e abbiamo visto quello che è successo. Obiettivamente questo governo non ha offerto nessuna ricetta né in continuità e sviluppo della transizione che avevamo impostato né di rafforzamento della presenza dello Stato e adesso si ritrova senza partner dopo aver ventilato, diciamo, tantissime offerte agli Stati Uniti e all'Asia per questa soluzione.
2: Cambiamo ora decisione.

0: Precisamente argomento, ci spostiamo a Lido Azzurro, una periferia dimenticata. Noi siamo andati tra i residenti per ascoltare il racconto di una quotidianità che si trasforma in una vera e propria sfida. Vediamo il servizio.
1: A Lido Azzurro il mare è lì, a pochi passi, ma da cogliere chi arriva non è il rumore delle onde, è il silenzio. Un silenzio che racconta l'assenza di servizi, collegamenti, presidi essenziali e che trasforma la quotidianità dei residenti in una continua prova di resistenza. Affacciata sulla strada statale 106, questa frazione marina, nata come appendice dei tamburi, è cresciuta fino a diventare un quartiere a tutti gli effetti. Qui vivono circa 800 persone durante l'anno, un numero che in estate supera le 2000 unità quando le ville si riempiono e la spiaggia torna a popolarsi. Ma dietro l'immagine della località balneare si cela una realtà ben diversa. A Lido Azzurro, infatti, manca quasi tutto: non ci sono supermercati, farmacie, scuole e attività di vicinato. Per svolgere una pratica quotidiana bisogna affidarsi all'automobile o all'unica linea di trasporto pubblico disponibile, la 15, che collega la zona al resto della città. Una fragilità emersa con evidenza dopo l'aggressione avvenuta nei mesi scorsi ai danni di un autista di Chima Mobilità, un episodio che aveva portato alla sospensione temporanea delle corse serali e acceso la protesta dei residenti. Nel frattempo le future linee BRT passano altrove, lasciando ancora una volta Lido Azzurro ai margini. Ma l'isolamento non riguarda solo i trasporti.
2: Mancano diversi servizi. Cominciamo dall'acquedotto. Qual è la questione attuale?
3: Allora, noi abbiamo soltanto un tronco principale con alcune fontane che non funzionano. Ora stanno ripristinando queste fontane che sono chiuse da almeno 6-7 mesi. E il problema è che non abbiamo la fogna e quindi il tronco che c'è non basta per l'affluenza di tutte le abitazioni.
4: Ci è stato detto che bisognava fare la cessione delle strade, l'acquisizione gratuita da parte del comune delle strade, perché le strade di Lido Azzurro, essendo private, non potevano essere dotate di servizi essenziali, rete idrica, fognaria. Ci è stato anche accennato che andava fatto entro una certa data, perché appunto c'erano dei finanziamenti PNRR pronti per l'ampliamento della rete idrica, ma quando è uscita la notizia di 13 progetti di acquedotto pugliese finanziati col PNRR, abbiamo subito chiesto chiarimenti. Abbiamo richiesto un incontro al sindaco per capire se fossimo inclusi, non abbiamo ricevuto mai risposta. Sappiamo che l'acquisizione delle strade è una pratica ancora in corso, la delibera di giunta c'è stata da oltre 6 mesi ormai. Abbiamo interloquito con Acquedotto Pugliese, il quale ci ha detto che non c'è attualmente un progetto su Lido Azzurro, ma solo uno studio di fattibilità sul fabbisogno finanziario e che quindi non si possono dare tempi certi ai cittadini su questo. Semplicemente si parla di un orizzonte temporale addirittura oltre i 5 anni, quindi è tutto fermo, non abbiamo visto nulla ancora.
2: Ultimamente, chi è che si è occupato della pulizia del quartiere?
3: E veramente la stiamo facendo privatamente. La pineta è un po' il chiosco, è un po' noi, il resto è tutto in abbandono. La differenziata viene fatta bene, cioè passano, però il problema è che ci sono Massafra, Verdemare che vengono a scaricare qua i rifiuti e molte volte lo scaricano nella pineta e dovunque.
2: Dal 18 giugno riparte lo spazzamento notturno, ma anche in questo caso Lido Azzurro non è incluso nell'elenco.
3: Mi sa di no. E se vengono una volta ogni 2-3 mesi quando ci sono le elezioni. Un
2: Quindi voi cosa chiedete all'amministrazione comunale?
3: po' di considerazione, perché qua è pieno di politici quando ci sono le votazioni, poi spariscono tutti.
0: E parliamo ora di sanità perché a 4 mesi dall'avvio del piano sperimentale della Regione Puglia per la riduzione delle liste d'attesa sono oltre 100.000 le prestazioni che sono state anticipate rispetto alle date previste. Tutti i dettagli nel servizio di Teresa Picchierri.
5: A oltre 4 mesi dall'avvio dei piani sperimentali per il recupero delle liste d'attesa, il Servizio Sanitario Regionale registra i primi risultati. Sono oltre 206.000 i cittadini contattati per anticipare visite, esami e ricoveri prenotati oltre i tempi previsti dai codici di priorità. In totale sono stati effettuati più di 188.000 richiami per prestazioni specialistiche e quasi 17.000 per ricoveri ospedalieri. Le prestazioni effettivamente anticipate sono state oltre 116.000, di cui più di 101.000 tra visite ed esami ambulatoriali. Tra chi ha rinunciato all'anticipo, la motivazione principale resta la scelta di mantenere l'appuntamento già fissato. Altri utenti avevano già effettuato la prestazione oppure non la ritenevano più necessaria. Particolarmente rilevanti i tempi di recupero per le prestazioni urgenti.

0: insetti l'anticipo medio è stato di 142 giorni, mentre per quelle brevi di 132, ridotti sensibilmente anche i tempi per le prestazioni differibili e programmabili. Un dato significativo riguarda le prenotazioni fissate per il 2026, oltre la metà, il 51%, è già stata anticipata. Un quinto delle prestazioni recuperate riguarda esami di diagnostica per immagini, mentre il 38% è costituito da prime visite specialistiche. Numeri che fotografano un sistema in movimento, proseguono intanto le attività di monitoraggio e analisi per individuare interventi strutturali capaci di ridurre in modo stabile i tempi di attesa, senza aumentare le prescrizioni urgenti che ad aprile sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al mese precedente.
1: La Regione Puglia chiede un confronto urgente al Ministero dei Trasporti sul futuro dei collegamenti ad alta velocità tra Taranto e Roma. Al centro della richiesta del Presidente della Regione Antonio De Caro, il finanziamento del servizio da parte delle Regioni. Ce ne parla Teresa Picchieri.
0: Il futuro del Frecciarossa che collega Taranto a Roma passa ora da un confronto tra governo e regioni. Con una nota formale inviata al ministro dei trasporti Matteo Salvini, il presidente della regione Puglia Antonio De Caro ha espresso forti perplessità sulla richiesta di contributi economici regionali per garantire la prosecuzione del servizio sulla linea Taranto-Potenza-Salerno-Roma. Secondo De Caro, si tratta dell'unico collegamento ferroviario realmente efficiente tra Taranto e la capitale, un'infrastruttura strategica per l'intero mezzogiorno e per i collegamenti tra Puglia, Basilicata e Roma. Un'eventuale interruzione, sottolinea il presidente, avrebbe pesanti ripercussioni sociali ed economiche sui territori interessati. Nel documento De Caro evidenzia come il servizio, inizialmente esteso a Taranto senza oneri aggiuntivi perché economicamente sostenibile, non possa oggi gravare stabilmente sui bilanci regionali, risorse che secondo la regione dovrebbero essere destinate prioritariamente al trasporto pubblico locale. Il tema assume un peso ancora maggiore in vista dei giochi del Mediterraneo 2026, quando Taranto sarà chiamata ad accogliere migliaia di atleti e visitatori. Da qui la richiesta di garantire collegamenti moderni, stabili e adeguati. In attesa del confronto tra Ministero, Regioni e Trenitalia resta però una certezza: per Taranto perdere il Frecciarossa significherebbe allontanarsi ancora di più dal resto del paese. Nelle prime interlocuzioni informali, intanto, il ministro Salvini si è detto disponibile ad aprire un tavolo di confronto con la regione e con il management di Trenitalia per approfondire la questione e individuare possibili soluzioni.
1: Ieri sera all'AMA, l'inaugurazione della Serra, un nuovo spazio culturale dedicato al quartiere e a tutta la comunità tarantina, che rientra nel progetto Erato del Comune di Taranto, una bella iniziativa di riqualificazione di un edificio abbandonato da anni. Vediamo il servizio.
2: Un intervento di rigenerazione urbana ha restituito nuova vita a uno spazio da anni in stato di abbandono nel quartiere Lama. Ieri sera è stata inaugurata la Serra, una struttura di piccole dimensioni completamente riqualificata e trasformata in un polo dedicato alla cultura e alla socialità. Il nuovo spazio ospiterà concerti, proiezioni cinematografiche e altre iniziative artistiche, diventando un punto di riferimento per la comunità. Un'iniziativa che rientra nel progetto Erato promosso dal Comune di Taranto e realizzata grazie all'impegno dell'Associazione di Promozione Sociale Reverie.
3: Quando si aprono luoghi per giovani in periferia, si aggregano così tante persone e si dà vita a uno spazio abbandonato da oltre 12 anni, non si può che essere felici. È una risposta concreta in termini di politiche giovanili, in termini di ricostruzione del tessuto sociale nelle periferie, ma soprattutto di rigenerazione degli spazi urbani. Siamo felici, staremo intorno al gruppo di ragazzi che renderà vivo questo posto.
4: Adesso all'interno di questo immobile, a parte del patrimonio del Comune di Taranto, ci sarà una manifestazione di cultura che durerà tantissimi anni grazie a noi di APS Reverie. Faremo musica, film, eventi all'aperto, eventi al chiuso. Questo qui è una stanza all'interno della quale ci potrà essere un laboratorio, ci potranno essere corsi di formazione e tantissimo altro. Siamo aperti a tutte le idee della collettività.
1: Ci sono anche Valentina Vezzali, campionessa olimpica di scherma, e Carlo Calcagni, campione paralimpico, tra i protagonisti degli stati generali dello sport promossi dall'Osservatorio Italiano No Profit. Il servizio di Marina Luzzi.
0: Fare rete tra istituzioni, sport, terzo settore, professionisti e comunità per creare sul territorio opportunità concrete di crescita, inclusione e riscatto sociale. Se ne è parlato nel corso degli Stati Generali dello Sport promossi dall'Osservatorio Italiano No Profit.
5: Attraverso questo progetto è una nuova carta identitaria sociale e territoriale dalla scelta

0: in mano non solo ai nostri figli, ma alle future generazioni. Una Taranto che diventa protagonista e che non guarda solo alle cose che manca, ma punta su ciò che ha.
1: Taranto a breve avrà puntati gli occhi del mondo per il grande evento che saranno i Giochi del Mediterraneo e riteniamo significativo il fatto che si svolgano qui a Taranto, perché una città che ha avuto una vocazione industriale fino a poco tempo fa potrebbe, e auspichiamo che da questo evento tragga una rinascita legata al mondo dello sport, inteso non esclusivamente come sport praticato, ma anche come turismo sportivo e quindi come spinta economica per il territorio.
2: Tre tavole rotonde nel salone di rappresentanza del Palazzo di Governo su impiantistica sportiva, accessibilità, sport ed economia, sostenibilità e salute, con una testimonial d'eccezione nella pratica sportiva, Valentina Vezzali, pluricampionessa olimpica di scherma.
3: Sono molto contenta di essere qui oggi a Taranto in un'occasione, in un contesto che mette al centro l'importanza dello sport e di quello che lo sport può fare all'interno di una città. I miei genitori hanno voluto che io da piccolina facessi sport per essere e crescere in un posto sicuro, sano, inclusivo, dove avrei potuto socializzare con altri bambini. Questo è il senso dello sport e io mi auguro che Taranto, che ospiterà questo evento importante, potrà davvero dire la sua e avvicinare quante più persone possibile alla pratica sportiva.
2: A portare la sua testimonianza anche Carlo Calcagni, campione paralimpico.
4: Sono cresciuto a Pane Sport, non puoi da un giorno all'altro imparare ad essere così forte, resistente, più che resiliente. Ho iniziato all'età di 3 anni per gioco, oggi a 58 anni sono campione del mondo in carica, sia militare sia assoluto, e questa è la dimostrazione di come si possa andare avanti e gioire ancora nonostante una grave malattia che ho contratto per servizio nella guerra dei Balcani in Bosnia e Erzegovina, dove ero pilota di elicotteri ed ero lì per salvare vite umane, ma quella missione ha lasciato i segni. E oggi ogni giorno devo salvare la mia di vita. E il modo più bello, oltre alle terapie quotidiane che devo affrontare, sicuramente è lo sport, che per me è la terapia più bella.
5: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento domani con Di Buon Mattino, mentre l'informazione di Studio 100 torna con il TG domani alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Bentrovati, buongiorno, una nuova settimana da passare insieme. Sono le 7:30 del mattino, questa è di Buon Mattino in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Vi raccontiamo l'attualità e le notizie attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e poi di quelli locali e poi ovviamente i nostri approfondimenti, i servizi, le interviste, i collegamenti. Tutto questo è di Buon Mattino per iniziare insieme attraverso appunto l'informazione questa settimana e questa nuova giornata. Canale 98 se volete seguirci sul digitale terrestre, siete in provincia di Taranto, Bari, Bat o Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è facilissimo, da Google Play o da Apple Store. Una

Scaricata, potete seguirci da qualsiasi dispositivo elettronico, è gratis, è facile e appunto vi permette di portarci con voi su cellulare, su tablet, su computer e se avete la Smart TV anche su Smart TV. Insomma, questi

indirizzato nel nostro sito studio100.it. Anche oggi tanti argomenti, ovviamente in primo piano, ma ne parleremo ampiamente più tardi con Dario Gallitelli e Angelo Di Leo, la questione Taranto Calcio, insomma è finita nella peggiore dei modi, al di là del risultato ovviamente sportivo che purtroppo non è andato a favore della squadra rosso-blu, quindi il sogno promozione che è sfumato, purtroppo ci sono state delle aggressioni, un'invasione di campo, un'aggressione, insomma ci faremo raccontare nel dettaglio, cercheremo di capire anche che cosa succede adesso, ma non parleremo solo di questo, torneremo sul forum in masseria di Bruno Vespa dal venerdì pomeriggio alla tarda mattinata di ieri. Insomma, tre giorni pieni, densi, tanti ministri che sono arrivati a Manduria per partecipare ai forum e soprattutto tanti gli argomenti trattati, praticamente tutte le questioni d'attualità che riguardano il nostro paese. Faremo un focus ampio con Domenico Palmiotti che ha seguito le tre giornate, noi ve le abbiamo raccontate anche grazie allo sguardo della nostra Ilaria Lia. Palmiotti ci darà un taglio, diciamo, più economico, legato anche ai temi che segue di solito sulle colonne del Sole 24 Ore e su un quotidiano di Puglia. E poi sabato sera l'inaugurazione della Serra, questo nuovo spazio di aggregazione giovanile che è nato a Lama, un bene in disuso che è stato rimesso a nuovo ieri, già un primo evento molto partecipato, il cinema sotto le stelle. Quest'anno insomma sono tante le piccole arene che nella nostra città stanno prendendo forma e ieri appunto il primo di quattro appuntamenti del Taranto Eco Film Festival, diciamo in versione estiva, si chiama Vision, questa idea. Questo e tanto altro nel nostro contenitore di oggi, ma come sempre iniziamo da ANSA e poi dalle prime pagine dei giornali, perché c'è finalmente una buona notizia, lo vedete insieme a me, c'è l'accordo fra gli USA e l'Iran, Trump, Hormuz riaprirà venerdì la firma, dunque insomma c'è la pace, Teheran, USA e Israele umiliati, non possono che arrendersi, diciamo in qualche modo. Ovviamente ognuno poi rivendica in questi casi le sue ragioni, ma finalmente appunto questo annuncio. E poi subito sotto l'altra guerra che riguarda invece direttamente l'Europa, raid russi sull'Ucraina, 4 morti a Kiev e 5 a Kharkiv, in fiamme un monastero. E poi dopo la notizia appunto dell'accordo tra USA e Iran, crolla il petrolio WTI a meno 4,8%. Andiamo a vedere cosa dice il Corriere della Sera, quindi la prima pagina del primo giornale cartaceo di oggi. Trump, c'è l'accordo con l'Iran, il presidente festeggia gli 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut, il regime li abbiamo costretti all'intesa. La firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz, petroliere, accendete i motori, così ha annunciato Trump, insomma, questa pace. Al centro la fotonotizia riguarda la Formula 1, la Ferrari torna a vincere, Hamilton piange e promette non finisce qui, il primo trionfo del pilota sulla rossa. C'è spazio per la cronaca, la lite per i soldi, il coltello, 17enne uccide la zia e getta il corpo nel canale, sono in corso le ricerche dopo la confessione di sabato del ragazzo. Ci spostiamo dal Corriere della Sera, andiamo sulla Repubblica. Eccola qui, Iran, USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno, la firma in Svizzera, Trump, riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partano le navi che il petrolio scorra, oggi vertice del G7 a Evian. Al centro la Repubblica delle Idee, questo format che raccoglie insomma, tante persone proprio a Bologna, lo vedete in questa immagine, a Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi e poi appunto un bilancio della Repubblica su questo evento organizzato dal giornale stesso, festa record con 55.000 persone in tre giorni.
Nel taglio basso anche qui la

Formula 1 con Hamilton che trionfa con la Ferrari. Dalla Repubblica andiamo sulla Stampa, il quotidiano torinese titola Trump-Iran, c'è l'accordo. Scusate, c'è l'accordo. Ecco l'annuncio del Pakistan dopo una giornata segnata dai raid israeliani. E Tycoon oggi al G7 cena con Macron, stoppa le operazioni anche in Libano, riapre Hormuz, ira di Netanyahu, i nostri interessi in pericolo. E poi c'è un'altra vicenda, oltre appunto l'immagine che Rosso Hamilton che ritrae appunto Hamilton al centro con la fotonotizia di oggi dedicata proprio a lui, al trionfo della Ferrari a Barcellona, con Antonelli costretto al ritiro. Dicevo, oltre questa notizia, ad essere in prima su molti giornali oggi c'è questa questione che riguarda il generale Vannacci, che ieri ha ufficialmente presentato il suo programma, il suo nuovo partito, e tra le tante cose dette ha detto appunto il femminicidio non esiste, causando una nuova bufera. Questo scrive proprio la stampa, nuova bufera su Vannacci. Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata. E c'è ovviamente un ampio approfondimento interno su questa vicenda. Ci spostiamo ancora, andiamo sul Messaggero. Anzi, sì, sul Messaggero, giusto. Raid di Israele, slitta l'accordo, le bombe sul Libano frenano la firma dell'intesa USA-Iran. In realtà poi la firma abbiamo capito che ci sarà. Trump furioso con Netanyahu, non doveva attaccare a un passo dalla pace, non ha giudizio. Teheran, abbiamo il dito sul grilletto, ma il Tycoon rilancia l'ok a brevissimo, oggi via G7. Insomma, non c'è stata la ribattuta dei colleghi del Messaggero, ma evidentemente siamo un passo avanti rispetto a questo titolo. E poi Meloni è il caso più libri più liberi, patente antifascista è una censura, insomma, rispetto ad inviti mancati ad alcuni esponenti, insomma, vicini alle tesi del fascismo, che appunto non hanno ricevuto l'invito a partecipare con i loro stand a più libri più liberi, arriva l'affondo di Meloni. E poi anche qui Vannacci contro tutti è polemica. C'è la vicenda delle due sorelline scomparse. Il papà delle sorelline al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura la notte della scomparsa. Il papà delle sorelline denunciò la casa famiglia: senza di loro non vivo più. Le due ragazzine, appunto, vivevano in una casa famiglia. Da pochissimo era stata ripristinata la patria potestà al padre delle ragazze, e quindi insomma, lui rivendica anche questo e poi chiede disperatamente alle due di tornare. Insomma, si pensa ad un gesto volontario, anche se appunto gli inquirenti ritengono che non sia possibile che le ragazzine abbiano fatto tutto da sole, che quindi ci sia anche una mano adulta dietro questa fuga. Nel frattempo, però, ovviamente vanno avanti le ricerche. Stasi, la prima domenica di libertà, il Messaggero ci porta anche alla vicenda di Garlasco, il pranzo con la mamma, la giornata con gli affetti più cari, specifichiamo, ovviamente rientra in quello che è il percorso di Stasi. Non è una libertà legata a questo secondo filone di indagine, è legata appunto alla pena che sta scontando, e in questo momento per buona condotta può essere appunto fuori e lavorare, e probabilmente anche insomma avere tutta una serie di vantaggi. Dovrà andare a mettere firma, come si suol dire, nei prossimi giorni, però è così, insomma, il nostro ordinamento che lo ritiene, quindi una libertà non legata assolutamente a tutto questo secondo filone, a questo risvolto che si sta portando avanti e che vedremo, insomma, dove porterà rispetto a questo caso. Dal Messaggero ci spostiamo ancora e andiamo al giornale. Ecco la prima, la pace di Trump, il nodo Israele, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu sul Libano congelano l'intesa, l'ira del presidente USA, le telefonate con Putin e Zelensky. E poi Melone, patenti antifa, censura degli editori, la Premier interviene sul caso sollevato dal giornale, ma la fiera, appunto più liberi, più libri, quella di cui parlavamo poco fa, non molla, nessun passo indietro, la fiera che si tiene a Roma.

0: Poi c'è ancora un pezzo dedicato alla vittoria in Spagna di Hamilton, il re è tornato. Si parla di espulsioni in riferimento al tema delle migrazioni, i veri numeri sulle espulsioni, Piantedosi, Sbugiarda, Vannacci, l'obiettivo di 10.000 rimpatri. Ci spostiamo ancora dal giornale, andiamo su Il Fatto Quotidiano. Netanyahu fa la festa a Trump, bombardando Beirut e la pace. Nuovo sabotaggio, Donald fa 80 anni, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Questa è un'altra questione, insomma, non c'è più una sorta di accordo tra i due, quindi vedremo anche che cosa succederà effettivamente adesso. Nel frattempo, però, è da registrare appunto questo importante passo in avanti, questa pace che verrà siglata venerdì, tra Iran e Stati Uniti. Vedremo appunto se Netanyahu sarà al suo posto oppure, si comporterà in altro modo. Gli antifascisti, Vannacci, abolire il femminicidio, Meloni lo insegue. E poi per il fatto economico con l'Unipol di Cimbri risorge la finanza rossa ogni lunedì, insomma, uno spazio dedicato ai temi dell'economia sul Fatto Quotidiano, con il taglio ovviamente che è la postura poi editoriale di questo giornale. Dal Fatto Quotidiano al Sole 24 Ore, a proposito di economia, eccolo qui, piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti. Nelle località sotto i 5.000 abitanti in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta, più penalizzate le aree interne e quelle rurali. E poi al centro, partite IVA, la salute batte il commercio, c'è questo altro tema. Nel primo trimestre 2026 crescono anche i settori di istruzione e formazione. Lavoro, domande aperte per il bonus donna, platea allargata per l'incentivo, poi si parla dell'esame di maturità al via da giovedì 18 giugno, coinvolti oltre 527.000 studenti. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Sono tornato, Hamilton e il sogno Ferrari, la prima vittoria al rosso a 41 anni e le lacrime, visto, sono ancora il miglior Lewis. A Barcellona la Mercedes tradisce Antonelli, il campionissimo sfida il bambino nel mondiale. E poi subito sotto accusa la Formula Infantino, parliamo dei mondiali, Curaçao ne prende 7, l'Italia non c'è, troppe partite, squadre non all'altezza, poco spettacolo e la Germania si diverte. Critiche in Brasile e Turchia nei guai, Ancelotti, Montella e la dura vita dei nostri CT, ci sono una serie di CT appunto italiani che guidano squadre come nel caso di Ancelotti il Brasile e poi appunto tutti gli altri, Montella, Cannavaro. Diciamo che l'Italia partecipa in questo modo ai mondiali attraverso i suoi CT più rappresentativi. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ci fermiamo quando torniamo ai giornali locali, restate con noi.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100 TV. Come vedete alle mie spalle, l'area di alta pressione presente sull'Europa centrale presenta i suoi massimi in corrispondenza del Belgio e dell'Olanda, ma estende la sua influenza su gran parte del continente europeo. Qualcosa comunque tende a cambiare perché vedete, oltre alla consueta area di bassa pressione che porta del tempo perturbato, presente sulla penisola scandinava, presente sulla Polonia, presente sull'Ucraina, eccetera, anche una nuova zona di bassa pressione sul vicino Atlantico incomincia ad affacciarsi verso la parte più occidentale del continente. Per quanto ci riguarda, c'è un leggero cedimento della zona di alta pressione proprio in corrispondenza dell'Africa settentrionale. Questo potrebbe comportare nel corso della giornata di oggi, ma nella seconda parte della giornata di oggi, ma soprattutto nella giornata di martedì, un transito di qualche sistema nuvoloso non particolarmente organizzato, stratiforme, ma che potrebbe dare qualche fastidio. Lo vediamo adesso nella cartina delle previsioni del tempo che abbiamo preparato. Eccola qui, mi sposto. Ecco, potete osservare come per quanto riguarda la giornata di oggi il cielo si manterrà da poco a parzialmente nuvoloso, nuvoloso, non avremo un cielo completamente sgombro da nubi se non nella prima parte del giorno, successivamente invece si presenteranno una nuvolosità alta e stratiforme che potrà velare il disco solare. Ci saranno dei fenomeni ulteriori, quindi non sono previste precipitazioni neanche nelle aree interne, neanche nelle ore centrali del giorno. Per quanto riguarda il vento è debole, di direzione variabile, a regime di brezza lungo le coste, i mari sono tranquilli, le temperature, come vedete, per quanto riguarda il capoluogo oscilleranno tra i 20 e i 30 gradi, localmente si potranno raggiungere sempre dei valori un po' più elevati nelle aree interne non interessate dai venti di brezza. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, ecco, possiamo vedere la cartina. È ancora abbastanza eloquente, sempre il sole protagonista, tuttavia possiamo indicare il passaggio di qualche sistema nuvoloso un po' più intenso che localmente potrebbe determinare qualche fenomeno isolato, ma si tratterà di fenomeni di poco conto, più che altro riservati nelle aree interne appenniniche o nelle ore centrali del giorno. Niente di particolare, quindi le temperature, vedete, continuano a salire sempre di poco, ma continuano ancora a salire, parliamo di una minima di 20, una massima di 31 per Taranto, ma ripeto ancora, fino alla noia nelle aree interne le temperature potranno raggiungere dei valori più elevati durante il corso della giornata, il vento sarà debole, direzione variabile, già l'abbiamo detto, i mari tranquilli, mare poco mosso, quindi nessun fenomeno particolare da segnalare. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Bentornati, allora ricominciamo a vedere le prime pagine dei giornali e le agenzie, ripartendo però dai giornali e le agenzie di casa nostra, e quindi Ansa Puglia, subito vediamo un'apertura insomma diversa, Fandango Live chiude anche sulla Terra Rossa, Lecce doppio con Panatta e Barbarossa, stasera anteprima italiana di Ice Ware di Kirk Jones. E al di là insomma di questa competizione vediamo di spalla Tajani, Salvini al Viminale, rimpasso non è all'ordine del giorno, tante le dichiarazioni appunto di queste ore dei vari ministri che si sono alternati nei panel promossi all'interno di Forum in Masseria, di cui parleremo fra pochissimo con il collega Domenico Palmiotti. Prima nata nel nuovo ospedale di Monopoli Fasano, si chiama Sata. E poi la notte bianca per Giordano Foggia celebra il compositore tra le piazze della città. Ma ci spostiamo, Corriere del Mezzogiorno, come sapete oggi non è in edicola, andiamo direttamente sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Puglia al centro, Leonardo scommette sull'innovazione tecnologica, turismo, previsioni buone, ma c'è il nodo, collegamenti. E poi emigrazione, la ricetta di Piante Dosi, 10.000 rimpatri nel 2026, Vannacci shock sul femminicidio, non esiste, ha detto, attirandosi tantissime polemiche. Dietro, peraltro, insomma, il reato di femminicidio è stato anche oggetto di legge, quella legge l'hanno evidentemente firmata anche quelli che adesso sono con Vannacci. Al centro, abusivismo nel B&B, l'assessora Starace è finita a processo, tutta colpa del mio ex marito, dice, dopo l'ipotesi di concussione e la denuncia per violenze. Ovviamente, risalendo nella pagina sportiva, trova spazio il Taranto, battuto, addio promozione, sconfitta in pieno recupero, aggredito il rosso-blu, lo Iodice. E nel taglio basso, il bracciante morto sul trattore, c'è l'ombra del caporalato, Bari il Jeep, chiarire se lavorava sotto il sole. Da Gazzetta andiamo sull'edicola, l'edicola del Sud, eccola qua, ex Silva, Conte tuona, sempre da Vespa, dal governo nessuna ricetta sulla transizione, dopo l'ennesimo stop giudiziario che mantiene sotto sequestro l'Alto Forno 1, il ministro Urso incontra il Mimit, i sindacati e appunto l'incontro ci sarà, ve lo abbiamo raccontato anche nel nostro TG nei prossimi giorni, lo avevano chiesto i sindacati e quindi 11 sarà autorizzata la cassa integrazione per 3.800 persone. Al centro il Taranto beffato domina la gara, ma il Gladiator è promosso in Serie D, come spesso accade insomma, nel calcio. Insomma, qualcuno diceva non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, e questo è un po' quello che

0: Accade spesso nel mondo del pallone, insomma, 90 minuti e anche più, visto che questa gara si è risolta al recupero, può succedere proprio di tutto, ma ne parleremo più tardi. Concita De Gregorio apre la misura dell'umano, questa è la cultura, mentre per Taranto un'altra notizia, solidarietà al medico aggredito. Avevamo raccontato di questa aggressione avvenuta sabato nel reparto di neurochirurgia. Un parente di una donna che pretendeva questo parente che la donna venisse ricoverata nel reparto di neurochirurgia al no del medico, che non riteneva appunto che fosse opportuno, ha sferrato una testata che ha rotto al medico il setto nasale. Sono arrivate ovviamente poi nelle ore successive tante attestazioni di solidarietà. Ci spostiamo ancora, andiamo su un nuovo quotidiano di Puglia. Ecco qua, l'apertura è per il Taranto, la D sfuma nel recupero, a fine partita esplode la rabbia, al 93esimo 1-2 del Gladiator, poi l'invasione dei tifosi e la violenza, ha aggredito lo Iodice, la follia dopo il fischio. E poi la doccia fredda, pali parate sviste, un match stregato, dall'altra parte Danucci orgoglioso, Pagni un fallimento. Spazio però appunto anche per il forum in masseria, la spinta di Tagliani, svegliamo i fondi privati, Leonardo cresce, Mermec chiude con Siemens, i big in Puglia. Insomma, tutto questo racconto sulle pagine di Quotidiano lo fa Domenico Palmiotti e noi proprio con lui ci vogliamo collegare per avere insomma un quadro chiaro. Ve lo abbiamo raccontato in queste giornate attraverso i servizi di Ilaria Lia, questo forum, ma vogliamo avere un altro taglio, come ho detto all'inizio trasmissione, un taglio anche legato ai temi del lavoro e dell'economia, e quindi da qui l'invito a Domenico Palmiotti, che ha seguito l'intera 3 giorni. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Marina, buongiorno agli ascoltatori e ai telespettatori. Sì, sono stati 3 giorni, si è cominciato da venerdì pomeriggio e si è finito ieri intorno alle 13:30. Ci sono state una serie di panel con un approfondimento, diciamo, a 360 gradi di temi internazionali, politici, economici e sociali. Ci sono stati diversi ministri, Urso, Pichetto Fratin, Abodi, Lollobrigida, il viceministro dei trasporti Rixi, il ministro dell'interno Piantedosi, il vicepresidente della Commissione europea Fitto, poi tanti manager di aziende, il vicepresidente del Consiglio Tajani, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Dicevo, tanti temi discussi, i temi dell'economia ovviamente in primo piano, anche con una ricaduta sui temi territoriali. Proprio mentre parlava Urso al forum, è arrivata la notizia che, e questo accadeva sabato scorso, che la Cassazione aveva respinto la richiesta dell'ex Ilva di dissequestrare l'Alto Forno 1, che è sotto sequestro da maggio del 2025, per un incendio. Ebbene, Urso, nel punto stampa con i giornalisti, ha detto che un sequestro che si protrae da oltre un anno è un'anomalia. È alla richiesta, è un'anomalia e non solo, un'ulteriore complicazione delle tante difficoltà che l'azienda ha. E comunque Urso aveva detto sul palco del panel: l'Ilva continuerà a produrre malgrado tutto, malgrado le difficoltà, malgrado i problemi, malgrado un contesto avverso. E quando a Urso poi gli ho chiesto se questo no della Cassazione è un segnale che può rischiare di far allontanare gli investitori, sappiamo che è in corso una gara per la vendita dell'ex Ilva, gara che però non ha ancora trovato un approdo finale e conclusivo, Urso ha detto: come vuole che valutino gli investitori un segnale del genere? Secondo il ministro, la magistratura ha dato un segnale chiaro,
0: Ecco,
1: che è
0: quindi il
1: quello
0: contesto è
1: di...
0: avverso è questo, Domenico, il contesto
1: Sì.
0: avverso è la magistratura, sono gli
1: La
0: enti locali, in
1: magistratura,
0: qualche modo
1: certo.
0: l'umore della città anche.
1: Sì, ma d'altra parte anche Pichetto Fratin, che aveva parlato prima di Urso, ha detto che bisogna trovare un punto di equilibrio fra la situazione dell'azienda e, diciamo, il governo e anche l'investitore, aveva detto il ministro dell'Ambiente, perché non serve solo una soluzione finanziaria, ma serve anche serve soprattutto una soluzione industriale. Poi a Pichetto si è stato

0: chiesto che cosa accadrà con il rigassificatore che una società privata ha proposto per il porto di Taranto, visto che il Ministero dell'Ambiente ha riaperto la procedura di valutazione ai fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale. Pichetto ha detto vedremo se ci saranno le condizioni, potrebbe essere una soluzione. Potrebbe essere una soluzione pertanto. Ovviamente Pichetto ha anche rilanciato il discorso del nucleare dicendo che nel 2040 potremmo avere una prima copertura attraverso il nucleare del fabbisogno energetico. Ma come
1: Domenico, tornando
0: dicevo.
1: un attimo su Ex Ilva, anche Conte si è espresso ieri.
0: Sì, Conte si è espresso e ovviamente ha detto che questo governo non ha un piano per la transizione, ha lasciato il problema, come dire, marcire così in una situazione di grande difficoltà, però Conte ha soprattutto attaccato il governo dicendo che l'Italia praticamente ha un ruolo ormai marginale. Dopo Conte è intervenuto il vice premier Tajani di Forza Italia che ha acchiappato questa frase e ovviamente l'ha ribaltata e ha detto polemicamente verso Conte, dice noi non siamo mai andati negli Stati Uniti da Trump a farci chiamare Giuseppi, ha detto Tajani. Noi abbiamo sempre mantenuto la dignità e il prestigio dell'Italia, sempre e comunque. E poi Tajani ha indicato una serie di elementi positivi che ha scritto al governo Meloni, la crescita delle esportazioni, la crescita dell'occupazione, il prestigio internazionale dell'Italia, insomma una serie di elementi che per Tajani si chiamano appunto stabilità. Tajani poi ha detto un'altra cosa, in Italia ci sono 1.750 miliardi di risparmio privato che dormono, ha detto testualmente così. Bene, bisogna incoraggiare questi privati a scommettere sull'Italia, a investire sull'Italia, proprio adesso che c'è una fase di stabilità, e investirli per che cosa? Per le grandi infrastrutture, per i piani casa, per i piani della sanità, per le nuove tecnologie. E di tecnologie e della sfida tecnologica poi hanno anche parlato ieri due manager di realtà importanti, una è Leonardo, che era presente il presidente di Leonardo, Francesco Macri, e poi ha parlato anche Siemens col CEO di Siemens Italia. Siemens è il gruppo che ha acquisito di recente alcune attività della pugliese Mermec, azienda italiana leader nel segnalamento ferroviario e nella diagnostica. Quindi questi due manager si sono molto soffermati sulla sfida tecnologica che attende i loro gruppi. Macri su Leonardo ha detto che l'azienda in Puglia ha 3.000 dipendenti, è diventata la prima azienda manifatturiera in Italia, Leonardo, dopo il ridimensionamento dell'automotive e che si stanno studiando soluzioni, il management sta studiando soluzioni per rafforzare tutti i siti produttivi di
1: Anche
0: Leonardo. È
1: quello di
0: stato posto,
1: Grottaglie,
0: certo,
1: Domenico.
0: ovviamente sì. Certo, ovviamente è stato posto a Macri, è stata posta a Macri questa domanda in considerazione delle preoccupazioni che sono state espresse dal territorio di Grottaglie, dalle istituzioni, dai sindacati, circa un possibile ingresso di un fondo arabo nella struttura di Aerostrutture, che è la divisione in cui si trova lo
1: Una questione che era
0: stabilimento.
1: stata anche un po' al centro delle polemiche, però, di alcuni sindacati, questa dell'ingresso del fondo arabo,
0: Ma
1: anche
0: guarda,
1: di una parte dei lavoratori, diciamo.
0: allora il punto non è l'alleanza internazionale. Ormai le grandi aziende non possono che guardare ad alleanze internazionali. Non possiamo pensare Leonardo rinchiusa solo nel perimetro nazionale italiano. È un'azienda che compete sui mercati con altri gruppi stranieri. Le alleanze servono a far crescere tecnologie, prodotti, brevetti, ricerche e anche occupazione. Il punto è governare queste alleanze, farle con chiarezza, mettere dei paletti chiari. Non possiamo dire no all'alleanza perché è arabo o perché è americano. No, si tratta di governare questi processi. Torno a dire, un gruppo come Leonardo non può rinchiudersi all'interno del confine nazionale, né potrebbe ovviamente limitarsi soltanto a Grottaglie, è chiaro.
1: Andando a fare un po' sintesi di queste 3 giornate, insomma, tutta la politica nazionale è passata dal salotto di Vespa in questi giorni. Che cosa resta di
0: questa? C'era anche Calenda, ovviamente molte domande, visto della politica nazionale. In quelle ore stava debuttando la nuova formazione del generale Roberto Vannacci, futuro nazionale, e Calenda ha detto che ha parlato di Renzi, ha detto che Renzi potrebbe ma ha detto che alla fine futuro nazionale, il centrodestra si allerà con futuro nazionale per vincere. Ieri gli ha risposto Tajani e ha detto le decisioni non le prende Calenda, le prendiamo noi, e futuro nazionale per il momento è all'opposizione, si è collocato all'opposizione del governo di centrodestra, e anche il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ha detto che al momento non c'è nessuna intesa con futuro nazionale, un ingresso di futuro nazionale nella maggioranza di governo.
1: Sicuramente l'elettorato di pancia andrà verso Vannacci, con questo la destra dovrà fare in qualche modo i conti, la destra, diciamo, moderata che governa, dovrà fare i conti con questa realtà in qualche modo, e
0: diciamo
1: forse
0: che
1: li sta già facendo.
0: Futuro nazionale sta premendo molto sulla Lega, Rixi. A Rixi è stato chiesto il viceministro dei trasporti, che anche il capo dei leghisti in Liguria, è stato chiesto, vabbè, ma adesso ci sarà un rimpasto del governo. Rixi non lo ha escluso, lo ambirebbe, perché la Lega ha l'idea di far tornare Matteo Salvini al Viminale al posto di Piantedosi, però ieri Tajani è stato preciso, è stato netto, ha detto il rimpasto del governo non è all'ordine del giorno. Mi chiedevi prima che cosa rimane? Beh, vabbè,
1: sì.
0: Il forum del genere mettono in piedi una serie di temi, una serie di argomenti, favoriscono il confronto, aprono a nuovi spunti di riflessione. Si è parlato ieri anche molto di politica internazionale, di scenari internazionali, visto che c'era il ministro degli esteri Antonio Tajani. Antonio Tajani ha detto è in dirittura d'arrivo la firma dell'accordo di pace per l'Iran, la firma digitale come primo tassello importante, a cui seguirà poi la riapertura dello stretto di Hormuz. E infatti nelle scorse ore Stati Uniti e Iran hanno firmato questo accordo, che indubbiamente rasserena l'orizzonte mondiale e fa venir meno tante paure, tante preoccupazioni che c'erano state negli ultimi mesi.
1: Domenico, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie
1: e
0: a
1: per
0: voi.
1: Questo racconto dei principali temi che coinvolgono il nostro territorio per quanto concerne il lavoro, abbiamo visto con Ex Silva, Leonardo, ma che poi si sono allargati ovviamente nel forum anche alle questioni nazionali e internazionali.
0: Beh, sono state ore quelle di Manduria molto impegnative anche per noi giornalisti, perché c'era tantissima roba da seguire, come sai.
1: Eh sì. È chiaro, insomma, è un concentrato, no? in poche ore di tante dichiarazioni,
0: certo.
1: E temi veramente, appunto, tutti diversi, su cui bisogna stare, conoscerli per capirli e poterli raccontare. Grazie ancora, buona giornata.
0: Grazie
1: e buon lavoro.
0: A te, buona giornata.
1: E noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo insieme. A fra poco.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
8: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
9: Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
11: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360

0: gradi. 5 Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentornati, adesso vogliamo parlare, lo stiamo facendo spesso in questi giorni nella nostra trasmissione, di un altro spazio, insomma, dopo quelli di cui vi abbiamo raccontato in altri quartieri della città, che torna a prendere vita, anche la, anzi che questa vita la vede per la prima volta, perché si tratta di un edificio, di una struttura che era in stato di abbandono, non utilizzata, e che invece torna a vivere a Lama. Si chiama La Serra, un punto di aggregazione giovanile, ma vogliamo insomma pensare di un intero quartiere, di un'intera zona. Sabato sera l'inaugurazione, vediamo.
4: Un intervento di rigenerazione urbana ha restituito nuova vita a uno spazio da anni in stato di abbandono nel quartiere Lama. Ieri sera è stata inaugurata La Serra, una struttura di piccole dimensioni completamente riqualificata e trasformata in un polo dedicato alla cultura e alla socialità. Il nuovo spazio ospiterà concerti, proiezioni cinematografiche e altre iniziative artistiche, diventando un punto di riferimento per la comunità. Un'iniziativa che rientra nel progetto Erato promosso dal Comune di Taranto e realizzata grazie all'impegno dell'Associazione di Promozione Sociale Reverie.
5: Quando si aprono luoghi per giovani in periferia, si aggregano così tante persone, si dà vita a uno spazio abbandonato da oltre 12 anni, non si può che essere felici. È una risposta concreta in termini di politiche giovanili, in termini di ricostruzione del tessuto sociale nelle periferie, ma soprattutto di rigenerazione degli spazi urbani. Siamo felici, staremo intorno al gruppo di ragazzi che renderà vivo questo posto.
6: Adesso all'interno di questo immobile, a parte del patrimonio del Comune di Taranto, ci sarà una manifestazione di cultura che durerà tantissimi anni grazie a noi di APS Reverie. Faremo musica, film, eventi all'aperto, eventi al chiuso. Questo qui è una stanza all'interno della quale ci potrà essere un laboratorio, ci potranno essere corsi di formazione e tantissimo altro. Siamo aperti a tutte le idee della collettività.
3: E allora adesso vi vogliamo parlare di Taranto Ecofilm Festival, in questa versione estiva che si chiama Vision, perché si sta svolgendo proprio lì, nel posto che abbiamo appena visto, La Serra a Lama. Ieri il primo di 4 appuntamenti, ne parliamo con Gemma Lanzo, promotrice con LAPS. Buongiorno, bentrovata.
7: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
3: Allora, avete dato il via ad una serie di appuntamenti e di eventi che si terranno proprio in questo nuovo spazio ieri sera con il primo film, tra l'altro un film davvero iconico, Non è un paese per vecchi, dei fratelli Coen. Com'è andata?
7: È andata molto bene, Marina, sì. Il Taranto Eco Film Festival quest'anno prende una nuova forma, una forma diffusa, e siamo felicissimi di aver inaugurato questa nuova edizione proprio con i partner di APS Reverie. È stata una serata molto partecipata e, come dicevo, è solo il primo di altri film che continueremo a realizzare e a proiettare alla Serra, un magnifico spazio, come abbiamo visto dal vostro servizio.
3: Ovviamente proiezioni gratuite, quindi lo sottolineiamo, la possibilità per tutti di poter accedere a questo luogo, di poter vedere bei film scelti anche con un filo rosso, diciamo, conduttore, che è anche il tema dell'attualità. Ad esempio il prossimo R, dedicato anche al tema dell'intelligenza artificiale e dei risvolti, insomma, anche quasi paradossali, che quando abbiamo visto questo film nel 2013 ci sembrava erano così lontani da noi, un uomo che si innamora della sua intelligenza artificiale in questo film, e invece insomma siamo nel 2026 e l'intelligenza artificiale è entrata

0: Fortemente e profondamente nelle nostre vite, e si comincia a parlare anche di questo tema, cioè del fatto che ci sono persone, insomma, che rischiano anche in questo senso, perché dall'altra parte si trova ovviamente l'intelligenza artificiale, lo sappiamo come funziona, qualcuno che dà un rispecchiamento, quindi che in qualche modo ti dice quello che vuoi sentirti dire, e diventa veramente facile innamorarsi del proprio specchio, di un altro
1: Sì.
0: io così simile a sé.
1: Sì, come hai detto, giustamente trattiamo film che sono diventati iconici del cinema naturalmente contemporaneo. Taranto Eco Film Festival, lo ripetiamo, è un festival che indaga proprio la relazione tra uomo e ambiente, per cui non è un festival strettamente legato alle tematiche ambientalistiche, ma va ben oltre. Cerca di appunto andare a scovare quei film che poi non fanno altro che parlare della nostra società. E questi quattro film che abbiamo scelto, lo tengo a sottolineare perché essendo appunto una partnership con APS Reverie, ci siamo confrontati con i ragazzi appunto dell'associazione, abbiamo voluto scegliere quattro film, come dicevi, che sono diventati iconici e che raccontano le trasformazioni della nostra società, ma che parlano anche naturalmente di diritti individuali. E il film che abbiamo visto ieri, insomma, è un film che va ben oltre il thriller e parla della violenza dilagante, ahimè, che è sempre sulla nostra cronaca, che è sempre più, presente.
0: Sì, e oltre appunto l'appuntamento del 26 con Air, il prossimo ce ne sono anche altri due che ci saranno invece a luglio, con cui poi si andrà a chiudere questa rassegna.
1: Sì, abbiamo Dallas Buyers Club il 26 giugno, se non
0: Il
1: erro, ho
0: 10
1: redundanza,
0: luglio,
1: sì, il 10
0: 10
1: luglio,
0: luglio.
1: e poi chiudiamo con un grandissimo classico che è L'Odio di Matthew Kassovitz, che chi non ha visto, insomma, consiglio a tutti di vedere appunto un film sulle periferie e la violenza che si scatena nelle periferie, però non voglio dire altro. Marina, se mi lasci un minuto,
0: Sì.
1: vorrei solo dire che il Taranto Eco Film Festival da quest'anno prende proprio, come abbiamo detto, una nuova forma, è una forma diffusa. Grazie ai nostri partner avremo una serie di rassegne, per cui andremo un po' in giro per la città di Taranto. Abbiamo cominciato con Lama, ma continueremo con Tamburi, con Città Vecchia, con il Borgo naturalmente. E questo è un percorso che noi abbiamo pensato proprio per i cittadini, per gli spettatori, di un percorso di accompagnamento che poi ci porterà al festival vero e proprio, che sarà realizzato dal 24 al 28 novembre, sempre in collaborazione con il Comune di Taranto, che ringrazio, e si terrà al Teatro Fusco.
0: Quindi, insomma, bello che si sia pensato a questo format così
1: Sì, un format nuovo.
0: suddiviso per nuovo per i vari quartieri della città. Finora, insomma, il vostro focus è stato appunto il festival che, come spiegavi, si terrà anche quest'anno a novembre nel cuore del borgo, quindi appunto in teatro, al Teatro Fusco. Quindi quest'anno si cambia. È anche una bella sfida quella di farsi conoscere in altre realtà cittadine.
1: Assolutamente sì, abbiamo pensato appunto a questa nuova formula perché i 5 giorni del festival non li abbiamo ritenuti, come dire, necessari, mentre invece diciamo, nei vari quartieri di Taranto, grazie alle collaborazioni, ripeto, perché senza i nostri partner non saremmo assolutamente in grado di fare questo, e ringrazio nuovamente APS Reverie per l'interessamento nel nostro progetto, e insieme ai nostri partner riusciremo a fare proprio questo, per cui portare il cinema, diciamo, anche in quei luoghi che non sono tradizionalmente legati alle proiezioni cinematografiche, ma non solo, perché realizzeremo anche dei laboratori. Abbiamo terminato le attività didattiche sono svolte in molte scuole di Taranto, questo anche per fare una cosa, Marina, come dire, non voglio usare il termine insegnare, ma avvicinare anche i più giovani a saper leggere le immagini, che oggi più che mai è una cosa importante. Per cui questi corsi che abbiamo svolto, che poi rientrano nelle attività cosiddette di audience development e di film literacy, hanno fatto proprio questo. E devo dire che c'è stato un grande riscontro da parte degli istituti, non solo superiori, abbiamo cominciato anche con le scuole primarie.

0: E questo mi fa molto piacere.
1: Visto che hai aperto questo tema, ti chiedo il feedback che hai avuto dai giovani, dai ragazzi, rispetto appunto a questi laboratori fatti, perché come spiegavi il tema delle immagini è di strettissima, attualità, le maneggiano, le maneggiamo ogni giorno attraverso i nostri smartphone, quindi diventa veramente importante capire, da passivi diventare attivi anche nel racconto.
0: Esattamente, è proprio questo che abbiamo cercato di fare, per cui non solo laboratori, diciamo, come si suol dire, di lezioni frontali, che oggi non dico superate perché nella didattica tradizionale sono sempre valide, ma in questi tipi di laboratori sì, per cui abbiamo proprio, diciamo, contattato queste scuole, questi istituti che si sono mostrati molto interessati proprio per il nostro approccio, per cui di quello che viene chiamato learning by doing, hanno realizzato delle recensioni, sono trasformati in dei piccoli critici cinematografici, per cui hanno imparato appunto a leggere le immagini e altri invece hanno proprio realizzato dei piccoli video. Poi oggi appunto con i telefoni sappiamo tutti quanto sia facile, un po' alla portata appunto di tutti, realizzare dei piccoli video, però farlo in modo anche consapevole. Diciamo che questo è stato uno dei focus principali, no? di queste attività didattiche. Anche guardare le immagini deve avere, insomma, un pensiero critico. Non lasciamo che i nostri occhi guardino passivamente tutto ciò che ci viene proposto, ma cerchiamo invece di capire quello che vediamo. E pertanto, se capiamo quello che vediamo, capiremo anche quello che faremo. E questa è stata insomma, un'attività che ci ha dato molta soddisfazione. I ragazzi, tra l'altro, si sono anche molto divertiti, per cui, insomma, è stato molto bello.
1: E allora, in bocca al lupo alla PS per anche il proseguo di
0: Grazie.
1: questa rassegna e anche per i prossimi eventi che poi condurranno al Festival di novembre. Grazie mille a Gemma Lanzo per essere
0: Grazie.
1: stata con noi. E
0: Grazie a te Marina e buona giornata a tutti.
1: noi cambiamo adesso argomento, parliamo di elezioni provinciali. Ieri il voto per il rinnovo del Consiglio provinciale, non per la presidenza, presidente resta Gianfranco Palmisano e lo sarà per 4 anni, insomma come vuole la legge, ma appunto cambia il Consiglio. Un'alta affluenza al seggio, in provincia ha votato circa l'88% degli aventi diritto, vediamo il servizio.
2: Si svolgono oggi dalle 8 alle 20 nell'unico seggio allestito in via Anfiteatro le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Come previsto dalla normativa vigente, non saranno i cittadini a esprimere il proprio voto, ma sindaci e consiglieri comunali dei comuni della provincia ionica. La consultazione si terrà attraverso il sistema del voto ponderato, che attribuisce a ciascun elettore un peso differente in base alla popolazione del comune di appartenenza. Non prenderanno parte alla votazione per ragioni legate alle tempistiche elettorali i rappresentanti dei 5 comuni che hanno eletto i nuovi sindaci nelle amministrative del 24 e 25 maggio, ovvero Manduria, Lizzano, Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. La presidenza della provincia invece non è in discussione. Il presidente Gianfranco Palmisano resterà infatti in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato quadriennale, mentre il consiglio provinciale viene rinnovato ogni 2 anni. La competizione si presenta particolarmente frammentata ed è stata accompagnata anche da alcune polemiche. 5 le liste in corsa per i seggi, nell'area del centro-sinistra, scissione tra lista Democratici e Progressisti, che riunisce PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Dall'altro si presenta Patto Ionico Riformisti ed Europeisti, una formazione civico-centrista vicina alle posizioni del sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Sul fronte opposto il centrodestra si presenta con 3 liste, prima Taranto, riconducibile all'area civica e alla Lega, a cui si aggiungono Forza Italia e Fratelli d'Italia.
1: E questo era il quadro delle elezioni. Nel frattempo, nella tarda serata di ieri lo spoglio e c'è un comunicato, insomma una nota del deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia che esprime soddisfazione per il risultato delle elezioni provinciali e dice: con il 16,66% dei voti ponderati, Fratelli d'Italia si afferma come il primo partito della competizione elettorale, un dato particolarmente particolarmente significativo se si considera che le liste del centrosinistra in campo erano espressione di coalizioni composte da più forze politiche, un risultato che assume ancora maggiore valore alla luce dell'affermazione di Roberto Puglia, che risulta il candidato più votato in assoluto tra tutti quelli presenti nelle diverse liste, a testimonianza, prosegue Iaia, della fiducia e del consenso raccolti nel territorio. Fratelli d'Italia elegge due consiglieri provinciali, oltre a Roberto Puglia anche Tiziana Toscano, rappresenteranno, prosegue Iaia, con competenza, equilibrio e determinazione le istanze delle comunità locali all'interno del Consiglio provinciale. E ovviamente poi nel nostro telegiornale vi racconteremo nel dettaglio come è andato questo spoglio notturno, quindi i vari dati. Nel frattempo però vedo già collegato Dario Gallitelli. Dario, facciamo così, se aspetti un minuto, ci prendiamo una piccola pausa e poi apriamo la pagina dedicata al Taranto.
3: Va bene.
1: A fra poco.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Bentornati, siamo ancora in diretta. Allora, dedichiamo questa parte della nostra trasmissione a parlare del Taranto, quindi di calcio e purtroppo non solo di calcio. Sfuma il sogno promozione per il Taranto e finisce nel modo peggiore possibile, che appunto col calcio nulla a che fare, invasione di campo, un'aggressione allo Iodice. Ci facciamo raccontare da chi era in diretta e ve lo ha raccontato proprio qui su Studio 100, Dario Galitelli, tutto quello che è successo. Buongiorno Dario.
1: Ciao Marina, buongiorno. Hai detto bene, una giornata di sport fino a un certo punto, una giornata che non ha sorriso ai colori del Taranto. Avremmo voluto vivere un epilogo diverso, con una promozione in Serie D che avrebbe fatto la spartiacque in quella che è la storia recente del futuro prossimo del Taranto. Così non è andata. Al 94esimo, un gol fortunoso di Kevin Giorgio nega al Taranto la promozione, manda in D il Gladiator. Taranto ha fatto la sua partita, un ottimo secondo tempo, un primo tempo sotto ritmo, ma tutto sommato non si è lasciato, non è stato inferiore al Gladiatore, anzi si è lasciato preferire per larghi tratti di partita, ha sfiorato a più riprese il gol del 2-1, non è riuscito a trovarlo. Al 94esimo una boccia gelata che ha spezzato le gambe ai rossoblù, che ci hanno provato anche con le ultime forze, con quelle della disperazione, ma non ci sono riusciti. Due le chiavi di lettura. Il grandissimo pubblico delle Covone, 2100, 2150, 2160 tifosi che hanno fatto la loro solita figura, che hanno incitato il Taranto per 90 minuti. Dall'altra parte 40 delinquenti, 40 persone che andrebbero perseguite penalmente, alle quali non bisognerebbe permettere di mettere più piede dentro uno stadio. Una scena vergognosa che, come al solito, macchia una tifoseria. Però a questo punto c'è una riflessione: non ci si può

0: fermare a è una minoranza. Questo è un problema che va affrontato, non ci si può girare dall'altra parte, perché altrimenti sistematicamente ogni 5-6 mesi ci troviamo a fare i conti con una frangia estrema che risiede nel settore più caldo, ma non basta dire ma è una minoranza, ma non c'entra nulla con il pubblico sano. È chiaro che non c'entra nulla col pubblico sano, è chiaro che è un'altra pagina vergognosa, ma non ci possiamo girare dall'altra parte. Le dichiarazioni post partita di ieri del direttore Danilo Pagni di certo non hanno fatto bene. Non hanno fatto bene a quello che è il contesto.
1: Beh sì, diciamo, nascondere la testa sotto la sabbia non serve mai a nessuno.
0: Non ci possiamo girare dall'altra parte. C'è un problema, che è un problema di civiltà, che è un problema d'ordine, che è un problema di educazione. Ieri allo stadio c'erano tantissimi bambini che sono usciti dallo stadio in lacrime. Abbiamo proposto i festeggiamenti, abbiamo sponsorizzato gli eventuali festeggiamenti, perché ci sono generazioni che devono avvicinarsi al Taranto Calcio, così non si avvicinano. Così le famiglie per bene, i bambini, la gente che voleva ieri un pomeriggio di felicità e di festa, non si avvicina al calcio. Il problema certo. Non è questo, perché poi questa parte qua, quello che vedi in questo video, è una protesta tutto sommato lecita, perché è fatta fuori dall'esterno del rettangolo di gioco, perché nessuno si è fatto male in questo contesto qua, perché nessuno ha rotto qualcosa in questo contesto qua. Il problema è quello che accade in campo. Certo. Se 40 persone entrano in campo e danno l'idea di Taranto, danno l'idea che Taranto sia quella, in giro per l'Italia si dà l'idea reale che Taranto sia quella, allora per cortesia è arrivato il momento delle sanzioni, è arrivato il momento di fare pulizia. Se vogliamo dire le cose come stanno, benissimo 2200 persone, ma prima di dire che siamo 2200 persone per bene, che tifano il Taranto e tutti i soloni del web che in queste ore hanno scritto contro i giornalisti, hanno detto che i giornalisti stanno provando a infangare, nessuno prova a infangare niente, vanno dette le cose come stanno, prima
1: certo,
0: ci prendono le distanze.
1: Facciamo cronaca. Quello che abbiamo visto raccontiamo, ed è giusto anche prendere una posizione, lo stai facendo benissimo, mi sento di essere assolutamente d'accordo con te. Ma adesso che succede, Dario, anche per quanto riguarda lo stadio, ci sarà una maxi squalifica secondo te? Come funziona?
0: Sicuramente sì, ci sono almeno 3-4 giornate di squalifica, ma mi preme sottolineare come vadano perseguiti in maniera precisa i responsabili di quello che è accaduto oggi, che è accaduto ieri, perché poi pagano tutti. Adesso c'è da vedere quello che è il futuro del Taranto per ciò che riguarda lo stadio, ma anche per ciò che riguarda l'assetto societario, perché la Disa con che spirito continuano a investire a Taranto? Questa è la domanda certo. Che mi faccio e alla quale proveremo a dare risposta in queste settimane.
1: Grazie a Dario Gallitelli, grazie, noi ci vediamo fra pochissimo.
0: Fra
1: e
0: pochissimo.
1: Allora sì, pochissimo, pochissimissimo. Grazie ancora Dario. Allora, diciamo, chiudiamo questo spazio del Taranto guardando che cosa era successo ieri, insomma, con gli highlights, il racconto poi della partita, perché ricordiamo che è sport e calcio e questo ci piace raccontare. Vediamo.
2: Finale amarissimo per il Taranto, che cade 2-1 contro il Gladiator al termine di una gara dominata a lungo dai rossoblù. A festeggiare la promozione in Serie D sono i campani, grazie al gol di Giorgio in pieno recupero. Al triplice fischio esplode la contestazione dei tifosi. Danucci conferma il 4-3-3 lanciando dal primo minuto Aguilera incerti, mentre Farina risponde con il 4-3-1-2 affidandosi alla coppia offensiva Orlando Bacio Terracino. La gara, l'avvio del Taranto è veemente. Dopo appena un minuto Aguilera svetta di testa ma non trova la porta. Al decimo la sfortuna ferma i rossoblù. La punizione di Loiodice, deviata dalla barriera, supera Merola ma si stampa sulla traversa. Due minuti più tardi Aguilera trova anche il gol anticipando l'uscita del portiere campano, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Taranto continua a spingere e al tredicesimo lo Savio costringe Merola a un intervento decisivo. Con il passare dei minuti il Gladiator cresce e al 35esimo passa addirittura in vantaggio. Liguori serve Bacio Terracino che da ottima posizione non sbaglia e ferma lo 0-1. I campani sfiorano anche il raddoppio al 40esimo, ma Mastrangelo salva il Taranto su Liguori. Nel finale è ancora Elenio a dire no ai rossoblù. Vukoja centra il palo con una conclusione precisa sul secondo palo. Danucci cambia subito dopo l'intervallo. Dentro Marino per incerti la mossa si rivela vincente, perché al 48esimo ne è entrato serve un pallone perfetto ad Aguilera che anticipa tutti e ferma l'1-1. Il Taranto prende in mano la partita. Al 55esimo Aguilera sfiora il raddoppio in due occasioni consecutive, fermato prima da Merola e poi da un difensore sulla linea. Lo spagnolo è incontenibile e al 60esimo costringe ancora il portiere campano a una grande parata. Il Gladiator prova a colpire.

in contropiede e al 67esimo Mastrangelo è attento su De Marco, all'82esimo è ancora Merola a salire in cattedra volando sull'angolatissima conclusione dalla distanza di Loiodice. Quando la gara sembra destinata ai supplementari arriva il colpo di scena al 94esimo sugli sviluppi di un contestato calcio d'angolo assegnato a Gladiator. Giorgio svetta più in alto di tutti e di testa firma il definitivo 1-2, è la rete che vale la Serie D per il Gladiator.

Ovviamente a queste domande proveremo a dare risposta nel nostro TG delle 14 di oggi e poi nei nostri contenitori informativi anche delle prossime ore, dei prossimi giorni. Io nel frattempo vi ringrazio per essere stati con noi. Come sempre, vi ricordo che Di Buon Mattino torna alle 7:30 di domani. Vi auguro un buon inizio di giornata.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho offerto 100

mancate. Ciao. Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la

nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con gli altri due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale e delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterla utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo, priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in 4 parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo, è un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra
scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti. Oggi utilizzeremo un altro piccolo attrezzo che sarà un semplice bastone che possiamo reperire in casa, una semplice mazza di scopa, quindi possiamo svitarla e poi utilizzarla per la nostra lezione. Per il momento la poniamo sul pavimento e come sempre ci sarà un breve riscaldamento. Molto importante riscaldarsi prima di iniziare qualsiasi attività. Quindi marcio sul posto, sempre mi ascolto, sento il respiro, mi fermo con le gambe larghe, inizio a ruotare da un lato e dall'altro con le braccia, quindi inspiro, le braccia avvolgono, espiro, avvolgono i fianchi. Quando ruoto, il piede posteriore ruota sull'avampiede, mentre il piede anteriore resta fermo lì. Inspiro, espiro. Iniziamo a riscaldare un po' il corpo. Poi ci fermiamo, sempre con la schiena dritta, l'addome leggermente retratto, il capo indietro per tenere una buona postura. Ci radichiamo bene sui piedi, cioè sentiamo il peso equamente distribuito sul piede destro e sul piede sinistro e lentamente fletto da un lato ed espirando dall'altro. Inspiro, inizio a sentire i fianchi, i movimenti del tratto lombare. Inspiro. Espiro. Come sempre vi ricordo che non si lavora sul dolore, che i movimenti devono essere sempre lenti, piacevoli. Non si lavora in apnea, cioè si lavora sempre respirando. Ah, inspiro, espiro. Poi mi fermo, sciolgo le spalle attraverso delle circonduzioni. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, ne facciamo un altro, nel riscaldamento almeno 4-5 ripetizioni in un senso e poi almeno 4-5 nell'altro senso, così da poter vascolarizzare bene i nostri muscoli, sbloccare un po' le articolazioni. Ci fermiamo lì, ruoto la testa a destra, fuori l'aria, inspiro, espiro. Sino a dove è piacevole, ruoto il capo, sino a sentir tirare i muscoli del collo, le spalle sono rilassate, poi fletto da un lato. Fletto dall'altro lato. Io naturalmente dico sempre 4-5 movimenti, ma se ho bisogno di farne di più va benissimo. L'importante è ascoltarci e stare sempre massimo una decina di ripetizioni, così da poter variare un po' il lavoro. Benissimo, rimarcio sul posto, fletto ed estendo le dita delle mani, mobilizzo anche i polsi che tra un po' ci serviranno sugli esercizi che andremo ad eseguire con il bastone nell'altro verso. Ok, benissimo, prendo il

Bastone, impugno il bastone, le spalle indietro, piedi sempre apertura del bacino, gambe morbide, inspirando porto sul bastone ed espirando vado giù. Naturalmente se c'è dolore alla spalla non vado mai sul dolore, quindi posso anche fermarmi qui all'altezza degli occhi, sempre lento, in maniera graduale vado su. Espiro e giù. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Marcio sul posto. Recupero. Appena sento che ho recuperato. Stessa cosa, inspiro, vado su, questa volta espirando, fletto i gomiti, inspiro, estendo, espiro giù. Inspiro, espiro. Se ho difficoltà in questo movimento, posso anche cambiare, cioè vado su, porto avanti il bastone, poi distendo e poi vado giù. Se no, altrimenti continuo, inspiro, espiro, inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Altri due. L'ultimo. E giù, marcio sul posto, rilasso le spalle, allargo di nuovo i piedi, pongo le mani all'esterno del bastone. Quindi se il bastone è molto lungo, resto in questo modo, con i palmi rivolti in avanti, le scapole basse e streccio un po' le spalle. Quindi porto il capo verso destra. Rilasso bene il collo, rilasso le spalle, sempre per almeno una decina di respirazioni lente con l'addome. Mi concedo un attimo di recupero, di stretching. Finite le 10 respirazioni, lentamente vado su. E poi fletto dall'altro lato il capo, rilasso bene le spalle e sempre una decina di respirazioni.

Ok, benissimo. Poniamo il bassone dietro il tratto lombare. Allarghiamo un po' le gambe, sempre ginocchia morbide, fuori l'aria, ruoto. Inspiro, fuori l'aria, ruoto e ritraggo gli addominali. Ogni volta che ruoto tiro un po' dentro l'addome. Poi inspirando rilasso l'addome e espiro. Inspiro, espiro. Questo lavoro stimola i muscoli addominali, soprattutto i fianchi. Gli addominali sono fatti di tanti strati, questi si chiamano muscoli obliqui. Espiro, che vengono stimolati attraverso questi lavori di torsione del busto. Espiro, inspiro, espiro. Poi mi fermo un po', rilasso le braccia, sempre addome leggermente retratto e questa volta flessione, sempre per andare a stimolare le fasce lombari, le fasce addominali. I movimenti non devono essere esagerati, sempre lenti, non molto ampi. L'importante è che c'è la consapevolezza della zona lombare,

possiamo farne come sempre una decina per lato, però se sentiamo che ci stiamo affaticando, stiamo aumentando una tensione muscolare, ci fermiamo e marceremo sul posto per recuperare. Benissimo, sciolgo, marcio sul posto, quindi recupero, portando le ginocchia un po' più avanti. Posso ripetere un'altra serie di torsioni o flessioni laterali, se no, altrimenti pongo il bastone sulle clavicole, con le mani tengo su. I piedi sono apertura del bacino e seguo degli squat, cioè dei piegamenti. Inspiro, porto il sedere indietro, espiro, vado su. Inspiro, sedere indietro, espiro, vado su. Scendo sino a portare il coccige all'altezza delle ginocchia. Non andiamo oltre questa posizione. Inspiro. Espiro, continuo. Molto importante quando scendo è la posizione delle ginocchia. Le ginocchia devono sempre seguire gli alluci. Mi spiego meglio, non devono andare in dentro quando scendo, ma devono sempre essere perpendicolari alle dita dei piedi. Finiti i 10 movimenti, marcio sul posto, recupero. E ascolto le sensazioni delle gambe. Una volta che ho recuperato, questa volta pongo il bastone dietro il collo, il mento è retratto, le scapole sono ben indietro, quindi non creo curve, soprattutto curve dorsali. Stessa cosa con le gambe larghe, e indietro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Sciolgo la posizione, come sempre marcio sul posto e recupero. Posso utilizzare anche il bastone come appoggio, così per avere un maggior equilibrio, e da qui slancio indietro la gamba. 1 e un passo, 2 e un passo. Sempre gli addominali sono leggermente retratti e ci deve essere solo questa estensione dell'anca, il tratto lombare fermo, immobile. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcio un po' per recuperare. Appena ho recuperato, cambio con l'altra gamba indietro, inspiro, espiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E marcio sul posto, sempre sensazioni. Anche qui posso recuperare e poi ripetere per altre 2-3 serie. Io vi propongo diversi esercizi così da poter approfondire un po' di più il nostro bagaglio motorio. Poi ci fermiamo sempre in appoggio su una gamba, il bastone mi serve per l'equilibrio e disegno dei piccolissimi cerchi sfruttando il bastone. Sempre ne faccio 10 in un verso, inspiro, espiro come sempre, non si lavora in apnea. Se sento che c'è molto carico sulla gamba d'appoggio, marcio sul posto, recupero, poi di nuovo mi radico, prendo equilibrio sfruttando.

quando il bastone, come dicevo prima, è al contrario, piano, piccoli cerchi. 2, 3, 4. Qui se ho problemi di instabilità in casa posso farlo anche poggiato a un tavolo, un mobile, mentre se riesco a stare bene in equilibrio, cioè non ho tante difficoltà, riesco a respirare bene, non vado in apnea, è un ottimo lavoro per aiutare la postura, stimolare tutto un lato del corpo e poi marcio sul posto per sentire la differenza tra una gamba e l'altra. Quando ho finito, anche qui mi radico sull'altro piede e lentamente 1, 2, 3. È normale avere problemi di equilibrio, eh? Perché sono esercizi che stimolano l'equilibrio e marcio sul posto. Infatti questo esercizio lo sto facendo più per l'equilibrio, riuscire a stare in stazione monopodalica, cioè su un piede, piuttosto che per la gamba. Poi mi fermo, quindi cerco equilibrio e lento muovo al contrario il piede. Finiti i 10, marcio sul posto. Sempre ascolto le sensazioni. Allargo un po' le gambe. Con il braccio destro porto il bastone lentamente dietro il collo. Con il braccio sinistro lo riporto in avanti. Inspiro, braccio destro porta dietro il bastone. Espiro. Braccio sinistro scioglie. Questo è un ottimo lavoro per la mobilità delle spalle. Naturalmente non va eseguito se ci sono dolori alla spalla. Però se sento che c'è tensione, la sento un po' bloccata, lentamente, lentamente lo eseguo. L'importante è che non creo grandi sforzi. E 10 e rilasso un po'. Posso sempre strecciare un po', rilassando le spalle con i pugni ruotati in avanti, flettendo sempre per 10 respirazioni da un lato. Respirazioni dall'altro lato.

finite anche 10 da questo lato, inverto, prima abbiamo iniziato col braccio destro che saliva, ora col braccio sinistro, inspiro ed espirando il destro scende. Inspiro, sale il sinistro, mi raccomando anche qui addominali leggermente retratti, mento indietro perché qui si tenderà a portare il capo in avanti, mentre sempre ben allineati, in postura. Le spalle ogni volta le rilasso, quindi qui ci sarà una contrazione delle spalle e qui una decontrazione. Questo mi scioglierà le tensioni nelle spalle, aumenterà la mobilità dell'articolazione scapolo-omerale. Mi raccomando sempre i ritmi lenti, movimenti ampi. Il benessere è consapevolezza, il benessere è respirare, ascoltarsi. Inspiro, espiro. Finiti i 10 movimenti, o se mi sono stancato prima, mi fermo e mi rilasso un po'. Finisce qui anche la nostra lezione odierna, spero vi sia stata utile, ci vediamo alla prossima, grazie.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Questo programma è offerto da
2: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selecao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.
5: Se non sai cosa

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente

0: Un'emozione unica e sono super contenta e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco e è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona che non c'ero mai stata e mi ha dato tante occasioni e esperienze ed è stato bellissimo.
1: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
2: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata. E ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
1: Caspita.
2: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, tutti giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
1: La famiglia Davoli, diciamo che è da 13 anni impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il
2: C'è
1: cancro.
2: solo da ringraziare il pubblico.
1: Assolutamente sì.
2: La gente che è venuta stasera che ha fatto la beneficenza quella vera.
1: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
3: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia. Quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi ha abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non
3: Sono
1: trascurabile.
3: stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
4: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, non gli Alassio, gli Branchi Marine in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero, perché non usai il pulitore a vapore?
6: Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui. E ora?
10: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
7: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
12: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche

0: aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con, insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO. Mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.

0: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
1: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. E vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire che questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché
2: sì.
4: La memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento

0: l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
0: Di vivo.
1: Di vivo, assolutamente. E finiamo in bellezza.

0: 8-0, Luca.
1: Dobbiamo fare un sondaggio.
0: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
1: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
0: Noi salutiamo anche l'altro
1: l'altro Luca
0: dall'altra parte,
1: che pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
0: Esatto, se quello sicuramente
1: c'è gara, con lui non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
0: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
1: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, 4.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante, subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato,
2: grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per

0: Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
1: Grazie a tutti, buonasera.
0: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
1: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
0: Assolutamente sì.
1: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
0: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
0: forma.
2: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato
1: un conglomerato,
2: un conglomerato, esatto, in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
0: dicendo.
1: Abbiamo
0: Outlander qui,
1: giustamente. Ne parleremo dopo, lo so.
0: No, però possiamo parlarne anche adesso.

0: non è un problema minimamente.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
0: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
0: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
0: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
0: certo,
1: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
0: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni, insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
0: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
0: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni tre minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
0: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
0: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: prima. Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
0: sì,
2: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica,
0: certo,
2: della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2,
1: sì,
2: per chilometro,
1: sì,
2: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano,
2: sì,
1: a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire,
0: certo,
1: arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
0: assolutamente.
1: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
0: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie. Il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì. E sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
0: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
0: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
0: prego,
1: che diceva Paolo,
0: prego,
1: della storicità e unicità,
0: prego,
1: di questo,
0: certo,
1: brand.
0: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
2: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
0: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
0: Possiamo aggiungere ormai, anche il Mondiale Rally.
1: Non mi sono permesso
0: punto
1: di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai
1: a
2: nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
0: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
1: Possiamo
0: anche
1: aggiungere
0: insomma,
1: i Mondiali Rally
0: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
0: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, l'ASX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiamo pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
0: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
1: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè, il parco circolante viene assistito.
1: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia. Non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
0: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
0: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
1: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
0: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente WIGA.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce

0: c'è proprio all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
2: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico. Uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante

Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën Ami sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del

0: brand di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì, alle 15, 100 storie,

0: a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
2: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
3: Festeggia con Masseriamo Dio
2: e Masseria Leucaspide.
3: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.
3: Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo io a chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: rimasti i tuoi.
5: Esatto, quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho

0: 54 anni, sono di Caorso, in provincia di Piacenza, sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
1: Complimenti! E sei anche appassionato di auto, magari?
0: Certo,
1: Insomma,
0: tantissimo.
1: andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora, Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da
0: Beh,
1: dire, da Tito?
0: come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono
1: Che
0: tantissimo.
1: poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi
0: Al paese
1: nordici.
0: di nascita della Volvo.
1: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
0: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in
1: Sì.
0: plastica che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
1: I fari,
0: I
1: no?
0: fari, questa particolarità dei fari multiled, che
1: Esatto.
0: sono molto particolari,
1: A forma di martello di Thor, che è proprio
0: esatto,
1: una tipicità del marchio.
0: che viene richiamata anche sul posteriore.
1: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
0: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
1: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
0: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
1: Esatto,
0: posteriore, quindi.
1: che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
0: Andiamo a vedere gli interni.
1: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
0: Chiaramente molto high tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
1: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce, poi luci vabbè che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
0: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni,
2: gradevole alla vista, è veramente bello.
3: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
2: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
3: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che esatto, è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo tastrino centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
2: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
3: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
2: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
3: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
2: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
3: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
2: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
3: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
2: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
3: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto, si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
2: è un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
3: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi

0: che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: Dai.
1: Sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente. Infatti, poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi, nello specifico, parliamo di sterilizzazione e castrazione con un focus sull'operazione svolta in laparoscopia.
1: La sterilizzazione è un intervento chirurgico che impedisce la riproduzione. Nelle femmine prevede la rimozione

0: delle ovaie e in alcuni casi anche dell'utero, mentre nei maschi prende il nome di castrazione e consiste nell'asportazione dei testicoli. Oltre a prevenire cucciolate indesiderate, questo intervento riduce il rischio di diverse patologie, infezioni uterine, tumori mammari, patologie prostatiche e comportamenti legati all'istinto riproduttivo. Signora, come mai è qui oggi?
1: Siamo qui con Alma perché dobbiamo effettuare un intervento di sterilizzazione in quanto ha 19 mesi, quasi 20, e quindi la dottoressa ci ha consigliato questo tipo di intervento per evitare eventuali tumori, complicanze, tumori alla mammella, all'utero, e quindi era consigliabile fare questo intervento.
0: Dottoressa, quali sono i vantaggi sia dal punto di vista della salute che del comportamento per i nostri animali a seguito della sterilizzazione?
2: La sterilizzazione è una pratica chirurgica che chiaramente determina l'arresto della produzione degli ormoni da parte, chiaramente stiamo parlando di animali, cani o gatti, femmine, ok? E chiaramente attualmente sono variate le linee guida che un'organizzazione mondiale che si chiama VSABA, che è praticamente un'organizzazione americana che porta avanti gli studi su quelli che sono i benefici e i tempi giusti per le sterilizzazioni, e si è visto che mentre prima si tendeva alla sterilizzazione molto precoce, adesso diciamo sono cambiate queste linee guida. Perché fondamentalmente, se da una parte chiaramente la sterilizzazione viene fatta da parte di proprietari per evitare delle gravidanze inaspettate, dobbiamo tener conto che la produzione ormonale può creare ovviamente dei benefici, ma può anche determinare delle problematiche a seconda dell'età degli animali. Allora, non c'è una regola generale. Ogni caso va visto a sé, ogni caso va chiaramente studiato, vanno fatte sempre delle analisi, delle ecografie, perché se ci sono delle problematiche sulle ovaie in un cane più giovane, allora è preferibile per esempio anticipare questi tempi, altrimenti si preferisce anche andare dopo il secondo calore, e questa è una tendenza nuova dopo questi studi. Ugualmente, ad esempio, nel cane maschio, che comunque di cui voglio un attimo fare un cenno, anche la castrazione viene fatta fondamentalmente in tempi più avanti con l'età rispetto a prima e con le indicazioni del caso. Ad esempio, un cane con problemi prostatici va, diciamo, affrontata magari una interruzione della produzione ormonale o con una castrazione, ma adesso abbiamo anche metodi come castrazioni chimiche e tantissimi altri farmaci che possono per esempio evitare la castrazione chirurgica, ad esempio in un cardiopatico. Quindi diciamo che la situazione è che per la salute degli animali in linea di massima c'è un'età in cui comunque è preferibile fare e operare una sterilizzazione. Poi la scelta, se è tradizionale o in laparo, quella poi va vista, diciamo, sul momento. Però diciamo che la scelta del momento, dell'età, è un qualcosa che va studiata attentamente a seconda del paziente, dell'età, della razza e di tante varianti che possono esserci.
0: Ci sono degli effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza prima di sottoporre il proprio animale a questo tipo di intervento?
2: Premesso che prima di questi interventi vanno fatte tutte le analisi e le ecografie, proprio per evitare, diciamo, che possano esserci problematiche, diciamo che non ci sono delle grandi problematiche del post-operatorio. C'è una leggera tendenza degli animali a chiedere un po' più di cibo e quindi la tendenza a un po' ingrassare, che però se il proprietario già ne ha conoscenza, con la variazione del tipo dell'alimento, e viene dato un alimento per animali sterilizzati, e con le accortezze ovviamente del caso, solitamente non si hanno delle problematiche, anzi più benefici solitamente che non problematiche.
0: Qual è il percorso pre e post operatorio per una sterilizzazione?
2: Allora, il percorso preoperatorio è quello di, innanzitutto, chiaramente di parlare con il medico veterinario, di consigliarsi in base appunto a quelle che sono le problematiche o comunque

0: quello che è lo stato dell'animale, viene effettuato un prelievo di sangue con la coagulazione, importante per ogni tipo di intervento, viene effettuato un ecocuore e preferibilmente anche un ecoaddome, perché nell'ecocuore chiaramente noi dobbiamo essere certi che il cane sia sano, che non abbia patologie cardiache. L'ecoaddome ci serve anche per andare a valutare gli organi interni, che ovviamente nella visita c'è uno screening iniziale di tutto questo, però andare a visualizzare questi organi con la diagnostica per immagini, con l'ecografia, ovviamente è un passo in avanti. Questo ovviamente non vale solo per i cani da essere sterilizzati, ma per tutti i proprietari che vogliono fare prevenzione ai loro animali. Per quanto riguarda il post-operatorio, per le sterilizzazioni tradizionali avremo praticamente una piccola ferita chirurgica che andrà, diciamo, un po' curata dal proprietario, il quale dovrà semplicemente essere attento a questa ferita, mettere magari una tutina post-operatoria, un collare di Elisabetta, fare una terapia antibiotica e analgesica antinfiammatoria. Nella sterilizzazione in laparo invece ci sono dei benefici maggiori sul post, che non determinano una grande cura, diciamo, perché le ferite sono due buchini e non, solitamente se non ci sono complicazioni non ci sono delle terapie da affrontare.
1: Quali sono i rischi in cui si può incorrere se non si sottopone il proprio animale alla sterilizzazione?
0: Ci si assume una bella responsabilità. Nel senso che chiaramente io rispetto questo tipo di scelta, però i proprietari degli animali che decidono per motivazioni varie di non optare per la sterilizzazione del proprio animale sono proprietari che devono fare sicuramente il doppio dei controlli degli altri animali. Perché? Perché se parliamo delle femmine, chiaramente si può andare incontro un po' più facilmente a tumori mammari di dipendenza ormonale e a infezioni all'utero di dipendenza sempre ormonale, la cosiddetta piometra. Nei cani maschi, più fondamentalmente può essere legato invece a problematiche prostatiche importanti come cisti prostatiche o anche tumori prostatici. Quindi chiaramente non è un obbligo, ma è sempre una scelta che andrebbe fatta in maniera molto responsabile.
1: Negli ultimi anni la chirurgia veterinaria ha conosciuto importanti evoluzioni puntando sempre di più su tecniche mini-invasive. Tra queste la laparoscopia rappresenta una delle innovazioni più rilevanti. Attraverso piccolissime incisioni e l'uso di una microtelecamera, il chirurgo può operare con estrema precisione, riducendo dolore post-operatorio e tempi di recupero. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Decata.
2: Sono il dottor Giuseppe Decata, mi occupo di chirurgia mini-invasiva e di endoscopia in Puglia e faccio questa specializzazione, queste procedure da ormai 15 anni e sono diventate fondamentalmente la routine nei nostri piccoli pazienti.
1: Dottore, in che cosa consiste l'intervento in laparoscopia?
2: In generale, per laparoscopia intendiamo tutte le procedure in addome che avvengono non guardando direttamente con gli occhi, ma attraverso degli strumenti che ormai sono diventati altamente performanti. Quindi abbiamo delle strumentazioni veramente con della qualità elevatissima che quindi ci permettono di vedere molto meglio e di eseguire quindi degli interventi oltre che meno dolorosi, che insomma è il classico che ci si aspetta dalla laparoscopia, anche più efficaci perché appunto vediamo meglio e riusciamo a vedere zone e distretti che in chirurgia open, aperta, quindi tradizionale, altrimenti non riusciremo a vedere.
1: Applicata alla sterilizzazione, la laparoscopia è oggi una soluzione moderna e sicura, pensata per migliorare il benessere degli animali. La procedura dura mediamente dai 20 ai 40 minuti, a seconda della specie, della taglia e delle condizioni cliniche del paziente.
2: Parlando ora nello specifico della sterilizzazione, quindi cioè della asportazione delle ovaie, che è un intervento rutinario di cui alcuni nostri pazienti necessitano, ormai le tempistiche sono notevolmente ridotte. Dico ormai perché la curva di apprendimento di noi professionisti, naturalmente con l'esperienza, è migliorata notevolmente, quindi questa procedura in un paziente standard, cioè né troppo piccolo né troppo grande, in 20 minuti è praticamente finita. Quindi ormai l'aspetto durata, che inizialmente poteva essere

0: un limite, perché quando abbiamo iniziato 15 anni fa non erano queste le durate, quindi erano molto più lunghe, quindi questa mini invasività era relativa perché avevamo un'anestesia molto lunga. Ad oggi invece la procedura da un punto di vista temporale è paragonabile a una chirurgia aperta praticamente, open, quindi tradizionale.
1: E quali sono i benefici di questo tipo di sterilizzazione?
0: I benefici sono insiti proprio nella laparoscopia, quindi abbiamo ormai un intervento che, come detto, dura come quello tradizionale, ma l'accesso all'addome avviene attraverso piccolissime incisioni, quindi questo implica poco dolore per il paziente, rapida ripresa, nessun farmaco nel post-operatorio e una gestione delle ferite a casa per il proprietario praticamente assente perché sono due piccoli buchini. Ma soprattutto per il paziente, già dalla sera stessa praticamente può tornare quasi a fare la sua vita, normale, ecco. Quindi non c'è una ferita da gestire, non c'è un dolore da gestire post-operatorio.
1: Una cosa è certa, informarsi e confrontarsi con il proprio veterinario è sempre il primo passo per scegliere il meglio per la salute dei nostri pet. Dottoressa, per che genere di animali è particolarmente indicata la sterilizzazione in laparoscopia?
2: Indifferente, seppur diciamo a parità di animali in piena salute, preferirei questo tipo di approccio in tutti quegli animali un po' più fobici, quindi animali particolarmente agitati, in cui chiaramente è preferibile un post-operatorio il più sereno possibile.
1: Normalmente quando parliamo di sterilizzazione facciamo riferimento ai cani o gatti, che sono gli animali da compagnia più comuni, ma questo tipo di intervento può essere effettuato anche su altre specie?
2: Certamente, anzi, ci sono grandi indicazioni proprio sulle sterilizzazioni di conigli, di altri animali, piccoli roditori, ma è molto importante affrontare questo tipo di argomento anche su questi animali che hanno dei problemi comportamentali e di salute abbastanza seri.
1: Siamo con Alma e la sua padrona subito dopo l'intervento di sterilizzazione in laparoscopia. Signora, quali erano le paure che aveva all'inizio?
3: Inizialmente l'anestesia, perché pensavo durasse molto di più, anche l'intervento, diciamo, è stata una durata brevissima. E comunque l'intervento spaventa sempre, però con questa tecnica poco invasiva ci hanno tranquillizzati un po' tutti.
1: Adesso è serena, finalmente.
3: Sì, finalmente sì, ho visto che Alma sta bene, già in piedi, quindi tutto bene.
1: La sterilizzazione è una scelta importante che può contribuire al benessere e alla salute dei nostri animali. Da quella tradizionale alle tecniche laparoscopiche, l'importante è affidarsi sempre a professionisti qualificati e fare scelte informate per individuare il percorso più adatto alle esigenze dei nostri piccoli compagni di vita.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina,

0: fanfara dipartimentale, appunto, del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora, un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
1: Taranto, sì. Banda dipartimentale.
0: Che cosa eseguirete stasera?
1: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
0: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
1: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno. Nel frattempo inizierà la ritirata.
0: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
1: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi con, da quello che so io, il capo di sottomarino della Marina e il CINC, comandante della squadra navale d'Italia.
0: Siete emozionati?
1: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
0: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB, quella, maestro?
2: Sì.
0: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
3: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
0: Lei, signora, proprio cosa fa?
3: Costumista.
0: Cosa metterà questa sera Donatella?
3: È un abito molto bello di gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
0: Ci sveli qualche dettaglio?
3: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
0: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
3: Vedrete, vedrete.
0: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
4: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
0: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
4: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
0: Avete organizzato tutta questa che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
4: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
0: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
4: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
0: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
3: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
0: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
3: No, della Rai. Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
3: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella che la seguirà adesso, che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro. Ma due parole, che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
5: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, mi preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
6: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
4: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta.

0: per essere vestita, truccata e pettinata? Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
1: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora, da questo tra virgolette pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro siamo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state tre giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri, insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo.

0: quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
1: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
0: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: Finisco il restauro, se no.
1: Un saluto agli amici di Taranto.
0: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie. Ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Ecco, lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è il...
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo: c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora, volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, questo sì. Abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: tarantino. Ma avete visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto due anni fa.
1: Quello è stato due anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come assaggiato? La prima cosa che ho venuta già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, ma sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne, soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
0: Bene, noi insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato.
1: Sì,
0: facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet. Vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello!
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: Il tempo ha retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal castello aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, la Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino ovviamente?
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: Prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Lo vedo dall'alto, sì. Sì, lo ci passo sopra.
1: Com'è dall'alto?
2: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua. Sì,
1: grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina molti anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
3: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
4: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
4: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante. Da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
2: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
2: A livello di scherma?
1: No.
2: Ma come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
4: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
5: ancora,
1: vuole fare una
5: ancora.
1: Allora, stasera mi dà una mano.
5: No, allora. Scusa, facciamo una domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
4: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
5: La faccio io adesso, allora. Qui parla del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
4: è la festa della Repubblica.
5: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
4: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
5: Nel 46.
4: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
4: Hai visto, Antonio?
5: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
5: Esatto, sì, è quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
5: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
1: 2 e 3, vai.
5: Io la prima strofa e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti.
1: Dai,
5: Fratelli d'Italia.
4: Fratelli d'Italia è meglio, no, tu prima. Perché...
5: Ma devi capire che sul palco lei faceva...
4: Non
5: cantava, diceva.
4: Prendevano le tonsille quando cantava.
1: Infatti, è la prima cosa che gli ho chiesto.
5: Non ha cantato.
1: Pensavo un pezzettino.
5: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
1: Come fa, vai?
5: Fratelli d'Italia.
1: Fratelli d'Italia.
4: L'Italia sta a destra.
5: Dell'elmo di Scipio, sei cinta la testa.
1: Bravo. Bravissimi, allora alla prossima, eh?
5: All'ecco.
1: La prossima all'Ecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
6: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
1: Come ti chiami?
6: Io Valerio.
1: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-control.
6: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
1: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
6: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi... Bello.
1: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
7: Io non parlo bene italiano.
1: Tu non parli italiano? Di dove sei?
7: Sono belga.
1: Abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
8: Sono italiano.
1: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
8: Siamo 24 più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
1: Quanti italiani e quanti non italiani?
8: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
1: Faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi, per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
7: Sì, certo.
1: E tu come la festeggi?
8: Con voi.
1: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
9: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
1: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
9: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaciov, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
1: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
9: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
1: Invece Pavarotti?
9: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono ravioline di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
1: E Sinatra?
9: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
1: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
9: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
1: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
9: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
1: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
9: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza e ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
1: Abbiamo qui Ferré in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
10: È stata una bella serata, sì.
1: Che cosa
10: veramente italiana.
1: Ecco, che cosa, come bisogna essere per essere italiani?
10: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
1: E Taranto lo esprime?
10: Sì, sì.
1: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
10: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
1: Senta, ma i suoi abiti, ma ci mette qualcosa dei colori della patria?
10: Sì, ma non è obbligatoriamente, a me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
11: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! Io sono tutti gli equipaggi della Vittorio Veneto, E mentre dalla Fortezza Romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'Orchestra Italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Palletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Amicis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Ma per gli autografi è andato benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto è merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è quello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
2: Fa, allora, fra...

0: Dove la, guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carluccio, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura.

un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Abitetti Geometra. Ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna Est, sì, il raccordo
1: Nord-Est,
0: io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra Curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Tra un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo Nord-Ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di Tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di Curva Sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in Curva Sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì. Quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il vanto erboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il manto erboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però è...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali, anche dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFT redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente.

0: Hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime 2 settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
1: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei giochi del Mediterraneo un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
0: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
1: Sarete presenti all'inaugurazione?
0: Speriamo.

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenza stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso, molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da, facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore che è quello che era esistente. L'anello inferiore dove siamo adesso poggiati è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi in soldoni, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro, chiaro. Quindi due strutture.

0: separate, due strutture diverse, sì, anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di una, sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro. In vetro. Che non ostruisce quindi la visuale?
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
2: Incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

infinito in cui le immagini diventano testo e contesto di un'esperienza lisergica e soprattutto andando oltre la traccia scritta. Perché di fatto non è una novità e questo terzo capitolo lo esplica forse definitivamente. Il mondo di Pandora, voluto e costruito da James Cameron, parla quasi esclusivamente attraverso le immagini e le sensazioni, un po' come se fosse il sogno a occhi aperti di un bambino, praticamente. Ma nonostante la mastodontica produzione, c'è comunque una costante sottrazione narrativa in Avatar Fuoco e Cenere ed è ancora più marcata. Il film inizia infatti con un abbraccio e finisce con una nuova consapevolezza. E in mezzo, tuttavia, la sensazione che Cameron alla lunga citi troppo se stesso, infatti alcune sequenze sono identiche alla Via dell'Acqua, e senza quindi andare in avanti e fermandosi ad ammirare e rimirare uno splendore scenico oggettivamente accecante e riscrivendo le sfumature di un fantasy mosso in questo caso da archetipi cinematografici come il western, il romanzo di formazione e persino il war movie, esaltato poi da un comparto tecnico tarato al millimetro. Per cui fragilità, paura umana e paura Navi, gli occhi che parlano, uno show pop in cui la tradizione incontra l'innovazione. Ebbene, Avatar Fuoco e Cenere è quindi l'immagine che diventa racconto, generando anche uno stupore spesso fine a se stesso. Mancano infatti all'appello il calore e soprattutto l'approfondimento. Ma del resto, che piaccia o no, è comunque questa la fortuna della serie fin dal primo e rivoluzionario capitolo del 2009. Dunque, dietro la sua titanica messa in scena, il film non ha nella sua trama un vero e proprio punto di svolta, reggendosi quindi sulle emozioni generate dalla spettacolarità, ma rilette qui secondo diversi sguardi, questi sì decisamente più interessanti, e questo perché di fatto il dettaglio conta più dell'apparenza. Scritto da Cameron insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver, Fuoco e Cenere riprende praticamente i fatti dal finale della Via dell'Acqua. Un anno dopo essersi trasferiti nel clan dei Metcain, la famiglia di Jake e Neytiri, interpretati rispettivamente da Sam Worthington e Zoe Saldana, ben nascosti dietro la motion capture ovviamente, raccoglie i pezzi di un dolore ancora vivo segnato dalla morte di Neteyom. Comunque, se Avatar è un racconto di nomadi e di viaggi, i protagonisti lungo il cammino si imbattono nell'aggressiva tribù dei Mang Quon, chiamati anche Popolo della Cenere. E a capo trovano la spietata Vorang, interpretata da Oana Chaplin, che complice di una strana infatuazione si allea con l'avatar del colonnello Mice Quaritch, interpretato da Steven Lang, facendo quindi infiammare un conflitto dalle portate imprevedibili. Se parliamo di tradizione, ad ogni modo, Avatar Fuoco e Cenere mostra e dimostra le sue infatuazioni cinematografiche. Apocalypse Now sembra infatti un chiaro riferimento sia nel tono che nelle scene di guerra, intanto che il franchise riprende lo schema tipico dei film con i cowboy e gli indiani. Ed è uno spirito western questo che più di ogni altra volta si rifà a Giorni di Fuoco, al massacro di Fort Apache e soprattutto a Balla coi lupi. E proprio come nel film di Costner, il concetto di identità è forte dietro Avatar, le radici, la famiglia putativa, i legami di sangue e soprattutto i legami acquisiti. Poi ovviamente c'è il confronto e lo scontro tra diverse culture e le diverse etnie in un riverbero sociale e politico dalle forti e drammatiche valenze contemporanee. E sono tutte valenze ed echi che si allungano poi verso l'approccio antimilitarista, anticapitalista e nemmeno a dirlo anticolonialista, voluto proprio dall'autore. Per cui è una sorta di cortocircuito, specie se pensiamo quanto Avatar Fuoco e Cenere di fatto non abbia una sceneggiatura minimamente convincente. Il discorso sulle armi antiche contro le armi nuove diventa quindi di lampante lettura, e l'evoluzione tecnologica in questo caso genera una pericolosa ambizione andando oltre il senso stesso del progresso. Ed è anche una fulminea riflessione se ci pensate, specie considerando quanto Cameron sia stato tra i registi più innovatori di Hollywood. In qualche modo, infatti, quella progettata dal regista di Titanic è una sorta di storia non originale ma che torna ciclicamente, pur in forme e sostanze diverse. Comunque, tra continui ghirigori e ripetitivi gorgheggi scenografici stesi lungo le oltre 3 ore di durata, e va detto, questo è un timing ingiustificabile, ridondante e fuori scala, le vene del racconto si diramano verso un'altra chiave di lettura, anch'essa divenente qui terreno di battaglia. Ed è una battaglia questa anche e soprattutto emotiva, stiamo parlando infatti del confronto tra padri e figli.
Se infatti gli occhi del colonnello Quaritch cambiano sfumature nell'osservare il figlio umano Spider interpretato da Jack Champion, Jake è invece davanti una scelta feroce tra sacrificio, rimorso e protezione paterna. Ad ogni modo, tranquilli, non vi diremo come andrà a finire, per quanto manchi comunque un briciolo di coraggio che avrebbe di certo fatto la differenza. Quel che è certo comunque è che è qui, dimenticando la solita traboccante battaglia finale che chiude anche il film e che fuoco e cenere muove anche il suo elemento più importante, ovvero l'ardore delle nuove generazioni. I giovani Na'vi e i Na'vi acquisiti come Lo'ak, Tuk, Spider e Kiri prendono infatti posizione e si schierano, agiscono, impongono la loro voce, spostano i loro ideali verso un bene comune superiore e azzerando quindi le differenze per riportare tutto a una dimensione divina in cui l'unica potenza lecita è quella della natura. Ma del resto, se il fuoco dell'odio sembra non spegnersi mai, è la luce del futuro ad interrompere un ciclo violento e vizioso, e plasmando quindi il dolore nella forma d'amore più forte di tutte, ovvero il rispetto.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Bentrovati, buongiorno, una nuova settimana da passare insieme. Sono le 7:30 del mattino, questa è di Buon Mattino, in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Vi raccontiamo l'attualità e le notizie attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e poi di quelli locali e poi ovviamente i nostri approfondimenti, i servizi, le interviste, i collegamenti. Tutto questo è di Buon Mattino per iniziare insieme attraverso appunto l'informazione questa settimana e questa nuova giornata. Canale 98 se volete seguirci sul digitale terrestre, siete in provincia di Taranto, Bari, Bat o Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è facilissimo, da Google Play o da Apple Store. Una volta scaricata potete seguirci da qualsiasi dispositivo elettronico, è gratis, è facile e appunto vi permette di portarci con voi su cellulare, su tablet, su computer e se avete la smart TV anche su Smart TV. Insomma, questi sono i metodi e i modi più veloci. Poi c'è anche studio100.it, il nostro sito dove trovate tutto quello che eventualmente volete rivedere. Questa puntata in diretta la ritroverete anche più tardi se volete appunto rivedere delle parti. E poi ovviamente c'è tutta l'informazione, le notizie, i servizi, tutto condensato nel nostro sito studio100.it. Anche oggi tanti argomenti, ovviamente in primo piano, ma ne parleremo ampiamente più tardi con Dario Gallitelli e Angelo Di Leo, la questione Taranto calcio, insomma, è finita nella peggiore dei modi, al di là del risultato ovviamente sportivo che purtroppo non è andato a favore della squadra rossoblu, quindi il sogno promozione che è sfumato. Purtroppo ci sono state delle aggressioni, un'invasione di campo, un'aggressione. Insomma, ci faremo raccontare nel dettaglio, cercheremo di capire anche che cosa succede adesso, ma non parleremo solo di questo, torneremo sul forum in masseria di Bruno Vespa dal venerdì pomeriggio alla tarda mattinata di ieri. Insomma, 3 giorni pieni, densi, tanti ministri che sono arrivati a Manduria per partecipare ai forum e soprattutto tanti gli argomenti trattati, praticamente tutte le questioni d'attualità che riguardano il nostro paese. Faremo un focus ampio con Domenico Palmiotti che ha seguito le 3 giornate, noi ve le abbiamo raccontate anche grazie allo sguardo della nostra Ilaria Lia. Palmiotti ci darà un taglio, diciamo, più economico, legato anche ai temi che segue di solito sulle colonne del Sole 24 Ore e su Nuovo Quotidiano di Puglia. E poi sabato sera l'inaugurazione

Della Serra, questo nuovo spazio di aggregazione giovanile che è nato a Lama, un bene in disuso che è stato rimesso a nuovo ieri, già un primo evento molto partecipato, il cinema sotto le stelle. Quest'anno, insomma, sono tante le piccole arene che nella nostra città stanno prendendo forma e ieri appunto il primo di quattro appuntamenti del Taranto Eco Film Festival. Diciamo in versione estiva, si chiama Vision, questa idea. Questo e tanto altro nel nostro contenitore di oggi, ma come sempre iniziamo da ANSA e poi dalle prime pagine dei giornali perché c'è finalmente una buona notizia, lo vedete insieme a me, c'è l'accordo fra gli USA e l'Iran, Trump Hormuz riaprirà venerdì la firma, dunque insomma c'è la pace, Teheran, USA e Israele umiliati, non possono che arrendersi, diciamo in qualche modo. Ovviamente ognuno poi rivendica in questi casi le sue ragioni, ma finalmente appunto questo annuncio. E poi subito sotto l'altra guerra che riguarda invece direttamente l'Europa, raid russi sull'Ucraina, 4 morti a Kiev e 5 a Kharkiv, in fiamme un monastero. E poi dopo la notizia appunto dell'accordo tra USA e Iran, crolla il petrolio WTI a meno 4,8%. Andiamo a vedere cosa dice il Corriere della Sera, quindi la prima pagina del primo giornale cartaceo di oggi. Trump c'è l'accordo con l'Iran. Il presidente festeggia gli 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut. Il regime li abbiamo costretti all'intesa. La firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz, petroliere, accendete i motori, così ha annunciato Trump, insomma, questa pace. Al centro la fotonotizia riguarda la Formula 1, la Ferrari torna a vincere, Hamilton piange e promette non finisce qui, il primo trionfo del pilota sulla rossa. C'è spazio per la cronaca, la lite per i soldi, il coltello, 17enne uccide la zia e getta il corpo nel canale. Sono in corso le ricerche dopo la confessione di sabato del ragazzo. Ci spostiamo dal Corriere della Sera, andiamo sulla Repubblica. Eccola qui, Iran-USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno, la firma in Svizzera, Trump, riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partano le navi che il petrolio scorra, oggi vertice del G7 a Evian. Al centro la Repubblica delle Idee, questo format che raccoglie insomma, tante persone proprio a Bologna, lo vedete in questa immagine, a Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi e poi appunto un bilancio della Repubblica su questo evento organizzato dal giornale stesso, festa record con 55.000 persone in 3 giorni. Nel taglio basso anche qui la Formula 1 con Hamilton che trionfa con la Ferrari. Dalla Repubblica andiamo sulla Stampa, il quotidiano torinese titola Trump Iran c'è l'accordo. Scusate, c'è l'accordo. Ecco l'annuncio del Pakistan dopo una giornata segnata dai raid israeliani e Tycoon oggi al G7 cena con Macron, stoppa le operazioni anche in Libano, riapre Hormuz, ira di Netanyahu, i nostri interessi in pericolo. E poi c'è un'altra vicenda, oltre appunto l'immagine che Rosso Hamilton che ritrae appunto Hamilton al centro con la fotonotizia di oggi dedicata proprio a lui al trionfo della Ferrari a Barcellona con Antonelli costretto al ritiro. Dicevo, oltre questa notizia ad essere in prima su molti giornali oggi c'è questa questione che riguarda il generale Vannacci che ieri ha ufficialmente presentato il suo programma, il suo nuovo partito e tra le tante cose dette ha detto appunto il femminicidio non esiste causando una nuova bufera. Questo scrive proprio la stampa nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata. E
e c'è ovviamente un ampio approfondimento interno su questa vicenda.

0: Ci spostiamo ancora, andiamo sul Messaggero. Anzi, sì, sul Messaggero, giusto. Raid di Israele, slitta l'accordo, le bombe sul Libano frenano la firma dell'intesa USA-Iran. In realtà poi la firma, abbiamo capito che ci sarà. Trump furioso con Netanyahu, non doveva attaccare a un passo dalla pace, non ha giudizio. Teheran, abbiamo il dito sul grilletto, ma il Cancun rilancia l'ok a brevissimo, oggi via G7. Insomma, non c'è stata la ribattuta dei colleghi del Messaggero, ma evidentemente siamo un passo avanti rispetto a questo titolo. E poi Meloni è il caso più libri più liberi. Patente antifascista è una censura, insomma, rispetto a inviti mancati ad alcuni esponenti, insomma, vicini alle tesi del fascismo, che appunto non hanno ricevuto l'invito a partecipare con i loro stand a più libri più liberi, arriva l'affondo di Meloni. E poi anche qui Vannacci contro tutti è polemica. C'è la vicenda delle due sorelline scomparse, il papà delle sorelline al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura la notte della scomparsa, il papà delle sorelline denunciò la casa famiglia, senza di loro non vivo più, le due ragazzine appunto vivevano in una casa famiglia, da pochissimo era stata ripristinata la patria potestà al padre delle ragazze e quindi insomma, lui rivendica anche questo e poi chiede disperatamente alle due di tornare. Insomma, si pensa ad un gesto volontario, anche se appunto gli inquirenti ritengono che non sia possibile che le ragazzine abbiano fatto tutto da sole, che quindi ci sia anche una mano adulta dietro questa fuga. Nel frattempo, però, ovviamente vanno avanti le ricerche. Stasi, la prima domenica di libertà, il Messaggero ci porta anche alla vicenda di Garlasco, il pranzo con la mamma, la giornata con gli affetti più cari, specifichiamo, ovviamente rientra in quello che è il percorso, di Stasi, non è una libertà legata a questo secondo filone di indagine, è legata appunto alla pena che sta scontando e in questo momento, per buona condotta, può essere appunto fuori e lavorare e probabilmente anche insomma, avere tutta una serie di vantaggi, dovrà andare a mettere firma, come si suol dire, nei prossimi giorni, però è così, insomma, il nostro ordinamento che lo ritiene, quindi una libertà non legata assolutamente a tutto questo secondo filone, a questo risvolto che si sta portando avanti e che vedremo, insomma, dove porterà rispetto a questo caso. Dal Messaggero ci spostiamo ancora e andiamo al giornale. Ecco la prima, la pace di Trump, il nodo Israele, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu sul Libano congelano l'intesa, l'ira del presidente USA, le telefonate con Putin e Zelensky. E poi Melone, patenti antifa, censura degli editori. La Premier interviene sul caso sollevato dal giornale, ma la fiera, appunto, più liberi, più libri, quella di cui parlavamo poco fa, non molla nessun passo indietro. La fiera che si tiene a Roma. E poi c'è ancora un pezzo dedicato alla vittoria in Spagna di Hamilton, il re è tornato. Si parla di espulsioni in riferimento al tema delle migrazioni, i veri numeri sulle espulsioni, Piantedosi, sbugiarda Vannacci, l'obiettivo di 10.000 rimpatri. Ci spostiamo ancora dal giornale, andiamo su Il Fatto Quotidiano. Netanyahu fa la festa a Trump, bombardando Beirut e la pace. Nuovo sabotaggio, Donald fa 80 anni, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Questa è un'altra questione, insomma, non c'è più una sorta di accordo tra i due, quindi vedremo anche che cosa succederà effettivamente. Adesso, nel frattempo, però, è da registrare appunto questo importante passo in avanti, questa pace che verrà siglata venerdì, tra Iran e Stati Uniti. Vedremo appunto se Netanyahu sarà al suo posto oppure, si comporterà in altro modo. Gli antifascisti, Vannacci, abolire il femminicidio, Meloni lo insegue. E poi per il fatto economico con l'Unipol di Cimbri risorge la finanza rossa ogni lunedì, insomma. Uno spazio dedicato ai temi dell'economia sul Fatto Quotidiano, con il taglio ovviamente che è la postura poi editoriale di questo giornale. Dal Fatto Quotidiano al Sole 24 Ore, a proposito di economia, eccolo qui, piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti. Nelle località sotto i 5.000 abitanti in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta. Più penalizzate le aree interne e quelle rurali. E poi al centro, partite IVA, la salute batte il commercio, c'è questo altro tema. Nel primo trimestre 2026 crescono anche i settori di istruzione e formazione. Lavoro, domande aperte per il bonus donna, platea allargata per l'incentivo, poi si parla dell'esame di maturità al via da giovedì 18 giugno, coinvolti oltre 527.000 studenti. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Sono tornato, Hamilton e il sogno Ferrari, la prima vittoria al rosso a 41 anni e le lacrime, visto, sono ancora il miglior Lewis. A Barcellona la Mercedes tradisce Antonelli, il campionissimo sfida il bambino nel mondiale. E poi subito sotto accusa la formula Infantino, parliamo dei mondiali, Curaçao ne prende 7, l'Italia non c'è, troppe partite, squadre non all'altezza, poco spettacolo e la Germania si diverte. Critiche in Brasile e Turchia nei guai, Ancelotti, Montella, la dura vita dei nostri CT, ci sono una serie di CT appunto italiani che guidano squadre come nel caso di Ancelotti il Brasile e poi appunto tutti gli altri, Montella, Cannavaro. Diciamo che l'Italia partecipa in questo modo ai mondiali attraverso i suoi CT più rappresentativi. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ci fermiamo quando torniamo. I giornali locali, restate con noi.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100 TV. Come vedete alle mie spalle l'area di alta pressione presente sull'Europa centrale presenta i suoi massimi in corrispondenza del Belgio e dell'Olanda, ma estende la sua influenza su gran parte del continente europeo. Qualcosa comunque tende a cambiare perché vedete, oltre alla consueta area di bassa pressione che porta del tempo perturbato, presente sulla penisola scandinava, presente sulla Polonia, presente sull'Ucraina, eccetera, anche una nuova zona di bassa pressione sul vicino Atlantico incomincia ad affacciarsi verso la parte più occidentale del continente. Per quanto ci riguarda, c'è un leggero cedimento della zona di alta pressione proprio in corrispondenza dell'Africa settentrionale. Questo potrebbe comportare nel corso della giornata di oggi, ma nella seconda parte della giornata di oggi, ma soprattutto nella giornata di martedì, un transito di qualche sistema nuvoloso non particolarmente organizzato, stratiforme, ma che potrebbe dare qualche fastidio. Lo vediamo adesso nella cartina delle previsioni del tempo che abbiamo preparato. Eccola qui, mi sposto. Ecco, potete osservare come per quanto riguarda la giornata di oggi il cielo si manterrà da poco a parzialmente nuvoloso. Non avremo un cielo completamente sgombro da nubi se non nella prima parte del giorno, successivamente invece si presenteranno una nuvolosità alta e stratiforme che potrà velare il disco solare. Non ci saranno dei fenomeni ulteriori, quindi non sono previste precipitazioni neanche nelle aree interne, neanche nelle ore centrali del giorno. Per quanto riguarda il vento è debole, di direzione variabile, a regime di brezza lungo le coste, i mari sono tranquilli, le temperature, come vedete, per quanto riguarda il capoluogo, oscilleranno tra i 20 e i 30 gradi, localmente si potranno raggiungere sempre dei valori un po' più elevati nelle aree interne non interessate dai venti di brezza. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, ecco, possiamo vedere la cartina. È ancora abbastanza eloquente, sempre il sole protagonista. Tuttavia, possiamo indicare il passaggio di qualche sistema nuvoloso un po' più intenso che localmente potrebbe determinare qualche fenomeno isolato, ma si tratterà di fenomeni di poco conto, più che altro riservati nelle aree interne appenniniche o nelle ore centrali del giorno. Niente di particolare, quindi. Le temperature, vedete, continuano a salire sempre di poco. poco, ma continuano ancora a salire, parliamo della minima di 20, la massima di 31 per Taranto, ma ripeto ancora, fino alla noia nelle aree interne le temperature potranno raggiungere dei valori più elevati durante il corso della giornata. Il vento sarà debole, direzione variabile, già l'abbiamo detto, i mari tranquilli, mare poco mosso, quindi nessun fenomeno particolare da segnalare. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Bentornati, allora ricominciamo a vedere le prime pagine dei giornali e le agenzie, ripartendo però dai giornali e le agenzie di casa nostra, e quindi Ansa Puglia, subito vediamo un'apertura insomma diversa. Fandango Live chiude anche sulla Terra Rossa, Lecce doppio con Panatta e Barbarossa, stasera anteprima italiana di Ace Ware di Kirk Jones. E al di là insomma di questa competizione vediamo di spalla Tajani, Salvini al Viminale, rimpasso non è all'ordine del giorno, tante le dichiarazioni appunto di queste ore dei vari ministri che si sono alternati nei panel promossi all'interno di Forum in Masseria, di cui parleremo fra pochissimo con il collega Domenico Palmiotti. Prima nata nel nuovo ospedale di Monopoli Fasano, si chiama Sata. E poi la notte bianca per Giordano Foggia celebra il compositore tra le piazze della città. Ma ci spostiamo, Corriere del Mezzogiorno come sapete oggi non è in edicola, allora andiamo direttamente sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Puglia al centro, Leonardo scommette sull'innovazione tecnologica, turismo, previsioni buone, ma c'è il nodo, collegamenti. E poi emigrazione, la ricetta di piante dosi, 10.000 rimpatri nel 2026, Vannacci shock sul femminicidio, non esiste, ha detto attirandosi tantissime polemiche. Dietro, peraltro, insomma, il reato di femminicidio è stato anche oggetto di legge, quella legge l'hanno evidentemente firmata anche quelli che adesso sono con Vannacci. Al centro, abusivismo nel B&B, l'assessora Starace è finita a processo, tutta colpa del mio ex marito, dice, dopo l'ipotesi di concussione e la denuncia per violenze. Ovviamente, risalendo nella pagina sportiva, trova spazio il Taranto, battuto, addio promozione, sconfitta in pieno recupero, aggredito il rosso-blu, lo Iodice. E nel taglio basso, il bracciante morto sul trattore, c'è l'ombra del caporalato, Bari il Jeep, chiarire se lavorava sotto il sole. Da Gazzetta andiamo sull'edicola, l'edicola del Sud, eccola qua, ex Ilva, Conte tuona, sempre da Vespa, dal governo nessuna ricetta sulla transizione, dopo l'ennesimo stop giudiziario che mantiene sotto sequestro l'Altoforno 1, il ministro Urso incontra il Mimit, i sindacati e appunto l'incontro ci sarà, ve lo abbiamo raccontato anche nel nostro TG nei prossimi giorni, lo avevano chiesto i sindacati e quindi ci sarà autorizzata la cassa integrazione per 3.800 persone. Al centro il Taranto beffato, domina la gara ma il Gladiator è promosso in Serie D, come spesso accade insomma nel calcio, insomma, qualcuno diceva non dire gatto se non ce l'hai nel sacco e questo è un po' quello che accade spesso nel mondo del pallone, insomma 90 minuti e anche più, visto che questa gara si è risolta a recupero, può succedere proprio di tutto, ma ne parleremo più tardi. Concita De Gregorio apre la misura dell'umano, questa è la cultura, mentre per Taranto un'altra notizia, solidarietà al medico aggredito, avevamo raccontato di questa aggressione avvenuta sabato nel reparto di neurochirurgia, un parente di una donna che pretendeva, questo parente, che la donna venisse ricoverata nel reparto di neurochirurgia al no del medico, che non riteneva appunto che fosse opportuno, ha sferrato una testata che ha rotto al medico il setto nasale. Sono arrivate ovviamente poi nelle ore successive tante attestazioni di solidarietà. Ci spostiamo ancora, andiamo su un nuovo quotidiano di Puglia. Ecco qua, l'apertura è per il Taranto, la disfuma nel recupero, a fine partita esplode la rabbia, al 93esimo 1-2 del Gladiator, poi l'invasione dei tifosi e la violenza, ha aggredito lo Iodice, la follia dopo il fischio. E poi la doccia fredda, pali, parate, sviste, un match stregato, dall'altra parte Danucci orgoglioso, Pagni un fallimento. Spazio però appunto anche per il forum in masseria, la spinta di italiani, svegliamo i fondi privati, Leonardo cresce, Mermec chiude con Siemens, i big input.

0: Italia, insomma, tutto questo racconto sulle pagine di Quotidiano lo fa Domenico Palmiotti e noi proprio con lui ci vogliamo collegare per avere, insomma, un quadro chiaro. Ve lo abbiamo raccontato in queste giornate attraverso i servizi di Ilaria Lia, questo forum, ma vogliamo avere un altro taglio, come ho detto all'inizio trasmissione, un taglio anche legato ai temi del lavoro e dell'economia, e quindi da qui l'invito a Domenico Palmiotti, che ha seguito l'intera 3 giorni. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Marina, buongiorno agli ascoltatori e ai telespettatori. Sì, sono stati 3 giorni, si è cominciato da venerdì pomeriggio e si è finito ieri intorno alle 13:30. Ci sono state una serie di panel con un approfondimento, diciamo, a 360 gradi di temi internazionali, politici, economici e sociali. Ci sono stati diversi ministri, Urso, Pichetto Fratin, Abodi, Lollobrigida, il vice ministro dei trasporti Rixi, il ministro dell'interno Piantedosi, il vicepresidente della Commissione europea Fitto, poi tanti manager di aziende, il vicepresidente del Consiglio Tajani, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Dicevo, tanti temi discussi, i temi dell'economia ovviamente in primo piano, anche con una ricaduta sui temi territoriali. Proprio mentre parlava Urso al forum, è arrivata la notizia, che questa accadeva sabato scorso, che la Cassazione aveva respinto la richiesta dell'ex Ilva di dissequestrare l'Alto Forno 1, che è sotto sequestro da maggio del 2025. Per un incendio. Ebbene, Urso nel punto stampa con i giornalisti ha detto che un sequestro che si protrae da oltre un anno è un'anomalia, è alla richiesta, è un'anomalia e non solo, un'ulteriore complicazione delle tante difficoltà che l'azienda ha. E comunque Urso aveva detto sul palco del panel: l'Ilva continuerà a produrre malgrado tutto, malgrado le difficoltà, malgrado i problemi, malgrado un contesto avverso. E quando a Urso poi gli ho chiesto se questo no della Cassazione è un segnale che può rischiare di far allontanare gli investitori, sappiamo che è in corso una gara per la vendita dell'ex Ilva, gara che però non ha ancora trovato un approdo finale e conclusivo, Urso ha detto: come vuole che valutino gli investitori un segnale del genere? Secondo il ministro, la magistratura ha dato un segnale chiaro.
0: Ecco,
1: che
0: quindi il contesto avverso è questo, Domenico, il contesto sì. Avverso è la magistratura, sono gli enti
1: la magistratura,
0: locali, in qualche modo
1: certo.
0: L'umore della città anche.
1: Sì, ma d'altra parte anche Pichetto Fratin, che aveva parlato prima di Urso, ha detto: bisogna trovare un punto di equilibrio fra la situazione dell'azienda e, diciamo, il governo e anche l'investitore, aveva detto il ministro dell'ambiente, perché non serve solo una soluzione finanziaria, ma serve soprattutto una soluzione industriale. Poi a Pichetto è stato chiesto che cosa accadrà con il rigassificatore che una società privata ha proposto per il porto di Taranto, visto che il Ministero dell'Ambiente ha riaperto la procedura di valutazione ai fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale. Pichetto ha detto: vedremo se ci saranno le condizioni, potrebbe essere una soluzione pertanto. Ovviamente Pichetto ha anche rilanciato il discorso del nucleare, dicendo che nel 2040 potremmo avere una prima copertura attraverso il nucleare del fabbisogno energetico.
0: Domenico,
1: ma come dicevo,
0: tornando un attimo su ex Ilva, anche Conte si è espresso ieri.
1: Sì, Conte si è espresso e ovviamente ha detto che questo governo non ha un piano per la transizione, ha lasciato il problema, come dire, marcire così in una situazione di grande difficoltà, però Conte ha soprattutto attaccato il governo dicendo che l'Italia praticamente ha un ruolo ormai marginale. Dopo Conte è intervenuto il vice premier Tajani di Forza Italia, che ha acchiappato questa frase ovviamente l'ha ribaltata e ha detto polemicamente verso Conte, dice: noi non siamo mai andati negli Stati Uniti da Trump a farci chiamare Giuseppi, ha detto Tajani, noi abbiamo sempre mantenuto la dignità e il prestigio dell'Italia, sempre e comunque. E poi Tajani ha indicato una serie di elementi positivi che ha scritto al governo Meloni: la crescita delle esportazioni, la crescita dell'occupazione, il prestigio internazionale dell'Italia, insomma una serie di elementi che per Tajani si chiamano appunto stabilità. Tajani poi ha detto un'altra cosa: in Italia ci sono 1.750 miliardi di risparmio privato che dormono, ha detto testualmente così. Bene, bisogna incoraggiare questi privati a scommettere sull'Italia, a investire sull'Italia proprio adesso che c'è una fase di stabilità. E investirli per che cosa? Per le grandi infrastrutture, per i piani casa, per i piani della sanità, per le nuove tecnologie. E di tecnologie e della sfida tecnologica poi hanno anche parlato ieri due manager di realtà importanti, una è Leonardo, che era presente il presidente di Leonardo, Francesco Macri, e poi ha parlato anche Siemens col CEO di Siemens Italia. Siemens è il gruppo che ha acquisito di recente alcune attività della pugliese Mermec, azienda italiana leader nel segnalamento ferroviario e nella diagnostica. Quindi questi due manager si sono molto soffermati sulla sfida tecnologica che attende i loro gruppi. Macri su Leonardo ha detto che l'azienda in Puglia ha 3.000 dipendenti, è diventata la prima azienda manifatturiera in Italia, Leonardo, dopo il ridimensionamento dell'automotive, e che si stanno studiando soluzioni, il management sta studiando soluzioni per rafforzare tutti i siti produttivi di Leonardo.
0: Anche quello di Grottaglie, Domenico.
1: Certo, ovviamente sì. Certo, ovviamente è stato posto a Macri, è stata posta a Macri questa domanda in considerazione delle preoccupazioni che sono state espresse dal territorio di Grottaglie, dalle istituzioni, dai sindacati, circa un possibile ingresso di un fondo arabo nella struttura di Aerostrutture, che è la divisione in cui si trova lo
0: una questione che era stata anche un po' al centro delle polemiche però di alcuni sindacati, questa dell'ingresso del fondo arabo anche
1: ma guarda,
0: di una,
1: il
0: una
1: punto,
0: parte dei lavoratori, diciamo.
1: Allora, il punto non è l'alleanza internazionale, ormai le grandi aziende non possono che guardare ad alleanze internazionali, non possiamo pensare Leonardo rinchiusa solo nel perimetro nazionale italiano, è un'azienda che compete sui mercati con altri gruppi stranieri, le alleanze servono a far crescere tecnologie, prodotti, brevetti, ricerche e anche occupazione. Il punto è governare queste alleanze, farle con chiarezza, mettere dei paletti chiari. Non possiamo dire no all'alleanza perché è arabo o perché è americano. No, si tratta di governare questi processi. Torno a dire, un gruppo come Leonardo non può rinchiudersi all'interno del confine nazionale, né potrebbe ovviamente limitarsi soltanto a Grottaglie, è chiaro.
0: Andando a fare un po' sintesi di queste tre giornate, insomma, tutta la politica nazionale è passata dal salotto di Vespa in questi giorni, che cosa resta di
1: questa? C'era anche Calenda, ovviamente molte domande, visto della politica nazionale. In quelle ore stava debuttando la nuova formazione del generale Roberto Vannacci, futuro nazionale, e Calenda ha detto che ha parlato di Renzi, ha detto che Renzi potrebbe ma ha detto che alla fine futuro nazionale, il centrodestra si alleerà con futuro nazionale per vincere. Ieri gli ha risposto Tajani e ha detto: le decisioni non le prende Calenda, le prendiamo noi, e futuro nazionale per il momento è all'opposizione, si è collocato all'opposizione del governo di centrodestra, e anche il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ha detto che al momento non c'è nessuna intesa con futuro nazionale, un ingresso di futuro nazionale nella maggioranza di governo.
0: Sicuramente l'elettorato di Pancia andrà verso Vannacci, con questo la destra dovrà fare in qualche modo i conti, la destra diciamo moderata che governa dovrà fare i conti con questa realtà in qualche modo, e
1: diciamo
0: forse li sta già facendo.
1: Futuro Nazionale sta premendo molto sulla Lega, Ricchi.

A Rixi è stato chiesto il vice ministro dei trasporti, che anche il capo dei leghisti in Liguria, è stato chiesto, vabbè, ma adesso ci sarà un rimpasto del governo. Rixi non lo ha escluso, lo ambirebbe perché la Lega ha l'idea di far tornare Matteo

0: Tajani è stato preciso, è stato netto, ha detto il rimpasto del governo non è all'ordine del giorno. Mi chiedevi prima che cosa rimane? Beh, vabbè,
1: Sì.
0: un forum del genere mettono in piedi una serie di temi, una serie di argomenti, favoriscono il confronto, aprono a nuovi spunti di riflessione. Si è parlato ieri anche molto di politica internazionale, di scenari internazionali, visto che c'era il ministro degli esteri Antonio Tajani. Antonio Tajani ha detto che è addirittura d'arrivo la firma dell'accordo di pace per l'Iran, la firma digitale come primo tassello importante a cui seguirà poi la riapertura dello stretto di Hormuz, e infatti nelle scorse ore Stati Uniti e Iran hanno firmato questo accordo che indubbiamente rasserena l'orizzonte mondiale e fa venir meno tante paure, tante preoccupazioni che c'erano state negli ultimi mesi.
1: Domenico, grazie per essere stato con noi
0: Grazie
1: e
0: a
1: per
0: voi.
1: questo racconto dei principali temi che coinvolgono il nostro territorio per quanto concerne il lavoro. Abbiamo visto con Ex Ilva, Leonardo, ma che poi si sono allargati ovviamente nel forum anche alle questioni nazionali e internazionali.
0: Beh, sono
1: Buona giornata.
0: state ore, quelle di Manduria, molto impegnative anche per noi giornalisti perché c'era tantissima roba da seguire, come sai.
1: Eh sì. È chiaro, insomma, è un concentrato, no? In poche ore di tante
0: Certo.
1: dichiarazioni e temi veramente appunto tutti diversi su cui bisogna stare, conoscerli per capirli e poterli raccontare. Grazie ancora, buona giornata e buon
0: Grazie a te,
1: lavoro.
0: buona giornata.
1: E noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo insieme. A fra poco.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative. Continuerò a costruire rapporti di fiducia. Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
4: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Bentornati, adesso vogliamo parlare, lo stiamo facendo spesso in questi giorni nella nostra trasmissione, di un altro spazio, insomma, dopo quelli di cui vi abbiamo raccontato in altri quartieri della città, che torna a prendere vita, anzi che questa vita la vede per la prima volta, perché si tratta di un edificio, di una struttura che era in stato di abbandono, non utilizzata e che invece torna a vivere all'AMA, si chiama La Serra, un punto di aggregazione giovanile, ma vogliamo insomma pensare di un intero quartiere, di un'intera zona. Sabato sera l'inaugurazione, vediamo.
9: Un intervento di rigenerazione urbana ha restituito nuova vita a uno spazio da anni in stato di abbandono nel quartiere Lama. Ieri sera è stata inaugurata La Serra, una struttura di piccole dimensioni completamente riqualificata e trasformata in un polo dedicato alla cultura e alla socialità. Il nuovo spazio ospiterà concerti, proiezioni

0: cinematografiche e altre iniziative artistiche, diventando un punto di riferimento per la comunità. Un'iniziativa che rientra nel progetto Erato promosso dal Comune di Taranto e realizzata grazie all'impegno dell'Associazione di Promozione Sociale Reverie.
1: Quando si aprono luoghi per giovani in periferia, si aggregano così tante persone, si dà vita a uno spazio abbandonato da oltre 12 anni, non si può che essere felici. È una risposta concreta in termini di politiche giovanili, in termini di ricostruzione del tessuto sociale nelle periferie, ma soprattutto di rigenerazione degli spazi urbani. Siamo felici, staremo intorno al gruppo di ragazzi che renderà vivo questo posto.
2: Adesso all'interno di questo immobile, a parte del patrimonio del Comune di Taranto, ci sarà una manifestazione di cultura che durerà tantissimi anni grazie a noi di APS Reverie. Faremo musica, film, eventi all'aperto, eventi al chiuso. Questo qui è una stanza all'interno della quale ci potrà essere un laboratorio, ci potranno essere corsi di formazione e tantissimo altro. Siamo aperti a tutte le idee della collettività.
3: E allora, adesso vi vogliamo parlare di Taranto Ecofilm Festival, in questa versione estiva che si chiama Vision, perché si sta svolgendo proprio lì, nel posto che abbiamo appena visto, la Serra, a Lama. Ieri il primo di quattro appuntamenti, ne parliamo con Gemma Lanzo, promotrice con LAPS. Buongiorno, bentrovata.
4: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
3: Allora, avete dato il via ad una serie di appuntamenti e di eventi che si terranno proprio in questo nuovo spazio ieri sera con il primo film, tra l'altro un film davvero iconico, Non è un paese per vecchi, dei fratelli Coen. Com'è andata?
4: È andata molto bene, Marina, sì. Il Taranto Eco Film Festival quest'anno prende una nuova forma, una forma diffusa, e siamo felicissimi di aver inaugurato questa nuova edizione proprio con i partner di APS Reverie. È stata una serata molto partecipata e, come dicevo, è solo il primo di altri film che continueremo a realizzare e a proiettare alla Serra, un magnifico spazio come abbiamo visto dal vostro servizio.
3: Ovviamente proiezioni gratuite, quindi lo sottolineiamo, la possibilità per tutti di poter accedere a questo luogo, di poter vedere bei film scelti anche con un filo rosso, diciamo, conduttore, che è anche il tema dell'attualità. Ad esempio il prossimo R, dedicato anche al tema dell'intelligenza artificiale e dei risvolti, insomma, anche quasi paradossali, che quando abbiamo visto questo film nel 2013 ci sembravano così lontani da noi, un uomo che si innamora della sua intelligenza artificiale in questo film, e invece, insomma, siamo nel 2026 e l'intelligenza artificiale è entrata fortemente e profondamente nelle nostre vite, e si comincia a parlare anche di questo tema, cioè del fatto che ci sono persone insomma, che rischiano anche in questo senso, perché dall'altra parte si trova ovviamente l'intelligenza artificiale, lo sappiamo come funziona, qualcuno che dà un rispetto, quindi che in qualche modo ti dice quello che vuoi sentirti dire, e diventa veramente facile innamorarsi del proprio specchio, di un altro sì. Io così simile a sé.
4: Sì, come hai detto giustamente, trattiamo film che sono diventati iconici del cinema naturalmente contemporaneo. Taranto Eco Film Festival, lo ripetiamo, è un festival che indaga proprio la relazione tra uomo e ambiente, per cui non è un festival strettamente legato alle tematiche ambientalistiche, ma va ben oltre. Cerca di appunto andare a scovare quei film che poi non fanno altro che parlare della nostra società, e questi quattro film che abbiamo scelto, lo tengo a sottolineare perché essendo appunto una partnership con APS Reverie ci siamo confrontati con i ragazzi appunto dell'associazione, abbiamo voluto scegliere quattro film, come dicevi, che sono diventati iconici e che raccontano le trasformazioni della nostra società, ma che parlano anche naturalmente di diritti individuali. E il film che abbiamo visto ieri, insomma, un film che va ben oltre il thriller e parla della violenza dilagante, a me, che è sempre sulla nostra cronaca, che è sempre più presente.
3: Sì, e oltre appunto l'appuntamento del 26 con Air, il prossimo ce ne sono anche altri due che ci saranno invece a luglio, con cui poi si andrà a chiudere questa rassegna.
4: Sì, abbiamo Dallas Buyers Club, il 26 giugno, se non
3: Il
4: erro, poi
3: 10
4: lungo
3: luglio,
4: il 10
3: 10
4: luglio,
3: luglio.
4: e poi chiudiamo con un grandissimo classico che è L'Odio di Matthew Kassovitz, che chi non ha visto, insomma, consiglio tutti di vedere appunto un film sulle periferie e la violenza che si scatena nelle periferie. Però non voglio dire altro, Marina, se mi lasci un minuto,
3: Sì.
4: vorrei solo dire che il Taranto Eco Film Festival da quest'anno prende proprio, come abbiamo detto, una nuova forma, è una forma diffusa. Grazie ai nostri partner avremo una serie di rassegne, per cui andremo un po' in giro per la città di Taranto. Abbiamo cominciato con Lama, ma continueremo con Tamburi, con Città Vecchia, con il Borgo naturalmente, e questo è un percorso che noi abbiamo pensato proprio per i cittadini, per gli spettatori, di un percorso di accompagnamento che poi ci porterà al festival vero e proprio, che sarà realizzato dal 24 al 28 novembre, sempre in collaborazione con il Comune di Taranto, che ringrazio, e si terrà al Teatro Fusco.
3: Quindi, insomma, bello che si sia pensato a questo format così
4: Sì, un format nuovo.
3: suddiviso per i vari quartieri della città. Finora, insomma, il vostro focus è stato appunto il festival che, come spiegavi, si terrà anche quest'anno a novembre nel cuore del borgo, quindi appunto al Teatro Fusco. Quindi quest'anno si cambia. È anche una bella sfida quella di farsi conoscere in altre realtà cittadine.
4: Assolutamente sì, abbiamo pensato appunto a questa nuova formula perché i 5 giorni del festival non li abbiamo ritenuti, come dire, necessari, mentre invece entrare diciamo, nei vari quartieri di Taranto, grazie alle collaborazioni, ripeto, perché senza i nostri partner non saremmo assolutamente in grado di fare questo, e ringrazio nuovamente APS Reverie per l'interessamento nel nostro progetto, e insieme ai nostri partner riusciremo a fare proprio questo, per cui portare il cinema, diciamo, anche in quei luoghi che non sono tradizionalmente legati alle proiezioni cinematografiche, ma non solo, perché realizzeremo anche dei laboratori. Abbiamo terminato le attività didattiche sono svolte in molte scuole di Taranto, questo anche per fare una cosa, Marina, come dire, non voglio usare il termine insegnare, ma avvicinare anche i più giovani a saper leggere le immagini, che oggi più che mai è una cosa importante, per cui questi corsi che abbiamo svolto, che poi rientrano nelle attività cosiddette di audience development e di film literacy, hanno fatto proprio questo, e devo dire che c'è stato un grande riscontro da parte degli istituti non solo superiori, abbiamo cominciato anche con le scuole primarie, e questo mi fa molto piacere.
3: Visto che hai aperto questo tema, ti chiedo il feedback che hai avuto dai giovani, dai ragazzi, rispetto appunto a questi laboratori fatti, perché come spiegavi il tema delle immagini è di strettissima, attualità, le maneggiamo ogni giorno attraverso i nostri smartphone, quindi diventa veramente importante capire, da passivi diventare attivi anche nel racconto.
4: Esattamente, è proprio questo che abbiamo cercato di fare, per cui non solo laboratori, diciamo, come si suol dire, di lezioni frontali, che oggi sono no, non dico superate perché nella didattica tradizionale sono sempre valide, ma in questi tipi di laboratori sì, per cui abbiamo proprio, diciamo, contattato queste scuole, questi istituti che si sono mostrati molto interessati proprio per il nostro approccio, per cui quello che viene chiamato learning by doing, hanno realizzato delle recensioni, sono trasformati in dei piccoli critici cinematografici, per cui hanno imparato appunto a leggere le immagini, e altri invece hanno proprio realizzato dei piccoli video. Poi oggi appunto con i telefoni sappiamo tutti quanto sia facile, un po' alla portata appunto di tutti, realizzare dei piccoli video, però farlo in modo anche consapevole. Diciamo che questo è stato uno dei focus principali, no? di queste attività didattiche. Anche guardare le immagini deve avere, insomma, un pensiero critico, non lasciamo che i nostri occhi guardino passivamente tutto ciò che ci viene proposto, ma cerchiamo invece di capire quello che vediamo. vediamo, e pertanto se capiamo quello che vediamo capiremo anche quello che faremo. E questa è stata un'attività che mi ha dato molta soddisfazione. I ragazzi tra l'altro si sono anche molto divertiti, per cui insomma è stata

0: è stato molto bello.
1: E allora, in bocca al lupo alla PS per anche il proseguo di
0: Grazie.
1: questa rassegna e anche per i prossimi eventi che poi condurranno al Festival di novembre. Grazie mille a Gemma Lanzo per essere
0: Grazie.
1: stata con noi. E
0: Grazie a te Marina e buona giornata a tutti.
1: noi cambiamo adesso argomento, parliamo di elezioni provinciali. Ieri il voto per il rinnovo del Consiglio provinciale, non per la presidenza. Presidente resta Gianfranco Palmisano e lo sarà per 4 anni, insomma, come vuole la legge, ma appunto cambia il Consiglio. Un'alta affluenza al seggio, in provincia ha votato circa l'88% degli aventi diritto. Vediamo il servizio.
2: Si svolgono oggi dalle 8 alle 20 nell'unico seggio allestito in via Anfiteatro le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Come previsto dalla normativa vigente, non saranno i cittadini a esprimere il proprio voto, ma sindaci e consiglieri comunali dei comuni della provincia ionica. La consultazione si terrà attraverso il sistema del voto ponderato, che attribuisce a ciascun elettore un peso differente in base alla popolazione del comune di appartenenza. Non prenderanno parte alla votazione per ragioni legate alle tempistiche elettorali i rappresentanti dei 5 comuni che hanno eletto i nuovi sindaci nelle amministrative del 24 e 25 maggio, ovvero Manduria, Lizzano, Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. La presidenza della provincia invece non è in discussione. Il presidente Gianfranco Palmisano resterà infatti in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato quadriennale, mentre il Consiglio provinciale viene rinnovato ogni 2 anni. La competizione si presenta particolarmente frammentata ed è stata accompagnata anche da alcune polemiche. 5 le liste in corsa per i seggi, nell'area del centro-sinistra, scissione tra lista Democratici e Progressisti, che riunisce PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Dall'altro si presenta Patto Ionico Riformisti ed Europeisti, una formazione civico-centrista vicina alle posizioni del sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Sul fronte opposto il centrodestra si presenta con 3 liste, prima Taranto riconducibile all'area civica e alla Lega, a cui si aggiungono Forza Italia e Fratelli d'Italia.
1: E questo era il quadro delle elezioni. Nel frattempo, nella tarda serata di ieri lo spoglio e c'è un comunicato, insomma una nota del deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia che esprime soddisfazione per il risultato delle elezioni provinciali e dice: con il 16,66% dei voti ponderati, Fratelli d'Italia si afferma come il primo partito della competizione elettorale, un dato particolarmente significativo se si considera che le liste del centro-sinistra in campo erano espressione di coalizioni composte da più forze politiche, un risultato che assume ancora maggiore valore alla luce dell'affermazione di Roberto Puglia, che risulta il candidato più votato in assoluto tra tutti quelli presenti nelle diverse liste, a testimonianza, prosegue Iaia, della fiducia e del consenso raccolti nel territorio. Fratelli d'Italia elegge 2 consiglieri provinciali, oltre a Roberto Puglia anche Tiziana Toscano rappresenteranno, prosegue Iaia, con competenze, equilibrio e determinazione, le istanze delle comunità locali all'interno del Consiglio provinciale. E ovviamente poi nel nostro telegiornale vi racconteremo nel dettaglio come è andato questo spoglio notturno, quindi i vari dati. Nel frattempo però vedo già collegato Dario Gallitelli. Dario, facciamo così, se aspetti un minuto, ci prendiamo una piccola pausa e poi apriamo la pagina dedicata al Taranto.
3: Va bene.
1: A fra poco.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Bentornati, siamo ancora in diretta, allora dedichiamo questa parte della nostra trasmissione a parlare del Taranto, quindi di calcio e purtroppo non solo di calcio. Sfuma il sogno promozione per il Taranto e finisce nel modo peggiore possibile, che appunto col calcio nulla a che fare, invasione di campo, un'aggressione allo Iodice. Ci facciamo raccontare da chi era in diretta e ve lo ha raccontato proprio qui su Studio 100, Dario Galitelli, tutto quello che è successo. Buongiorno Dario.
1: Ciao Marina, buongiorno. Hai detto bene, una giornata di sport fino a un certo punto, una giornata che non ha sorriso ai colori del Taranto. Avremmo voluto vivere un epilogo diverso, con una promozione in Serie D che avrebbe fatto la spartiacque in quella che è la storia recente del futuro prossimo del Taranto. Così non è andata. Al 94esimo, un gol fortunoso di Kevin Giorgio nega al Taranto la promozione, manda in D il Gladiator. Taranto ha fatto la sua partita, un ottimo secondo tempo, un primo tempo sotto ritmo, ma tutto sommato non si è lasciato, non è stato inferiore al Gladiatore, anzi si è lasciato preferire per larghi tratti di partita, ha sfiorato a più riprese il gol del 2-1, non è riuscito a trovarlo. Al 94esimo una boccia gelata che ha spezzato le gambe ai rossoblù, che ci hanno provato anche con le ultime forze, con quelle della disperazione, ma non ci sono riusciti. Due le chiavi di lettura: il grandissimo pubblico delle Covone, 2100, 2150, 2160 tifosi che hanno fatto la loro solita figura, che hanno incitato il Taranto per 90 minuti, dall'altra parte 40 delinquenti, 40 persone che andrebbero perseguite penalmente, alle quali non bisognerebbe permettere di mettere più piede dentro uno stadio. Una scena vergognosa che, come al solito, macchia una tifoseria. Però a questo punto c'è una riflessione: non ci si può fermare a "è una minoranza". Questo è un problema che va affrontato, non ci si può girare dall'altra parte, perché altrimenti sistematicamente ogni 5-6 mesi ci troviamo a fare i conti con una frangia estrema che risiede nel settore più caldo. Ma non basta dire ma è una minoranza, ma non c'entra nulla con il pubblico sano". È chiaro che non c'entra nulla col pubblico sano, è chiaro che è un'altra pagina vergognosa, ma non ci possiamo girare dall'altra parte. Le dichiarazioni post partita di ieri del direttore Danilo Pagni di certo non hanno fatto bene, non hanno fatto bene a quello che è il
0: Beh sì,
1: contesto, non
0: diciamo,
1: ci
0: nascondere la
1: possiamo...
0: testa sotto la sabbia non serve mai a
1: Assolutamente.
0: nessuno.
1: Non ci possiamo girare dall'altra parte. C'è un problema, che è un problema di civiltà, che è un problema di ordine, che è un problema di educazione. Ieri allo stadio c'erano tantissimi bambini che sono usciti dallo stadio in lacrime. Abbiamo proposto i festeggiamenti, abbiamo sponsorizzato gli eventuali festeggiamenti, perché ci sono generazioni che devono avvicinarsi al Taranto Calcio, così non si avvicinano. Così le famiglie per bene, i bambini, la gente che voleva ieri un pomeriggio di felicità e di festa, non si avvicina al calcio. Il problema non è
0: Certo.
1: questo, perché poi questa parte qua, quello che vedi in questo video, è una protesta tutto sommato lecita, perché è fatta fuori dall'esterno del rettangolo di gioco, perché nessuno si è fatto male in questo contesto qua, perché nessuno ha rotto qualcosa in questo contesto qua. Il problema è quello che accade in campo. Se 40 persone entrano in campo e danno l'idea di Taranto, danno l'idea che Taranto sia quella, in giro per l'Italia si dà l'idea reale che Taranto sia quella, allora, per cortesia, è arrivato il momento delle sanzioni, è arrivato il momento di fare pulizia. Se vogliamo dire le cose come stanno, benissimo, 2200 persone, ma prima di dire che siamo 2200 persone per bene, che tifano il Taranto, e tutti i soloni del web che in queste ore hanno scritto contro i giornalisti, hanno detto che i giornalisti stanno provando a infangare, nessuno prova a infangare niente, vanno dette le cose come stanno. Prima si prendono
0: Certo,
1: le distanze
0: facciamo
1: da
0: cronaca.
1: ciò.

0: Quello che abbiamo visto raccontiamo.
1: Esattamente.
0: Ed è giusto anche prendere una posizione, lo stai facendo benissimo, mi sento di essere assolutamente d'accordo con te. Ma adesso che succede, Dario, anche per quanto riguarda lo stadio, ci sarà una maxi squalifica secondo te? Come funziona?
1: Sicuramente sì, ci sono almeno 3-4 giornate di squalifica. Ma mi preme sottolineare come vadano perseguiti in maniera precisa i responsabili di quello che è accaduto ieri. Perché poi pagano tutti, poi pagano tutti. Adesso c'è da vedere quello che è il futuro del Taranto per ciò che riguarda lo stadio, ma anche per ciò che riguarda l'assetto societario, perché la Disa con che spirito continuano a investire a Taranto? Questa è la domanda certo. Che vi faccio e alla quale proveremo a dare risposta in questa settimana.
0: Grazie a Dario Gallitelli, grazie, noi ci vediamo fra pochissimo.
1: Fra
0: e
1: pochissimo.
0: Allora sì, pochissimissimo. Grazie ancora Dario. Allora diciamo chiudiamo questo spazio del Taranto guardando che cosa era successo ieri, insomma, con gli highlights, il racconto poi della partita, perché ricordiamo che è sport e calcio e questo ci piace raccontare. Vediamo.
2: Finale amarissimo per il Taranto che cade 2-1 contro il Gladiator al termine di una gara dominata a lungo dai rossoblù. A festeggiare la promozione in Serie D sono i campani, grazie al gol di Giorgio in pieno recupero. Al triplice fischio esplode la contestazione dei tifosi. Danucci conferma il 4-3-3 lanciando dal primo minuto Aguilera incerti, mentre Farina risponde con il 4-3-1-2 affidandosi alla coppia offensiva Orlando Bacio Terracino. La gara, l'avvio del Taranto è veemente. Dopo appena un minuto Aguilera svetta di testa ma non trova la porta. Al decimo la sfortuna ferma i rossoblù. La punizione di Loiodice deviata dalla barriera supera Merola ma si stampa sulla traversa. Due minuti più tardi Aguilera trova anche il gol anticipando l'uscita del portiere Campano, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Taranto continua a spingere e al tredicesimo lo Savio costringe Merola a un intervento decisivo. Con il passare dei minuti il Gladiator cresce al 35esimo, passa addirittura in vantaggio. Liguori serve Bacio Terracino che da ottima posizione non sbaglia e ferma allo 0-1. I campani sfiorano anche il raddoppio al 40esimo, ma Mastrangelo salva il Taranto su Liguori. Nel finale è ancora Elenio a dire no ai rossoblù. Vukoja centra il palo con una conclusione precisa sul secondo palo. Danucci cambia subito dopo l'intervallo. Dentro Marino per incerti la mossa si rivela vincente perché al 48esimo ne è entrato serve un pallone perfetto ad Aguilera che anticipa tutti e ferma l'1-1. Il Taranto prende in mano la partita. Al 55esimo Aguilera sfiora il raddoppio in due occasioni consecutive, fermato prima da Merola e poi da un difensore sulla linea. Lo spagnolo è incontenibile e al 60esimo costringe ancora il portiere Campano a una grande parata. Il Gladiator prova a colpire in contropiede e al 67esimo Mastrangelo è attento su De Marco. All'82esimo è ancora Merola a salire in cattedra, volando sull'angolatissima conclusione dalla distanza di Loiodice. Quando la gara sembra destinata ai supplementari arriva il colpo di scena. Al 94esimo sugli sviluppi di un contestato calcio d'angolo assegnato al Gladiator, Giorgio svetta più in alto di tutti e di testa firma il definitivo 1-2. È la rete che vale la Serie D per il Gladiator, che fa sprofondare il Taranto nello sconforto. Al termine della partita esplode la contestazione dei tifosi rossoblù. Adesso resta da capire quale sarà il futuro del club e se esistano ancora spiragli per salire di categoria.
0: E ovviamente a queste domande proveremo a dare risposta nel nostro TG delle 14 di oggi e poi nei nostri contenitori informativi anche delle prossime ore, dei prossimi giorni. Io nel frattempo vi ringrazio per essere stati con noi. Come sempre vi ricordo che Di Buon Mattino torna alle 7:30 di domani. Vi auguro un buon inizio di giornata.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonneau, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader.

0: I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle Frecce Tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. 1, 2, 3, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle Frecce Tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle Frecce Tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km/h di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because in visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Bollo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita a una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questo, non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante se io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo è realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì si è detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, Nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?

Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity,

0: All'interno, cioè, distretto pugliese non si vede tanto, però è stato, cioè, là, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto, sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate

0: non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online, tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Colin Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntiamo a un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che rendiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore cazzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se i Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di poi riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vincono sempre.

0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo delle elezioni provinciali. Il centro-sinistra conquista i 2/3 del Consiglio. E poi ancora carte d'identità elettronica, disagi e lunghe attese a Taranto. E Taranto fuori dai play-off, tensioni nel post-partita. Noi abbiamo raccolto la voce dei cittadini. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: quarta affermazione del centrosinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto. Conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. Code agli sportelli, appuntamenti difficili da ottenere, cittadini costretti ad arrivare all'alba per assicurarsi un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Massima amarezza in casa Taranto per la mancata promozione in Serie D dopo il KO con il Gladiator, ma a far discutere soprattutto il vergognoso post partita con l'invasione di campo e l'aggressione ai calciatori, da cui la città per bene prende nettamente le distanze. Siamo andati in strada a raccogliere le reazioni dei cittadini. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Netta affermazione del centro-sinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto. Conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto si chiudono con una netta affermazione del centro-sinistra. La coalizione del campo largo, formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme alla lista civica guidata dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, ha conquistato ben 8 dei 12 seggi disponibili, blindando così i 2/3 dell'Assemblea Ionica e confermando il forte radicamento della coalizione progressista sul territorio. La tornata elettorale ha fatto registrare un'altissima partecipazione al voto. L'affluenza finale è stata dell'88,33% con ben 424 amministratori locali che si sono recati alle urne sui 480 aventi diritto. Sul fronte delle liste, la parte del Leone nel centro-sinistra la fa la formazione Democratici e Progressisti, che ha raccolto ben 35.765 voti ponderati. Al suo interno spiccano le preferenze di Gianni Azzaro, primo degli eletti della lista con 7.202 preferenze, e Giampiero Strusi, consigliere comunale di Monteiasi, che entra in consiglio con oltre 6.000 preferenze. Nella stessa compagine si segnalano i consensi ottenuti da Maria Santoro, 4.056, Vito Rosario Rossini con 3.557,

0: e Angelica Salamina con 3.526 voti. Ottimo risultato anche per il partito ionico riformisti ed europeisti, capace di totalizzare 21.596 voti ponderati. La lista porta in quota tre eletti, trascinata da Patrizia Bocconi, seguita da Emiliano Messina e Daniela Galiano. Completa l'exploit dell'area di centrosinistra la Civica Prima Taranto, che a fronte di 7.629 voti elegge Salvatore Brisci grazie a un bottino personale di 7.152 voti. Per quanto riguarda le opposizioni di centrodestra, l'Italia si attesta a 15.341 voti ponderati, riuscendo a eleggere due rappresentanti nell'assise provinciale. Il più votato è Roberto Puglia, seguito da Tiziana Toscano, trova spazio in consiglio anche Forza Italia, che conquista 11.746 voti ed elegge Domenico Pilolli.
1: Parliamo adesso di ex Ilva. Oggi pomeriggio l'incontro al Mimit tra il ministro Urso e i sindacati. Parteciperà anche la FIM CISL, che si era dissociata dalla richiesta, ribadendo la necessità di proseguire il confronto a Palazzo Chigi. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: L'avvertenza ex Ilva torna al centro dell'agenda del Mimit. Questo pomeriggio, a partire dalle 18, il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso ha convocato i sindacati metalmeccanici. Negli scorsi giorni Urso era stato a Taranto per inaugurare nuovi capannoni della Vestas. Nell'occasione i rappresentanti dei lavoratori si erano lamentati del mancato confronto. Da qui la risposta alla richiesta avanzata da FIUM, CGL, UILM e USB. FIUM, CISL e UGL si erano dissociati dalle altre sigle, parlando di un tavolo di confronto già aperto a Palazzo Chigi, per cui era richiesta la convocazione dopo l'ultimo incontro risalente a marzo scorso. La convocazione odierna al Mimit, Urso l'ha rivolta però a tutti, e tutti ci saranno, anche la FIM. L'incontro avviene in un momento difficile, con 3.150 lavoratori in cassa integrazione su 8.000 unità. Sabato scorso la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro senza facoltà d'uso dell'Alto Forno 1. Lo stop da parte della Procura di Taranto è legato al vasto incendio di maggio 2025, in cui solo per miracolo non si registrarono feriti tra i lavoratori. La richiesta di dissequestro avanzata dai commissari di Ilva Enaes e proprietari degli impianti era stata già respinta due volte dalla Procura ed una volta a febbraio scorso dal GIP di Taranto. Intanto in stallo anche la vendita. A contendersi l'intero asset il gruppo indiano Jindal e il fondo americano Flex, che negli scorsi giorni ha annunciato di aver costituito un tavolo specifico. Sullo sfondo una società del Qatar che potrebbe affiancarsi all'italiana Arvedi, un'ipotesi caldeggiata da Federmeccanica e dai sindacati.
1: E torniamo a parlare dell'aggressione avvenuta qualche giorno fa nel reparto di neurochirurgia del Santissima Annunziata, dove un uomo ha aggredito un medico che prestava le cure alla suocera. I dettagli e gli aggiornamenti nel servizio di Giovanna Calabrese.
3: Ho voluto difendere la mia ex moglie, sono queste le parole che il 55enne avrebbe riferito questa mattina nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP, assistito dall'avvocato Rosario Orlando. Il giudice non ha convalidato gli arresti domiciliari, disponendo invece l'obbligo di firma. Dall'aggressione all'ex moglie a quella nei confronti di un addetto alla vigilanza e infine di un medico, e quanto sarebbe accaduto sabato 13 giugno all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vicenda sarebbe nata da una discussione tra l'ex moglie dell'indagato e il medico che aveva visitato la madre della donna. Al centro del confronto la decisione del sanitario di non procedere al ricovero dell'anziana paziente. Dopo un acceso scambio di parole, la donna sarebbe tornata in pronto soccorso, riferendo di essere stata aggredita dal medico. In quel momento sarebbe intervenuto il 55enne, che avrebbe avuto un acceso confronto con la ex moglie, arrivando anche ad afferrarla al collo. La situazione sarebbe poi degenerata con l'intervento di un vigilante, che durante la discussione sarebbe stato colpito con un pugno. Successivamente l'uomo avrebbe raggiunto il reparto in cui si trovava il medico. Dopo averlo individuato, l'avrebbe colpito con una testata al volto. Il sanitario ha riportato la frattura del setto nasale con una prognosi di 30 giorni. Nonostante le lesioni, avrebbe scelto di portare a termine il proprio turno di lavoro. Sull'episodio è intervenuto anche l'Ordine dei Medici di Taranto. La presidente Maria Letizia Marra ha definito inaccettabili gli episodi di violenza contro il personale sanitario, sottolineando come tali atti compromettano la serenità necessaria agli operatori per garantire il diritto alla salute e finiscano per colpire l'intera comunità.
1: E ancora a cronaca, un'operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia Costiera e ASL ha portato alla scoperta di impianti abusivi di mitilicoltura nel seno del Mar Piccolo, individuati grazie al tracciamento GPS. Sono state denunciate 3 persone per commercio abusivo di alimenti potenzialmente non conservati correttamente. 2 di loro sono accusate anche di occupazione abusiva del demanio marittimo e invasione di terreni. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 40 kg

0: di cozze trovate in un'auto e circa 20 tonnellate di mitili coltivati illegalmente in mare insieme alle strutture abusive. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del materiale e delle installazioni. E denunciati due uomini tarantini di 54 e 49 anni, entrambi pluripregiudicati per ricettazione in concorso. L'intervento della polizia è scattato durante un controllo del territorio della squadra volante in via delle Fornaci, nel quartiere Tamburi, dove gli agenti hanno notato un'auto di grossa cilindrata con due occupanti che precedeva lentamente e appariva sovraccarica. Il comportamento dei due e numerosi precedenti penali hanno spinto i poliziotti ad effettuare un'ispezione del veicolo. Nel bagagliaio, nascosti sotto teli, sono stati rinvenuti oltre 130 metri di cavi di rame ancora inguainati e suddivisi in matasse. I due non hanno saputo fornire una giustificazione credibile sulla provenienza del materiale, poi sottoposto a sequestro. E due giovani di Taranto, di 30 e 20 anni, quest'ultimo già agli arresti domiciliari, sono stati arrestati dai carabinieri di Taranto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno sequestrato circa 50 grammi di cocaina, 96 grammi di hashish già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, oltre a 400 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad analisi, mentre i due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Taranto. E voltiamo adesso pagina. Grande delusione per il Taranto dopo la sconfitta con il Gladiator, che ha negato la promozione in Serie D. Fa però ancora più discutere il post partita, segnato da invasioni di campo e aggressioni ai giocatori. Episodi condannati dalla parte più responsabile della città. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla Tarantosana. Quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero, fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per due ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al Gladiator e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna delle post partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale, non si può più far finta di nulla, è la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio, non stat virtus.
0: Proprio a proposito di questa vicenda, con Maria Laura Paletta siamo scesi in strada per raccogliere la voce dei cittadini. Ascoltiamo.
2: L'amaro epilogo della partita Taranto-Gladiator non rende giustizia alla nostra città non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto sul piano sociale e umano, consegnandoci ancora una volta le prime pagine nazionali per un ennesimo gesto di inciviltà. I cittadini tuttavia prendono le distanze da quanto accaduto, questa parte della tifoseria dicono non ci rappresenta. Ecco cosa hanno dichiarato ai nostri microfoni questa mattina.
3: Siamo stati sfortunati, quello sì, però quelle interpellanze, tutte quelle sciocchezze proprio date da una certa tifoseria che non vuole bene al Taranto, però speriamo che abbiamo un riscontro anche per quanto riguarda sia il bacino d'utenza che tutto, per una, spero per un ripescaggio in Serie D, ce lo meritiamo come città, tifoseria un po' deve crescere. E non è lo specchio della città quei 20 tifosi, perché il resto è gente brava a Taranto.
4: Sono episodi che non devono accadere, al di là del, uno può essere d'accordo o meno, ma non, in civiltà.
5: Delusione massima, punto.
6: Cerchiamo di non accomunare 10 persone a una tifoseria che merita tanto e ha pochissimo, da quasi 30 anni. Questo è il vero dramma. Io temo che noi ci ritroveremo nuovamente punto e da capo, ricominciando nuovamente da zero, e questa è la cosa molto triste, estremamente triste. Tra l'altro con uno stadio che non so neanche come riempirlo, sto stadio. Speriamo almeno facciamo qualche concerto, almeno vediamo qualcosa di utile.
7: Non ho dormito. Beh, ha prevalso il secondo tempo, poi per una stupidata proprio abbiamo perso la Serie D. Io ho visto poi che hanno, allo Iodice, hanno dato un pugno. E non è giusto, se sei tifoso devi accettare tutto quanto, anche perché i giocatori non hanno avuto colpa di niente.
8: Mio figlio va anni e anni anche fuori, con l'aereo andava, e mo sta proprio male, si è portato anche il figlio, il piccolino.
9: Ed è rimasto amareggiato da quello che è accaduto?
8: Amareggiato, sta proprio male, ha detto, male, non mi parlare, mo non mi chiamare, ha detto.
7: Come minimo dovevamo avere una Serie B, come minimo. Poi l'aggressione di ieri, ho spento la TV.
10: È stato un massacro. Non ho capito perché hanno picchiato i giocatori, perché?
11: Purtroppo siamo stati sfortunati da una parte e il risultato ci fa male, è deludente purtroppo, perché un altro anno in questa categoria non ce lo meritiamo.
9: L'aggressione di alcuni tifosi e giocatori?
11: Non è plausibile una reazione del genere.
12: Una delusione, però... Ci sta tutto, si vince, si perde, continueremo ad aspettare un ritorno della squadra nella massima serie.
9: Almeno. L'aggressione dei tifosi?
12: Che dire, non ci sono parole.
13: Non doveva andare così.
9: Il finale con l'aggressione dei tifosi ai giocatori?
13: Guardi, non mi faccia parlare, questo vuol dire che siamo una civiltà ancora da terzo mondo. Sono impensabili queste cose in tutti gli stadi possibili e immaginabili. Cioè, lo sport è sport e bisogna accertarlo per quello che è.
0: Code agli sportelli, appuntamenti difficili da prenotare, cittadini costretti ad alzarsi all'alba per ottenere un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
14: Riuscire a ottenere una carta d'identità elettronica per molti cittadini tarantini sta diventando una vera corsa a ostacoli. Tra appuntamenti difficili da prenotare, lunghe code agli sportelli e tempi di attesa sempre più lunghi, il rilascio del documento continua a creare disagi in diverse zone della città.
15: Dopo fare una fila di 5-6 ore siamo riusciti a prenotare e a fare tutto. Ma qua c'è un macello, ma non venite la mattina a vedere cosa sta qua? Il macello sta. Io non ho capito ancora come il sindaco non si sta prendendo provvedimenti per queste cose qua. Hanno chiuso tutti gli uffici comunali. È una vergogna.
14: Tra le criticità segnalate, il funzionamento non sempre regolare della piattaforma per le prenotazioni e le code agli sportelli, dove molti sono costretti a presentarsi nelle prime ore del mattino per riuscire a ottenere un numero utile all'avvio delle pratiche. Tu hai provato a fare prenotazioni online prima di venire qui fisicamente?
16: Sì, due volte, ma dal sito della carta d'identità erano tutte non disponibili le sezioni di Taranto. Quindi sono venuto qui, io l'ho smarrita e mi scadrà a fine agosto quella cartacea, quella vecchia. E quindi sono arrivato, adesso sono in fila per prenotare per venire un altro giorno.
14: A pesare anche la distribuzione degli uffici sul territorio. I residenti di alcune zone della città, tra cui Taranto 2, devono infatti rivolgersi all'anagrafe di Via Fiume.
17: Io abito a Taranto 2 e abbiamo gli uffici comunali alla sede della Martellotta di fronte a casa. Purtroppo solo ci sono soltanto alcuni uffici. Allora vorremmo anche noi un ufficio che potesse essere più comodo a Taranto 2, visto che lì non ne abbiamo e dobbiamo per forza venire o qui o in Via Romagna, che adesso non c'è più.
18: Da Corso Italia devo venire sino qua? Non è possibile, perché devo lasciare un bambino, la famiglia, come penso tutti quanti gli altri. Allora noi vogliamo che siano dislocate nelle varie sezioni. Noi per esempio di Corso Italia in Via Romagna, come sempre è stato così.
14: Da che ora qui?
18: Da stamattina alle 8:30.
14: Alla base dei rallentamenti ci sarebbe anche la carenza di personale che rende più complessa la gestione delle richieste. Per far fronte all'aumento delle domande e ridurre i tempi di attesa, il Comune ha già organizzato un open day straordinario per il rilascio delle carte d'identità e prevede ulteriori aperture dedicate nelle prossime settimane, con l'obiettivo di accelerare le procedure e smaltire le pratiche in sospeso.
0: E ci spostiamo ora a Bari, dove questa mattina si è svolto il Consiglio Generale della CISL Puglia, dedicato ai temi della contrattazione, della partecipazione e dello sviluppo del territorio. Il bilancio nel servizio.
14: Contrattazione, partecipazione e sviluppo per una Puglia che guarda al futuro. Questi i temi al centro del Consiglio Generale di CISL Puglia, svoltosi oggi a Bari nell'hotel Parco dei Principi. Ad aprire i lavori il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci.
19: Così come più volte abbiamo ribadito anche al nuovo governo regionale, al presidente De Caro, se non c'è confronto non ci può essere convergenza anche sulle scelte che si fanno. Ovviamente per noi è determinante la questione sviluppo. Noi auspichiamo, nonostante ci sia stato un primo incontro con l'assessore di Sciascio, che ci si confronti nel merito, ma soprattutto sulle scelte da fare. C'è bisogno di una visione. Il vero problema è la sanità pugliese, è il problema dei problemi. Ricordiamo che circa l'80-85% del bilancio regionale va nella sanità. Noi auspichiamo che si possa voltare completamente pagina rispetto a quello che è stato fino all'anno scorso, ma soprattutto vogliamo che ci sia davvero anche un maggiore coinvolgimento. Noi abbiamo detto no in maniera categorica all'aumento dell'addizionale IRPEF, perché significa, come dire, dare l'ulteriore aggravio a pensionati e a lavoratori dipendenti. È ovvio che noi abbiamo chiesto anche le responsabilità di questi anni, perché abbiamo tutto il pezzo del PNRR con le case di comunità, ospedali di comunità, abbiamo la questione del personale, abbiamo le famose liste d'attesa, abbiamo davvero tutta una serie di difficoltà che vanno affrontate.
14: Presente anche la segretaria generale della CISL nazionale, Daniela Fumarola.
20: Finalmente sono state recepite delle nostre richieste rispetto a quelli che sono i contratti che noi definiamo buoni, ovvero quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Siamo soddisfatti perché le risorse che il governo mette a disposizione, quindi gli incentivi che utilizza per giovani, donne e sud, sono finalizzati a quelle aziende che applicano i contratti buoni. Il riferimento e il trattamento economico complessivo che deve essere individuato dai contratti, così come siamo riusciti ad ottenere anche rispetto alla vacanza contrattuale l'aumento della percentuale dal 30 al 50%, quindi complessivamente siamo abbastanza soddisfatti.
0: E voltiamo ancora pagina, torna a Taranto dal 17 al 21 giugno il Medimex questa mattina, la conferenza stampa di presentazione dell'evento, ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Presentata questa mattina nell'Università in via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
21: Il Medimex non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti di Pet Shop Boys, Agents of Time, Suez, Lodive, New York Redux, è uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della rotonda.
22: Il Medimex, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la missione, la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori, e il Medimex è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
23: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, è un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
1: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat e sono tutti quanti molto positivi, non solo per la Puglia abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto, abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto alla l'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
3: L'evento è internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra e puntiamo, come diceva appunto il Presidente, ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale per poter rendere sempre più attrattiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
0: Un'estate tra gioco, scoperta e rispetto dell'ambiente. Ad Acclavio Kids nasce Blu Taranto, il nuovo progetto educativo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni per conoscere le meraviglie del Mar Ionio. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
14: Trasformare l'estate dei più piccoli in un viaggio alla scoperta del mare e delle sue ricchezze è l'obiettivo di Blu Taranto Avventure nel Mar Ionio, il nuovo progetto educativo promosso dal Centro della Cultura per l'Infanzia, Acclavio Kids. L'iniziativa, rivolta ai bambini tra i 6 e i 10 anni, propone un percorso dedicato alla conoscenza del patrimonio marino locale attraverso attività ludiche e formative. Due turni previsti dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno.
4: Un percorso educativo mirato allo sviluppo dell'educazione ambientale, allo sviluppo dell'educazione civica e rendendo i bambini protagonisti di un percorso in cui andranno alla ricerca e alla scoperta del territorio, del loro ambiente e soprattutto del Mar Ionio. Quindi con l'occasione dell'estate li faremo immergere in un ambiente che man mano costruiranno loro e in un immaginario appunto dove saranno loro a scoprire attraverso letture, storie, rappresentazioni creative, produzioni creative, a costruire proprio il loro territorio.
14: Il progetto, appena nato e a numero chiuso, punta a coniugare divertimento e apprendimento, offrendo ai più piccoli un'occasione per conoscere da vicino il territorio e sviluppare una maggiore sensibilità verso il mondo marino.
4: Un'attività a numero chiuso, abbiamo stabilito un limite di massimo 15 bambini, quindi le prime 15 prenotazioni che sono arrivate sono state accolte. Il percorso si articola in due settimane, abbiamo dato la possibilità ai genitori in base all'esigenza di scegliere per una settimana o due al massimo, in maniera tale da il percorso però è unico, diciamo, abbiamo tenuto conto delle esigenze, ma i bambini che potranno seguire tutte e due le settimane avranno un'esperienza più positiva, insomma più arricchente sicuramente.
0: E torniamo a parlare di sport con il direttore Dario Galitelli e Cosimo Lenti.

Finale amarissimo per il Taranto che cade 2-1 contro il Gladiator al termine di una gara dominata a lungo dai rossoblù. A festeggiare la promozione in Serie D sono i campani, grazie al gol di Giorgio in pieno recupero. Al triplice fischio esplode la contestazione dei tifosi. Danucci conferma il 4-3-3 lanciando dal primo minuto Aguilera incerti, mentre Farina risponde con il 4-3-1-2 affidandosi alla coppia offensiva Orlando Bacio Terracino. La gara, l'avvio del Taranto è veemente. Dopo appena un minuto Aguilera svetta di testa ma non trova la porta. Al decimo la sfortuna ferma i rossoblù. La punizione di Loiodice deviata dalla barriera supera Merola ma si stampa sulla traversa. Due minuti più tardi Aguilera trova anche il gol anticipando l'uscita del portiere Campano, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Taranto continua a spingere e al tredicesimo Lo Savio costringe Merola a un intervento decisivo. Con il passare

0: Minuti il Gladiator cresce al 35esimo, passa addirittura in vantaggio. Liguori serve Bacio Terracino che da ottima posizione non sbaglia e ferma allo 0-1. I campani sfiorano anche il raddoppio al 40esimo, ma Mastrangelo salva il Taranto su Liguori. Nel finale è ancora Elenio a dire no ai rossoblù. Vukoja centra il palo con una conclusione precisa sul secondo palo. Danucci cambia subito dopo l'intervallo. Dentro Marino per Incerti la mossa si rivela vincente perché al 48esimo ne è entrato serve un pallone per perfetta da Aguilera che anticipa tutti e ferma l'1-1. Il Taranto prende in mano la partita al 55esimo. Aguilera sfiora il raddoppio in due occasioni consecutive, fermato prima da Merola e poi da un difensore sulla linea. Lo spagnolo è incontenibile e al 60esimo costringe ancora il portiere campano a una grande parata. Il Gladiator prova a colpire in contropiede e al 67esimo Mastrangelo è attento su De Marco. All'82esimo è ancora Merola a salire in cattedra, volando sull'angolatissima conclusione dalla distanza di Loiodice. Quando la gara sembra destinata ai supplementari, arriva il colpo di scena. Al 94esimo, sugli sviluppi di un contestato calcio d'angolo assegnato a Gladiator, Giorgio svetta più in alto di tutti e di testa firma il definitivo 1-2. È la rete che vale la Serie D per il Gladiator, che fa sprofondare il Taranto nello sconforto. Al termine della partita esplode la contestazione dei tifosi rossoblù. Adesso resta da capire quale sarà il futuro del club e se esistano ancora spiragli per salire di categoria.
1: Amarezza in casa Taranto dopo la sconfitta interna contro il Gladiator nella finale playoff che valeva la promozione in Serie D. Un KO che spegne le possibilità di ritorno tra i dilettanti nazionali e lascia grande rammarico nell'ambiente rossoblu. Nelle parole del direttore sportivo Danilo Pagni e del tecnico Ciro Danucci, tutta la frustrazione per un traguardo sfumato a un passo dalla vittoria. Resta l'amaro in bocca per un finale che avrebbe potuto regalare un futuro diverso al calcio tarantino, chiamato ora a ripartire dopo l'ennesima delusione.
2: Sono stato molto in silenzio perché il mio era un silenzio di concentrazione e di rispetto, ma abbiamo lavorato tutti, siamo arrivati a fare due finali e non siamo stati bravi a vincerle, quindi abbiamo fallito questo obiettivo, ma questo non significa che non ci abbiamo messo il massimo impegno, che la società, una società fantastica, io forse sono l'unico direttore sportivo e generale nella storia del Taranto che ha lasciato soldi, ha fatto quello che ha fatto, è tornato in una situazione difficile, qualcuno mi ha dato il pazzo, lo rifarei 100 volte perché ho visto gente straordinaria, è una società fortissima. Purtroppo dobbiamo ammettere che abbiamo fallito l'obiettivo tecnico, perché se perdi due finali non possiamo dire cose diverse.
3: Succede? Siamo dispiaciuti a dir poco, purtroppo Abbiamo fatto secondo me anche un'ottima partita, abbiamo avuto tantissime occasioni per andare sia in vantaggio prima ma poi per andare anche in vantaggio dopo, pali, due traverse, un gol annullato che è nettamente regolare, secondo tempo il portiere ha fatto 4-5 interventi prodigiosi, siamo qui a parlare di una sconfitta e purtroppo questo è il rammarico più grande, i ragazzi hanno dato tutto in campo e niente, purtroppo quando si perdono queste partite lasciano naturalmente un grande amaro in bocca. So che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
4: E con lo sport si chiude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che...

0: tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
5: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Bitetti Geometra. Ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna Est, sì, il raccordo
1: Nord-Est,
0: io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est curva, state completando quell'altro, quello tra curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo Nord-Ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di curva sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in curva sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì, quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il Manterboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata

0: principale che affaccia sul campo di gioco.
1: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
0: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
1: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così, però dico, l'impianto dello Iacovone e il manterboso dello Iacovone fino a un certo

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni Lambo.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFT redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei giochi del Mediterraneo un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenze stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della Kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale, l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non

0: solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
1: Rettangolo di gioco da quella parte.
2: E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere, sì, principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da. Facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore che è quello che era esistente. L'anello inferiore dove siamo adesso poggiati è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio, né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi il soldone, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta,
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì.
0: Anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di una, sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro. In vetro. Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio di Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Pianta.

0: e giardini Vivai Bitella. Impresa edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: Incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.

0: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
1: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
2: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica e del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
0: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
2: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
3: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
4: Credo che già il fatto che il Papa si muova per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, dos autos.

Interamente costruito in legno ed inaugurato nel 1907, il Cinema Fusco è uno dei cinema più antichi d'Italia. Bello, elegante, raffinato, ma interamente costruito in legno e quindi vulnerabile al fuoco. Proprio per questo motivo, a cavallo tra il 1927 e il 1928, la famiglia che ne deteneva la proprietà ritenne opportuno restaurarlo completamente. Ma poi arrivò la guerra, i film di propaganda, la diffusione della televisione e la chiusura nel 2004. Acquistato dal comune di Taranto, dopo un importante restauro è stato restituito con la sua splendida facciata Art Deco alla fruizione pubblica dall'amministrazione Melucci nel 2019.

Durante gli ultimi restauri, molte le scoperte archeologiche, tra resti di antichi edifici, camminamenti cavati direttamente nella roccia e la splendida fornace, attiva tra il 7 e l'800 con ancora il suo carico all'interno. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Questo è Studio Centro.
1: Buon pomeriggio, 100 storie. Taranto Calcio, un'altra bandiera rosso-blu, qualche lunedì fa Mario Biondi, oggi un portiere che è nel cuore di tutti, forse non solo dei tifosi di calcio, degli sportivi in generale di questo territorio e non solo di questo territorio. Benvenuto Giampaolo Spagnuolo.
2: Grazie, grazie mille.
1: Benvenuto Giaguaro.
2: Dico così, Giaguaro, è stato così attribuito questo nome che così si accosta al mitico Giaguaro, l'altro Castellini, che naturalmente...
1: Era un bel paragone.
2: Sicuramente mi fa molto onore essere paragonato ad un portiere che naturalmente stimavo quando ero bambino, ragazzino, era
1: all'inizio. Beh, sì, un ragazzino del 64, ma in grande forma.
2: Grazie, certo, il mio mood è rimasto bene o male. Mi alleno costantemente, cerco di fare molta attenzione anche all'alimentazione, quindi bene o male porto avanti così il mio modo di vivere che ho sempre avuto quando giocavo.
1: Manca l'agonismo, ma la forma atletica la curi.
2: Manca l'agonismo perché per

0: Proprio per me, alla fine è così, cioè è un ciclo, no? Quando si è all'apice della gioventù bisogna sfruttare al massimo il
1: E
0: proprio
1: tu l'hai
0: corpo.
1: fatto,
0: E io
1: e tu l'hai fatto.
0: penso di averlo fatto nel migliore dei modi. Poi naturalmente c'è la fase discendente a livello fisico e si cerca comunque di ottimizzare quello che si può ancora ottenere della vita di tutti i giorni.
1: Allora, Giampaolo, ma chi ti chiamò Giaguaro per primo? Io ero tifoso all'epoca, quindi non ero un giornalista.
0: Ma guarda, non so da dove sia venuto fuori questo soprannome così, però qui a Taranto, cioè, sono
1: Qualche
0: stato
1: giornalista, qualche tifoso, sì.
0: probabilmente, sicuramente, alla fine leggevo sui giornali Giaguaro Spagnolo, quindi sono
1: Ti piacque?
0: io. Sì, molto, perché come ho detto prima mi accostavo così a un altro famoso, forse più di me naturalmente, perché
1: Aveva vinto lo
0: diciamo,
1: scudetto col Torino,
0: esatto, ho
1: Castellini.
0: giocato tanti anni nel Napoli,
1: Certo.
0: quindi all'epoca probabilmente era uno dei portieri più in auge del momento.
1: Allora, noi parliamo dell'87, perché tu cominci prima a giocare a calcio, ovviamente. Cominci nella tua Grottaglie, poi vai a Brindisi, no?
0: No, no, no, allora,
1: Tu sei di
0: io
1: Grottaglie,
0: sono originario di
1: stabiliamolo.
0: Grottaglie, però calcisticamente ho iniziato nel Francavilla Fontana,
1: Ah.
0: perché andavo a scuola commerciale a Francavilla e mio padre aveva pensato, ma non solo era questo il motivo, all'epoca c'era il tesseramento a vita, il presidente del Grottaglie era un certo avvocato Cavallo, notissimo, amico di mio padre. Non ti nascondo che con mio padre, proprio grazie all'amicizia con questo presidente, andavamo in trasferta insieme alla squadra, quindi avevo questo privilegio, bambino, 8, 9, 10 anni, di viaggiare con il pullman della squadra, cosa che all'epoca
1: Ah, ecco.
0: non succedeva proprio a nessuno, e
1: La
0: mangiare
1: squadra delle
0: nel
1: Grottaglie?
0: Grottaglie, sì, all'epoca
1: Così era
0: militava in Serie
1: dilettante.
0: D. In Serie D all'epoca c'era anche il semiprofessionismo, se non sbaglio, e comunque, e poi dicevo mangiare, quindi il pasto prepartita.
1: Io non mi distraggo, cerco foto
0: Sì,
1: che ve lo
0: no,
1: dico
0: vabbè,
1: subito, io ho
0: ma ti
1: saccheggiato la tua pagina
0: preoccupare,
1: Facebook.
0: hai fatto
1: Ringrazio
0: bene,
1: tutti i fotografi di tutta Italia, ma io le ho prese da Facebook
0: Senta, ogni tanto mi
1: Spagnolo.
0: arrivano delle
1: E
0: foto
1: beh,
0: di
1: certo.
0: giro per l'Italia,
1: Quindi,
0: e
1: allora, i
0: quindi io
1: primi anni 80,
0: vivevo.
1: diciamo, o anni 70. Tu
0: Fine
1: sei del
0: 70, inizio degli 80.
1: Quindi papà ti ha avviato al
0: Sì, e poi
1: calcio.
0: vivevo, andavo anche negli spogliatoi, quindi vivevo proprio la vita del calciatore. Io vedevo questi calciatori, per me
1: Guardavi già il
0: erano.
1: portiere con un certo
0: No,
1: sguardo?
0: io guardavo, non avevo ancora capito che forse avrei fatto il portiere. Mi piaceva il calcio a 360 gradi, e quindi vivevo nello spogliatoio, sentivo il tacchettio dei tacchetti quelli d'alluminio.
1: Il
0: Ah, no,
1: suono.
0: all'epoca non c'erano neanche d'alluminio, erano di cuoio con i chiodini ficcati così nella suola, e poi l'odore della canfora, questo che mi inebriava, per me
1: Quegli
0: era
1: odori
0: una
1: che poi
0: cosa.
1: ovunque li senti ti rimanda al ricordo,
0: Sì,
1: vero?
0: sicuramente,
1: È
0: sono quelli qua,
1: rievocativo.
0: assolutamente
1: Senti,
0: sì.
1: tu
0: E
1: sei figlio unico?
0: io no, ho una sorella e poi un
1: Un fratello.
0: fratellastro.
1: Allora, qui sei invece in questa foto bellissima, secondo me da prima comunione. Chi è la signora? Quindi.
0: Sì, è mia nonna, la mamma di papà. Io sono figlio così di
1: Sì.
0: separati. Mio padre e mia madre sono stati dei pionieri della separazione. A 3 anni ero già figlio di separati.
1: Quindi a fine anni
0: Sì,
1: 70.
0: nel
1: A
0: 67.
1: 60, scusa.
0: Nel 67, perché a 3 anni ho già, e i miei avevo così deciso di
1: Quindi sei stato
0: separarsi.
1: antesignano di una condizione che adesso è più diffusa tra i ragazzi, avere i figli
0: Assolutamente, una cosa
1: separati.
0: quasi uno status normale. All'epoca, vabbè, ero piccolino, non è che capissi chissà
1: Certo.
0: quanto, però dopo mi sono reso conto che i miei genitori avevano bruciato le tappe per quello che
1: Avevano
0: avevo
1: anticipato anche la
0: sicuramente.
1: legge. La legge sul divorzio poi
0: Assolutamente.
1: arriva, poi ci sarà il referendum, ma i tuoi erano già
0: Quindi
1: separati, sì.
0: sono cresciuto con mio padre, la nonna, la mamma di papà, uno zio, quindi ho avuto, diciamo, un'educazione un pochettino più ferrea, per quanto la
1: Sì,
0: nonna
1: perché i nonni di una volta erano,
0: apparteneva ad una generazione antecedente a quella dei genitori,
1: certo.
0: no? E quindi, ma forse dovevo anche
1: Non
0: ringraziare.
1: tutti i mali vengono per nuocere.
0: Assolutamente no, perché mi reputo, senza così presunzione, una persona per bene.

0: Oggi mi rendo conto che forse tutto quello che c'è in giro lo valuto diversamente perché
1: Per
0: credo che.
1: quell'impostazione.
0: Esatto. Non comprendo determinati meccanismi della vita sociale, però ho anche un carattere forte, cioè vivo e lascio vivere.
1: Giampaolo, la tua pagina social è piena di viaggi, di fotografie, di panorami, quindi sei un uomo che
0: Amo.
1: adesso
0: È un hobby che sto
1: il tuo tempo
0: coltivando.
1: libero è
0: Sì,
1: conoscere, viaggiare.
0: assolutamente. Adesso ho impostato la mia vita nell'apprezzare le cose belle del mondo. Ho il tempo, ho avuto la fortuna di andare in pensione relativamente
1: Eh
0: giovane,
1: sì, come
0: come
1: calciatore.
0: calciatore, esatto. E quindi mi sono posto una domanda: cosa fare? Continuare ancora a lavorare, anche se per me è lo sport più bello del mondo, oppure dedicare il resto della mia vita, perché naturalmente ora siamo, come ho detto prima, fase mia parabola discendente, non siamo,
1: Vabbè, no, mi
0: quindi
1: parabola piana,
0: va
1: retta, dai, retta.
0: bene, però chiaramente
1: Non è una
0: rimangono
1: parabola.
0: meno anni da vivere di quelli che ci ho avuto la
1: Adesso questo è
0: scorsa,
1: matematico, questo vale anche per me
0: va bene,
1: che ho qualche anno in
0: facciamo
1: meno.
0: per così, per
1: Certo.
0: come media, ma lo dico così, con
1: Scherzandoci su. Anche
0: simpatia, sì, ma perché
1: perché hai
0: poi non
1: due
0: si può
1: bellissime
0: fare
1: figlie,
0: niente.
1: no?
0: Certo,
1: Una delle due
0: anche
1: è nel calcio, vero?
0: il
1: Ecco,
0: calcio è la
1: parliamone delle tue due
0: maggiore.
1: figlie brevemente, che fanno, quanti anni hanno?
0: Allora, la prima ha 33 anni, lavora nel Sassuolo Calcio da 8-9 anni, si occupa del
1: Del
0: marketing,
1: mondo della comunicazione
0: esatto,
1: sportiva.
0: della
1: Quindi
0: comunicazione perché ha
1: conosce la
0: studiato.
1: Serie A tua figlia, come ha fatto il papà?
0: Ne conosce più di me perché ne ha
1: Ecco.
0: fatte più di me di anni di
1: Bene o
0: Serie
1: male che i figli superino i
0: A.
1: genitori, noi in conoscenza, per fortuna,
0: Beh, certo,
1: vero?
0: sicuramente, ma la cosa bella è che ogni tanto mi chiama papà, è venuto Gattuso l'altro giorno, ti manda i saluti,
1: Vedi?
0: oppure mi dice che c'è stato Buffon, che c'è stata la delegazione della nazionale a far visita al centro sportivo di Sassuolo, e dice, ah, ma tu sei la figlia di Spagnolo, era il mio idolo Spagnolo quando
1: Eh sì,
0: giocava, e
1: era un
0: quindi
1: ragazzino
0: è
1: Buffon.
0: ragazzino, sì, io già giocavo in Serie A, lui era i primi anni nel Parma.
1: E poi andiamo alla tua carriera, la
0: E quindi
1: sorvegliamo.
0: fa molto piacere, no?
1: Eh
0: Sentirsi
1: certo.
0: così. Poi, chiaramente anche per lei credo che
1: E lei si
0: sia
1: chiama la prima?
0: orgoglioso. Greta. Poi
1: Greta. E poi c'è la seconda
0: c'è
1: Arianna, che
0: Arianna,
1: fa?
0: sì, che si occupa sempre nel mondo della moda, sfilate, organizzazione di
1: E
0: eventi. Due mondi
1: sono
0: completamente
1: belle come il papà e
0: diversi.
1: la mamma dei figli, diciamolo.
0: Beh,
1: Quindi,
0: non sta a me dire, però effettivamente sono due
1: prima di tutto
0: bellissime
1: sono in gamba, poi
0: ragazze.
1: sono anche
0: Certo,
1: belle.
0: sicuramente, che alla fine non guasta in questo
1: Certo.
0: mondo.
1: Allora, Giampaolo, perché tu hai giocato in Serie A, però prima entri, come si dice, a sorgere nell'onore delle cronache, quando il Taranto all'improvviso nell'87 chiede al Brindisi questo portiere, che per tutti era tarantino, ma soprattutto grottagliese. Tu arrivi in settimana, il Taranto è quello di Goletti,
0: Sì, esatto.
1: Biondo,
0: De
1: De
0: Vitis.
1: Vitis, Maiellaro.
0: No, Maiellaro no, Maiellaro era già passato
1: Tu arrivi con
0: all'inizio
1: Maiellaro già al Bari?
0: al Bari. Sì, io arrivo a novembre, il mercato di riparazione si chiamava
1: Quindi
0: così, di
1: arrivi
0: novembre,
1: 87-88, perché Maiellaro
0: 87-88.
1: infatti vinciamo gli spareggi a Napoli con Goletti nell'87, non recupero la memoria per inquadrare.
0: Sì,
1: Ok.
0: Biondo, c'era
1: Quindi tu arrivi
0: Paolucci.
1: poco dopo gli spareggi di Napoli. Bene,
0: Esatto.
1: quindi è il secondo anno consecutivo in B di
0: Sì.
1: quella stagione. Tu arrivi e che succede? Infrasettimanale, mi sa che tu eri infortunato, se ricordo
0: Allora, io
1: bene.
0: arrivo il mercoledì mattina,
1: Io ero in curva nord all'epoca,
0: sì,
1: quindi.
0: era mercoledì mattina, fine dell'allenamento, Biondi, che è venuto qui,
1: Mario.
0: Mario, chiaramente non era proprio un preparatore dei portieri, mi mette in porta e comincia a calciare, calcia, calcia,
1: Sì, perché Mario era il secondo di Veneranda.
0: no, Pasinato,
1: Era già andato via Veneranda, quindi. Perché
0: sì,
1: fu
0: c'era
1: esonerato.
0: Pasinato, c'era
1: Ok,
0: Pasinato.
1: Pasinato.
0: Quindi in una parata batto il ginocchio a terra e sento una fitta, però chiaramente l'adrenalina mi porta a continuare a fare allenamento, faccio la doccia e non riuscivo, mi rendo conto che mi faceva molto male il ginocchio, la parte interna, quindi vado dal mister Biondo, il primo che ho incontrato, e gli dico, mister, ho un problema, ho male, dice, vabbè, non ti preoccupare, vai a casa, poi ne parlo io col mister. Il giovedì facevamo l'amichevole. Neanche
1: Le
0: volerlo, fa la
1: famose
0: posta
1: partite
0: a
1: del giovedì.
0: grottaglie,
1: Ah,
0: a
1: ecco.
0: grottaglie.
1: Ecco.
0: Quindi io, convinto che avesse parlato con Pasinato, Mire, quello al campo alle 2 quando dovevano arrivare gli altri. Beh, in formazione spagnolo.
1: Io non riuscivo neanche a camminare. Ma già in campo o secondo a Goletti?
0: No, no, dovevo giocare.
1: Dovevi giocare.
0: In formazione.
1: Ti volevano provare.
0: Dico al mister Pasinato, mister, io veramente ho un male al ginocchio, ne ho parlato con il mister Biondi, pensavo che avesse detto, no, no, io non so niente, il mister sono io,
1: dice,
0: e mi dice, se ne può andare a casa.
1: Poi Pasinato era molto rigoroso, era educatissimo.
0: Come impatto, come impatto sì. È stato
1: abbastanza traumatico.
0: Sì, infatti mi dice, se ne può andare a casa, come vado a casa? Sì, si ritorna quando è guarito. Questa cosa ha creato in me, sai, quella sorta di nervosismo, cioè, pensavo di aver subito un torto in quel momento, questo, no? Certo. Perché vado dal mister Biondi, mister, sì, scusami, ho dimenticato di, vado dal mister, dice, ma l'ha detto a me, no, non importa, devo dirlo a me.
1: Okay.
0: Cioè, io venivo dal Brindisi, quindi una realtà, naturalmente, sì, professionistica,
1: in quel momento era più...
0: probabilmente non avevo metabolizzato dei meccanismi.
1: Eri in via al Taranto.
0: Esatto. In Serie B probabilmente professionismo ancora più marcato, ci sono delle regole ancora più severe. Vabbè, io ho deciso
1: ma tu
0: di giocare.
1: A casa?
0: No, io ho giocato.
1: Ah.
0: C'era questa scarica di adrenalina in me, mista tra la voglia di mettermi in mostra e questo torto che secondo me in quel momento stavo subendo, che non so, ha annullato qualsiasi forma di dolore.
1: E hai detto al mister: non vado a casa, io gioco. Forse lo fece anche apposta.
0: Ma chissà. Probabilmente, perché lui è una persona chiaramente esperta.
1: Ti mise alla prova.
0: Dico ad Aldo Scardino:
1: grande Aldo.
0: Ha detto: senti, trovami un paio di scarpe.
1: Diciamo al grande storico magazziniere,
0: esatto.
1: Del grande Taranto.
0: Insomma, giocai. Con un ginocchio che non riuscivo tanto a piegarlo, feci anche 3-4 belli interventi.
1: Poi a casa tua, Grottale, ci tenevi.
0: Esatto, sì, però avevo in corpo tanta adrenalina, certo. No? Perché la mia prima partita amichevole con la maglia del Taranto. In pratica finì la partita e mi dice il mister, ma lei se la sente di venire in panchina domenica? Andavo a giocare a Bologna. Dietro Pasinato c'era William William Uzzi, il dottore, medico sociale all'epoca, che non so, mi aveva preso simpatia e mi fa così tipo la testa di sì.
1: Poi Uzzi era anche tifoso, non solo
0: esatto.
1: Me, colonna del Taranto.
0: E dico sì, vabbè, tanto pensate a me, e che cosa vuole che succeda in panchina?
1: Cioè, Uzzi ti disse, ragazzo, non perdere l'occasione, vieni.
0: No,
1: questo
0: mi disse così. Allora poi venne da me, Uzzi, e ha detto, adesso facciamo delle iniezioni. E domenica sicuramente starei molto meglio. E la fortuna ha voluto che poi non si partisse in aereo, partimmo in treno, in quanto il sabato c'era lo sciopero degli aerei e quindi partimmo il venerdì. Quindi venerdì e sabato non feci niente e la domenica in panchina.
1: Allora, diciamo che è successo. Domenica la partita va come deve andare, Bologna molto forte.
0: È prima classifica.
1: Ma è Bologna di Manfredi, già
0: esatto,
1: quello.
0: Che
1: quindi è quello che poi vinse 3-0 a Taranto.
0: Esatto,
1: era
0: ritorno.
1: Tra gli applausi di tutti i tarantini.
0: Esatto, sì,
1: ci
0: sì,
1: diedero una bellissima lezione di calcio.
0: Sì, sì,
1: era Marocchi e compagnia bella.
0: Becci, è stratosferica.
1: Furono 3 gol anche molto belli. Che successe a Bologna? Che Goletti a un certo punto, il portiere titolare...
0: Io dico, poi le cose devono capitare proprio quando devono capitare. Forse la fortuna di un uomo collima con la sfortuna di un altro uomo, perché all'ultimo secondo,
1: nello sport può capitare, certo,
0: esatto, all'ultimo secondo un cross, Goletti accompagna la palla, appoggia la mano sul palo e arriva, c'era in mischia non so chi, la mano ferma sul palo, fa pressione sul gomito e subisce un infortunio abbastanza grave.
1: Serio?
0: La cosa bella, un aneddoto molto molto carino, è che a Bologna il massaggiatore all'epoca Fiorita,
1: come no?
0: Esatto, il compianto Fiorita,
1: certo.
0: Non stava bene, quindi non potete venire con noi in trasferta. E venne il massaggiatore Alfieri.
1: Sì. Altro storico passeggiatore del Taranto,
0: che però non aveva l'abilitazione ad andare in panchina.
1: È perché era ancora giovane, forse.
0: Non lo so, forse non aveva ancora fatto il...
1: Non mi dica che hai fatto il massaggiatore referto.
0: Sì. Allora mi dice, Uzzi, dottor Uzzi, Giampaolo, sei... non abbiamo nessuno, tu sei quello più piccolo.
1: Eh sì.

0: se dovesse essere necessario, mi accompagni portando...
1: Ah, quindi quello che corre con la borsa, col dottore, sì. Hai fatto quella a Bologna?
0: Ho fatto due o tre interventi in campo e lui mi diceva portami...
1: Cioè, mi stai dicendo che a Bologna video entrare in porta il massaggiatore?
0: Perfetto, infatti fu così. Quasi. Feci due o tre interventi a centrocampo con la borsetta, con lo spray, con l'acqua. Quindi l'ultimo, diceva, l'ultimo secondo della partita, Goletti subì questo infortunio che a tutti non sembrava tanto grave perché uscì dal campo così, cioè senza lamentarsi più di tanto, e io pensavo, insomma, un colpo, vabbè, tutti quanti, quindi rimasi in campo a palleggiare come si fa con le riserve, certo, a calciare un pochettino, quando a un certo punto esce dagli spogliatoi Galigani, dalla parte opposta, e comincia a sbracciarsi, preparati, e comincia a dire... Allora tutti quanti, io non pensavo che ce l'avesse con me, tu dicevi no, quell'altro, alla fine ero rimasto solo io, poi tu vuoi dire che sono io, e si dice, allora capì insomma che forse...
1: In quel momento si ha più paura o l'adrenalina è tanta che la paura fa parte del gioco?
0: Allora è un... ma più che paura, diciamo...
1: Cioè sei passato da Uzi e dice, piccolo, appena arrivato, nuovo arrivato, viene da Milano, esatto, va in porta a Bologna.
0: No, no, diceva che era quel
1: con stadio pieno, presumo.
0: Oh, c'era il Dall'Ara che era chiaramente, non so quanti posti possa contenere, però per me, che venivo da Brindisi, stadi un pochettino più piccoli che la Serie G, per me era immenso questo stadio.
1: Il Quindi Dall'Ara. Entri nel secondo tempo.
0: Quindi, no, entro giù, vado giù, allora... C'è subito il mister che mi dice queste parole: lei entra dal primo minuto, sono fatti suoi.
1: Sono fatti suoi.
0: Io mi aspettavo più che altro, cioè una carica diversa.
1: Ma Goletti si fa male al primo tempo o nel riscaldamento?
0: Si fa male l'ultimo minuto, al 45esimo.
1: Quindi entra dal primo minuto o nel secondo tempo?
0: Lei entra dal primo minuto,
1: sono fatti suoi.
0: Altra scarica d'adrenalina uguale a quella
1: un'altra
0: di Rotaglia.
1: Sì.
0: Insomma, entro in campo e per me è come, come se si aprisse il sipario di un... non
1: teatro.
0: Ho mai fatto l'attore di un teatro, però se posso fare un paragone sì, per rendere chiaro il concetto...
1: Sì. Ti si apre il sipario.
0: Si apre il sipario e anziché sentire le voci... oppure gli applausi, oppure gli sfottò dei tifosi, assolutamente niente, tutto silenzio intorno a me.
1: La bolla del portiere proprio.
0: Sì, in queste situazioni mi sono capitate 4-5 volte, un'altra volta a Milano quando entro col Genoa, insomma.
1: E là mi sa che pari un rigore serio di Papin, non sbaglio?
0: Sì.
1: Vero? A Jean-Pierre Papin, lo ricordavo.
0: Quando invece iniziamo a giocare, andiamo in vantaggio, abbiamo la fortuna di andare in vantaggio con Marco Serra sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
1: Stopper. Si diceva così.
0: Sì, all'epoca sì. Stopper.
1: Oggi c'è centrale difensivo.
0: Sì, sono cambiate tante cose a parte in
1: Ma sempre stopper. Marcavo uomo, diciamo.
0: Sì, sì, beh, all'epoca non c'era la zona. No,
1: no c'era il Bologna di Manfredi.
0: Ah, sì, sì, ma...
1: C'era il Parma di Sacchi, no?
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: C'era
0: all'inizio, sì. C'erano due o tre che facevano la zona.
1: Galeone, anche.
0: Alla fine, cioè, durante l'arco, insomma, della partita, il Bologna ha un calcio di rigore, calcia Poli. Mi spiace, vado da una parte.
1: L'attacco era Poli Marronaro, vero?
0: Esatto.
1: Grande attacco. Gente che oggi graviterebbe intorno alla nazionale.
0: Ma è inutile girarci. Ma sicuramente. Assolutamente. E quindi poi dopo tre minuti, Serra commette un altro calcio di rigore, si ripresenta Marronaro. Lì poi diventa un gioco psicologico e vado sulla stessa traiettoria dove ho fatto gol.
1: E lo prendi?
0: In caso, prendo, butto in calcio d'angolo. E da allora posso dire che è iniziata la mia carriera da professionista di un certo livello.
1: Lì ci fu l'innamoramento del tifo tarantino, perché il tifo è così, no? Poi quindi la domenica successiva tu... Al posto di Goletti, perché Goletti poi con l'infortunio l'ho bloccato per un po' di tempo.
0: Sì, sì,
1: sostanzialmente
0: avevo fatto un intervento, credo che abbia avuto più fratture.
1: Un grande portiere poi Goletti,
0: assolutamente,
1: veniva dal Cagliari.
0: Sì, ma assolutamente, io lo seguivo quando chiaramente giocavo precedentemente nel Brindisi.

0: Lo seguivi.
1: Seguivo il Taranto, però facendo il portiere, seguivo
0: lui era un
1: il
0: po' il nostro Dino
1: portiere.
0: Zoff serio di
1: Esatto,
0: Giorgio Vera.
1: sì, infatti quando a me è dispiaciuto tanto umanamente per
0: Certo,
1: quello perché
0: anche perché toglierti il posto poi sarebbe stato complicato. Tu paresti 5 rigori,
1: quell'anno
0: altri
1: pare
0: 5 rigori. In
1: 4 altri più
0: tutto?
1: quello, no,
0: Su 10
1: con quello
0: subiti.
1: al più 5, a
0: Ecco.
1: più 4 volevo dire, alla fine del campionato ne
0: Quindi
1: parai
0: toglierti il posto
1: 5
0: poi.
1: perché lui ci mise un bel po'. Frattempo faceva da vice incontri che
0: Incontri.
1: doveva andare a Brindisi a
0: Però.
1: prendere il mio posto. Però c'è stato, lui non voleva andare e quindi la società aveva tergiversato un po' e quindi
0: Rimase.
1: rimase incontri, devo dire che anche incontri,
0: Bel
1: essendo un uomo
0: portiere.
1: d'esperienza, c'era diciamo un dialogo tra me e lui dalla panchina, quando capitavano i rigori, io non è che conoscessi i giocatori della
0: Ah, ti
1: Serie
0: dava
1: B.
0: suggerimenti.
1: Ogni tanto io facevo destro, sinistra, lui diceva un pochettino dove
0: Quindi a
1: poteva
0: volte era anche merito
1: potenzialmente.
0: suo, avevi il consiglio
1: Assolutamente sì,
0: giusto.
1: io
0: Poi lo paravi
1: riconosco
0: tu, eh?
1: assolutamente,
0: Perché il tiro
1: riconosco
0: arrivava, poi
1: questo,
0: non è che.
1: certo.
0: Anche perché in B quell'anno e non solo, quella Serie B, quegli anni della B, aveva una classifica cannonieri
1: No,
0: che era
1: vabbè, ma
0: pazzesca.
1: c'era tra gli attaccanti erano attaccanti di Serie A, cioè
0: Cioè, se penso a
1: da
0: De Vitis,
1: Vivi,
0: Rebonato, Vivi,
1: sì, no,
0: Bergossi.
1: ma facciamo dei nomi veramente che avevano anche fatto tanti anni di Serie
0: Ora
1: A.
0: sembriamo molto antichi e boomer, come direbbero i ragazzini oggi, però è
1: Certo,
0: vero.
1: ma no, ma è storia, c'è cioè, la storia naturalmente è
0: Origanò qualche
1: quella.
0: tempo fa ha detto che lui sfiorò, aspettava una convocazione nazionale, almeno quando ne mancavano tanti, poi Lippi preferì uno a lui. E ha detto qualche tempo fa, giustamente, forse oggi uno come me, uno dei tanti come me, graviterebbe attorno alla nazionale. E
1: Ma sì,
0: torto non ha.
1: ma guarda, per
0: Cos'è
1: come.
0: successo al calcio italiano, Giampaolo?
1: Ma niente, è stata un'involuzione spaventosa. Io credo che il calcio italiano sia rimasto ancora quello di una volta, a livello dirigenziale, a livello non tecnico, perché naturalmente ci sono degli sviluppi, però non si è rinnovato come è successo in Inghilterra e in Spagna, non per niente quando le squadre italiane affrontano quelle
0: Non siamo più quelle di
1: straniere.
0: una volta.
1: No, assolutamente, non c'è più competizione, assolutamente,
0: Siamo
1: siamo
0: di seconda
1: fuori da
0: fascia.
1: qualche. Assolutamente sì, a
0: Sì,
1: parte il fatto
0: certo.
1: che ritengo che riguardo anche la nazionale, c'è poca scelta, ma bisogna naturalmente dare una svolta nei settori giovanili. Oggi, settore giovanile, se tu guardi tutte le formazioni, diciamo, delle squadre professionistiche, parlando di Serie A, le seconde squadre, le classiche primavere di una volta, ci sono pochissimi italiani, già a partire dalle
0: Sì.
1: primavere. Parliamo dell'Inter, della Juve, intanto vado in giro a vedere
0: Cioè, oggi è
1: questo perché
0: complicato
1: qui.
0: andare per esempio a Brindisi, prendere il portiere e metterlo in Serie B. Oggi è difficile questo,
1: Oggi assolutamente
0: immaginarlo.
1: sono tutti stranieri. Il serbatoio dove poter coltivare così il futuro delle nazionali arrivano nei settori giovanili importanti naturalmente, quelli della
0: Certo,
1: Juve,
0: certo.
1: dell'Inter, del Milan, ma quando poi vai a vedere la lista non ci sono giocatori italiani.
0: Questo poi
1: Ma
0: si
1: assolutamente, e dove vai a.
0: ripercuote poi.
1: Certo, a lungo andare, dove vengono fuori i calciatori? Una volta, perché l'Italia era tra le nazionali più forti del mondo? Perché erano tutti giocatori italiani, presi anche in mezzo alla strada, c'era fame, e quindi c'era la voglia di
0: L'ambizione
1: arrivare,
0: di
1: di ambiziare.
0: affermarsi.
1: Oggi purtroppo il calcio è cambiato completamente, giocano chi? Ha possibilità anche economiche.
0: Che paga già da bambino la famiglia può. Cioè oggi
1: Perfetto,
0: il
1: quindi.
0: ragazzino non viene più, è raro che venga pescato per strada in oratorio.
1: Ma
0: Una volta
1: assolutamente
0: la prima
1: no.
0: cernita era quella.
1: Ma
0: E
1: assolutamente
0: quindi
1: no.
0: chiunque, come Cassano, che certo non brillava, non navigava nell'oro da bambino, però ha avuto la sua
1: Però aveva
0: possibilità.
1: la fame.
0: Aveva avuto la sua possibilità, certo.
1: Certo.
0: Cassano
1: Oggi
0: come tanti, eh.
1: se le famiglie pagano per far giocare i figli.
0: C'è già una selezione sociale a monte.
1: Perfetto, ma se a livello economico una famiglia sta bene, anche il ragazzo non c'ha quella fame. Perché
0: questo vale
1: a casa,
0: per tutto, non solo per il calcio. No?
1: Cosa?
0: Questo vale per tutto, non solo per il calcio.
1: Stiamo parlando di calcio, parlando di calcio, dove sì. Diciamo questo.
0: Senti, perché? Ma tornando a te, no?
1: Sì.
0: Perché cento storie parlo soprattutto della vita delle persone, però volevo chiedere un tuo giudizio e ti ringrazio su quello che sta avvenendo. Ma tu poi, fatti questi 4-5 anni col Taranto, dove diventi la bandiera di quel periodo storico del rosso-blu, con anni di Serie B, poi c'è una retrocessione, poi si sale con Clagluna di nuovo, con i famosi 51 punti, abbiamo delle foto che mandiamo in onda, ma intanto ti chiama il Pisa, sì. Bianco Netani.
1: Sì.
0: E quindi va in Serie A?
1: No, vado in Serie B perché
0: in serie
1: era retrocesso il Pisa.
0: Ah, retrocede, quindi sì. Tu vai in B?
1: Perché voleva fare la squadra per risalire
0: subito. Che giocatori trovi là?
1: Beh, Simeone, Chamot, tutti...
0: Simeone, l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid, per
1: esatto,
0: dirne una.
1: Esatto, una squadra fatta Ferrante, Bosco, Scarafoni, Rotella...
0: A proposito di grandi attaccanti, Scarafoni...
1: Era una squadra sicuramente fatta, anche Netani per tanti difetti che poteva avere,
0: era
1: sicuramente uno dei pochi presidenti conoscitori di calcio.
0: E la vincesta quel campionato?
1: No.
0: Ecco, vedi, poi il calcio, no? La
1: esatto,
0: palla poi...
1: Esatto, esatto, non vincemmo perché non è facile vincere, siamo arrivati quarti, ne salivano tre, siamo arrivati quarti o quinti. E quindi fu la mia prima esperienza così anche a livello di Serie B lontano da casa.
0: Però tu la Serie A l'avevi già odorata, perché a Taranto, ecco, vediamo delle fotografie qui, no? Con la
1: sì,
0: Juventus,
1: con la Juve,
0: famose vittorie in Coppa Italia.
1: In Coppa Italia 2-1.
0: Così tu,
1: quando si arriva. Quando si arriva in Serie B, naturalmente la massima ispirazione è quella di prima o poi
0: potrei
1: approdare, anche perché naturalmente quando si è ragazzini i sogni sono quelli di calcare campi di Serie A.
0: Quindi la Serie A quando la conosci veramente, quando calchi il terreno?
1: L'anno su,
0: Pisa abbiamo detto non vinci la B.
1: Vado a Genoa.
0: E vai a Genoa.
1: Dopo Pisa vado a Genoa. Così giù, anche per poter...
0: Di Spinelli, con una formazione
1: sì,
0: qui. Grande Genova.
1: Mi contatta il mio procuratore e mi dice che c'è la possibilità di andare in Serie B, però chiaramente dovrei fare lottare con un certo, con un sacro mostro che è Tacconi.
0: Un certo portiere della nazionale.
1: Nazionale, Tacconi.
0: Ai mondiali, europei.
1: Io pur di vivere questa esperienza, perché poi nella vita bisogna, visto che sono fatto così, devo per forza voler fare qualcosa... Avevo questo desiderio e quindi ho accettato di andare in Serie B, pur sapendo che probabilmente avrei giocato poco.
0: Ecco, vediamo la formazione, ci sono fior di giocatori.
1: Sì, Branco.
0: Brasiliano, che vincerà il mondiale poi contro di noi.
1: Col Brasile, Signorini, Fortunato, Panucci, Ruotolo.
0: Sfortunato, certo. Fortunato, che poi andrà alla Juve e purtroppo morirà certo. Di leucemia.
1: In pratica, però,
0: siccome, altro grande giocatore.
1: Certo, siccome ho sempre avuto fiducia nei miei mezzi, ho detto io me ne vado a giocare. Ero convinto di alla fine, anche se si chiamava Tacconi.
0: Me la gioco?
1: Sì, volevo giocarmela.
0: Poi un bel carattere Tacconi, non è uno che apre certo, bello tosto.
1: Quando poi ho iniziato il ritiro, ho visto che potevo giocarmela alla pari. Mm. Non volevo peccare di presunzione, però lui era un pochettino già alla fase finale della carriera,
0: sì.
1: Non aveva quella classica fame che avevo io.
0: Aveva già fatto la Juventus, la Nazionale.
1: Tacconi, certo. Quindi quando alla fine dell'allenamento gli altri volevano calciare in porta, lui se ne andava e rimanevo io.
0: Tu sentivi che forse me la posso giocare, forse lo spazio si apre.
1: Ma non facevo questo, cioè io ho amato il mio ruolo. Ed ero sempre l'ultimo a lasciare il campo. Quando mi calciavo stavo lì, non dico le ore, però mezz'ora, 40 minuti da solo.
0: Stai parlando dei famosi tiri al fine allenamento.
1: Anche
0: quando
1: si
0: tiravano le punizioni.
1: Esatto, sì,
0: Branco
1: sì,
0: ti tirava le punizioni. Le prendevi?
1: Certo, Branco una volta mi ha fratturato un dito.
0: Branco tirava senza far girare il pallone.
1: Sì, esatto. Giocavamo, dovevamo giocare con l'Inter. Prendo un'infrazione più che una
0: cosa. Cioè, col guanto comunque ti faceva
1: male. Il sabato mattina, una rifinitura,

0: una partitina, calcia una borda, metto la mano e mi prende così. Meno male che mi sfiorò, altrimenti mi sarebbe
1: spaccato. Forte.
0: Male, vado in ospedale, c'è un'infrazione, mi dice all'epoca il medico sociale, il professor Gatto, che è quello che salvò Antonioni
1: quando ebbe lo
0: scontro con Martina.
1: Con Martina. Fiorentina Gea.
0: Fiorentina Gea, no?
1: Gea, sì, Martina
0: sì, sì, sì, sì. E mi disse, guarda, c'è un'infrazione, però se tu hai voglia si può giocare. Ci giocavamo con l'Inter di Schillaci.
1: Tu dici, non la perdi questa occasione.
0: Ho detto, come facciamo? Facciamo della novocaina locale. E cioè, cosa comporta? Comporta che tu al momento non sentirai dolore, però naturalmente se poi viene sollecitato dopo, vabbè. E quindi ritornai dal ritiro, quindi quando poi gioca con l'Inter fece una grande partita. Alla sesta giornata Giorgi viene, viene esonerato e prendono Mayfredi. Si giocava a Udine. Fa le formazioni e si capisce insomma che schiera Tacconi negli 11 titolari, no? Così. Arrivato il giovedì che della trasferta di Udine, mi chiama nello spogliatoio e mi dice, Spagnolo, come stai? Bene, io ti vedo bene. E se ti dicessi che domenica giochi tu?
1: Qua stiamo.
0: Allora, sei tranquillo, domenica giochi tu.
1: Infatti, come andò?
0: Abbiamo perso a Udine. Però giocai bene, perché non è che sia, e però poi diciamo che abbiamo giocato col Napoli in casa, abbiamo vinto, no, ho dimostrato di poterci stare in Serie A.
1: Non fermiamoci qua, perché è bello poter stare in Serie A. Allora, Labriola, qualche secondo di pubblicità e poi riprendiamo e andiamo in chiusura, perché non so se si è capito, io starei 3-4 ore oggi a parlare con Giampaolo Spagnolo e... forse facciamo 6 ore di 100 storie, ci pensiamo. Qualche secondo, arriviamo.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Allora, siamo qui con Giampaolo Spagnuolo, eravamo fermi alla Serie A a Genova, sì. Quindi con Manfredi Giochi, quindi una stagione, quell'anno fate gli spareggi?
6: No, quell'anno ci salvammo sul campo.
5: E Genova, io ricordo un Genova-Padova Padova fantastico.
6: Sì, due anni dopo.
5: Dopo.
6: Ritorno dopo una parentesi, breve parentesi a Pescara, io ritorno in pratica, il primo anno che vado a Genova sono di proprietà del Pisa. Dopo un anno spettacolare, straordinario a Genova, il Genova voleva farmi un bel contratto, un biennale, anzi, dopo quell'anno ero...

0: Anche in bilico a passare al Milan. Infatti con Pasqualin avevamo già
1: Quindi di che anno
0: pensato
1: parliamo?
0: del 91-92.
1: Quindi avresti fatto 92.
0: 92-93
1: Era Capello, credo.
0: Capello, sì,
1: Quindi chi
0: esatto.
1: era il portiere là? Era
0: Rossi.
1: Rossi. Altro bel
0: Cercavo
1: carattere, altro bel.
0: un altro portiere da affiancare a Rossi ed ero in ballottaggio con Yelpo.
1: Ci saresti andato?
0: Assolutamente.

0: probabilmente aveva giocato poco, perché Rossi in quegli anni era probabilmente
1: però la Coppa dei Campioni era di casa, diciamo,
0: certo, lì, era la partita in Champions magari
1: la lista settimanale era Coppa Campioni.
0: Esatto, e poi la loro scelta ricadde su Yelpo, va bene,
1: che era un buon portiere,
0: cose che capitano, assolutamente, certo. Non mi sono mai illuso nel calcio, quindi le cose,
1: quindi segue stagione ottima.
0: Sì, torno al Pisa perché il parametro era molto alto. Spinelli voleva uno sconto, Anconetari voleva sfruttare il fatto che io avessi fatto un campionato e mi diceva, guarda, se non è il Genoa, sicuramente altra squadra di Serie A, la diamo, così insomma, in pratica quell'anno rimasi fermo. Dopo un anno spettacolare al Genoa, rimasi fermo...
1: Per questioni tecnico-burocratiche.
0: Per questioni economiche.
1: Certo, diciamocelo.
0: Perché Anconetari aveva 3 miliardi all'epoca... lì c'era il parametro, ma adesso non ricordo.
1: Erano dei criteri diversi.
0: Esatto, sì, in base a non
1: tutto
0: so,
1: saltato con la Bosman, poi con quella famosa.
0: Sì, assolutamente sì. In pratica poi ripartì dal Pescara l'anno successivo, però feci due mesi perché poi il Genoa gratis mi riacquista, mi riprende. E rivado a Genoa, ho un'altra esperienza col Genoa.
1: E che hai fatto quell'anno fermo? Ti sei allenato?
0: E niente, mi allenavo aspettando che qualche squadra mi chiamasse, ma...
1: Un anno perso agonisticamente.
0: Esatto, un anno perso, forse meno meritato.
1: Questo cioè vuol dire da carezzare il Milan?
0: Esatto.
1: Pazzesca, è un episodio pazzesco questo.
0: Però questo non mi ha assolutamente...
1: Torni a Genova?
0: Torno a Genova e faccio di nuovo, tornato al campionato già iniziato. E c'era Micillo all'epoca, quindi ci atteniamo poi a Micillo, poi alla fine del campionato gioco sempre io, e compreso anche questo spareggio spettacolare che feci una delle partite più belle della mia vita.
1: Io la vedi in diretta sulla Rai.
0: Sì,
1: uno spareggio perché tu parasti tutto.
0: Di tutto, sì, tutto. Sì, sì. Parai 7-8 il cronista, Carlo Nesti.
1: Ricordo ancora i commenti del cronista. Sì,
0: non poteva credere. Sì. E ancora contro il Padova, quando i tifosi del Padova
1: vedono, ricordano.
0: Sì, infatti, certo. Perché effettivamente.
1: E poi YouTube è piena di queste immagini,
0: certo. E come detto precedentemente, di queste partite in vita mia ne ho fatte 4-5, sei partite perfette,
1: certo.
0: Dove sei sotto.
1: La partita dove proprio hai sbagliato o si è perso come errore tuo? C'è? Che errore del
0: allora,
1: portiere?
0: Allora, devo dire che io. Grossissimi
1: la grande papera non ce l'ha in carriera,
0: non l'ho mai fatta se non una volta, diciamo un errore che reputo un errore è stato quando col Genoa giocai a Roma, un cross dai per colpire la palla di pugno e anziché prenderla piena la svirgolai un po', la palla presi il gol quella, però anziché allontanarsi rimase in aria e ci fu Carnevale che calciò, fece gol,
1: un altro attaccante di quelli,
0: però gol ed errori macroscopici come se ne vedono tanti in partite, nelle partite non ne ho mai fatte perché io avevo questo pregio, mettevo più attenzione nelle cose spicce. Cioè, perché avevo proprio.
1: Però va detto che ai portieri della tua generazione non veniva chiesto di scambiare con i piedi, e il famoso karakiri del gioco dal basso.
0: Sì, assolutamente no. Oggi probabilmente.
1: Il portiere ha più pressione.
0: Sì, credo che ci sia stato. Credo un'involuzione nel ruolo del portiere. Molti dicono che c'è stata un'evoluzione. Per me è un'involuzione. Per quello che compete il ruolo, il vero ruolo del portiere, perché il portiere non è nato per gestire tanto il pallone con i piedi, pertanto quando viene pressato fa fatica a gestire la pressione e il controllo del pallone.
1: Anche perché Gian Paolo, diciamocelo, il portiere, solitamente la biografia di un portiere, eri piccolo, scarso e ti mettevano in porta, magari una leggenda, ma spesso era così, quindi educato e autoeducato a non usare mai i piedi, certo. Poi ti ritrovi con un calcio dove ti chiedono addirittura di impostare, di scambiare sulla linea di porta, che viene l'ansia solo a guardare. Vabbè, comunque
0: ma
1: questo è un altro mondo
0: anche
1: ormai.
0: Odierno, no? Chiamato in causa anche per gestire il retropassaggio,
1: ma posso capire
0: tante
1: a calcetto,
0: volte.
1: Ma calcio.
0: Però per quanto bravo possa essere, non c'è

0: gestisce, non tocca il pallone tante volte quanto un compagno di squadra, dove gestisce il pallone, ma da sempre ha gestito
1: Ma
0: il
1: poi il
0: pallone
1: portiere
0: col
1: se perde
0: piede.
1: palla, c'ha la porta dietro, non c'ha
0: Anche
1: Pirlo dietro,
0: ha
1: voglio
0: una
1: dire.
0: doppia
1: Mamma
0: pressione,
1: mia.
0: quindi naturalmente credo che
1: È un altro
0: ormai si
1: sport,
0: stia
1: eh?
0: esasperando un pochettino questo tipo di
1: Addirittura
0: calcio.
1: parliamo di papera del portiere se sbaglia il passaggio col piede. Una
0: Esatto.
1: volta avremmo detto, vabbè, ha tirato col
0: Cioè,
1: piede.
0: vabbè, coi piedi,
1: Alcuni,
0: infatti.
1: molti portieri facevano battere la rimessa al libero.
0: Anch'io, io sono arrivato a Genova che ancora non riuscivo a calciare.
1: Non avevi muscolarmente la capacità di
0: Non è
1: 70
0: fare.
1: metri.
0: Credo che sia poi. È la
1: La
0: tecnica,
1: tecnica.
0: non è una questione di
1: Ah.
0: forza, perché poi a Genova, Maifredi voleva il calcio lungo del portiere. Quando finivo gli allenamenti, io stavo lì e calciavo. A un certo punto calciavo benissimo. Nel retropassaggio,
1: Anche
0: io
1: lì
0: avevo
1: allenamenti.
0: imparato tanto, tanto a calciare. Avevo delle rimesse molto lunghe, basse anche, cioè non palle per Scuravi che spizzava.
1: Tu
0: Facevamo
1: hai
0: così.
1: giocato con Scuravi Aghilera? Altro
0: Griera no, con Scuravi. Con Scuravi sì. Vabbè,
1: attaccante, diciamo, di livello mostruoso.
0: la nazionale.
1: Allora, e poi Perugia, poi l'esperienza in Brasile, a Vittoria, dove sei stato a Bahia 4 mesi in attesa di giocare, poi però
0: Esatto,
1: questioni
0: sì,
1: di
0: facendo
1: transfert non ti
0: transfert,
1: hanno.
0: no,
1: Poi
0: sicuramente.
1: però siamo nella fase ormai, no ormai, la fase finale della tua carriera, torno in Puglia, a Casarano e
0: Sì.
1: finalmente rinnovo il Taranto.
0: Certo, poi alla fine volevo finire dove, diciamo, ho
1: Hai
0: iniziato, dove,
1: cominciato.
0: diciamo, sì, a un certo livello. Ho iniziato naturalmente, come ripeto, non voglio
1: No,
0: escludere quelle
1: certo.
0: che sono state le mie squadre, quindi ho iniziato nel Francavilla Fontana in promozione. E poi sono stato 5 anni a Brindisi in Serie C, vincendo un campionato andando nella C1, poi dalla C1 sono passato a
1: E poi il
0: Taranto.
1: Taranto, di nuovo la risalita, e tu lasci il calcio. Questa è una foto sempre dalla tua pagina Facebook, una foto in cui c'hai una bambina. Qui
0: Quella è
1: c'è
0: Greta,
1: Monza
0: lì è
1: anche.
0: Greta.
1: Monza
0: Monza
1: si è tinto per
0: dietro.
1: scommessa, presumo, le scommesse, mi tingo i capelli se vinciamo.
0: Esatto,
1: Qui c'è la
0: sì. Esatto.
1: Silva, allenatore. Se ricordo bene, qua ero giornalista io, anche se non mi occupavo di calcio al Corriere. Mi pare Taranto Catanzaro 0-0,
0: L'ultima
1: l'ultima
0: chiamata, quella è stata
1: di
0: anche l'ultima mia
1: C2.
0: partita.
1: Qui c'è Riganò anche.
0: Esatto, sì. E ho deciso così che di lasciare il calcio giocato, tra virgolette, da
1: Tu
0: vincitore.
1: non eri il portiere l'anno dopo a Taranto Catania, ma non ne parliamo,
0: Assolutamente.
1: rimaniamo all'anno prima, altrimenti ora mi rovino la
0: Ma non
1: giornata
0: solo
1: anche
0: io,
1: tu.
0: penso la maggior parte delle
1: Lasciamo
0: persone.
1: stare, sì. I tifosi del Taranto si dividono, io dico sempre, in tre tronconi: quelli che mollarono dopo la morte di Iacovone, quelli che mollarono dopo il fallimento del 93-94 e quelli che hanno mollato i sogni dopo Taranto Catania. Poi però è chiaro che 5-6 vittorie consecutive, lì non c'è categoria. A
0: Certo.
1: proposito, Gianpaolo, intanto ti ringrazio e ti auguro in bocca al lupo per tutto, per la tua vita in
0: Davvero,
1: generale.
0: grazie.
1: Vorrei chiudere con te con, non so, cosa auspichiamo per questo Taranto di oggi? Cosa possiamo augurare, diciamolo, al nostro Taranto, alla nostra maglia?
0: Cosa possiamo auspicare se non qualcosa di bello, di positivo soprattutto?
1: Ora sta nascendo un grande stadio bellissimo, no?
0: Così, allora adesso c'è lo stadio. Probabilmente un po' di sfortuna in questo periodo ha fatto in modo che le cose non stiano andando come dovrebbero
1: Speravamo.
0: per il blasone, per gli investimenti e per i tifosi. Tante cose messe insieme, non dico che sia stata una delusione, perché la delusione è vedere il Taranto in questa categoria. Ecco,
1: A prescindere,
0: vincere non è mai facile per
1: eh. È come
0: nessuno.
1: tu al Pisa, no? Grande squadra, ma non vincere il
0: Esatto,
1: campionato. Questo può
0: esatto.
1: succedere.
0: Però ora il campionato non è ancora finito, quindi io spero che in qualche maniera riescano così
1: Speriamo.
0: l'anno prossimo a disputare un campionato superiore di Serie D, e se non sarà così, riprendere, ripartire partendo proprio dagli errori che sono stati fatti, perché quando una squadra come il Taranto, dopo aver speso tanti soldi, non è riuscito a vincere, se non riuscirà a vincere il campionato, significa che
1: È
0: sono stati
1: oggettivo.
0: degli errori, quindi ripartire da questi, non mollare, perché naturalmente non bisogna
1: Beh,
0: mollare.
1: ma
0: Se
1: visto i
0: uno fa un
1: programmi non penso,
0: progetto, beh, un
1: infatti.
0: progetto lungimirante, far così forza da questi errori, ricominciare da capo.

0: capo e chiaramente ripartire, e quindi auspichiamo che degli anni a venire sicuramente vedremo altre categorie che competono a questa città.
1: E Spagnolo che farà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Tu sei allenatore dei portieri ufficialmente, no?
0: Sì, sono ufficialmente, però sto cercando pian pianino di fare altro.
1: Di fare altro.
0: Il calcio è rimasto chiaramente la mia passione, faccio degli stage, ma non sono più intenzionato, lo dico così, proprio certo. A livello umano, a fare ulteriori sacrifici, perché nella vita si fanno anche questi tipi di sacrifici. Un uomo della mia età, mettersi in pullman, fare trasferte, ritiri, comincia a essere pesante.
1: Ho già dato.
0: Bene, ho dato al calcio.
1: Altre esperienze.
0: Sicuramente quello che voglio fare è girare il mondo e conoscere quante più cose
1: possibili. Buon viaggio, Spagnolo.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Grazie mille.
1: Alla prossima.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento, a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo, ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Mar Grande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri.

dotato a Dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A Prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate oltre che per la Marina Militare italiana anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe Soldati Aviere.
L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata.

0: Dopo la missione, Enduring Freedom, l'aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone automelara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'aviere: Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, una amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non

0: si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo. Alle 13 in punto è nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di 2 settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
2: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
2: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
2: Di stare tranquilli e sereni, perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
3: Buonasera comandante, mi sente?
4: Buonasera, la sento piano ma riesco a intervenire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
4: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
4: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
3: sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
4: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pene e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
3: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
4: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Pen, sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
3: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Pen e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
4: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
3: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Pen funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Pen e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Pen c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
5: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
6: Ciao amore.
5: Un messaggio, dai, un messaggio.
6: Ti aspettiamo tutte e due.
3: Sono emozionati, Gianni.
5: Emozioniamoci perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
3: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
5: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
6: Natalizio.
5: Sì, lo so, immagino.
6: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
5: Aprendo il ponte.
3: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
5: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
3: Sì, lo chiamiamo.
5: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
3: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
7: Ah, qui?
3: Sì, prego. Così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
7: È una una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
7: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
7: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'associazione ex è un'associazione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
7: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
7: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
7: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termine calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
5: Mamma mia che emozione.
1: Eccola qui, vabbè. Accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
8: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

area di smobilitazione, qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione

0: Di Studio 100 in occasione della partita che insomma ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente insomma tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio com'è stato? Tutto a posto?
1: Sì, bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le sessioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione e benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penne il Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci, a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand La Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penne e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
2: Che tipo di missione è stata questa?
3: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
3: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
4: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
4: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è procedo normalmente.
2: Vi siete conosciuti insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
4: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
5: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
5: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
5: No, oggi è lunedì. Quindi.
2: Il primo pensiero appena messo terra, a chi è andato?
5: A casa. A casa, era ora.
2: Bentornate.
5: Grazie. Dietro!

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Enghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: Lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

0: siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
2: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
5: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Netta affermazione del centrosinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto, conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. Code agli sportelli, appuntamenti difficili da ottenere, cittadini costretti ad arrivare all'alba per assicurarsi un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Massima amarezza in casa Taranto per la mancata promozione in Serie D dopo il KO con il Gladiator, ma a far discutere soprattutto il vergognoso post partita con l'invasione di campo e l'aggressione ai calciatori, da cui la città per bene prende nettamente le distanze. Siamo andati in strada a raccogliere le reazioni dei cittadini. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Netta affermazione del centro-sinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto. Conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto si chiudono con una netta affermazione del centro-sinistra. La coalizione del campo largo, formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme alla lista civica guidata dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, ha conquistato ben 8 dei 12 seggi disponibili, blindando così i 2/3 dell'Assemblea Ionica e confermando il forte radicamento della coalizione progressista sul territorio. La tornata elettorale ha fatto registrare un'altissima partecipazione al voto, l'affluenza finale è stata dell'88,33% con ben 424 amministratori locali che si sono recati alle urne sui 480 aventi diritto. Sul fronte delle liste la parte del Leone nel centro-sinistra la fa la formazione Democratici e Progressisti, che ha raccolto ben 35.765 voti ponderati. Al suo interno spiccano le preferenze di Gianni Azzaro, primo degli eletti della lista con 7.202 preferenze, e Giampiero Strusi, consigliere comunale di Monteiasi, che entra in consiglio con oltre 6.000 preferenze. Nella stessa compagine si segnalano i consensi ottenuti da Maria Santoro, 4.056, Vito Rosario Rossini con 3.557 e Angelica Salamina con 3.526 voti. Ottimo risultato anche per il Partito Ionico Riformisti ed Europeisti, capace di totalizzare 21.596 voti ponderati. La lista porta in quota 3 eletti, trascinata da Patrizia Boccuni, seguita da Emiliano Messina e Daniela Galiano. Completa l'exploit dell'area di centrosinistra la civica Prima Taranto, che a fronte di 7.629 voti elegge Salvatore Brisci grazie a un bottino personale di 7.152 voti. Per quanto riguarda le opposizioni di centrodestra, Fratelli d'Italia si attesta a 15.341 voti ponderati, riuscendo a eleggere 2 rappresentanti nell'assise provinciale. Il più votato è Roberto Puglia, seguito da Tiziana Toscano, trova spazio in consiglio anche Forza Italia, che conquista 11.746 voti ed elegge Domenico Pilolli.
0: Parliamo adesso di ex Ilva. Oggi pomeriggio l'incontro al Mimit tra il ministro Urso e i sindacati. Parteciperà anche la FIM CISL, che si era dissociata dalla richiesta, ribadendo la necessità di proseguire il confronto a Palazzo Chigi. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: L'avvertenza ex Ilva torna al centro dell'agenda del Mimit. Questo pomeriggio, a partire dalle 18, il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso ha convocato i sindacati metalmeccanici. Negli scorsi giorni Urso era stato a Taranto per inaugurare i nuovi capannoni della Vestas. Nell'occasione i rappresentanti dei lavoratori si erano lamentati del mancato confronto. Da qui la risposta alla richiesta avanzata da FIUM, CGL, UILM e USB. FIUM, CISL e UGL si erano dissociati dalle altre sigle, parlando di un tavolo di confronto già aperto a Palazzo Chigi, per cui era richiesta la convocazione dopo l'ultimo incontro risalente a marzo scorso. La convocazione odierna al Mimit, Urso l'ha rivolta però a tutti, e tutti ci saranno, anche la FIM. L'incontro avviene in un momento difficile, con 3.150 lavoratori in cassa integrazione su 8.000 unità. Sabato scorso la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro senza facoltà d'uso dell'Alto Forno 1. Lo stop da parte della Procura di Taranto è legato al vasto incendio di maggio 2025, in cui solo per miracolo non si registra registrarono feriti tra i lavoratori. La richiesta di dissequestro avanzata dai commissari di Ilva Enaeste e proprietari degli impianti era stata già respinta due volte dalla Procura ed una volta a febbraio scorso dal GIP di Taranto. Intanto in stallo anche la vendita. A contendersi l'intero asset il gruppo indiano Jindal e il fondo americano Flex, che negli scorsi giorni ha annunciato di aver costituito un tavolo specifico. Sullo sfondo una società del Qatar che potrebbe affiancarsi all'italiana Arvedi, un'ipotesi caldeggiata da Federmeccanica e dai sindacati.
0: E torniamo a parlare dell'aggressione avvenuta qualche giorno fa nel reparto di neurochirurgia del Santissima Annunziata, dove un uomo ha aggredito un medico che prestava le cure alla suocera. I dettagli e gli aggiornamenti nel servizio di Giovanna Calabrese.
3: Ho voluto difendere la mia ex moglie. Sono queste le parole che il 55enne avrebbe riferito questa mattina nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP, assistito dall'avvocato Rosario Orlando. Il giudice non ha convalidato gli arresti domiciliari, disponendo invece l'obbligo di firma. Dall'aggressione all'ex moglie a quella nei confronti di un addetto alla vigilanza e infine di un medico, e quanto sarebbe accaduto sabato 13 giugno all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vicenda sarebbe nata da una discussione tra l'ex moglie dell'indagato e il medico che aveva visitato la madre della donna. Al centro del confronto la decisione del sanitario di non procedere al ricovero dell'anziana paziente. Dopo un acceso scambio di parole, la donna sarebbe tornata in pronto soccorso, riferendo di essere stata aggredita dal medico. In quel momento sarebbe intervenuto il 55enne, che avrebbe avuto un acceso confronto con la ex moglie, arrivando anche ad afferrarla al collo. La situazione sarebbe poi degenerata con l'intervento di un vigilante, che durante la discussione sarebbe stato colpito con un pugno. Successivamente l'uomo avrebbe raggiunto il reparto in cui si trovava il medico. Dopo averlo individuato, l'avrebbe colpito con una testata al volto. Il sanitario ha riportato la frattura del setto nasale con una prognosi di 30 giorni. Nonostante le lesioni, avrebbe scelto di portare a termine il proprio turno di lavoro. Sull'episodio è intervenuto anche l'Ordine dei Medici di Taranto. La presidente Maria Letizia Marra ha definito inaccettabili gli episodi di violenza contro il personale sanitario, sottolineando come tali atti compromettano la serenità necessaria agli operatori per garantire il diritto alla salute e finiscano per colpire l'intera comunità.
0: E ancora a cronaca, un'operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia Costiera e ASL ha portato alla scoperta di impianti abusivi di mitilicoltura nel seno del Mar Piccolo, individuati grazie al tracciamento GPS. Sono state denunciate 3 persone per commercio abusivo di alimenti potenzialmente non conservati correttamente. 2 di loro sono accusate anche di occupazione abusiva del demanio marittimo e invasione di terreni. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 40 kg di cozze trovate in un'auto e circa 20 tonnellate di mitili coltivati illegalmente in mare insieme alle strutture abusive. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del materiale e delle installazioni. E denunciati 2 uomini tarantini di 54 e 49 anni, entrambi pluripregiudicati per ricettazione in concorso. L'intervento della polizia è scattato durante un controllo del territorio della squadra volante in via delle Fornaci, nel quartiere Tamburi, dove gli agenti hanno notato un'auto di grossa cilindrata con 2 occupanti che precedeva lentamente e appariva sovraccarica. Il comportamento dei 2 e numerosi precedenti penali hanno spinto i poliziotti ad effettuare un'ispezione del veicolo. Nel bagagliaio, nascosti sotto teli, sono stati rinvenuti oltre 130 metri di cavi di rame ancora inguainati e suddivisi in matasse. I 2 non hanno saputo fornire una giustificazione credibile sulla provenienza del materiale, poi sottoposto a sequestro. E 2 giovani di Taranto, di 30 e 20 anni, quest'ultimo già agli arresti domiciliari, sono stati arrestati dai carabinieri di Taranto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno sequestrato circa 50 grammi di cocaina, 96 grammi di hashish già suddivisa in dosi, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, oltre a 400 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad analisi, mentre i 2 arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Taranto. E voltiamo adesso pagina. Grande delusione per il Taranto dopo la sconfitta con il Gladiator, che ha negato la promozione in Serie D. Fa però ancora più discutere il post partita, segnato da invasioni di campo e aggressioni ai giocatori. Episodi condannati dalla parte più responsabile della città. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla tarantosana. Quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per due ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al gladiatore e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che nonostante 30 anni di fango non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna delle post partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale, non si può più far finta di nulla, è la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio, non stat virtus.
0: Proprio a proposito di questa vicenda, con Maria Laura Paletta siamo scesi in strada per raccogliere la voce dei cittadini. Ascoltiamo.
4: L'amaro epilogo della partita Taranto-Gladiator non rende giustizia alla nostra città non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto sul piano sociale e umano, consegnandoci ancora una volta le prime pagine nazionali per un ennesimo gesto di inciviltà. I cittadini tuttavia prendono le distanze da quanto accaduto, questa parte della tifoseria dicono non ci rappresenta. Ecco cosa hanno dichiarato ai nostri microfoni questa mattina.
5: Siamo stati sfortunati, quello sì, però quelle interpellanze, tutte quelle sciocchezze proprio date da una certa tifoseria che non vuole bene al Taranto, però speriamo che abbiamo un riscontro anche per quanto riguarda sia il bacino d'utenza che tutto spero per un ripescaggio in Serie D, ce lo meritiamo come città, tifoseria un po' deve crescere. E non è lo specchio della città quei 20 tifosi, perché il resto è gente brava a Taranto.
6: Sono episodi che non devono accadere, al di là uno può essere d'accordo o meno, ma non in civiltà.
7: Delusione massima, punto.
8: Cerchiamo di non accomunare 10 persone a una tifoseria che merita tanto e ha pochissimo, da quasi 30 anni. Questo è il vero dramma. Io temo che noi ci ritroveremo nuovamente punto e da capo, ricominciando nuovamente da zero, e questa è la cosa molto triste, estremamente triste. Tra l'altro con uno stadio che non so neanche come riempirlo, sto stadio. Speriamo almeno facciamo qualche concerto, almeno vediamo qualcosa di utile.
9: Non ho dormito. Ha prevalso il secondo tempo, poi per una stupidata proprio abbiamo perso la Serie D. Io ho visto poi che allo Iodice hanno dato un pugno. E non è giusto, se sei tifoso devi accettare tutto quanto, anche perché i giocatori non hanno avuto colpa di niente.
10: Mio figlio va anni e anni anche fuori, con l'aereo andava, e mo sta proprio male, si è portato anche il figlio, il piccolino.
4: Ed è rimasto amareggiato da quello che è accaduto?
10: Amareggiato, sta proprio male, ha detto ma non mi parlare, ma non mi chiamare, ha detto.
9: Come minimo dovevamo avere una Serie B, come minimo. Poi l'aggressione di ieri, io ho spento la TV.
11: È stato un massacro. Non ho capito perché hanno picchiato i giocatori, perché?
12: Purtroppo siamo stati sfortunati da una parte e il risultato ci fa male, è deludente purtroppo, perché un altro anno in questa categoria non ce lo meritiamo.
4: L'aggressione di alcuni tifosi e giocatori?
12: Non è plausibile una reazione del genere.
13: Una delusione però... Ci sta tutto, si vince, si perde, continueremo ad aspettare un ritorno della squadra nella massima serie.
4: Almeno. L'aggressione dei tifosi?
13: Che dire, non ci sono parole.
14: Non doveva andare così.
4: Il finale con l'aggressione dei tifosi ai giocatori? Ah,
14: guardi, non mi faccia parlare, questo vuol dire che siamo una civiltà ancora da terzo mondo. Sono impensabili queste cose in tutti gli stadi possibili e immaginabili. Cioè, lo sport è sport e bisogna accertarlo per quello che è.
0: Code agli sportelli, appuntamenti difficili da prenotare e cittadini costretti ad alzarsi all'alba per ottenere un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Riuscire a ottenere una carta d'identità elettronica per molti cittadini tarantini sta diventando una vera corsa a ostacoli. Tra appuntamenti difficili da prenotare, lunghe code agli sportelli e tempi di attesa sempre più lunghi, il rilascio del documento continua a creare disagi in diverse zone della città.
15: Dopo una fila di 5-6 ore siamo riusciti a prenotare e a fare tutto. Ma qua c'è un macello, ma non venite la mattina a vedere cosa sta qua? Il macello sa. Io non ho capito ancora come il sindaco non si sta prendendo provvedimenti per queste cose qua. Hanno chiuso tutti gli uffici comunali. È una vergogna, è una vergogna.
3: Tra le criticità segnalate, il funzionamento non sempre regolare della piattaforma per le prenotazioni e le code agli sportelli, dove molti sono costretti a presentarsi nelle prime ore del mattino per riuscire a ottenere un numero utile all'avvio delle pratiche. Tu hai provato a fare prenotazioni online prima di venire qui fisicamente?
16: Sì, due volte, ma dal sito della carta d'identità erano tutte non disponibili le sezioni di Taranto. Quindi sono venuto qui, io l'ho smarrita e mi scadrà a fine agosto quella cartacea, quella vecchia, e quindi sono arrivato, adesso sono in fila per prenotare per venire un altro giorno.
3: A pesare anche la distribuzione degli uffici sul territorio. I residenti di alcune zone della città, tra cui Taranto 2, devono infatti rivolgersi all'anagrafe di Via Fiume.
17: Io abito a Taranto 2 e abbiamo gli uffici comunali alla sede della Martellotta di fronte a casa. Purtroppo solo ci sono soltanto alcuni uffici. Allora vorremmo anche noi un ufficio che potesse essere più comodo a Taranto 2, visto che lì non ne abbiamo e dobbiamo per forza venire o qui o in Via Romagna, che adesso non c'è più.
18: Da Corso Italia devo venire sino qua. Non è possibile, perché devo lasciare un bambino, la famiglia, come penso tutti quanti gli altri. Allora noi vogliamo che siano dislocate nelle varie le sezioni. Noi per esempio di Corso Italia in Via Romagna, come sempre è stato così.
3: Da che ora qui?
18: Da stamattina alle 8:30.
3: Alla base dei rallentamenti ci sarebbe anche la carenza di personale, che rende più complessa la gestione delle richieste. Per far fronte all'aumento delle domande e ridurre i tempi di attesa, il Comune ha già organizzato un open day straordinario per il rilascio delle carte d'identità e prevede ulteriori aperture dedicate nelle prossime settimane, con l'obiettivo di accelerare le procedure e smaltire le pratiche in sospeso.
0: E ci spostiamo ora a Bari, dove questa mattina si è svolto il Consiglio Generale della CISL Puglia, dedicato ai temi della contrattazione, della partecipazione e dello sviluppo del territorio. Il bilancio nel servizio. Contrattazione, partecipazione e sviluppo per una Puglia che guarda al futuro. Questi i temi al centro del Consiglio Generale di CISL Puglia, svoltosi oggi a Bari nell'hotel Parco dei Principi. Ad aprire i lavori il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci.
19: Così come più volte abbiamo ribadito anche al nuovo governo regionale, al presidente De Caro, se non c'è confronto non ci può essere convergenza anche sulle scelte che si fanno. Ovviamente per noi è determinante la questione sviluppo. Noi auspichiamo, nonostante ci sia stato un primo incontro con l'assessore di Sciascio, che ci si confronti nel merito, ma soprattutto sulle scelte da fare. C'è bisogno di una visione. Il vero problema è la sanità pugliese, è il problema dei problemi. Ricordiamo che circa l'80-85% del bilancio regionale va nella sanità.

0: Auspichiamo che si possa voltare completamente pagina rispetto a quello che è stato fino all'anno scorso, ma soprattutto vogliamo che ci sia davvero anche un maggiore coinvolgimento. Noi abbiamo detto no in maniera categorica all'aumento dell'addizionale IRPEF, perché significa, come dire, dare l'ulteriore aggravio a pensionati e a lavoratori dipendenti. È ovvio che noi abbiamo chiesto anche le responsabilità di questi anni, perché abbiamo tutto il pezzo del PNRR con le case di comunità, ospedali di comunità, abbiamo la questione del personale, abbiamo le famose liste d'attesa, abbiamo davvero tutta una serie di difficoltà che vanno affrontate.
1: Presente anche la segretaria generale della CISL nazionale, Daniela Fumarola.
2: Finalmente sono state recepite delle nostre richieste rispetto a quelli che sono i contratti che noi definiamo buoni, ovvero quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Siamo soddisfatti perché le risorse che il governo mette a disposizione, quindi gli incentivi che utilizza per giovani, donne e sud, sono finalizzati a quelle aziende che applicano i contratti buoni. Il riferimento è il trattamento economico complessivo, che deve essere individuato dai contratti, così come siamo riusciti ad ottenere anche rispetto alla vacanza contrattuale l'aumento della percentuale dal 30 al 50%, quindi complessivamente siamo abbastanza soddisfatti.
1: E voltiamo ancora pagina, torna a Taranto dal 17 al 21 giugno il Medimex questa mattina, la conferenza stampa di presentazione dell'evento, ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Presentata questa mattina nell'Università in Via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
4: Il Medimex non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti Pet Shop Boys, Agents of Time, Suez, Lodive, New York Redux, è uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della rotonda.
5: Il Medimex, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori, e il Medimex è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
6: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, è un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
7: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat e sono tutti quanti molto positivi, non solo per la Puglia abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
8: L'evento è internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra e puntiamo, come diceva appunto il Presidente, ad altri ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale per poter rendere sempre più attrattivo.

0: attiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
1: Un'estate tra gioco, scoperta e rispetto dell'ambiente. Ad Acclavio Kids nasce Blu Taranto, il nuovo progetto educativo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni per conoscere le meraviglie del Mar Ionio. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Trasformare l'estate dei più piccoli in un viaggio alla scoperta del mare e delle sue ricchezze è l'obiettivo di Blu Taranto Avventure nel Mar Ionio, il nuovo progetto educativo promosso dal Centro della Cultura per l'Infanzia, Acclavio Kids. L'iniziativa, rivolta ai bambini tra i 6 e i 10 anni, propone un percorso dedicato alla conoscenza del patrimonio marino locale attraverso attività ludiche e formative. Due turni previsti dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno.
3: Un percorso educativo mirato allo sviluppo dell'educazione ambientale, allo sviluppo dell'educazione civica e rendendo i bambini protagonisti di un percorso in cui andranno alla ricerca e alla scoperta del territorio, del loro ambiente e soprattutto del Mar Ionio. Quindi con l'occasione dell'estate li faremo immergere in un ambiente che man mano costruiranno loro e in un immaginario appunto dove saranno loro a scoprire attraverso letture, storie, rappresentazioni creative, produzioni creative, a costruire proprio il loro territorio.
2: Il progetto, appena nato e a numero chiuso, punta a coniugare divertimento e apprendimento, offrendo ai più piccoli un'occasione per conoscere da vicino il territorio e sviluppare una maggiore sensibilità verso il mondo marino.
3: Un'attività a numero chiuso, abbiamo stabilito un limite di massimo 15 bambini, quindi le prime 15 prenotazioni che sono arrivate sono state accolte. Il percorso si articola in due settimane. Abbiamo dato la possibilità ai genitori, in base all'esigenza, di scegliere per una settimana o due al massimo, in maniera tale da il percorso però è unico, diciamo, abbiamo tenuto conto delle esigenze, ma i bambini che potranno seguire tutte e due le settimane avranno un'esperienza più positiva, insomma, e più arricchente sicuramente.
1: E torniamo a parlare di sport con il direttore Dario Galitelli e Cosimo Lenti.

Finale amarissimo per il Taranto che cade 2-1 contro il Gladiator al termine di una gara dominata a lungo dai rossoblù. A festeggiare la promozione in Serie D sono i campani, grazie al gol di Giorgio in pieno recupero. Al triplice fischio esplode la contestazione dei tifosi. Danucci conferma il 4-3-3 lanciando dal primo minuto Aguilera incerti, mentre Farina risponde con il 4-3-1-2 affidandosi alla coppia offensiva Orlando-Bacio-Terracino. La gara, l'avvio del Taranto è veemente. Dopo appena un minuto Aguilera svetta di testa ma non trova la porta. Al decimo la sfortuna ferma i rossoblù. La punizione di Loiodice è deviata dalla barriera, supera Merola ma si stampa sulla traversa. 2 minuti più tardi Aguilera trova anche il gol anticipando l'uscita del portiere Campano, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Taranto continua a spingere e al tredicesimo lo Savio costringe Merola a un intervento decisivo. Con il passare dei minuti il Gladiator cresce al 35esimo, passa addirittura in vantaggio. Liguori serve Bacio Terracino che da ottima posizione non sbaglia e ferma allo 0-1. I campani sfiorano anche il raddoppio al 40esimo, ma Mastrangelo salva il Taranto su Liguori. Nel finale è ancora Elenio a dire no ai rossoblù. Vukoja centra il palo con una conclusione precisa sul secondo palo. Danucci cambia subito dopo l'intervallo. Dentro Marino per incerti la mossa si rivela vincente perché al 48esimo neoentrato serve un pallone perfetto ad Aguilera che anticipa tutti e ferma l'1-1. Il Taranto prende in mano la partita al 55esimo. Aguilera sfiora il raddoppio in 2 occasioni consecutive, fermato prima da Merola e poi da un difensore sulla linea. Lo spagnolo è incontenibile e al 60esimo costringe ancora il portiere Campano a una grande parata. Il Gladiator prova a colpire in contropiede e al 67esimo Mastrangelo è attento su De Marco. All'82esimo è ancora Merola a salire in cattedra, volando sull'angolatissima conclusione dalla distanza di Loiodice. Quando la gara sembra destinata ai supplementari, arriva il colpo di scena. Al 94esimo, sugli sviluppi di un contestato calcio d'angolo assegnato a Gladiator, Giorgio svetta più in alto di tutti e di testa firma il definitivo 1-2. È la rete che vale la Serie D per il Gladiator, che fa sprofondare il Taranto nello sconforto. Al termine della partita esplode la contestazione dei tifosi rossoblù. Adesso resta da capire quale sarà il futuro del club e se esistano

0: ancora spiragli per salire di categoria.
1: Amarezza in casa Taranto dopo la sconfitta interna contro il Gladiator nella finale playoff che valeva la promozione in Serie D. Un KO che spegne le possibilità di ritorno tra i dilettanti nazionali e lascia grande rammarico nell'ambiente rosso-blu. Nelle parole del direttore sportivo Danilo Pagni e del tecnico Ciro Danucci, tutta la frustrazione per un traguardo sfumato a un passo dalla vittoria. Resta l'amaro in bocca per un finale che avrebbe potuto regalare un futuro diverso al calcio tarantino, chiamato ora a ripartire dopo l'ennesima delusione.
2: Sono stato molto in silenzio perché il mio era un silenzio di concentrazione e di rispetto, ma abbiamo lavorato tutti, siamo arrivati a fare due finali e non siamo stati bravi a vincerle, quindi abbiamo fallito questo obiettivo, ma questo non significa che non ci abbiamo messo il massimo impegno, che la società, una società fantastica, io forse sono l'unico direttore sportivo e generale della storia del Taranto che ha lasciato soldi, ha fatto quello che ha fatto, è tornato in una situazione difficile, qualcuno mi ha dato il pazzo, lo rifarei 100 volte perché ho visto gente straordinaria e una società fortissima. Purtroppo dobbiamo ammettere che abbiamo fallito l'obiettivo tecnico, perché se perdi due finali non possiamo dire cose diverse.
3: Siamo dispiaciuti a dir poco, purtroppo Abbiamo fatto secondo me anche un'ottima partita, abbiamo avuto tantissime occasioni per andare sia in vantaggio prima ma poi per andare anche in vantaggio dopo, pali, due traverse, un gol annullato che è nettamente regolare, nel secondo tempo il portiere ha fatto 4-5 interventi prodigiosi, siamo qui a parlare di una sconfitta e purtroppo questo è il rammarico più grande, i ragazzi hanno dato tutto in campo e niente, purtroppo quando si perdono queste partite lasciano naturalmente un grande amaro in bocca. E so che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
4: E con lo sport si chiude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Mio caro amico, questo è Studio 100.
7: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100.

0: storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio

0: Esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero. E Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente,
1: Certo.
0: ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi. Perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina che
1: Localizzavano il prodotto.
0: localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: Rassicurava un
0: forma.
1: po'.
0: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
1: Certo.
0: Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni, Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero. In Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato
1: Un
0: un.
1: conglomerato lo
0: Sì, è un
1: definiscono loro,
0: conglomerato, in
1: esatto.
0: effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni, un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà,
1: Lo
0: sta
1: chiediamo.
0: cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: Abbiamo
1: dicendo.
2: Outlander
1: Ne
2: qui,
1: parleremo dopo,
2: giustamente.
1: lo so,
2: No,
1: però
2: possiamo parlarne anche adesso,
1: quello che
2: non è
1: diceva
2: un problema,
1: Paolo è
2: minimamente.
1: praticamente dimostrato e dimostrabile con
2: Sì.
1: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa. Essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
2: Certo.
1: sul mercato italiano e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese,
2: Sì.
1: torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
2: Certo.
1: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche
2: Sì.
1: fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
2: Assolutamente sì.
1: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid
2: Sì.
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io
2: Sì.
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore.

0: questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: prima. Devo dire, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta.
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Possiamo aggiungere anche il mondiale race.
0: Non sono permesso
1: punto
0: di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai a nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo aggiungere i mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto D SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 metri di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, l'ASX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 metri, 4,25 metri, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiamo pazienza, esatto, non c'è più spazio dove potete collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo un po' più in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè, il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste e ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato BMW Italia, Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. e mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro, perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrati

0: vestita come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica LAVD e la trasmissione automatica LinearTronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LAVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione LinearTronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 X Drive. We'll be right back.

Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece è più convenzionale, ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wallbox almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh
è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: Poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport, del ciclismo e della gioia della bicicletta.

0: tutti possono iscriversi. Non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti tuoi.
6: Quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura

0: che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine cross country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di full electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato. Sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso, in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo!
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
1: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: i
0: no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che
0: esatto,
1: sono molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?

0: veramente molto high-tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
1: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce, poi luci vabbè che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
0: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
1: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
0: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
1: vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è
0: Esatto.
1: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
0: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
1: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo
0: Esatto,
1: Esatto.
0: perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
0: Esatto.
1: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto, molto sicuri a bordo di
0: E
1: quest'auto.
0: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
0: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. Ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano,

0: Nonostante questa guida in queste strade abbastanza tortuose, non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP. E questo è un grandissimo dato.
0: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
0: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: Ah no, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io in management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che è per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne

0: promettessero la riciclabilità. Allora, da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brand.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque. Dai, le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare. E grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque. Ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero, con diciamo, della sezione, no, per i brand

0: quindi rappresentano l'Italia all'estero, cioè è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte al Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio, sono le aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'esposizione è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente siamo troppo figo. Passami il termine un po' genzino.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: E ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché Le nostre scarpe sono stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigiano pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un... In sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di. Nel brevissimo termine lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo.

0: Allora, in un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: Allora, a questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe, e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
0: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street style.
0: Bianco ottico o total black?
1: Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colore d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta?
1: Drop online.
0: Questa è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vengono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi, nello specifico, parliamo di sterilizzazione e castrazione con un focus sull'operazione svolta in laparoscopia. La sterilizzazione è un intervento chirurgico che impedisce la riproduzione. Nelle femmine prevede la rimozione delle ovaie e in alcuni casi anche dell'utero, mentre nei maschi prende il nome di castrazione e consiste nell'asportazione dei testicoli. Oltre a prevenire cucciolate indesiderate, questo intervento riduce il rischio di diverse patologie, infezioni uterine, tumori mammari, patologie prostatiche e comportamenti legati all'istinto riproduttivo. Signora, come mai è qui oggi?
1: Siamo qui con Alma perché dobbiamo effettuare un intervento di sterilizzazione, in quanto ha 19 mesi, quasi 20, e quindi la dottoressa ci ha consigliato questo tipo di intervento per evitare eventuali tumori, complicanze, tumori alla mammella, all'utero, e quindi era consigliabile fare questo intervento.
0: Dottoressa, quali sono, i vantaggi, sia dal punto di vista della salute che del comportamento per i nostri animali a seguito della sterilizzazione?
2: La sterilizzazione è una pratica chirurgica che chiaramente determina l'arresto della produzione degli ormoni da parte, chiaramente stiamo parlando di animali, cani o gatti, femmine. Ok? E chiaramente attualmente sono variate le linee guida che un'organizzazione mondiale che si chiama VSAVA, che è praticamente un'organizzazione americana che porta avanti gli studi su quelli che sono i benefici e i tempi giusti per le sterilizzazioni, e si è visto che mentre prima si tendeva alla sterilizzazione molto precoce, adesso diciamo sono cambiate queste linee guida. Perché fondamentalmente, se da una parte chiaramente la sterilizzazione viene fatta da parte di proprietari per evitare delle gravidanze inaspettate, dobbiamo tener conto che la produzione ormonale può creare ovviamente dei benefici, ma può anche determinare delle problematiche a seconda dell'età degli animali. Allora, non c'è una regola generale. Ogni caso va visto a sé, ogni caso va chiaramente studiato, vanno fatte sempre delle analisi, delle ecografie, perché se ci sono delle problematiche sulle ovaie in un cane più giovane, allora è preferibile, per esempio, anticipare questi tempi, altrimenti si preferisce anche andare dopo il secondo calore, e questa è una tendenza nuova dopo questi studi. Ugualmente, ad esempio, nel cane maschio, che comunque di cui voglio un attimo fare un cenno, anche la castrazione viene fatta fondamentalmente in tempi più avanti con l'età rispetto a prima e con le indicazioni del caso. Ad esempio, un cane con problemi prostatici va, diciamo, affrontata magari una interruzione della produzione ormonale o con una castrazione, ma adesso abbiamo anche metodi come castrazioni chimiche e tantissimi altri farmaci che possono, per esempio, evitare la castrazione chirurgica, ad esempio in un cardiopatico. Quindi diciamo che la situazione è che per la salute degli animali, in linea di massima, c'è un'età in cui comunque è preferibile fare e operare una sterilizzazione. Poi la scelta, se è tradizionale o in laparo, quella poi va vista, diciamo, sul momento. Però diciamo che la scelta del momento dell'età è un qualcosa che va studiata attentamente a seconda del paziente, dell'età, della razza e di tante varianti che possono esserci.
0: Ci sono degli effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza prima di sottoporre il proprio animale a questo tipo di intervento?
2: Premesso che prima di questi interventi vanno fatte tutte le analisi e le ecografie, proprio per evitare, diciamo, che possano esserci problematiche, diciamo che non ci sono delle grandi problematiche del post-operatorio. C'è una leggera tendenza degli animali a chiedere un po' più di cibo, e quindi la tendenza a un po' ingrassare, che però, se il proprietario già ne ha conoscenza, con la variazione del tipo dell'alimento, e viene dato un alimento per animali sterilizzati, e con le accortezze ovviamente del caso, solitamente non si hanno delle problematiche, anzi più benefici solitamente che non problematiche.
0: Qual è il percorso pre e post operatorio per una sterilizzazione?
2: Allora, il percorso preoperatorio è quello di, innanzitutto, chiaramente di parlare con il medico veterinario, di consigliarsi in base appunto a quelle che sono le problematiche o comunque quelle che è lo stato dell'animale. Viene effettuato un prelievo di sangue con la coagulazione, importante per ogni tipo di intervento, viene effettuato un ecocuore e preferibilmente anche un ecoaddome, perché nell'ecocuore chiaramente noi dobbiamo essere certi che il cane sia sano, che non abbia patologie cardiache. L'ecoaddome ci serve anche per andare a valutare gli organi interni, che ovviamente nella visita c'è uno screening iniziale di tutto questo, però andare a visualizzare questi organi con la diagnostica per immagini, con l'ecografia, ovviamente è un passo in avanti. Questo ovviamente non vale solo per i cani da essere sterilizzati, ma per tutti i proprietari che vogliono fare prevenzione ai loro animali. Per quanto riguarda il post-operatorio, per le sterilizzazioni tradizionali avremo

0: Praticamente una piccola ferita chirurgica che andrà, diciamo, un po' curata dal proprietario, il quale dovrà semplicemente essere attento a questa ferita, mettere magari una tutina post-operatoria, un collare di Elisabetta, fare una terapia antibiotica e analgesica antinfiammatoria. Nella sterilizzazione in laparo invece ci sono dei benefici maggiori sul post, che non determinano una grande cura, diciamo, perché le ferite sono due buchini e non, solitamente se non ci sono complicazioni non ci sono delle terapie da affrontare.
1: Quali sono i rischi in cui si può incorrere se non si sottopone il proprio animale alla sterilizzazione?
0: Ci si assume una bella responsabilità. Nel senso che chiaramente io rispetto questo tipo di scelta, però i proprietari degli animali che decidono per motivazioni varie di non optare per la sterilizzazione del proprio animale sono proprietari che devono fare sicuramente il doppio dei controlli degli altri animali. Perché? Perché se parliamo delle femmine, chiaramente si può andare incontro un po' più facilmente a tumori mammari di dipendenza ormonale e a infezioni all'utero di dipendenza sempre ormonale, la cosiddetta piometra. Nei cani maschi, più fondamentalmente, può essere legato invece a problematiche prostatiche importanti, come cisti prostatiche o anche tumori prostatici. Quindi chiaramente non è un obbligo, ma è sempre una scelta che andrebbe fatta in maniera molto responsabile.
2: Negli ultimi anni la chirurgia veterinaria ha conosciuto importanti evoluzioni puntando sempre di più su tecniche mini-invasive. Tra queste la laparoscopia rappresenta una delle innovazioni più rilevanti. Attraverso piccolissime incisioni e l'uso di una microtelecamera, il chirurgo può operare con estrema precisione, riducendo dolore post-operatorio e tempi di recupero. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Decata.
3: Sono il dottor Giuseppe Decata, mi occupo di chirurgia mini-invasiva e di endoscopia in Puglia e faccio questa specializzazione e queste procedure da ormai 15 anni e sono diventate fondamentalmente la routine nei nostri piccoli pazienti.
1: Dottore, in che cosa consiste l'intervento in laparoscopia?
3: In generale, per laparoscopia intendiamo tutte le procedure in addome che avvengono non guardando direttamente con gli occhi, ma attraverso degli strumenti che ormai sono diventati altamente performanti. Quindi abbiamo delle strumentazioni veramente con della qualità elevatissima che quindi ci permettono di vedere molto meglio e di eseguire quindi degli interventi oltre che meno dolorosi, che insomma è il classico che ci si aspetta dalla laparoscopia, anche più efficaci perché appunto vediamo meglio e riusciamo a vedere zone e distretti che in chirurgia open, aperta, quindi tradizionale, altrimenti non riusciremo a vedere.
2: Applicata alla sterilizzazione, la laparoscopia è oggi una soluzione moderna e sicura, pensata per migliorare il benessere degli animali. La procedura dura mediamente dai 20 ai 40 minuti, a seconda della specie, della taglia e delle condizioni cliniche del paziente.
3: Parlando ora nello specifico della sterilizzazione, quindi cioè della asportazione delle ovaie, che è un intervento rutinario di cui alcuni nostri pazienti necessitano, ormai le tempistiche sono notevolmente ridotte. Dico ormai perché la curva di apprendimento di noi professionisti, naturalmente con l'esperienza, è migliorata notevolmente, quindi questa procedura in un paziente standard, cioè né troppo piccolo né troppo grande, in 20 minuti è praticamente finita, quindi ormai l'aspetto durata che inizialmente poteva essere un limite, perché quando abbiamo iniziato 15 anni fa non erano queste le durate, quindi erano molto più lunghe, quindi questa mini invasività era relativa perché avevamo un'anestesia molto lunga. Ad oggi invece la procedura da un punto di vista temporale è paragonabile a una chirurgia aperta praticamente, open, quindi tradizionale.
1: E quali sono i benefici di questo tipo di sterilizzazione?
3: I benefici sono insiti proprio nella laparoscopia, quindi abbiamo ormai un intervento che, come detto, dura come quello tradizionale, ma l'accesso all'addome avviene attraverso piccolissime incisioni, quindi questo implica poco dolore per il paziente, rapida ripresa, nessun farmaco nel post-operatorio e una gestione delle ferite a casa per il proprietario praticamente assente perché sono due piccoli buchini. Ma soprattutto per il paziente, già dalla sera stessa praticamente può tornare quasi a.

0: fare la sua vita normale, ecco. Quindi non c'è una ferita da gestire, non c'è un dolore da gestire post-operatorio.
1: Una cosa è certa, informarsi e confrontarsi con il proprio veterinario è sempre il primo passo per scegliere il meglio per la salute dei nostri pet.
2: Dottoressa, per che genere di animali è particolarmente indicata la sterilizzazione in laparoscopia?
3: Indifferente, seppur diciamo a parità di animali in piena salute, preferirei questo tipo di approccio in tutti quegli animali un po' più fobici, quindi animali particolarmente agitati, in cui chiaramente è preferibile un post-operatorio il più sereno possibile.
2: Normalmente quando parliamo di sterilizzazione facciamo riferimento ai cani o gatti, che sono gli animali da compagnia più comuni, ma questo tipo di intervento può essere effettuato anche su altre specie?
3: Certamente. Anzi, ci sono grandi indicazioni proprio sulle sterilizzazioni di conigli, di altri animali, piccoli roditori, ma è molto importante affrontare questo tipo di argomento anche su questi animali che hanno dei problemi comportamentali e di salute abbastanza seri.
1: Siamo con Alma e la sua padrona subito dopo l'intervento di sterilizzazione in laparoscopia. Signora, quali erano le paure che aveva all'inizio?
4: Inizialmente l'anestesia, perché pensavo durasse molto di più, anche l'intervento, diciamo, è stata una durata brevissima. E comunque l'intervento spaventa sempre, però con questa tecnica poco invasiva ci hanno tranquillizzati un po' tutti.
1: Adesso è serena,
4: Sì,
1: finalmente.
4: finalmente sì, ho visto che Alma sta bene, è già in piedi, quindi tutto bene.
1: La sterilizzazione è una scelta importante che può contribuire al benessere e alla salute dei nostri animali. Da quella tradizionale alle tecniche laparoscopiche, l'importante è affidarsi sempre a professionisti qualificati e fare scelte informate per individuare il percorso più adatto alle esigenze dei nostri piccoli compagni di vita.

0: per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio, aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo delle elezioni provinciali. Il centro-sinistra conquista i 2/3 del Consiglio. E poi ancora carte d'identità elettronica, disagi e lunghe attese a Taranto. E Taranto fuori dai play-off, tensioni nel post partita. Noi abbiamo raccolto la voce dei cittadini. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Netta affermazione del centrosinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto, conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. Code agli sportelli, appuntamenti difficili da ottenere, cittadini costretti ad arrivare all'alba per assicurarsi un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Massima amarezza in casa Taranto per la mancata promozione in Serie D dopo il KO con il Gladiator, ma a far discutere soprattutto il vergognoso post partita con l'invasione di campo e l'aggressione ai calciatori, da cui la città per bene prende nettamente le distanze. Siamo andati in strada a raccogliere le reazioni dei cittadini. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Netta affermazione del centro-sinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto. Conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. I dettagli nel servizio del direttore.

0: Dario Galitelli.
1: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto si chiudono con una netta affermazione del centro-sinistra. La coalizione del Campo Largo, formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme alla lista civica guidata dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, ha conquistato ben 8 dei 12 seggi disponibili, blindando così i 2/3 dell'Assemblea Ionica e confermando il forte radicamento della coalizione progressista sul territorio. La tornata elettorale ha fatto registrare un'altissima partecipazione al voto. L'affluenza finale è stata dell'88,33%, con ben 424 amministratori locali che si sono recati alle urne sui 480 aventi diritto. Sul fronte delle liste, la parte del Leone nel centro-sinistra la fa la formazione Democratici e Progressisti, che ha raccolto ben 35.765 voti ponderati. Al suo interno spiccano le preferenze di Gianni Azzaro, primo degli eletti della lista con 7.202 preferenze, e Giampiero Strusi, consigliere comunale di Monteiasi, che entra in consiglio con oltre 6.000 preferenze. Nella stessa compagine si segnalano i consensi ottenuti da Maria Santoro, 4.056, Vito Rosario Rossini con 3.557 e Angelica Salamina con 3.526 voti. Ottimo risultato anche per il Partito Ionico Riformisti ed Europeisti, capace di totalizzare 21.596 voti ponderati. La lista porta in quota 3 eletti, trascinata da Patrizia Boccuni, seguita da Emiliano Messina e Daniela Galiano. Completa l'exploit dell'area di centrosinistra la civica Prima Taranto, che a fronte di 7.629 voti elegge Salvatore Brisci grazie a un bottino personale di 7.152 voti. Per quanto riguarda le opposizioni di centrodestra, Fratelli d'Italia si attesta a 15.341 voti ponderati, riuscendo a eleggere 2 rappresentanti nell'assise provinciale. Il più votato è Roberto Puglia, seguito da Tiziana Toscano. Trova spazio in consiglio anche Forza Italia, che conquista 11.746 voti ed elegge Domenico Pilolli.
0: E torniamo a parlare dell'aggressione avvenuta qualche giorno fa nel reparto di neurochirurgia del Santissima Annunziata, dove un uomo ha aggredito un medico che prestava le cure alla suocera. I dettagli e gli aggiornamenti nel servizio di Giovanna Calabrese.
2: Ho voluto difendere la mia ex moglie. Sono queste le parole che il 55enne avrebbe riferito questa mattina nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP, assistito dall'avvocato Rosario Orlando. Il giudice non ha convalidato gli arresti domiciliari, disponendo invece l'obbligo di firma. Dall'aggressione all'ex moglie a quella nei confronti di un addetto alla vigilanza e infine di un medico, e quanto sarebbe accaduto sabato 13 giugno all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vicenda sarebbe nata da una discussione tra l'ex moglie dell'indagato e il medico che aveva visitato la madre della donna. Al centro del confronto la decisione del sanitario di non procedere al ricovero dell'anziana paziente. Dopo un acceso scambio di parole, la donna sarebbe tornata in pronto soccorso, riferendo di essere stata aggredita dal medico. In quel momento sarebbe intervenuto il 55enne, che avrebbe avuto un acceso confronto con la ex moglie, arrivando anche ad afferrarla al collo. La situazione sarebbe poi degenerata con l'intervento di un vigilante, che durante la discussione sarebbe stato colpito con un pugno. Successivamente l'uomo avrebbe raggiunto il reparto in cui si trovava il medico. Dopo averlo individuato, l'avrebbe colpito con una testata al volto. Il sanitario ha riportato la frattura del setto nasale con una prognosi di 30 giorni. Nonostante le lesioni, avrebbe scelto di portare a termine il proprio turno di lavoro. Sull'episodio è intervenuto anche l'Ordine dei Medici di Taranto. La presidente Maria Letizia Marra ha definito inaccettabili gli episodi di violenza contro il personale sanitario, sottolineando come tali atti compromettano la serenità necessaria agli operatori per garantire il diritto alla salute e finiscano per colpire l'intera comunità.
0: E ancora cronaca, un'operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia Costiera e ASL ha portato alla scoperta di impianti abusivi di mitilicoltura nel seno del Mar Piccolo, individuati grazie al tracciamento GPS. Sono state denunciate 3 persone per commercio abusivo di alimenti potenzialmente non conservati correttamente. 2 di loro sono accusate anche di occupazione abusiva del demanio marittimo e invasione dei terreni. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 40 kg di cocaina trovate in un'auto e circa 20 tonnellate di mitili coltivati illegalmente in mare. Insieme alle strutture abusive, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del materiale e delle installazioni. E denunciati 2 uomini tarantini di 54 e 49 anni, entrambi pluripregiudicati per ricettazione in concorso. L'intervento della polizia è scattato durante un controllo del territorio della squadra volante in via delle Fornaci, nel quartiere Tamburi, dove gli agenti hanno notato un'auto di grossa cilindrata con 2 occupanti che procedeva lentamente e appariva sovraccarica. Il comportamento dei 2 numerosi precedenti penali hanno spinto i poliziotti ad effettuare

0: fare un'ispezione del veicolo. Nel bagagliaio, nascosti sotto teli, sono stati rinvenuti oltre 130 metri di cavi di rame ancora inguainati e suddivisi in matasse. I due non hanno saputo fornire una giustificazione credibile sulla provenienza del materiale, poi sottoposto a sequestro. E due giovani di Taranto, di 30 e 20 anni, quest'ultimo già agli arresti domiciliari, sono stati arrestati dai carabinieri di Taranto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno sequestrato circa 50 grammi di cocaina, 96 di hashish già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 400 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad analisi da parte del laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto, mentre i due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Taranto. E voltiamo adesso pagina. Grande delusione per il Taranto dopo la sconfitta con il Gladiator, che ha negato la promozione in Serie D. Fa però ancora più discutere il post partita segnato da invasioni di campo e aggressioni ai giocatori, episodi condannati dalla parte più responsabile della città. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge, dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla tarantosana. Quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero, fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per due ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al Gladiator e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna del post partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango sull'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale, non si può più far finta di nulla, è la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio, non stat virtus.
0: Proprio a proposito di questa vicenda, con Maria Laura Paletta siamo scesi in strada per raccogliere la voce dei cittadini. Ascoltiamo.
2: L'amaro epilogo della partita Taranto Gladiator non rende giustizia alla nostra città, non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto sul piano sociale e umano, consegnandoci ancora una volta le prime pagine nazionali per un ennesimo gesto di inciviltà. I cittadini tuttavia prendono le distanze da quanto accaduto, questa parte della tifoseria dicono non ci rappresenta. Ecco cosa hanno dichiarato ai nostri microfoni questa mattina.
3: Siamo stati sfortunati, quello sì, però quelle interpellanze, tutte quelle sciocchezze proprio date da una certa tifoseria che non vuole bene al Taranto, però speriamo che abbiamo un riscontro anche per quanto riguarda sia il bacino d'utenza che tutto, spero per un ripescaggio in Serie D. Ce lo meritiamo come città, tifoseria un po' deve crescere. E non è lo specchio della città quei 20 tifosi, perché il resto è gente brava a Taranto.
4: Sono episodi che non devono accadere, al di là uno può essere d'accordo o meno, ma non, inciviltà.
5: Delusione massima, punto.
6: Cerchiamo di non accomunare 10 persone a una tifoseria che merita tanto e ha pochissimo, da quasi 30 anni. Questo è il vero dramma. Io temo che noi ci ritroveremo nuovamente punto e da capo, ricominciando nuovamente da zero, e questa è la cosa molto triste, estremamente triste. Tra l'altro con uno stadio che Non so neanche come riempirlo sto stadio. Speriamo almeno facciamo qualche concerto, almeno vediamo qualcosa.

0: di utile.
1: Non ho dormito. Ha prevalso il secondo tempo, poi per una stupidata proprio abbiamo perso la Serie D. Io ho visto poi che hanno, allo Iodice hanno dato un pugno e non è giusto. Se sei tifoso devi accettare tutto quanto, anche perché i giocatori non hanno avuto colpa di niente.
2: Mio figlio va anni e anni anche fuori con l'aereo.

0: Si è portato anche il figlio, il piccolino.
1: Ed è rimasto amareggiato da quello che è accaduto?
0: Amareggiato, sta proprio male, ha detto, male, non mi parlare, ma non mi chiamare, ha detto.
2: Come minimo dovevamo avere una serie B, come minimo. Poi l'aggressione di ieri, ho spento la TV.
3: È stato un massacro. Non ho capito perché hanno picchiato i giocatori, perché?
4: Purtroppo siamo stati sfortunati da una parte. Il risultato ci fa male, è deludente purtroppo, perché un altro anno in questa categoria non ce lo meritiamo.
1: L'aggressione di alcuni tifosi e giocatori?
4: Non è plausibile una reazione del genere.
5: Una delusione, però ci sta tutto, si vince, si perde, continueremo ad aspettare un ritorno della squadra nella massima serie.
1: Almeno. L'aggressione dei tifosi?
5: Che dire, non ci sono parole.
6: Non doveva andare così.
1: Il finale con l'aggressione dei tifosi e dei giocatori? Ah,
6: guardi, non mi faccia parlare, questo vuol dire che siamo una civiltà ancora da terzo mondo. Sono impensabili queste cose in tutti gli stadi possibili e immaginabili. Cioè, lo sport è sport e bisogna accertarlo per quello che è.
7: Code agli sportelli, appuntamenti difficili da prenotare e cittadini costretti ad alzarsi all'alba per ottenere un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
8: Riuscire a ottenere una carta d'identità elettronica per molti cittadini tarantini sta diventando una vera corsa a ostacoli. Tra appuntamenti difficili da prenotare, lunghe code agli sportelli e tempi di attesa sempre più lunghi, il rilascio del documento continua a creare disagi in diverse zone della città.
9: Dopo una fila di 5-6 ore siamo riusciti a prenotare e a fare tutto. Ma qua c'è un macello, ma non venite la mattina a vedere cosa sta qua? Il macello sa. Io non ho capito ancora come il sindaco non si sta prendendo provvedimenti per queste cose qua. Hanno chiuso tutti gli uffici comunali. È una vergogna.
8: Tra le criticità segnalate, il funzionamento non sempre regolare della piattaforma per le prenotazioni e le code agli sportelli, dove molti sono costretti a presentarsi nelle prime ore del mattino per riuscire a ottenere un numero utile all'avvio delle pratiche. Tu hai provato a fare prenotazioni online prima di venire qui fisicamente?
10: Sì, due volte, ma dal sito della carta d'identità erano tutte non disponibili le sezioni di Taranto. Quindi sono venuto qui, io l'ho smarrita e mi scadrà a fine agosto quella cartacea, quella vecchia. E quindi sono arrivato, adesso sono in fila per prenotare per venire un altro giorno.
8: A pesare anche la distribuzione degli uffici sul territorio. I residenti di alcune zone della città, tra cui Taranto 2, devono infatti rivolgersi all'anagrafe di Via Fiume.
11: Io abito a Taranto 2 e abbiamo gli uffici comunali alla sede della Martellotta di fronte a casa. Purtroppo solo ci sono soltanto alcuni uffici. Allora vorremmo anche noi un ufficio che potesse essere più comodo a Taranto 2, visto che lì non ne abbiamo e dobbiamo per forza venire o qui o in Via Romagna, che adesso non c'è più.
12: Da Corso Italia devo venire sino a qua? Non è possibile, perché devo lasciare un bambino, la famiglia, come penso tutti quanti gli altri. Allora noi vogliamo che siano dislocate nelle varie sezioni. Noi per esempio di Corso Italia e in Via Romagna, come sempre è stato così.
8: Da che ora qui?
12: Da stamattina alle 8:30.
8: Alla base dei rallentamenti ci sarebbe anche la carenza di personale, che rende più complessa la gestione delle richieste. Per far fronte all'aumento delle domande e ridurre i tempi di attesa, il Comune ha già organizzato un open day straordinario per il rilascio delle carte d'identità e prevede ulteriori aperture dedicate nelle prossime settimane, con l'obiettivo di accelerare le procedure e smaltire le pratiche in sospeso.
7: E ci spostiamo ora a Bari, dove questa mattina si è svolto il Consiglio Generale della CISL Puglia, dedicato ai temi della contrattazione, della partecipazione e dello sviluppo del territorio. Il bilancio nel servizio. Contrattazione, partecipazione e sviluppo per una Puglia che guarda al futuro. Questi i temi al centro del Consiglio Generale di CISL Puglia, svoltosi oggi a Bari nell'hotel Parco dei Principi. Ad aprire i lavori il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci.
13: Così come più volte abbiamo ribadito anche al nuovo governo regionale, al presidente De Caro, se non c'è confronto non ci può essere convergenza anche sulle scelte che si fanno. Ovviamente per noi è determinante la questione sviluppo. Noi auspichiamo speriamo, nonostante ci sia stato un primo incontro con l'assessore di Sciascio, che ci si confronti nel merito, ma soprattutto sulle scelte da fare. C'è bisogno di una visione.

0: Il vero problema è la sanità pugliese, è il problema dei problemi. Ricordiamo che circa l'80-85% del bilancio regionale va nella sanità. Noi auspichiamo che si possa voltare completamente pagina rispetto a quello che è stato fino all'anno scorso, ma soprattutto vogliamo che ci sia davvero anche un maggiore coinvolgimento. Noi abbiamo detto no in maniera categorica all'aumento dell'addizionale IRPEF, perché significa, come dire, dare l'ulteriore aggravio a pensionati e a lavoratori dipendenti. È ovvio che noi abbiamo chiesto anche le responsabilità di questi anni, perché abbiamo tutto il pezzo del PNRR con le case di comunità, ospedali di comunità. Abbiamo la questione del personale, abbiamo le famose liste d'attesa, abbiamo davvero tutta una serie di difficoltà che vanno affrontate.
1: Presente anche la segretaria generale della CISL nazionale, Daniela Fumarola.
2: Finalmente sono state recepite delle nostre richieste rispetto a quelli che sono i contratti che noi definiamo buoni, ovvero quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Siamo soddisfatti perché le risorse che il governo mette a disposizione, quindi gli incentivi che utilizza per giovani, donne e sud, sono finalizzati a quelle aziende che applicano i contratti buoni. Il riferimento è il trattamento economico complessivo, che deve essere individuato dai contratti, così come siamo riusciti ad ottenere anche rispetto alla vacanza contrattuale l'aumento della percentuale dal 30 al 50%, quindi complessivamente siamo abbastanza soddisfatti.
1: E voltiamo ancora pagina, torna a Taranto dal 17 al 21 giugno il Medimex questa mattina, la conferenza stampa di presentazione dell'evento, ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Presentata questa mattina nell'Università in Via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
4: Il Medimex non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti di Pet Shop Boys, Agents of Time, Suez, Lodive, New York Redux, è uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della rotonda.
5: Il Medimex, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori, e il Medimex è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
6: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, è un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati, è un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
7: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat e sono tutti quanti molto positivi, non solo per la Puglia abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto, abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto alla l'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
8: L'evento è internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra.

0: Puntiamo, come diceva appunto il Presidente, ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale per poter rendere sempre più attrattiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
1: Un'estate tra gioco, scoperta e rispetto dell'ambiente. Ad Acclavio Kids nasce Blu Taranto, il nuovo progetto educativo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni per conoscere le meraviglie del Mar Ionio. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Trasformare l'estate dei più piccoli in un viaggio alla scoperta del mare e delle sue ricchezze è l'obiettivo di Blu Taranto Avventure nel Mar Ionio, il nuovo progetto educativo promosso dal Centro della Cultura per l'Infanzia, Acclavio Kids. L'iniziativa, rivolta ai bambini tra i 6 e i 10 anni, propone un percorso dedicato alla conoscenza del patrimonio marino locale attraverso attività ludiche e formative. Due turni previsti dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno.
3: Un percorso educativo mirato allo sviluppo dell'educazione ambientale, allo sviluppo dell'educazione civica e rendendo i bambini protagonisti di un percorso in cui andranno alla ricerca e alla scoperta del territorio, del loro ambiente e soprattutto del Mar Ionio. Quindi con l'occasione dell'estate li faremo immergere in un ambiente che man mano costruiranno loro e in un immaginario appunto dove saranno loro a scoprire attraverso letture, storie, rappresentazioni creative, produzioni creative, a costruire proprio il loro territorio.
2: Il progetto, appena nato e a numero chiuso, punta a coniugare divertimento e apprendimento, offrendo ai più piccoli un'occasione per conoscere da vicino il territorio e sviluppare una maggiore sensibilità verso il mondo marino.
3: Un'attività a numero chiuso, abbiamo stabilito un limite di massimo 15 bambini, quindi le prime 15 prenotazioni che sono arrivate sono state accolte. Il percorso si articola in due settimane. Abbiamo dato la possibilità ai genitori, in base all'esigenza, di scegliere per una settimana o due al massimo, in maniera tale da il percorso però è unico, diciamo, abbiamo tenuto conto delle esigenze, ma i bambini che potranno seguire tutte e due le settimane avranno un'esperienza più positiva, insomma, e più arricchente sicuramente.
1: E torniamo a parlare di sport con il direttore Dario Galitelli e Cosimo Lenti.

Finale amarissimo per il Taranto che cade 2-1 contro il Gladiator al termine di una gara dominata a lungo dai rossoblù. A festeggiare la promozione in Serie D sono i campani, grazie al gol di Giorgio in pieno recupero. Al triplice fischio esplode la contestazione dei tifosi. Danucci conferma il 4-3-3 lanciando dal primo minuto Aguilera incerti, mentre Farina risponde con il 4-3-1-2 affidandosi alla coppia offensiva Orlando Bacio Terracino. La gara, l'avvio del Taranto è veemente. Dopo appena un minuto Aguilera svetta di testa ma non trova la porta. Al decimo la sfortuna ferma i rossoblù. La punizione di Loiodice deviata dalla barriera supera Merola ma si stampa sulla traversa. Due minuti più tardi Aguilera trova anche il gol anticipando l'uscita del portiere campano, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Taranto continua a spingere e al tredicesimo lo Savio costringe Merola a un intervento decisivo. Con il passare dei minuti il Gladiator cresce, al 35esimo passa addirittura in vantaggio. Liguori serve Bacio Terracino che da ottima posizione non sbaglia e ferma allo 0-1. I campani sfiorano anche il raddoppio al 40esimo ma Mastrangelo salva il Taranto su Liguori. Nel finale è ancora Elenio a dire no ai rossoblù. Vukoja centra il palo con una conclusione precisa sul secondo palo. Danucci cambia subito dopo l'intervallo. Dentro Marino per incerti la mossa si rivela vincente perché al 48esimo ne è entrato serve un pallone perfetto ad Aguilera che anticipa tutti e ferma l'1-1. Il Taranto prende in mano la partita al 55esimo. Aguilera sfiora il raddoppio in due occasioni consecutive, fermato prima da Merola e poi da un difensore sulla linea. Lo spagnolo è incontenibile e al 60esimo costringe ancora il portiere campano a una grande parata. Il Gladiator prova a colpire in contropiede e al 67esimo Mastrangelo è attento su De Marco. All'82esimo è ancora Merola a salire in cattedra, volando sull'angolatissima conclusione dalla distanza di Loiodice. Quando la gara sembra destinata ai supplementari arriva il colpo di scena. Al 94esimo, sugli sviluppi di un contestato calcio d'angolo assegnato al Gladiator, Giorgio svetta più in alto di tutti e di testa firma il definitivo 1-2 e la rete

0: Che vale la Serie D per il Gladiator, che fa sprofondare il Taranto nello sconforto. Al termine della partita esplode la contestazione dei tifosi rossoblù. Adesso resta da capire quale sarà il futuro del club e se esistano ancora spiragli per salire di categoria.
1: Amarezza in casa Taranto dopo la sconfitta interna contro il Gladiator nella finale playoff che valeva la promozione in Serie D. Un KO che spegne le possibilità di ritorno tra i dilettanti nazionali e lascia grande rammarico nell'ambiente rossoblù. Nelle parole del direttore sportivo Danilo Pagni e del tecnico Ciro Danucci, tutta la frustrazione per un traguardo sfumato a un passo dalla vittoria. Resta l'amaro in bocca per un finale che avrebbe potuto regalare un futuro diverso al calcio tarantino, chiamato ora a ripartire dopo l'ennesima delusione.
2: Sono stato molto in silenzio perché il mio era un silenzio di concentrazione e di rispetto, ma abbiamo lavorato tutti, siamo arrivati a fare due finali e non siamo stati bravi a vincerle, quindi abbiamo fallito questo obiettivo, ma questo non significa che non ci abbiamo messo il massimo impegno, che la società, una società fantastica, io forse sono l'unico direttore sportivo e generale nella storia del Taranto che ha lasciato soldi, ha fatto quello che ha fatto, è tornato in una situazione difficile, qualcuno mi ha dato il pazzo, lo rifarei 100 volte perché ho visto gente straordinaria, è una società fortissima. Purtroppo dobbiamo ammettere che abbiamo fallito l'obiettivo tecnico, perché se perdi due finali non possiamo dire cose diverse.
3: Siamo dispiaciuti a dir poco, purtroppo Abbiamo fatto secondo me anche un'ottima partita, abbiamo avuto tantissime occasioni per andare sia in vantaggio prima ma poi per andare anche in vantaggio dopo, pali, due traverse, un gol annullato che è nettamente regolare, secondo tempo il portiere ha fatto 4-5 interventi prodigiosi, siamo qui a parlare di una sconfitta e purtroppo questo è il rammarico più grande, i ragazzi hanno dato tutto in campo e niente, purtroppo quando si perdono queste partite lasciano naturalmente un grande amaro in bocca. So che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
4: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e poi successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità.

0: guidate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

0: Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali della crobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione, mantenendo la posizione, seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico, perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare. Il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando. Il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica. Vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle frecce tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle frecce tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tonno lento.

Tondon lento è una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I've lived. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MP339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzoval. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da co-drive per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonneau. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione.

E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Collo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che

arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto, ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Buon pomeriggio, 100 storie. Taranto, Taranto Calcio, un'altra bandiera rosso-blu. Qualche lunedì fa Mario Biondi, oggi un portiere che è nel cuore di tutti, forse non solo dei tifosi di calcio, degli sportivi in generale di questo territorio e non solo di questo territorio. Benvenuto Giampaolo Spagnulo.
1: Grazie, grazie mille.
0: Benvenuto Giaguaro, verrebbe da dire.
1: Dico così, Giaguaro, è stato così attribuito questo nome che così si accosta al mitico Giaguaro Castellini, che naturalmente
0: Era un bel paragone.
1: cioè, sicuramente mi fa molto onore essere paragonato ad un portiere che naturalmente stimavo quando ero bambino,
0: Bambino.
1: ragazzino, erano gli
0: Beh,
1: inizi,
0: sicuro sei un
1: così.
0: ragazzino del
1: È
0: 64, ma
1: stata
0: grande forma, in grande forma.
1: Grazie, beh certo, il mio mood è rimasto bene o
0: Ti
1: male del
0: alleni?
1: professionista. Mi alleno costantemente, cerco di fare molta attenzione anche all'alimentazione, quindi bene o male porto avanti così il mio modo di vivere che ho sempre avuto quando giocavo.
0: Manca l'agonismo, ma la forma atletica la curi.
1: Beh, manca l'agonismo perché proprio per alla fine è così, cioè è un ciclo, no? Quando si è all'apice della gioventù bisogna sfruttare al massimo il
0: E
1: proprio
0: tu l'hai
1: corpo
0: fatto,
1: e io
0: e tu l'hai
1: cerco,
0: fatto.
1: penso di averlo fatto nel migliore dei modi. Poi naturalmente c'è la fase discendente a livello fisico e si cerca comunque di ottimizzare quello che si può ancora ottenere della vita di tutti i giorni.
0: Allora, Giampaolo, ma chi ti chiamò Giaguaro per primo? Io ero tifoso all'epoca, quindi non ero un giornalista.
1: Ma guarda, non so da dove sia venuto fuori questo soprannome così, però qui a Taranto, cioè, sono
0: Qualche
1: stato
0: giornalista, qualche tifoso, sì.
1: probabilmente, sicuramente, alla fine leggevo sui giornali Giaguaro Spagnulo, quindi sono
0: Ti piacque?
1: io. Beh,
0: Ti
1: sì,
0: piacque?
1: molto, perché come ho detto prima mi accostavo così a un altro famoso, forse più di me naturalmente, perché
0: Aveva vinto lo
1: bisognava
0: scudetto col
1: andare.
0: Torino, Castellini.
1: Esatto, ho giocato tanti anni nel Napoli,
0: Certo.
1: e quindi all'epoca probabilmente era uno dei portieri più in auge del momento.
0: Allora, noi parliamo dell'87, perché tu cominci prima a giocare a calcio, ovviamente. Cominci nella tua Grottaglie, poi vai a Brindisi,
1: No,
0: no?
1: no, no, allora,
0: Tu sei di
1: io
0: Grottaglie,
1: sono originario di
0: stabiliamolo.
1: Grottaglie, però calcisticamente ho iniziato nel Francavilla Fontana,
0: Ah.
1: perché andavo a scuola commerciale a Francavilla e mio padre aveva pensato, ma non solo era questo il motivo, all'epoca c'era il tesseramento a vita, il presidente del Grottaglie era un certo avvocato a cavallo, notissimo, amico di mio padre. Non ti nascondo che con mio padre, proprio grazie all'amicizia con questo presidente, andavamo in trasferta insieme alla squadra, quindi avevo questo privilegio, bambino, 8, 9, 10 anni, di viaggiare con il pullman della squadra, cosa che all'epoca
0: Ah, ecco.
1: non succedeva proprio a nessuno,
0: La
1: mangiare
0: squadra delle
1: nel
0: Grottaglie?
1: Grottaglie, sì, all'epoca
0: Cos'era
1: militava in Serie
0: dilettante?
1: D. In Serie D all'epoca c'era anche il semiprofessionismo, se non sbaglio, e comunque, e poi dicevo mangiare, quindi il pasto prepartita.
0: Io non mi distraggo, cerco foto.
1: Sì,
0: Che... Ve lo
1: no,
0: dico subito, io ho
1: vabbè, ma non ti
0: saccheggiato la tua pagina
1: preoccupare,
0: Facebook. Ringrazio tutti i fotografi di tutta Italia, ma io le ho
1: hai
0: prese da
1: fatto
0: Facebook
1: bene. Certo, ogni tanto mi
0: Spagnulo.
1: arrivano delle
0: E
1: foto
0: beh,
1: di
0: certo.
1: giro per l'Italia,
0: Quindi,
1: e
0: allora, i
1: quindi io
0: primi anni
1: vivevo.
0: 80, dici, o anni 70. Tu
1: 70, fine
0: sei del 70.
1: 70, inizio degli 80.
0: Quindi papà ti ha avviato al
1: Sì, e poi
0: calcio.
1: vivevo, andavo anche negli spogliatoi, quindi vivevo proprio la vita del calciatore. Io vedevo questi calciatori, per
0: Guardavi già il
1: me
0: portiere con un
1: ero.
0: certo
1: No, no, no, no,
0: sguardo?
1: io guardavo, non avevo ancora capito che forse avrei fatto il portiere. Mi piaceva il calcio a 360 gradi, e quindi vivevo nello spogliatoio, sentivo il tacchettio dei tacchetti quelli d'alluminio.
0: Il
1: Ah, no,
0: suono.
1: all'epoca non c'erano neanche d'alluminio, erano di cuoio con i chiodini ficcati così nella suola, e poi l'odore della canfora, questo che mi inebriava, per me
0: Quegli
1: era
0: odori
1: una
0: che poi
1: cosa.
0: ovunque li senti ti rimanda al ricordo,
1: Sì,
0: vero?
1: sicuramente,
0: È
1: sono quelli qua,
0: rievocativo.
1: assolutamente
0: Senti, tu
1: sì.
0: sei
1: E
0: figlio unico?
1: io no, ho una sorella e poi un fratellastro.
0: Unico? Allora, qui sei invece in questa foto bellissima, secondo me da prima comunione. Chi è la signora? Quindi.
1: Sì, è la mia nonna, la mamma di papà. Io sono figlio così di separati.
0: Sì.
1: Mio padre e mia madre sono stati dei pionieri della separazione, a 3 anni ero già figlio di separati.
0: Quindi a fine anni 70?
1: Sì, sì. Nel 67, perché a 3 anni ho già, e i miei avevano così deciso di
0: quindi
1: separarsi.
0: Quindi sei stato antesignano di una condizione che adesso è più diffusa tra i ragazzi.
1: Assolutamente, una cosa quasi uno status normale. All'epoca, vabbè, ero piccolino, non è che capissi chissà quanto.
0: Certo.
1: Però dopo mi sono reso conto che i miei genitori avevano bruciato le tappe. Per quelle
0: avevano anticipato anche la legge. La legge sul divorzio poi arriva, poi ci sarà il referendum, ma i tuoi erano già separati.
1: Quindi sono cresciuto con mio padre, la nonna, la mamma di papà, uno zio, quindi ho avuto, diciamo, un'educazione un pochettino più ferrea per quanto... E la nonna,
0: sì, perché i nonni di una volta erano,
1: apparteneva ad una generazione antecedente a quella dei genitori, no? E quindi, ma forse dovevo anche ringraziare.
0: Non tutti i mali vengono per noi.
1: Assolutamente no, perché mi reputo, senza così presunzione, una persona per bene. Ed oggi mi rendo conto che forse tutto quello che c'è in giro lo valuto diversamente perché credo
0: per quell'impostazione
1: che... esatto. Non comprendo determinati meccanismi della vita sociale, però ho anche un carattere forte, cioè vivo e lascio vivere.
0: Gianpaolo, la tua pagina social è piena di viaggi, di fotografie, di panorami, quindi sei un uomo che adesso
1: È un hobby che sto coltivando.
0: Il tuo tempo libero è conoscere,
1: sì,
0: viaggiare.
1: Sì, assolutamente. Adesso ho impostato la mia vita nell'apprezzare le cose belle del mondo. Ho il tempo, ho avuto la fortuna di andare in pensione relativamente giovane.
0: Eh sì, come calciatore.
1: Come calciatore, esatto. E quindi mi sono posto una domanda, cosa fare? Continuare ancora a lavorare, anche se per me è lo sport più bello del mondo, oppure dedicare il resto della mia vita, perché naturalmente ora siamo, come ho detto prima, in fase, mia parabola, discendente.
0: Piana, retta.
1: Però chiaramente rimangono meno anni da vivere di quelli che si è avuto la scuola.
0: Questo è matematico, questo vale anche per me, che ho qualche anno in meno.
1: Facciamo per così, certo. Come media, ma lo dico così, con simpatia.
0: Anche perché hai due bellissime figlie. No?
1: Certo.
0: Una delle due è nel calcio, vero? Parliamone delle tue due figlie brevemente, che fanno, quanti anni hanno?
1: Allora, la prima ha 33 anni, e lavora nel Sassuolo Calcio da 8-9 anni, si occupa del marketing.
0: Del mondo della comunicazione sportiva.
1: Esatto, della comunicazione.
0: Quindi,
1: perché è studiato...
0: Conosce la Serie A tua figlia, come ha fatto il papà?
1: Ne conosce più di me, perché ne ha fatto più di me di anni di serie.
0: Meno male che i figli superino i genitori, non in conoscenza, per fortuna.
1: Certo, sicuramente, ma la cosa bella è che ogni tanto mi chiama, papà è venuto Gattuso l'altro giorno, ti manda i saluti, oppure mi dice che c'è stato Buffon, che c'è stata la delegazione della nazionale a far visita al centro sportivo di Sassuolo, e dice, ma tu sei la figlia di Spagnolo, era il mio idolo Spagnolo quando giocava.
0: E quindi è un ragazzino.
1: Era ragazzino, sì, io già giocavo in Serie A, lui erano i primi anni nel Parma.
0: E poi andiamo alla tua carriera, la sorveglianza.
1: E quindi mi fa molto piacere, no? Sentirsi
0: certo.
1: Così, chiaramente anche per lei credo che
0: lei
1: sia
0: si chiama
1: orgoglioso.
0: La prima?
1: Greta,
0: e poi c'è la seconda, Arianna, che fa?
1: Sì, che si occupa sempre nel mondo della moda. Sfilate, organizzazione di eventi,
0: e sono belle, mondi sono belle come il papà e la mamma dei figli, diciamo. Quindi
1: non sta a me dire, però effettivamente sono due bellissime ragazze,
0: poi sono anche
1: certo,
0: belle
1: sicuramente, che alla fine non guasta in questo
0: certo.
1: Mondo.
0: Allora Gianpaolo, perché tu hai giocato in Serie A, però prima entri a, come si dice, a sorgere l'onore delle cronache quando il Taranto all'improvviso nell'87 chiede al Brindisi questo portiere che per tutti era tarantino, ma soprattutto grottagliese. Tu arrivi in settimana, il Taranto è quello di Goletti,
1: sì,
0: Biondo,
1: De Vitis,
0: De Vitis,

0: Vinciamo gli spareggi a Napoli con Goletti nell'87.
1: Sì.
0: No, recupero la memoria per inquadrare.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, Biondo, c'era Paolucci.
0: Quindi tu arrivi poco dopo gli spareggi di Napoli.
1: Esatto.
0: Bene. Quindi è il secondo anno consecutivo in B,
1: sì,
0: di quella stagione. Tu arrivi e che succede? Infrasettimanale, mi sa che tu eri infortunato, se ricordo
1: allora,
0: bene.
1: Io arrivo il mercoledì mattina.
0: Io ero in Curva Nord all'epoca.
1: Sì,
0: quindi...
1: sì. Era mercoledì mattina, al fine dell'allenamento, Biondi è venuto qui.
0: Mario.
1: Chiaramente non era proprio un preparatore dei portieri, mi mette in porta e comincia a calciare, calcia.
0: Sì, perché Mario era il secondo di Veneranda.
1: No,
0: era già andato via Veneranda, quindi.
1: Sì,
0: perché fu esonerato.
1: Okay. Passinato.
0: Passinato.
1: Quindi in una parata batto il ginocchio a terra e sento una fitta, però chiaramente l'adrenalina mi porta a continuare a fare allenamento, faccio la doccia. E non riuscivo, mi rendo conto che mi faceva molto male il ginocchio, la parte interna, quindi vado dal mister Biondo, il primo che ho incontrato, e gli dico: mister, ho un problema, ho male. Dice: vabbè, non ti preoccupare, vai a casa, poi ne parlo io col mister. Il giovedì facevamo l'amichevole, neanche volerlo,
0: le famose partite
1: a grottaglie.
0: Ecco.
1: Quindi io, convinto che avesse parlato con Pasinato, mi recolo al campo alle 2 quando dovevano arrivare gli altri. Beh, informazione, Spagnolo. Io non riuscivo neanche a camminare.
0: Ma già in campo o secondo a Goletti?
1: No, ma dovevo giocare.
0: Devi giocare.
1: Informazione.
0: Ti volevano provare?
1: Dico al mister Pasinato: mister, io veramente ho un male al ginocchio, ne ho parlato con il mister Biondi, pensavo che avesse detto, no, io non so niente, il mister sono io.
0: Dicevo.
1: E mi dice: se ne può andare a casa.
0: Poi Pasinato era molto rigoroso, educatissimo.
1: Come impatto,
0: sì.
1: È stato abbastanza
0: traumatico.
1: Sì. Infatti mi dice: se ne può andare a casa.
0: Sì.
1: Come vado a casa? Sì, si ritorna quando è guarito. Questa cosa ha creato in me, sai, quel sorta di nervosismo. Cioè, pensavo di aver subito un torto in quel momento,
0: questo,
1: no?
0: Certo.
1: Perché vado dal mister Biondi: mister, sì, scusami, ho dimenticato di... Vado dal mister, dice: ma l'ha detto a me, no, non importa, devo dirlo a me.
0: Okay.
1: Cioè, io venivo dal Brindisi, quindi una realtà, naturalmente, sì, professionistica.
0: In quel momento era più...
1: Probabilmente non avevo metabolizzato dei meccanismi.
0: Eri in via al Taranto.
1: Esatto. In Serie B, probabilmente, professionismo ancora più marcato, ci sono delle regole ancora più severe. Vabbè, io ho deciso
0: ma tu
1: di giocare.
0: A casa?
1: No, io ho giocato.
0: Ah,
1: c'era questa scarica di adrenalina in me, mista tra la voglia di mettermi in mostra e questo torto che secondo me in quel momento stavo subendo, che non so, ha annullato qualsiasi forma di dolore.
0: E hai detto al mister: non vado a casa, io gioco. Forse lo fece anche apposta.
1: Chissà. Probabilmente, perché lui era una persona chiaramente esperta.
0: Ti mise alla prova.
1: Dico Aldo Scardino.
0: Grande Aldo.
1: Ho detto: senti, avevi un paio di scarpe.
0: Diciamo, il grande storico magazziniere,
1: esatto,
0: del grande Taranto.
1: Insomma, giocai con un ginocchio che non riuscivo tanto a piegarlo. Feci anche 3-4 belli interventi.
0: Poi a casa tua a Grottale ci
1: tenevi. Esatto, sì, però avevo in corpo tanta adrenalina, certo, no? Perché la mia prima partita amichevole con la maglia del Taranto. In pratica finì la partita e mi dice il mister: ma lei se la sente di venire in panchina domenica? Andiamo a giocare a Bologna. Dietro Pasinato c'era William Uzzi, il dottore, medico sociale all'epoca, che insomma mi aveva preso simpatia e mi fa così tipo la testa di sì.
0: Poi Uzzi era anche tifoso, non solo me.
1: Esatto.
0: Colonna del Taranto.
1: E dico: sì, vabbè, tanto pensate a me. E che cosa vuole che succeda in panchina?
0: Cioè, Uzi ti disse: ragazzo, non perdere l'occasione, vieni.
1: No,
0: questo
1: mi disse
0: così.
1: Allora, poi venne da me, Uzi, e detto: adesso facciamo delle iniezioni, e domenica sicuramente starei molto meglio. E la fortuna ha voluto che poi non si partisse in aereo, partimmo in treno, in quanto il sabato c'era lo sciopero degli aerei, e quindi partimmo il venerdì. Quindi venerdì e sabato non feci niente, e la domenica in panchina.
0: Allora, diciamo che è successo. Domenica la partita va come deve andare, Bologna è molto forte.
1: Beh, è prima in classifica.
0: Ma è Bologna di Manfredi, già esatto, quello. Che vince. Quindi è quello campionato. Che poi vinse 3-0 a Taranto.
1: Esatto, il ritorno.
0: Tra gli applausi di tutti i tarantini.
1: Esatto, sì, sì.
0: Ci diedero una bellissima lezione di calcio.
1: Sì, sì.
0: Era Marocchi e compagnia bella.
1: È stratosferica.
0: Furono tre gol anche molto belli. Che successe?

0: a Bologna, che Goletti a un certo punto il portiere titolare.
1: Io dico, poi le cose devono capitare proprio quando devono capitare. Forse la fortuna di un uomo collima con la sfortuna di un altro uomo, perché all'ultimo secondo...
0: Nello sport può capitare, certo.
1: Esatto, all'ultimo secondo un cross, Goletti accompagna la palla, appoggia la mano sul palo e arriva, c'era in mischia, non so chi, la mano ferma sul palo, fa pressione sul gomito e subisce un infortunio abbastanza grave. Sì. Un aneddoto molto molto carino è che a Bologna il massaggiatore all'epoca Fiorita,
0: come no?
1: Esatto, il compianto Fiorita,
0: certo.
1: Non stava bene, quindi non potete venire con noi in trasferta. E venne il massaggiatore Alfieri,
0: sì, altro storico massaggiatore del Taranto,
1: che però aveva l'abilitazione ad andare in panchina.
0: Perché era ancora giovane, forse.
1: Non lo so, forse non aveva ancora
0: fatto il massaggiatore
1: sì,
0: al referto.
1: Allora mi dice, Uzzi, dottor Uzzi, Giampaolo, non abbiamo nessuno, tu sei quello più piccolo.
0: Sì.
1: Se dovesse essere necessario, mi accompagni portando...
0: Ah, quindi quello che corre con la borsa, col dottore,
1: sì.
0: Hai fatto quella a Bologna?
1: Ho fatto 2 o 3 interventi in campo e lui mi diceva portami un
0: po'. Mi stai dicendo che a Bologna vide entrare in porta il massaggiatore?
1: Infatti fu così. Feci 2 o 3 interventi a centrocampo con la borsetta, con lo spray, con l'acqua. Quindi l'ultimo secondo della partita Goletti subì questo infortunio che... Ma a tutti non sembrava tanto grave, perché uscì dal campo così, cioè senza lamentarsi più di tanto, e io pensavo, insomma, un colpo, vabbè, tutti quanti, quindi rimasi in campo a palleggiare come si fa con le riserve, certo, a calciare un pochettino, quando a un certo punto esce dagli spogliatoi Galigani, dalla parte opposta, e comincia a sbracciarsi,
0: preparati,
1: e comincia a dire... Allora tutti quanti, io non pensavo che ce l'avesse con me, tu dicevi no, quell'altro, alla fine ero rimasto solo io, tu vuol dire che sono io, e sì, allora capì insomma che forse...
0: In quel momento si ha più paura o l'adrenalina è tanta che la paura fa parte del gioco?
1: Allora, ma più che paura, diciamo...
0: Cioè, sei passato da Uzzi e dice, piccolo, appena arrivato, nuovo arrivato, viene dammi la mano,
1: esatto,
0: va in porta a Bologna.
1: No, diceva che a quel
0: con
1: punto...
0: Con uno stadio pieno, presumo.
1: C'era il Dall'Ara, che era chiaramente, non so quanti posti possa contenere, però per me, che venivo da Brindisi, stadi un pochettino più piccoli, che non c'era il giro, per me era immenso questo stadio. Il
0: quindi entri nel secondo tempo.
1: Quindi, entro giù, vado giù, allora... C'è subito il mister che mi dice queste parole: lei entra dal primo minuto, sono fatti suoi.
0: Sono fatti suoi.
1: Io mi aspettavo più che altro, cioè una carica diversa.
0: Ma Goletti si fa male al primo tempo o nel riscaldamento?
1: Si fa male l'ultimo minuto, al 45esimo.
0: Quindi entra dal primo minuto o nel secondo tempo?
1: Mi dicendo, okay, lei entra dal primo
0: sono
1: minuto,
0: fatti suoi.
1: Sono fatti suoi. Altra scarica d'adrenalina uguale a quella
0: un'altra
1: di Rotaglia.
0: Sì.
1: Insomma, entro in campo e per me è come, come se si aprisse il sipario di un
0: di
1: non
0: teatro.
1: Ho mai fatto l'attore di un teatro, però se posso fare un paragone
0: sì,
1: per rendere chiaro il
0: chiaro,
1: concetto.
0: Sì. Ti si apre il sipario.
1: Si apre il sipario e anziché sentire le voci, oppure gli applausi, oppure gli sfottò dei tifosi, assolutamente niente, tutto silenzio intorno a me.
0: La bolla del portiere proprio.
1: Sì, in queste situazioni mi sono capitate 4-5 volte, un'altra volta a Milano quando entro col Genoa, insomma.
0: E là mi sa che pari un rigore serio di Papin, non sbaglio?
1: Sì.
0: Vero? A
1: sì,
0: Jean-Pierre Papin, lo ricordavo.
1: Quando invece iniziamo a giocare, andiamo in vantaggio, abbiamo la fortuna di andare in vantaggio con Marco Serra sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
0: Stopper. Si diceva così.
1: Sì, all'epoca sì. Stopper.
0: Oggi c'è centrale difensivo.
1: Sì, sono cambiate tante cose, appartengo
0: ma
1: al calcio.
0: Ma sempre stopper. Marcava un uomo, diciamo.
1: Sì, sì, beh, all'epoca non c'era la zona, no?
0: No, c'era il Bologna di Manfredi.
1: Ah, sì, sì, ma...
0: C'era il Parma di Sacchi, no?
1: Sì, sì, sì, è vero. C'era all'inizio, sì. C'erano due o tre che facevano la zona.

0: Galeone anche.
1: Alla fine, cioè, durante l'arco, insomma, della partita, il Bologna ha un calcio di rigore, calcia Poli, mi spiace, vado da una parte.
0: L'attacco era Poli Marronaro, vero?
1: Esatto.
0: Grande attacco. Gente che oggi graviterebbe intorno alla nazionale.
1: Ma sicuramente. E quindi poi dopo 3 minuti, Serra commette un altro calcio di rigore, si ripresenta Marronaro e lì poi diventa un gioco psicologico e vado sulla stessa traiettoria dove ho fatto gol.
0: E lo prendi?
1: Caso, prendo, butto il calcio d'angolo e da allora posso dire che è iniziata la mia carriera da professionista di un certo livello.
0: Lì ci fu l'innamoramento del tifo tarantino, perché il tifo è così, no? Poi quindi la domenica successiva tu al posto di Goletti, perché Goletti poi con l'infortunio l'ho bloccato per un po' di tempo.
1: Sì, sì, sostanzialmente avevo fatto un intervento, credo che abbia avuto più fratture.
0: Un grande portiere poi Goletti, assolutamente, veniva dal Cagliari.
1: Sì, ma assolutamente, io lo seguivo quando chiaramente giocavo precedentemente nel Brindisi, seguivo il Taranto, però facendo il portiere seguivo.
0: Lui era un po' il nostro Dino Zoff, serio,
1: esatto,
0: di gioco.
1: Sì, infatti quando a me è dispiaciuto tanto umanamente,
0: certo,
1: per quello,
0: perché toglierti il posto poi sarebbe stato complicato. Tu paresti 5 rigori, altri 5 rigori.
1: 4.
0: In tutto?
1: Quello al più 5, ecco. Più 4, volevo dire, alla fine del campionato. Ne
0: quindi toglierti il posto
1: 5.
0: Poi?
1: Perché lui ci mise un bel po'. Frattempo faceva da vice incontri che doveva andare a Brindisi a prendere il mio posto, però lui non voleva andare e quindi la società aveva tergiversato un po' e quindi
0: rimase
1: incontri, devo dire che anche incontri, essendo un uomo d'esperienza, c'era un dialogo tra me e lui dalla panchina, quando capitavano i rigori, io non è che conoscessi i giocatori della
0: serie. Ah, ti dava suggerimenti?
1: Ogni volta io facevo gesto sinistra, lui diceva un pochettino dove poteva.
0: Quindi a volte era anche merito sul avevi il consiglio giusto.
1: Sì,
0: io lo parli tu,
1: assolutamente.
0: Perché il tiro arrivava.
1: Questo, certo.
0: Anche perché in B quell'anno non solo, quella serie B, quegli anni della B, aveva una classifica cannonieri,
1: no,
0: che era pazzesca.
1: C'era tra gli attaccanti, erano attaccanti di Serie A.
0: Se penso a De Vitis, Rebonato, Bivi, Bergossi.
1: No, facciamo dei nomi veramente che avevano anche fatto tanti anni di Serie A.
0: Sembriamo molto antichi e boomer, come direbbero i ragazzini oggi, è vero.
1: Ma no, ma è storia, cioè la storia naturalmente.
0: Origanò qualche tempo fa ha detto che lui aspettava una convocazione nazionale, almeno quando ne mancavano tanti, poi Lippi preferì uno a lui e ha detto qualche tempo fa giustamente, forse oggi uno come me, uno dei tanti come me, graviterebbe attorno alla nazionale. Cosa è successo al calcio italiano, Gianpaolo?
1: Ma niente, è stata un'involuzione spaventosa. Io credo che il calcio italiano sia rimasto ancora quello di una volta, a livello dirigenziale, a livello non tecnico, perché naturalmente ci sono degli sviluppi, però non si è rinnovato come è successo in Inghilterra e in Spagna, non per niente quando le squadre italiane affrontano quelle straniere.
0: Non siamo più quelle di una volta.
1: No, assolutamente, non c'è più competizione, assolutamente,
0: siamo di seconda fascia.
1: Assolutamente sì, a parte il fatto che ritengo che riguardo anche la nazionale c'è poca scelta. C'è poca scelta, ma bisogna naturalmente dare una svolta nei settori giovanili. Oggi i settori giovanili, se tu guardi tutte le formazioni, diciamo, delle squadre professionistiche, parlando di Serie A, le seconde squadre, le classiche primavere di una volta, ci sono pochissimi italiani, già a partire dalle primavere.
0: Sì.
1: Parliamo dell'Inter, della Juve, intanto vado in giro a vedere.
0: Cioè, oggi è complicato andare, per esempio, a Brindisi, prendere il portiere e metterlo in Serie B. Oggi è difficile questo, immaginarlo.
1: Sono tutti stranieri. Il serbatoio dove poter coltivare così il futuro delle nazionali, arrivano ai settori giovanili importanti naturalmente, quello certo, della Juve, certo, dell'Inter, del Milan, ma quando poi vai a vedere la lista non ci sono giocatori italiani.
0: E questo poi
1: ma assolutamente
0: si ripercuote.
1: Certo, a lungo andare, dove vengono fuori i calciatori? Una volta, perché l'Italia era tra le nazionali più forti del mondo? Perché erano tutti giocatori italiani, presi anche in mezzo alla strada, c'era fame e quindi c'era la voglia di
0: arrivare, di affermarsi.
1: Oggi purtroppo il calcio è cambiato completamente, giocano chi ha possibilità anche economiche.
0: Che paga già da bambino, la famiglia può.
1: Perciò
0: oggi il ragazzino non viene più, è raro che venga pescato per strada o in oratorio. Una volta la prima cernita era quella.
1: Ma assolutamente
0: e quindi
1: no.
0: Chiunque, come Cassano, che certo non brillava, non navigava nell'oro da bambino, però ha avuto la sua possibilità.
1: Però aveva la fame.
0: Ha avuto la sua possibilità, certo.
1: Cassano
0: oggi, come tanti.
1: Oggi se le famiglie pagano per far giocare i figli,
0: c'è già una selezione sociale a monte.
1: Perfetto, ma se a livello economico una famiglia sta bene, anche il ragazzo non c'ha quella fame. Perché
0: questo vale
1: a casa,
0: per tutto, non solo per il calcio. No?
1: Cosa?
0: Questo vale per tutto, non solo per il calcio.
1: Stiamo parlando di calcio, dove diciamo questo.
0: Senti, ma tornando a te, no?
1: Sì.
0: Perché cento storie parlo soprattutto della vita delle persone, però volevo chiedere un tuo giudizio e ti ringrazio su quello che sta avvenendo. Ma tu puoi... Fatti questi 4-5 anni col Taranto, dove diventi la bandiera di quel periodo storico del rosso-blu, con anni di Serie B, poi c'è una retrocessione, poi si sale con Clavluna di nuovo, con i famosi 51 punti, abbiamo delle foto che mandiamo in onda, ma intanto ti chiama il Pisa,
1: sì,
0: Bianco Netani,
1: sì,
0: e quindi va in Serie A.
1: No, vado in Serie B, perché
0: in Serie B
1: è retrocesso il Pisa.
0: Ah, retrocede, quindi
1: sì,
0: tu vai in B.
1: Perché voleva fare la squadra per risalire
0: subito. Che giocatori trovi là?
1: Beh, Simeone, Chamot, tutti...
0: Simeone, l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid,
1: esatto,
0: per dirne una.
1: Esatto, una squadra fatta Ferrante, Bosco, Scarafoni, Rotella...
0: A proposito di grandi attaccanti, Scarafoni.
1: Era una squadra sicuramente fatta, ancora in Italia, per tanti difetti che poteva avere...
0: Era
1: sicuramente uno dei pochi presidenti conoscitori di calcio.
0: E la vincesta quel campionato?
1: No.
0: Ecco, vedi, poi il calcio, no? La
1: esatto,
0: palla poi...
1: Esatto, non vincemmo perché non è facile vincere. Siamo arrivati quarti, ne salivano tre, siamo arrivati quarti o quinti. E quindi fu la mia prima esperienza così anche a livello di Serie B, lontano da casa.
0: Però tu la Serie A l'avevi già... odorata, perché a Taranto, ecco, vediamo delle fotografie qui, no? Con la
1: sì,
0: Juventus,
1: con la Juve,
0: famose vittorie in Coppa Italia.
1: In Coppa Italia 2-1.
0: Così tu,
1: quando si arriva in Serie B, naturalmente la massima ispirazione è quella di prima o poi
0: potrei
1: approdare, anche perché naturalmente quando si è ragazzini i sogni sono quelli di calcare i campi di Serie A.
0: Quindi la Serie A quando la conosci veramente? Quando calchi il terreno? Pisa, abbiamo detto, non vinci la B.
1: Vado a Genoa.
0: E vai a
1: Dopo
0: Genoa.
1: Pisa vado a Genoa. Così, anche per poter...
0: Di Spinelli, come una formazione
1: sì,
0: qui.
1: Grande
0: Genoa.
1: Mi contatta il mio procuratore e mi dice che c'è la possibilità di andare in Serie B, però... chiaramente dovrei fare lottare con un certo, con un sacro mostro che è Tacconi.
0: Un certo portiere della nazionale.
1: Nazionale, Tacconi.
0: Ai mondiali, europei.
1: Io, pur di vivere questa esperienza, perché poi nella vita bisogna, visto che sono fatto così, devo per forza voler fare qualcosa, avevo questo desiderio e quindi ho accettato di andare in Serie B, pur sapendo che probabilmente avrei giocato poco.
0: Ecco, vediamo la formazione, ci sono fior di giocatori.
1: Sì, Branco.
0: Brasiliano, che vincerà il mondiale poi contro di noi.
1: Col Brasile, Signorini, Fortunato, Panucci, Ruotolo.
0: Sfortunato, certo. Fortunato che poi andrà alla Juve e purtroppo morirà certo. Di leucemia.
1: In pratica però...
0: Panucci
1: siccome,
0: altro grande giocatore.
1: Certo, siccome... Ho sempre avuto fiducia nei miei mezzi, ha detto io me lo vado a giocare. Ero convinto di alla fine, anche se si chiamava Tacconi,
0: me la gioco.
1: Sì, volevo giocarmela.
0: Poi un bel carattere Tacconi, non è uno che apre bello tosto.
1: Quando poi ho iniziato il ritiro, ho visto che potevo giocarmela alla pari, non volevo peccare di presunzione, però lui era un pochettino già alla fase finale della carriera, sì. Non aveva quella classica fame che avevo io.
0: Aveva già fatto l'Juventus, la nazionale.
1: Tacconi, certo. Quindi quando alla fine di allenamento gli altri volevano calciare in porta, lui se ne andava e rimanevo io.
0: Tu sentivi che forse me la posso giocare, forse lo spazio si apre.
1: Ma non facevo questo, io ho amato il mio ruolo ed ero sempre l'ultimo a lasciare il campo. Quando mi calciavo stavo lì, non dico le ore, però mezz'ora, 40 minuti da solo.
0: Stai parlando dei famosi tiri al fine allenamento.
1: Anche quando si tiravano
0: le punizioni.
1: Esatto. Sì,
0: Branco ti tirava le punizioni, le prendevi?
1: Certo, Branco una volta mi ha fratturato un dito.
0: Branco tirava senza far girare il pallone.
1: Sì, esatto. Giocavamo, dovevamo giocare con l'Inter, mi prendo un'infrazione più che una fattura.
0: Cioè col guanto comunque ti faceva
1: male. Il sabato mattina, una rifinitura, una partitina, calcia una borda, metto la mano e mi prende così. Meno male che mi sfiorò, altrimenti mi sarebbe
0: spaccato. Forte.
1: Male, vado in ospedale, c'è un'infrazione. Mi dice all'epoca il medico sociale, il professor Gatto, che è quello che salvò Antonioni
0: quando ebbe lo
1: scontro con Martina.
0: Con Martina. Fiorentina
1: Fiorentina Giona.
0: Sì.
1: E mi disse, guarda, c'è un'infrazione, però se tu hai voglia si può giocare. Ci giocavamo con l'Inter di Schillaci.
0: Tu dici una perla in questo caso.
1: Ho detto, come facciamo? Facciamo della novocaina locale. E cosa comporta? Comporta che tu al momento non sentirai dolore, però naturalmente se poi viene sollecitato dopo, vabbè. E quindi ritornai nel ritiro, quindi quando poi gioca con l'Inter fece una grande partita. Alla sesta giornata Giorgi viene esonerato e prendono Maifredi, si giocava Udine. Fa le formazioni e si capisce insomma che schiera Tacconi negli 11 titolari, no? Così. Arrivato il giovedì della trasferta di Udine, mi chiama nello spogliatoio e mi dice, Spagnolo, come stai? Bene, io ti vedo bene. E se ti dicessi che domenica giochi tu?
0: Qua stiamo.
1: Allora, stai tranquillo, domenica giochi tu.
0: Infatti, come andò?
1: Abbiamo perso a Udine. Però giocai bene, perché non è che sia, e però poi diciamo che abbiamo giocato col Napoli in casa, abbiamo vinto, però ho dimostrato di poterci stare in Serie A.
0: Non fermiamoci qua, perché è bello poter stare in Serie A. Allora, Labriola, qualche secondo di pubblicità e poi riprendiamo e andiamo in chiusura, perché non so se si è capito, io starei 3-4 ore oggi a parlare con Giampaolo Spagnuolo e forse facciamo 6 ore di 100 storie, ci pensiamo, qualche secondo, arriviamo.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori.

0: Gli esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Allora, siamo qui con Giampaolo Spagnuolo, eravamo fermi alla Serie A a Genova, sì. Quindi con Manfredi Giochi. Quindi una stagione, quell'anno fate gli spareggi?
3: No, quell'anno ci salvavamo sul campo.
2: E Genova, io ricordo un Genova-Padova Padova fantastico.
3: Sì, due anni dopo.
2: Dopo.
3: Ritorno dopo una parentesi, breve parentesi a Pescara. Io ritorno in pratica, il primo anno che vado a Genova sono di proprietà del Pisa. Dopo un anno spettacolare, straordinario a Genova, il Genova voleva farmi un bel contratto, un biennale. Anzi, dopo quell'anno ero anche in bilico a passare al Milan. Infatti con Pasqualin avevamo già...
2: Quindi che anno parliamo?
3: Del 91-92.
2: Quindi avresti fatto...
3: 92-93.
2: Era Capello, credo.
3: Capello, sì.
2: Quindi esatto. Chi era il portiere là? Era
3: Rossi.
2: Rossi. Altro bel carattere, altro bel...
3: E cercavo un altro portiere da affiancare a Rossi ed ero in ballottaggio con Hjelpo.
2: Ci saresti andato?
3: Assolutamente, sì.
2: Di corso,
3: ma sicuramente, non era neanche una questione economica.
2: Poi quel Milan era fantastico.
3: No, ma quel Milan poi vinse tutto per tanti anni, quindi probabilmente aveva giocato poco, perché Rossi in quegli anni era probabilmente...
2: Però la Coppa dei Campioni era di casa, diciamo.
3: Certo, lì, la partita in Champions magari...
2: La lista settimanale era Coppa Campioni.
3: Esatto. E poi la loro scelta ricadde su Hjelpo, va bene.
2: Che era un buon
3: portiere. Cose che capitano, assolutamente. Certo. Non mi sono mai illuso nel calcio, quindi le cose...
2: Quindi segue stagione ottima.
3: Sì, sì. Torno al Pisa perché il parametro era molto alto. Spinelli voleva uno sconto, Anconetari voleva sfruttare il fatto che io avessi fatto un campionato e mi diceva: guarda, se non è il Genoa, sicuramente altra squadra di Serie A, la diamo. Così, insomma, in pratica quell'anno rimasi fermo. Dopo un anno spettacolare al Genoa, rimasi fermo.
2: Per questioni tecnico-burocratiche.
3: Per questioni economiche.
2: Certo, diciamocelo.
3: Perché Anconetari voleva 3 miliardi all'epoca. Lì c'era il parametro, adesso non ricordo.
2: Erano dei criteri diversi.
3: Esatto, sì, in base a... Non
2: tutto
3: so,
2: saltato con la Bosman, poi con quella famosa...
3: Sì, assolutamente sì. E in pratica poi ripartì dal Pescara l'anno successivo, però feci due mesi, perché poi il Genoa, gratis, mi riacquista, mi riprende. E vado a Genova, ho un'altra esperienza col Genova.
2: E che hai fatto quell'anno fermo? Ti sei allenato?
3: E niente, mi allenavo aspettando che qualche squadra mi chiamasse, ma...
2: Un anno perso agonisticamente.
3: Esatto, un anno perso, forse meno meritato. Questo
2: cioè tu da carezzare il Milan?
3: Esatto.
2: Pazzesca, è un episodio pazzesco,
3: sì.
2: Questo.
3: Però questo non mi ha assolutamente...
2: Torni a Genova?
3: Torno a Genova e faccio di nuovo, il campionato già iniziato. E c'era Micillo all'epoca, quindi ci atteniamo poi a Micillo, poi alla fine del campionato gioco sempre io, e compreso anche questo spareggio spettacolare che feci una delle partite più belle della mia vita.
2: Io la vidi in diretta sulla Rai.
3: Sì, sì,
2: uno spareggio dove tu parasti tutto.
3: Sì, tutto. Sì, sì. Parai 7-8 il cronista, Carlo Onesti.
2: Ricordo ancora i commenti del cronista. Sì, sì.
3: Non poteva credere. Sì, sì. E ancora contro il Padova, quando i tifosi del Padova
2: lo ricordano.
3: Sì, sì, infatti.
2: Certo.
3: Perché effettivamente...
2: E poi YouTube è piena di queste immagini.
3: Certo, certo. E come ho detto precedentemente, di queste partite in vita mia ne ho fatte 4-5, sia le partite perfette.
2: Certo.
3: Dove sei sotto
2: la partita dove proprio hai sbagliato o si è perso per un errore tuo? C'è? Che errore del portiere?
3: Allora, devo dire che io grossissimi...
2: La grande papera non ce l'hai in carriera?
3: Non l'ho mai fatta

0: diciamo, un errore che reputo un errore è stato quando col Genoa giocai a Roma, un cross dai per colpire la palla di pugno e anziché prenderla piena la svirgolai
1: In
0: un
1: uscita.
0: po', la palla si, no, presi gol quella, però anziché allontanarsi rimase in aria
1: Ah.
0: e ci fu Carnevale che calciò e fece gol.
1: Un altro attaccante di quelli.
0: Però gol. Errori macroscopici come se ne vedono tanti in partite, adesso nelle partite, non ne ho mai fatte perché io avevo questo pregio, mettevo più attenzione nelle cose spicce, cioè perché avevo proprio la.
1: Però va detto che ai portieri della tua generazione non veniva chiesto di scambiare con i piedi, è il famoso
0: Sicuramente,
1: harakiri del gioco dal basso.
0: assolutamente no. Oggi probabilmente
1: Il portiere ha
0: il
1: più
0: portiere,
1: pressioni ora.
0: sì, credo che ci sia stato, credo un'involuzione nel ruolo del portiere. Molti dicono che c'è stata un'evoluzione, per me un'involuzione, per quello che compete il ruolo, il vero ruolo del portiere, perché il portiere non è nato per gestire tanto il pallone con i piedi. Pertanto, quando viene pressato, fa fatica a gestire la pressione e il controllo del
1: Anche perché Giampaolo,
0: pallone.
1: diciamocelo, il portiere, solitamente la biografia di un portiere, eri piccolo, scarso e ti mettevano in porta. Magari una leggenda, ma spesso era così. Quindi educato e autoeducato a non usare mai i piedi, poi ti
0: Certo.
1: ritrovi con un calcio dove ti chiedono addirittura di impostare, di
0: Sì.
1: scambiare sulla linea di porta, che viene l'ansia solo a guardare. Vabbè, comunque,
0: Ma
1: questo è un
0: anche
1: altro
0: oggi, ma
1: mondo
0: anche il
1: ormai.
0: portiere odierno, no? Chiamato in causa anche per gestire il
1: Ma
0: retropassaggio
1: posso capire a
0: tante
1: calcetto, ma a
0: volte,
1: calcio?
0: però per quanto bravo possa essere, non gestisce, non tocca il pallone tante volte quanto un compagno di squadra, dove gestisce il pallone, ma da sempre ha gestito
1: Ma
0: il
1: poi il
0: pallone
1: portiere
0: con i
1: se perde
0: piedi.
1: palla, c'ha la porta dietro, non c'ha
0: Anche
1: Pirlo dietro,
0: ha
1: voglio
0: una
1: dire,
0: doppia
1: mamma
0: pressione,
1: mia.
0: quindi naturalmente credo che
1: Un altro
0: ormai si stia
1: sport,
0: esasperando un pochettino questo tipo di
1: Addirittura
0: calcio.
1: parliamo di papera del portiere se sbaglia il passaggio col piede. Una
0: Esatto.
1: volta avremmo detto, vabbè, ha tirato col
0: Cioè,
1: piede.
0: vabbè, coi piedi,
1: Ah, pure io,
0: infatti.
1: molti portieri facevano battere la rimessa al libero.
0: Anch'io, io ho
1: Tu? Ah.
0: iniziato, io sono arrivato a Genova che ancora non riuscivo a calciare.
1: Non avevi muscolarmente la capacità
0: Non
1: di
0: è fare.
1: 70 metri? A
0: Credo che sia poi. È la tecnica, non
1: tecnica.
0: è una questione di
1: Ah.
0: forza, perché poi a Genova Maifredi voleva il calcio lungo del portiere. Quando finivo l'allenamento io stavo lì e calciavo. A un certo punto calciavo benissimo, nel retropassaggio
1: Anche
0: io
1: lì
0: avevo
1: allenamento.
0: imparato tanto tanto a calciare, avevo delle rimesse molto lunghe, basse anche, cioè non palle per Scuravi che spizzava,
1: Tu
0: facevamo
1: hai
0: questo.
1: giocato con Scuravi Aguilera? Altro
0: Griera no, con Scuravi sì.
1: attaccante, diciamo, di livello mostruoso.
0: La nazionale.
1: Allora, e poi Perugia, poi l'esperienza in Brasile, a Vittoria, dove sei stato a Bahia 4 mesi in attesa di giocare, poi però
0: Esatto,
1: questioni
0: sì,
1: di trasferta non ti
0: trasferta,
1: hanno.
0: no,
1: Poi
0: sicuramente.
1: però. Siamo nella fase ormai, no ormai, la fase finale della tua carriera, torno in Puglia, a
0: Sì,
1: Casarano e finalmente rinnovo il Taranto.
0: certo, poi alla fine volevo finire. Dove diciamo ho
1: Hai
0: iniziato, dove
1: cominciato.
0: diciamo, sì, a un certo livello, ho iniziato naturalmente, come ripeto, non voglio
1: No,
0: escludere quelle
1: certo.
0: che sono state le mie squadre, quindi ho iniziato nel Francavilla Fontana in promozione e poi sono stato 5 anni a Brindisi in Serie C, vincendo un campionato un anno nella C1, poi dalla C1 sono passato a
1: E poi il
0: Taranto.
1: Taranto, di nuovo la risalita, e tu lasci il calcio, questa è una foto sempre dalla tua pagina Facebook, una foto in cui c'hai una bambina, qui
0: Quella
1: c'è Monza
0: di
1: anche,
0: Greta,
1: Monza
0: Monza
1: si è tinto per
0: dietro.
1: scommessa, presumo, le scommesse, mi tingo i capelli se vinciamo,
0: Esatto,
1: qui c'è
0: sì.
1: Silva allenatore, se
0: Esatto.
1: ricordo bene, qua ero giornalista io, anche se non mi occupavo di calcio al Corriere, mi pare Taranto-Catanzaro 0-0,
0: L'ultima
1: l'ultima
0: chiamata, quella è stata
1: di
0: anche l'ultima mia
1: C2,
0: partita.
1: qui c'è Riganò anche.
0: Esatto, sì. E ho deciso così che di lasciare il calcio giocato, tra virgolette, da
1: Tu
0: vincitore.
1: non eri il portiere l'anno dopo a Taranto Catania, ma non ne parliamo,
0: Assolutamente.
1: rimaniamo all'anno prima, altrimenti ora mi rovino la
0: Ma non
1: giornata
0: solo io
1: anche tu.
0: penso, la maggior parte delle
1: Lasciamo
0: persone.
1: stare, sì. I tifosi del Taranto si dividono, io dico sempre, in tre tronconi: quelli che mollarono dopo la morte di Iacovone, quelli che mollarono dopo il fallimento del 93-94 e quelli che hanno mollato i sogni dopo Taranto-Catania. Poi però

0: chiaro che 5-6 vittorie consecutive, lì non c'è categoria. Sì. A proposito, Gianpaolo, intanto ti ringrazio e ti auguro in bocca al lupo per tutto, per la tua vita in generale.
1: Grazie.
0: Vorrei chiudere con te con, non so, cosa auspichiamo per questo Taranto di oggi? Cosa possiamo augurare, diciamolo, al nostro Taranto, alla nostra maglia?
1: E cosa possiamo auspicare se non qualcosa di bello, di positivo soprattutto?
0: Ora sta nascendo un grande stadio bellissimo, no?
1: Così. Allora, adesso c'è lo stadio. Probabilmente un po' di sfortuna in questo periodo ha fatto in modo che le cose non stiano andando come dovrebbero per il Brassone, per gli investimenti e per i tifosi. Tante cose messe insieme, non dico che sia stata una delusione, perché la delusione è vedere il Taranto in questa categoria.
0: A prescindere.
1: Ecco. Vincere non è mai facile per nessuno.
0: È come tu al Pisa, no? Grande squadra, esatto, ma non vincere il campionato.
1: Esatto.
0: Questo può succedere.
1: Però ora cosa? Il campionato non è ancora finito, quindi io spero che in qualche maniera riescano così,
0: speriamo,
1: l'anno prossimo a disputare un campionato superiore di Serie D, e se non sarà così riprendere, ripartire partendo proprio dagli errori che sono stati fatti, perché quando una squadra come Taranto, dopo aver speso tanti soldi, non è riuscito a vincere, se non riuscirà a vincere il campionato, significa che
0: sono stati
1: degli errori, quindi ripartire da questi, non mollare, perché naturalmente non bisogna mollare.
0: Beh, ma
1: se uno
0: fa
1: un progetto, progetto lungimirante, far così forza da questi errori, ricominciare da capo e chiaramente ripartire, e quindi auspichiamo che dagli anni a venire sicuramente vedremo altre categorie che competono a questa
0: città. E Spagnolo che farà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Tu sei allenatore dei portieri ufficialmente, no?
1: Sì, sono ufficialmente, però sto cercando pian pianino di fare altro.
0: Di fare altro.
1: Il calcio è rimasto chiaramente la mia passione, faccio degli stage, ma non sono più intenzionato, lo dico così, proprio
0: certo,
1: a livello umano, a fare ulteriori sacrifici, perché nella vita si fanno anche questi tipi di sacrifici. Un uomo della mia età, mettersi in pompa, fare trasferte, ritiri, comincia a essere pesante.
0: Ho già dato.
1: Bene, ho dato al calcio.
0: Altre esperienze.
1: Sicuramente quello che voglio fare è girare il mondo e conoscere quante più cose
0: possibili. Buon viaggio Spagnolo.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Alla prossima.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Taranto, buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora, buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale, attenzione perché loro sono italiani ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo, quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica, c'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro, è qui di Taranto, è un talento straordinario. Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo dal punto di vista proprio estetico uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero? Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidon stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però
0: lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete, Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere
0: con un grande applauso Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
0: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
0: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione c'è.
0: È straordinaria, eh?
1: La spiegazione c'è.
0: Sì, sicuro.
1: Essendoci...
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi un motivo in più per essere...
1: Se fossimo a Caramba...
2: Questo che è più bello perché è pugliese!
0: Motivo in più per essere
1: A Caramba qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però. po' di orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: ne c'erano
2: le lacrime, no, però.
0: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico anche io, ho visto.
2: Anche tu.
1: Che lo sono. Allora,
2: beh, io sono, ragazzi, felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di

0: stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi,
2: grazie,
1: soprattutto.
2: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
2: E saranno Mauro e Delenoir, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque
0: dobbiamo
1: assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di Tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
2: A te, Lenoir.
0: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
1: A dopo.

0: Wilson Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: Vitto, se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle?
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Eleonora?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io
0: sono 30... un po' burlona,
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... Va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì, non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchiette con la cime de rap, la carta dot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono qui.

0: quindi. Però le, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
1: Poi uno stuzzapone. No.
0: Brava.
1: So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in Pugliese la mia bambina, capito?
0: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
1: Sì,
0: sono
1: paterni.
0: Di Taranto.
1: Quindi, Taranto proprio, Taranto.
0: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
1: Sì, sì.
0: E quindi?
1: Li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
0: Sì, no, va bene. Noi siamo così. Qui si mangia benissimo.
1: Si mangia benissimo.
0: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
1: Perché bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
0: Ah, lo sai. Infatti,
1: è piena
0: appena
1: di passione.
0: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti. Io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
1: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
0: No, lascia stare.
1: Sì.
0: Dacci un altro paio d'anni, poi ne riparliamo, vai. Falli insediare. Vai.
1: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweeds, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense, affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Lella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto, queste storie, come era il lancio, appunto, come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, eh? Quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche. Ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo questa atmosfera mediterranea, che sì, è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.

0: artista.
1: È vero,
0: che ci
1: è vero,
0: farà...
1: questo è vero. Ma poi è bello vedere,
0: ciao ragazzi,
1: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
0: Sì, no, infatti, non tutti, e qualcuno se n'era.
1: Certo, tu no, vabbè.
0: Ma non parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
1: Sì.
0: Bisogna parlare.
1: Pettegoli.
0: Bisogna. Intanto, che cosa stai preparando? A parte Super.
1: Ma adesso sì, sto.
0: Che è come Beautiful, facendo... non finisce mai.
1: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte. Non è male, quindi c'è sempre Super, e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure Gorna.
0: Sì, perché
1: non
0: finché non sia in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci tra tutti quelli? Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
1: Beh, Vianello è unico sicuramente,
0: è un
1: di maestro di saggezza, direi.
0: Con te,
1: ma
0: non
1: tra
0: non
1: i giovani,
0: perché
1: Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Vabbè, De Gustibus? No.
1: Sì.
0: No, voglio dire, non è
1: certo,
0: adesso comincia una.
1: Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
0: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera? C'è proprio un.
1: No, sono venuti a trovarci, capisci?
0: Fanno
1: col
0: il
1: pullman.
0: Pit stop al castello e poi escono dai box.
1: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo.
0: Arriverà.
1: Facciamogli un applauso.
0: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
1: Tu non sei ancora papà? O di già?
0: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma,
1: sì.
0: Io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
1: Sì.
0: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui, e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
1: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi, e quindi se uno può fare qualcosa, basterebbe veramente pochissimo, no? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
0: Grazie cara. Torniamo,
1: torniamo
0: a quel
1: alla
0: clima
1: moda.
0: Mediterraneo che dicevo prima.
1: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati, sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonore? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai?
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Eleonore, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che come tu sai è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io volevo un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: dato... Mi sono tenuta buona anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: Raffaele, guarda.
1: E non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io ce n'ho 10 di più.
3: Voglio
0: capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon, come fai a mantenerti così? Io
3: c'è la vanze, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno.
0: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che.
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le. Io non.
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anch'io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Ci cammini. Grazie.
2: Sui bignè ci cammini.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli, molto belli.
1: E le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio. le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni
1: bene.
0: In tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso alla.
2: Come
0: Prodi. Raffaele.
1: Avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro, lui è simpatico quanto bravo. Immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè, zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso dalla nostra città. Ciao, grazie, Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac tac tac tac tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Velata, manco quelli.
0: Devo dire che lui è uno.
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto.
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno. Ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia,
0: volta,
1: il questore.
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
1: Mi
0: sì.
1: Faccio l'inciuccio.
0: Sì. Allora, guarda, ti presento. Oh, lo
1: sì.
0: Sta. Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia, di donne come
0: candidati.
1: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei.
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi. Vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei.
1: Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto, guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao,
1: mamma
0: zia.
1: Mamma e papà?
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire. Perché prima ti applaudivano.
0: Sì,
1: ah,
0: certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così
0: sì.
1: Almeno.
0: Ma
1: io,
0: tra l'altro sono pensare che siano, li pago, pensare che lo fanno. È a nero pure vogliono. Va bene, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Il tuo ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare. Comune di Taranto.
1: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto.
0: Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto,
0: la
1: giustamente.
0: La sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione per
1: questo. Sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno
1: si è posato anche l'orologio, sempre lì. Mannaggia.
0: Provvediamo, per favore. Mettiamone uno al quarzo. Quelli luminosi, 13 e 23. Ci sta benissimo là. Veramente, è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era. Ti spariscono ecco. Almeno una parte in quel momento uno non le vede. Non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché sicuro sì. Questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te ne andare troppo lontano che...
1: Facciamo sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu...
1: Ok, dai, no, io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io, dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: Ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè, va.
0: Dimmi, dimmi.
1: Fai una... Non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: Sei del vieni. Posto.
0: Vieni, vieni. Fatti.
1: Persone per bene,
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere...
1: Sì, qualcuno.
0: Allora, scusate... Dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna, direi. Che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro, questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente?
2: Tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché... Se no ti fino a prendere tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina.
2: Aperto lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto. Cioè, dire, allora iniziamo già bene, l'alibi. Signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi avevi... Allora, io
1: poi
0: non posso
1: ad esempio...
0: Mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so c'è l'assessore, buonasera assessore. Le presente Lenore Casalegno. Se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il Presidente...
1: È obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
0: recidivo lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il Presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La Regione ci ha tenuto moltissimo a organizzare insieme d'intesa, cioè col Comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del Sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
1: E tu invece continui ad andare
0: continuare
1: avanti con me.
0: Ci saluti il Presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
0: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so, lei se viene segnalata a tutte le questure quando
1: proprio.
0: Arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora. Su via.
4: Insomma, io devo dire che tra i due le sembrerà strano.
1: Sì.
4: Ma lui è viviacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento.
1: Ma va di moda, adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
0: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie.
0: Lei è 1,80 m, può stare in
5: piedi. Io preferisco me.
1: Oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
0: Basta, fra noi tutto è finito. Vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone.

0: Visto in rappresentanza della prefettura, buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento, adesso buonasera. Andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi, buonasera. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di
1: sì,
0: qua.
1: Io no, io vado al centro allora, e tu vai di là.
0: Va okay. Bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleanor.
1: Sei piccolo malesto, eh?
0: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche fuori... ragazzotto, non
0: sei
1: so.
0: Sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
0: Ahia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
0: Ma che dici, mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
0: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
0: se vuoi...
1: è già andata male.
0: Continuare. È simpaticissimo.
1: Allora, lo so, è una dei miei, delle mie qualità, pensa a te.
0: La tua qualità.
1: Con la nuova collezione del principe... signor... Ti dico solo una cosa,
2: sì.
1: Te ne sono rimasti in testa tre, mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
0: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
1: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana, tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
0: In foto.
1: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg.

0: sono per lui per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001.
1: Esatto.
0: Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Eleonor, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto
0: da dietro. Sei
1: assolutamente
0: fantastica.
1: Sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Eleonor.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma ammirarti, che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi, l'Eleonor, la Regione Puglia. Non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente, che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, anche prima. Comunque
1: doppiamente
2: augurio.
0: Un'altra volta,
1: un'altra volta, come direbbero a Roma.
0: Porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: Bene. La Regione Puglia insomma era doveroso,
1: forse
0: perché
1: era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro, che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua
1: titolo così lungo.
0: Sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto. Abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, persona del presidente Fitto, che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città, che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che veloce, fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Eleonor, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi vi sentivo, vi seguivo prima. Parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica, sì, come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio, perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto con Urban 2, c'è stata una pioggia di richieste di privati, e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio, e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché, sì, insomma, ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda, sì, che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo, ma
0: non...
1: insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
0: Sono algidi,
1: Ma guarda te, se questa doveva venire a rompere qua...
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo
0: per
1: me
0: noi.
1: Lui mi farebbe da un mucchio di botte. Comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura. Forse è incuto un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra passerella.
1: Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, Malas.

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai, dai.
1: Ma sei matto?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, perché metti la musica?
0: Con la musica, con la musica, perfetto. Io ti pretendo e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede qua. Avanti.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare roba, non fare del male, alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi tu mi sovrasti.
0: È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti. Cercherà il buletto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati.
1: Che...
0: Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora, guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso.
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora, guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James schifo. Brown. Ma smettila, che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste
0: no, e
1: grandi,
0: come no.
1: Queste,
0: assolutamente.
1: Non ti fare grande.
0: Tu pensa
1: commento.
0: Che non leggi neanche.
1: No, infatti ho detto è un appalto che io non posso assolutamente prendere, appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello, ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuta un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi, sono
0: una ogni 4 anni.
1: Una ogni 4 anni, idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smetti, che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina, che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace
0: nella mano, nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un bacio a tutti
1: salutarli
0: i pugliesi.
1: Acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.

0: ma fatevi sentire anche da laggiù,
1: perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita è una, intensa.
0: Sì, una perché vita tu sapresti un carrotone.
1: Sicuramente
0: tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri, perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quanto è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi. Nei ranghi. Torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Io sono scomodo da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda, non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incantato, non sapevi più che dire. Dai.
1: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra.
1: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi. Grazie.
0: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
1: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
0: Che rimangono
1: grazie
0: con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
1: Io...
2: Cos'è
1: fiori
2: che hai preso di più nella vita?
1: Fiori. Qualche vabbè opera di bene anche, qualche volta, comunque, fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
0: Io le ho prese già.
1: Ah sì?
0: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
0: A Lecce.
2: A Lecce.
1: Quando? Quando?
2: Tempo fa.
0: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
1: Tu caspita, si ancora vedono ancora gli sì effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
0: È vero.
1: Cioè,
0: è vero.
1: Non lo smaltisco.
0: Infatti è stata...
2: è stata buonissima.
0: È stata buonissima, gentilissima.
1: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima. Bacia la manina.
1: Ci arrivo, ci sono arrivato.
0: Siete straordinari. No, non è che no, lo posso fare io un complimento.
1: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
0: Ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
1: Ore.
0: Allora, Mauro.
1: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati
0: grazie
1: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione, l'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese in rappresentanza della regione accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
0: E con il sindaco di insieme nuovo, al vicepresidente della Regione Puglia anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
1: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso buonasera vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa, la sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata, il Banco di Napoli che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani, dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000 che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
4: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
1: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il Telefono Azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
5: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
1: Buon lavoro a lei.
2: Grazie mille.
0: Grazie al dottor.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Acerra.
2: Grazie.

0: Grazie al sindaco di Taranto, buonasera. Rossana Di Bello, grazie ancora per l'ospitalità, buonasera. E grazie al vicepresidente buonasera. Della regione Puglia. Buonasera.
1: Buon lavoro sindaco, buon lavoro.
0: Arrivederci dottore, grazie per buon essere qui.
1: Poi, complimenti, buon lavoro.
2: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
0: Su questo, è verissimo, un applauso ad Elena Marca Salegno, meravigliosa come sempre.
1: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
0: È prontissima,
1: subito.
0: Allora Lenoir.
2: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
0: Con quale impressione da parte tua?
2: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
0: Certo, e ci siamo rincontrati.
2: E io da buona mamma sono ben contenta.
0: Grazie ad Elenoir Casalegno, che ormai
1: ma non è finita.
0: Dobbiamo,
1: Non è finita, una... ci salutiamo dopo.
2: Ma sei
1: dopo.
2: Di nuovo qua?
1: Sì, ho controllato, sono stata nell'altra stanza.
2: Ma allora, stavi così bene di là?
1: Era un momento, mancavi da morire, veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso noi dobbiamo tornare dietro... E chi sei? Blanc con Bartezzi.
0: Sì, torniamo allora, per il gran finale.
1: Quelli della Francia.
2: Fatti
1: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso. Nella vita che una donna gli baciasse la testa.
1: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
0: Un ricordo indelebile. Non
1: è indelebile.
0: Non la testa.
1: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, finale. Perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
0: A tra poco. È Taranto, una notte per la moda.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Elenoir Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rosana Di Bello, forte, sempre
2: la model,
0: la Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso poi, più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori,
1: cioè,
0: senza dubbio.
1: Grazie di essere stati con noi a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Elenoir. Grazie ragazzi.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo delle elezioni provinciali. Il centro-sinistra conquista i 2/3 del Consiglio. E poi ancora carte d'identità elettronica, disagi e lunghe attese a Taranto. E Taranto fuori dai play-off, tensioni nel post partita. Noi abbiamo raccolto la voce dei cittadini. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Netta affermazione del centro-sinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto, conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. Code agli sportelli, appuntamenti difficili da ottenere, cittadini costretti ad arrivare all'alba per assicurarsi un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Massima amarezza in casa Taranto per la mancata promozione in Serie D dopo il KO con il Gladiator, ma a far discutere soprattutto il vergognoso post partita con l'invasione di campo e l'aggressione ai calciatori, da cui la città per bene prende nettamente le distanze. Siamo andati in strada a raccogliere le reazioni dei cittadini. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Netta affermazione del centro-sinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto. Conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto si chiudono con una netta affermazione del centro-sinistra. La coalizione del campo largo, formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme alla lista civica guidata dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, ha conquistato ben 8 dei 12 seggi disponibili, blindando così i 2/3 dell'Assemblea Ionica e confermando il forte radicamento della coalizione progressista sul territorio. La tornata elettorale ha fatto registrare un'altissima partecipazione al voto. L'affluenza finale è stata dell'88,33%. Con ben 424 amministratori locali che si sono recati alle urne sui 480 aventi diritto. Sul fronte delle liste, la parte del Leone nel centro-sinistra la fa la formazione Democratici e Progressisti, che ha raccolto ben 35.765 voti ponderati. Al suo interno spiccano le preferenze di Gianni Azzaro, primo degli eletti della lista con 7.202 preferenze, e Giampiero Strusi, consigliere comunale di Monteiasi, che entra in consiglio con oltre 6.000 preferenze. Nella stessa compagine si segnalano i consensi ottenuti da Maria Santoro, 4.056, Vito Rosario Rossini con 3.557 e Angelica Salamina con 3.526 voti. Ottimo risultato anche per il Partito Ionico Riformisti ed Europeisti, capace di totalizzare 21.596 voti ponderati. La lista porta in quota 3 eletti, trascinata da Patrizia Boccuni, seguita da Emiliano Messina e Daniela Galiano. Completa l'exploit dell'area di centrosinistra la civica Prima Taranto, che a fronte di 7.629 voti, elegge Salvatore Brisci grazie a un bottino personale di 7.152 voti. Per quanto riguarda le opposizioni di centrodestra, Fratelli d'Italia si attesta a 15.341 voti ponderati, riuscendo a eleggere 2 rappresentanti nell'assise provinciale. Il più votato è Roberto Puglia, seguito da Tiziana Toscano. Trova spazio in consiglio anche Forza Italia, che conquista 11.746 voti ed elegge Domenico Bilolli.
0: E torniamo a parlare dell'aggressione avvenuta qualche giorno fa nel reparto di neurochirurgia del Santissima Annunziata, dove un uomo ha aggredito un medico che prestava le cure alla suocera. I dettagli e gli aggiornamenti nel servizio di Giovanna Calabrese.
2: Ho voluto difendere la mia ex moglie. Sono queste le parole che il 55enne avrebbe riferito questa mattina nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP, assistito dall'avvocato Rosario Orlando. Il giudice non ha convalidato gli arresti domiciliari, disponendo invece l'obbligo di firma. Dall'aggressione all'ex moglie a quella nei confronti di un addetto alla vigilanza e infine di un medico, e quanto sarebbe accaduto sabato 13 giugno all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto emerso dalle indagini,

0: La vicenda sarebbe nata da una discussione tra l'ex moglie dell'indagato e il medico che aveva visitato la madre della donna. Al centro del confronto la decisione del sanitario di non procedere al ricovero dell'anziana paziente. Dopo un acceso scambio di parole, la donna sarebbe tornata in pronto soccorso riferendo di essere stata aggredita dal medico. In quel momento sarebbe intervenuto il 55enne che avrebbe avuto un acceso confronto con la ex moglie, arrivando anche ad afferrarla al collo. La situazione sarebbe poi degenerata con l'intervento di un vigilante che durante la discussione sarebbe stato colpito con un pugno. Successivamente l'uomo avrebbe raggiunto il reparto in cui si trovava il medico. Dopo averlo individuato, l'avrebbe colpito con una testata al volto. Il sanitario ha riportato la frattura del setto nasale con una prognosi di 30 giorni. Nonostante le lesioni, avrebbe scelto di portare a termine il proprio turno di lavoro. Sull'episodio è intervenuto anche l'Ordine dei Medici di Taranto. La presidente Maria Letizia Marra ha definito inaccettabili gli episodi di violenza contro il personale sanitario, sottolineando come tali atti compromettano la serenità necessaria agli operatori per garantire il diritto alla salute e finiscano per colpire l'intera comunità.
1: E ancora a cronaca, un'operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia Costiera e ASL ha portato alla scoperta di impianti abusivi di mitilicoltura nel seno del Mar Piccolo, individuati grazie al tracciamento GPS. Sono state denunciate 3 persone per commercio abusivo di alimenti potenzialmente non conservati correttamente. 2 di loro sono accusate anche di occupazione abusiva del demanio marittimo e invasione dei terreni. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 40 kg di coca trovate in un'auto e circa 20 tonnellate di mitili coltivati illegalmente in mare. Insieme alle strutture abusive, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del materiale e delle installazioni. E denunciati 2 uomini tarantini di 54 e 49 anni, entrambi pluripregiudicati per ricettazione in concorso. L'intervento della polizia è scattato durante un controllo del territorio della squadra volante in via delle Fornaci, nel quartiere Tamburi, dove gli agenti hanno notato un'auto di grossa cilindrata con 2 occupanti che procedeva lentamente e appariva sovraccarica. Il comportamento dei 2 e numerosi precedenti penali hanno spinto i poliziotti ad effettuare un'ispezione del veicolo. Nel bagagliaio, nascosti sotto teli, sono stati rinvenuti oltre 130 metri di cavi di rame ancora inguainati e suddivisi in matasse. I 2 non hanno saputo fornire una giustificazione credibile sulla provenienza del materiale, poi sottoposto a sequestro. E 2 giovani di Taranto di 30 e 20 anni, quest'ultimo già agli arresti domiciliari, sono stati arrestati dai carabinieri di Taranto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno sequestrato circa 50 grammi di cocaina, 96 di hashish già suddivisa in dosi, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 400 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad analisi da parte del laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto, mentre i 2 arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Taranto. E voltiamo adesso pagina. Grande delusione per il Taranto dopo la sconfitta con il Gladiator, che ha negato la promozione in Serie D. Fa però ancora più discutere il post partita segnato da invasioni di campo e aggressioni ai giocatori, episodi condannati dalla parte più responsabile della città. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla Tarantosana. Quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per 2 ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Luca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al Gladiator e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che nonostante 30 anni di fango non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna delle post partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenza utenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale. Non si può più far finta di nulla, è la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio, non stat virtus.
1: Proprio a proposito di questa vicenda, con Maria Laura Paletta siamo scesi in strada per raccogliere la voce dei cittadini. Ascoltiamo.
3: L'amaro epilogo della partita Taranto-Gladiator non rende giustizia alla nostra città non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto sul piano sociale e umano, consegnandoci ancora una volta le prime pagine nazionali per un ennesimo gesto di inciviltà. I cittadini tuttavia prendono le distanze da quanto accaduto, questa parte della tifoseria dicono non ci rappresenta. Ecco cosa hanno dichiarato ai nostri microfoni questa mattina.
4: Siamo stati sfortunati, quello sì, però... Quelle interpellanze, tutte quelle sciocchezze proprio date da una certa tifoseria che non vuole bene al Taranto, però speriamo che abbiamo un riscontro anche per quanto riguarda sia il bacino d'utenza che tutto, spero per un ripescaggio in Serie D, ce lo meritiamo come città, tifoseria un po' deve crescere. E non è lo specchio della città quei 20 tifosi, perché il resto è gente brava a Taranto.
5: Sono episodi che non devono accadere, al di là del, uno può essere d'accordo o meno, ma non, in civiltà.
6: Delusione massima, punto.
7: Cerchiamo di non accomunare 10 persone a una tifoseria che merita tanto e ha pochissimo, da quasi 30 anni. Questo è il vero dramma. Io temo che noi ci ritroveremo nuovamente punto e da capo, ricominciando nuovamente da zero, e questa è la cosa molto triste, estremamente triste. Tra l'altro con uno stadio che non so neanche come riempirlo, sto stadio. Speriamo almeno facciamo qualche concerto, almeno vediamo qualcosa di utile.
8: Non ho dormito. Ha prevalso il secondo tempo, poi per una stupidata proprio abbiamo perso la Serie D. Io ho visto poi che allo Iodice hanno dato un pugno. E non è giusto, se sei tifoso devi accettare tutto quanto, anche perché i giocatori non hanno avuto colpa di niente.
9: Mio figlio va anni e anni anche fuori con l'aereo, andava e mo sta proprio male, si è portato anche il figlio, il piccolino.
3: Ed è rimasto amareggiato da quello che è accaduto?
9: Amareggiato, sta proprio male, ha detto male, non mi parlare, ma non mi chiamare, ha detto.
8: Come minimo dovevamo avere una Serie B, come minimo. Poi l'aggressione di ieri, ho spento la TV.
10: È stato un massacro. Non ho capito perché hanno picchiato i giocatori, perché?
11: Purtroppo siamo stati sfortunati da una parte e il risultato ci fa male, è deludente purtroppo, perché un altro anno in questa categoria non ce lo meritiamo.
3: L'aggressione di alcuni tifosi e giocatori?
11: Non è plausibile una reazione del genere.
12: Una delusione, però... Ci sta tutto, si vince, si perde, continueremo ad aspettare un ritorno della squadra nella massima serie.
3: Almeno. L'aggressione dei tifosi?
12: Che dire, non ci sono parole.
13: Non doveva andare così.
3: Il finale con l'aggressione dei tifosi ai giocatori?
13: Guardi, non mi faccia parlare, questo vuol dire che siamo una civiltà ancora da terzo mondo. Sono impensabili queste cose in tutti gli stadi possibili e immaginabili. Cioè, lo sport è sport e bisogna accertarlo per quello che è.
1: Code agli sportelli, appuntamenti difficili da prenotare e cittadini costretti ad alzarsi all'alba per ottenere un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
0: Riuscire a ottenere una carta d'identità elettronica per molti cittadini tarantini sta diventando una vera corsa a ostacoli. Tra appuntamenti difficili da prenotare, lunghe code agli sportelli e tempi di attesa sempre più lunghi, il rilascio del documento continua a creare disagi in diverse zone della città.
14: Dopo una fila di 5-6 ore siamo riusciti a prenotare e a fare tutto. Ma qua c'è un macello, ma non venite la mattina a vedere cosa sta qua? Il macello sa. Io non ho capito ancora come il sindaco non si sta prendendo provvedimenti per queste cose qua. Hanno chiuso tutto.

0: tutti gli uffici comunali. È una vergogna, è una vergogna.
1: Tra le criticità segnalate, il funzionamento non sempre regolare della piattaforma per le prenotazioni e le code agli sportelli, dove molti sono costretti a presentarsi nelle prime ore del mattino per riuscire a ottenere un numero utile all'avvio delle pratiche. Tu hai provato a fare prenotazioni online prima di venire qui fisicamente?
2: Sì, due volte, ma dal sito della carta d'identità erano tutte non disponibili le sezioni di Taranto. Quindi sono venuto qui, io l'ho smarrita e mi scadrà a fine agosto quella cartacea, quella vecchia, e quindi sono arrivato, adesso sono in fila per prenotare per venire un altro giorno.
1: A pesare anche la distribuzione degli uffici sul territorio. I residenti di alcune zone della città, tra cui Taranto 2, devono infatti rivolgersi all'anagrafe di Via Fiume.
3: Io abito a Taranto 2 e abbiamo gli uffici comunali alla sede della Martellotta di fronte a casa. Purtroppo solo ci sono soltanto alcuni uffici. Allora vorremmo anche noi un ufficio che potesse essere più comodo a Taranto 2, visto che lì non ne abbiamo e dobbiamo per forza venire o qui o in Via Romagna, che adesso non c'è più.
4: Da Corso Italia devo venire sino qua. Non è possibile, perché devo lasciare un bambino, la famiglia, come penso tutti quanti gli altri. Allora noi vogliamo che siano dislocate nelle varie le sezioni. Noi, per esempio, di Corso Italia e in Via Romagna, come sempre è stato così.
1: Da che ora qui?
4: Da stamattina alle 8:30.
1: Alla base dei rallentamenti ci sarebbe anche la carenza di personale, che rende più complessa la gestione delle richieste. Per far fronte all'aumento delle domande e ridurre i tempi di attesa, il Comune ha già organizzato un open day straordinario per il rilascio delle carte d'identità e prevede ulteriori aperture dedicate nelle prossime settimane, con l'obiettivo di accelerare le procedure e smaltire le pratiche in sospeso. E ci spostiamo ora a Bari, dove questa mattina si è svolto il Consiglio Generale della CISL Puglia, dedicato ai temi della contrattazione, della partecipazione e dello sviluppo del territorio. Il bilancio nel servizio.
5: Contrattazione, partecipazione e sviluppo per una Puglia che guarda al futuro. Questi i temi al centro del Consiglio Generale di CISL Puglia, svoltosi oggi a Bari nell'hotel Parco dei Principi. Ad aprire i lavori il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci.
6: Così come più volte abbiamo ribadito anche al nuovo governo regionale, al presidente De Caro, se non c'è confronto non ci può essere convergenza anche sulle scelte che si fanno. Ovviamente per noi è determinante la questione sviluppo. Noi auspichiamo, nonostante ci sia stato un primo incontro con l'assessore di Sciascio, che ci si confronti nel merito, ma soprattutto sulle scelte da fare. C'è bisogno di una visione. Il vero problema è la sanità pugliese, è il problema dei problemi. Ricordiamo che circa l'80-85% del bilancio regionale va nella sanità. Noi auspichiamo che si possa voltare completamente pagina rispetto a quello che è stato fino all'anno scorso, ma soprattutto vogliamo che ci sia davvero anche un maggiore coinvolgimento. Noi abbiamo detto no in maniera categorica all'aumento dell'addizionale IRPEF, perché significa, come dire, dare l'ulteriore aggravio a pensionati e a lavoratori dipendenti. È ovvio che noi abbiamo chiesto anche le responsabilità di questi anni, perché abbiamo tutto il pezzo del PNRR con le case di comunità, ospedali di comunità, abbiamo la questione del personale, abbiamo le famose liste d'attesa, abbiamo davvero tutta una serie di difficoltà che vanno affrontate.
5: Presente anche la segretaria generale della CISL nazionale, Daniela Fumarola.
7: Finalmente sono state recepite delle nostre richieste rispetto a quelli che sono i contratti che noi definiamo buoni, ovvero quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Siamo soddisfatti perché le risorse che il governo mette a disposizione, quindi gli incentivi che utilizza per giovani, donne e sud, sono finalizzati a quelle aziende che applicano i contratti buoni. Il riferimento è il trattamento economico complessivo, che deve essere individuato dai contratti, così come siamo riusciti ad ottenere anche rispetto alla vacanza contrattuale l'aumento della percentuale dal 30 al 50%, quindi complessivamente siamo abbastanza soddisfatti.
5: E voltiamo ancora pagina, torna a Taranto dal 17 al 21 giugno il Medimex. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'evento, ce ne parla Maria Laura Paletta.
8: presentata questa mattina nell'Università in Via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del MediMax, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
9: Il MediMax non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti di Pet Shop Boys, Agents of Time, Suede, Lodive, New York Redux, è uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della Rotonda.
10: Il MediMax, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori, e il MediMax è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
11: Per noi il MediMax è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, è un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati, è un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
12: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat e sono tutti quanti molto positivi, non solo per la Puglia abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
13: L'evento è internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra e puntiamo, come diceva appunto il Presidente, ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale per poter rendere sempre più attrattiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
14: Un'estate tra gioco, scoperta e rispetto dell'ambiente. Ad Acclavio Kids nasce Blu Taranto, il nuovo progetto educativo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni per conoscere le meraviglie del Mar Ionio. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
15: Trasformare l'estate dei più piccoli in un viaggio alla scoperta del mare e delle sue ricchezze è l'obiettivo di Blu Taranto Avventure nel Mar Ionio, il nuovo progetto educativo promosso dal Centro della Cultura per l'Infanzia, Clavio Kids. L'iniziativa, rivolta ai bambini tra i 6 e i 10 anni, propone un percorso dedicato alla conoscenza del patrimonio marino locale attraverso attività ludiche e formative. Due turni previsti dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno.
16: Un percorso educativo mirato allo sviluppo dell'educazione ambientale, allo sviluppo dell'educazione civica e rendendo i bambini protagonisti di un percorso in cui andranno alla ricerca e alla scoperta del territorio, del loro ambiente e soprattutto del Mar Ionio. Quindi con l'occasione dell'estate li faremo immergere in un ambiente che man mano costruiranno loro e in un immaginario appunto dove saranno loro a scoprire attraverso letture, storie, rappresentazioni creative, produzioni creative, a costruire proprio il loro territorio.
15: Il progetto, appena nato e a numero chiuso, punta a coniugare divertimento e apprendimento, offrendo ai più piccoli un'occasione per conoscere da vicino il territorio e sviluppare una maggiore sensibilità verso il mondo marino.
16: Un'attività a numero chiuso, abbiamo stabilito un limite di massimo 15 bambini, quindi le prime 15 prenotazioni che sono arrivate sono state accolte. E il percorso si articola in due settimane.

settimane. Abbiamo dato la possibilità ai genitori, in base all'esigenza, di scegliere per una settimana o due al massimo, in maniera tale da. Il percorso però è unico, diciamo, abbiamo tenuto conto delle esigenze, ma i bambini che potranno seguire tutte e due le settimane avranno un'esperienza più positiva, insomma, e più arricchita.

0: Finale amarissimo per il Taranto che cade 2-1 contro il Gladiator al termine di una gara dominata a lungo dai rossoblù. A festeggiare la promozione in Serie D sono i campani, grazie al gol di Giorgio in pieno recupero. Al triplice fischio esplode la contestazione dei tifosi. Danucci conferma il 4-3-3 lanciando dal primo minuto Aguilera incerti, mentre Farina risponde con il 4-3-1-2 affidandosi alla coppia offensiva Orlando Bacio Terracino. La gara, l'avvio del Taranto è veemente. Dopo appena un minuto Aguilera svetta di testa ma non trova la porta. Al decimo la sfortuna ferma i rossoblù. La punizione di Loiodice deviata dalla barriera supera Merola ma si stampa sulla traversa. Due minuti più tardi Aguilera trova anche il gol anticipando l'uscita del portiere campano, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Taranto continua a spingere e al tredicesimo Lo Savio costringe Merola a un intervento decisivo. Con il passare dei minuti il Gladiator cresce e al 35esimo passa addirittura in vantaggio. Liguori serve Bacio Terracino che da ottima posizione non sbaglia e ferma allo 0-1. I campani sfiorano anche il raddoppio al 40esimo, ma Mastrangelo salva il Taranto su Liguori. Nel finale è ancora Elenio a dire no ai rossoblù. Vukoja centra il palo con una conclusione precisa sul secondo palo. Danucci cambia subito dopo l'intervallo. Dentro Marino per incerti la mossa si rivela vincente perché al 48esimo ne è entrato serve un pallone perfetto ad Aguilera che anticipa tutti e ferma l'1-1. Il Taranto prende in mano la partita. Al 55esimo Aguilera sfiora il raddoppio in due occasioni consecutive, fermato prima da Merola e poi da un difensore sulla linea. Lo spagnolo è incontenibile e al 60esimo costringe ancora il portiere campano a una grande parata. Il Gladiator prova a colpire in contropiede e al 67esimo Mastrangelo è attento su De Marco. All'82esimo è ancora Merola a salire in cattedra, volando sull'angolatissima conclusione dalla distanza di Loiodice. Quando la gara sembra destinata ai supplementari arriva il colpo di scena. Al 94esimo, sugli sviluppi di un contestato calcio d'angolo assegnato a Gladiator, Giorgio svetta più in alto di tutti e di testa firma il definitivo 1-2. È la rete che vale la Serie D per il Gladiator, che fa sprofondare il Taranto nello sconforto. Al termine della partita esplode la contestazione dei tifosi rossoblù. Adesso resta da capire quale sarà il futuro del club e se esistano ancora spirali per salire di categoria.
1: Amarezza in casa Taranto dopo la sconfitta interna contro il Gladiator nella finale playoff che valeva la promozione in Serie D. Un KO che spegne le possibilità di ritorno tra i dilettanti nazionali e lascia grande rammarico nell'ambiente rossoblu. Nelle parole del direttore sportivo Danilo Pagni e del tecnico Ciro Danucci, tutta la frustrazione per un traguardo sfumato a un passo dalla vittoria. Resta l'amaro in bocca per un finale che avrebbe potuto regalare un futuro diverso al calcio tarantino, chiamato ora a ripartire dopo l'ennesima delusione.
2: Sono stato molto in silenzio perché il mio era un silenzio di concentrazione e di rispetto, ma abbiamo lavorato tutti, siamo arrivati a fare due finali e non siamo stati bravi a vincerle, quindi abbiamo fallito questo obiettivo, ma questo non significa che non ci abbiamo messo il massimo impegno, che la società, una società fantastica, io forse sono l'unico direttore sportivo e generale nella storia del Taranto che ha lasciato soldi, ha fatto quello che ha fatto, è tornato in una situazione difficile, qualcuno mi ha dato il pazzo, lo rifarei 100 volte perché ho visto gente straordinaria, è una società fortissima. Purtroppo dobbiamo ammettere che abbiamo fallito l'obiettivo tecnico, perché se perdi due finali non possiamo dire cose diverse.
3: Siamo dispiaciuti a dir poco, purtroppo Abbiamo fatto secondo me anche un'ottima partita, abbiamo avuto tantissime occasioni per andare sia in vantaggio prima ma poi per andare anche in vantaggio dopo, pali, due traverse, un gol annullato che è nettamente regolare, secondo tempo il portiere ha fatto 4-5 interventi prodigiosi, siamo qui a parlare di una sconfitta e purtroppo questo è il rammarico più grande, i ragazzi hanno dato tutto in campo e niente, purtroppo quando si perdono queste partite lasciano naturalmente un grande amaro in bocca. So che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
4: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e poi successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: Stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco. Ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. A Hitler.
3: A Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, scelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza.

0: e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico. Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
1: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
1: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
3: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
3: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente.
3: Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
3: Grazie. Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
3: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
3: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
3: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
3: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: altro, svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Get your big one.
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
7: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
5: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
8: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
8: Grazie.
7: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
9: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
9: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
9: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
9: Arrivederci.
3: Arrivederci.
8: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
4: Che c'è, Holmes?
8: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
4: Scomparso?

0: scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?

0: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Singh. Ram Singh.
1: Che conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Toto. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Deal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Devil Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, sarà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale

0: poi sono entrati.
1: Bene, grazie amico, continueremo a sorvegliare.
0: Buonanotte, dottor Watson.
1: Buonanotte.
0: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
2: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
0: Ma è morto, gliel'ho detto.
2: Attento.
0: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima. Facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto. Forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure. E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.

0: diverso.
1: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3? Indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
1: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacob Durrer, uno scienziato svizzero amico del dottor Tobel.
1: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palas Crescent.
1: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durrer deve essere importante.
1: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba, altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
1: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durrer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palas Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
1: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
1: Vive qui Jacob Durrer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
1: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi dispiace, signore.
1: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
1: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
1: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
1: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
0: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
1: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
0: No! Qual è il nome del quarto uomo?
6: Non mi riesce di ricordarlo.
0: Qual è il nome del quarto uomo?
6: L'ho dimenticato.
0: Qual è il nome del quarto uomo?
6: Non lo so, non lo so!
0: Qual è il nome del quarto uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
1: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
1: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono in cervello.

0: È tutto sotto sopra. Sotto
1: sopra?
0: Uh-huh.
1: Eccola.
0: Che cosa?
1: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso

0: avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4.
1: Un'ulteriore precauzione nel caso il ciprario fosse caduto in mani sbagliate.
0: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
1: Grazie.
0: Sì.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-F. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo. Devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
3: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
3: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta. Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. S-L-O-A-N-E.
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
3: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hofner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Holmes.

0: L'apparecchio goccia intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
1: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
2: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
2: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
3: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
4: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
1: Forse l'apparecchio si è rotto.
5: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
1: Proprio ciò che volevo dire io.
4: Dire io.
1: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
2: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
2: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
2: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
2: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
2: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
2: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
2: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
2: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto.

0: Vicino alla fine, Holmes, sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu, ve lo andiamo.
0: Aspettate!

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
1: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
3: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
4: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì,

Questa fortezza, costruita dalla natura per noi, questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena, sono le 21 però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde e qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica e del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
5: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
6: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
7: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: di aspirazione, va? Con il piatto.
1: Permesso.
2: Sì, lo so.
1: Permesso, scusate.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn.

0: Questo è Willy.
1: Salve.
0: Hai già lavorato con Jimmy?
1: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
1: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
0: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
1: Non sono mai stato in prigione. Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
1: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
0: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
0: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
0: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
0: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
4: Fammi vedere, di.
1: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
0: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
1: Quanto credi che ci sarà?
0: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
0: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
0: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
1: E la polizia?
0: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
0: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
0: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
0: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
0: Faremo prima possibile.
1: Cos'è che dobbiamo fare, John?
0: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
1: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
1: E il nostro studentello?
3: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? No,
4: calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo $1 paio.
4: Sai, Anne abita qui.
3: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
3: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
4: A più tardi.
0: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?

0: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
1: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
0: Sì, signore. Io farò la mia parte, ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
1: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh,

Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: addosso. Non ci resisto.
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e latte.
1: Well, honey, you can't love me. Honey, you can't love me.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.

0: Hey, che ci fai qui?
1: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
1: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
1: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
0: Basta così. Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema. Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
3: Chiedilo allo studente. Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
4: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
5: Senti un po', John.
2: Dimmi.
5: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
5: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo.
5: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
0: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto.

0: La parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
1: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
2: Che facevi ancora là?

0: Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
1: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
1: Che hai? Devo parlarti.
2: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, 5.

0: Aspetta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, squadrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Da retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui,
5: poi? Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E Giorgio, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so.

0: Vorrei tornare all'università.
1: Però prima vorrei spassartela un po'.
0: Mi dà noia di buttare i soldi.
1: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
0: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
1: Ma deciderai poi.
0: John.
2: È lei che mi aspettava.
1: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
1: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
1: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto, non lo so.
5: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
5: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
5: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
5: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Paul!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
5: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
5: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
5: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
5: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
5: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
5: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose.